0: Il recensore a cura di Ale De Bon.
1: Un'estate al mare, voglia di remare.
2: Al mare ci sono i negozi del mare, che non sono normali negozi in località marittime, sono i negozi del mare. Perché gli appartengono, sono i suoi, sono i negozi dell'esperienza Andiamo al mare. Universi fitti e accesi a pochi passi dalla spiaggia, brillanti, che sanno quello che vogliono, ma soprattutto quello che vuoi tu. Negozi tarati al minuto sulla vita da spiaggia, dalle 8 alle 20, ogni mezz'ora il suo articolo, dal quotidiano del mattino al pareo della sera. I negozi del mare catturano con girandole palloni, secchielli, palette, canotti. Poi, una volta rapito il cliente con la loro spensierata voglia di vacanza, lo tramortiscono con tomi di 200 pagine di enigmistica pura e souvenir disperati a cui nemmeno il più estremo e disperato last minute dovrebbe cedere. Giocano di palleggi improbabili tra un romanzo di Neruda e un braccialetto a forma di delfino con il nome di tuo figlio, tra la crema solare e un accendino, tra un sacchetto di biglie e l'acqua ossigenata. I negozi del mare hanno il gusto delle cose di stagione, con un inizio, una fine e un arrivederci. Ci entri vestito di un costume e di una banconota, a piedi nudi e insabbiati e le spalle bruciate dalle prime due ore di sole dell'anno. Ma è solo la prima di tante. Perché ci tornerai, perché i braccioli di Spider-Man si bucheranno e l'aquilone alzato a Rimini verrà ritrovato a Dubrovnik. I negozi del mare sono i loro titolari, vestiti di cotone liso, di canotta o copricostume, coetanei di alcuni articoli in vendita, che a giugno ti accolgono con il sorriso di un finalmente e a settembre ti salutano sperando che tu esploda, esattamente come i tre palloni super tele che ti hanno venduto in una settimana.
0: Il recensore a cura di Ale De Bon.

già in un'altra vita. E ogni vita è meglio di quella prima. Ora che la fine del mondo è vicina, sopravviveremo come Hiroshima. Le parole sono

Hey!

0: mostro senza nervi, senza cervello, un concentrato di idiozia umana.
1: No, non si sta parlando del vostro DJ non preferito. No, amico dal pregiudizio facile nei confronti del dispensatore di aria fritta via etere. Qui, ma 100 anni fa proprio, si parlava dell'incompreso Joe Grimm, uno dei fenomeni più incredibili nella storia del pugilato. Ora tu giustamente mi dirai:
2: sì, ma chi lo conosce, chi? Joe Grimm chi? Alla però giù a Luga ieri non lo conosceva nessuno.
1: Bravo, testa rosolata a colpi di luppolo. Forse non lo conosceva nessuno perché quando Saverio Giannone, classe 1881, calcava i ring a Meregani, tu manco eri nei più reconditi pensieri del tuo trisavolo. Per cui difficile che ti sia capitata tra le zampe la copia del Journal di quel tempo là, che riportava proprio l'impietosa definizione di poc'anzi relativa al nostro americanizzato Saverio Joe Grimm. Ma quindi, fra, perché tutta questa ferocia nel giudicare il buon Joe Grimm? Beh, semplicemente perché occhio umano mai aveva visto nessuno incassare una quantità smodata di violentissimi colpi senza mostrare manco mezza piega di dolore, ma manco per sbaglio, il tutto senza nemmeno finire al tappeto. Il pubblico, tutto sgomento, si chiedeva come accidenti fosse possibile che un pugile di 68 kg prendesse quella marea di centre da gente ben più grossa e pesante come niente fosse, come gli arrivasse acqua fresca.
0: Dotato di un cervello molto piccolo, dotato di un'intelligenza così limitata che i suoi nervi, che trasmettono al cervello le informazioni sul suo dolore, reagiscono con estrema freddezza per rendersi conto di essere stato ferito e poi non riuscire a percepire quel dolore con la stessa intensità di un essere umano di intelligenza normale, Grimm dovrebbe essere quasi ucciso prima di perdere i sensi.
1: Questo ciò che al tempo il dottor Carlton Simon, noto psichiatra, dichiarò al mondo per giustificare come potesse Joe Grimm sopportare questi pestaggi assurdi. Io sono Iron Man Grimm, urlava ai 4:20 il nostro eroe delle mazzate incassate in nonchalance, asserendo tranquillamente di essere più interessato a raggiungere la gloria come l'uomo di ferro, colui che offriva il suo corpo come bersaglio, il più grande fenomeno fisico che il ring avesse mai conosciuto, piuttosto che inanellare vittorie. Per chiarire il concetto ai più grandi pugili del tempo, una volta Joe Grimm si fece colpire con una mazza da baseball alla massima potenza direttamente sul petto. Piombato a terra, si rialzò al volo dicendo placido:
0: ecco, adesso andatelo a dire a quelli che vogliono sfidarvi.
1: Al suono della campana finale, il nostro Joe Grimm chiudeva la sua performance di allucinante incassatore di mazzate facendo una capriola sul ring e proclamando:
0: io sono Iron Man Grimm. Nessuno può mettere KO Joe.
1: Nessuno, tranne la nera mietitrice, ovviamente, che probabilmente chiamata anzitempo grazie alla marea di colpi ricevuti dal nostro, se lo venne a prendere il 18 agosto del 1939, quando Joe Iron Man Grimm aveva ancora solo 53 anni.
3: Rete 3.
4: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

Dip trip, Lip Fantasia.

Mi capita spesso di presentare prodotti e artisti provenienti da Detroit. Se da una parte il motivo è legato al mio gusto personale, dall'altra è innegabile come questa città per l'hip hop sia diventata sempre più importante, con sonorità ben definite e artisti monumentali. Una scena che unisce celebrità come Eminem a leggende come J. Dilla, passando per MC da battaglia come Royce da 5'9", a beatmaker instancabili come Apollo Brown. Da metà dei 2000, un nome che ha sempre portato in alto con fierezza la bandiera di Detroit è quello di Black Milk, artista molto abile sia al microfono sia alle macchine. Come produttore, Black Milk inizia proponendo le sonorità del rap più classico, aggiungendo la classe di J. Dilla e la durezza tipica della sua città. Le batterie sono decisamente marcate, mentre il taglio dei campioni è grezzo, pura gioia per le orecchie degli amanti dell'hip hop più puro. Da qui parte il suo processo evolutivo e di certo non è un artista che ama restare seduto sullo stesso tipo di sonorità. Lungo il suo percorso, Black Milk aggiunge sempre più suoni elettronici, poi aggiunge strumenti veri che ricampiona, aggiunge ritmiche jazzate, atmosfere psichedeliche e al rap aggiunge delle parti cantate. La sua discografia è di spessore, ma anche molto variata. Quando si presenta un nuovo lavoro di Black Milk, c'è quindi curiosità, ma si sta anche tranquilli sul lato della qualità e dell'originalità. Ed è con questo tipo di certezze e di curiosità che ho ascoltato Ceremonial, l'ultimo lavoro ufficiale di Black Milk, uscito nelle scorse settimane. Il disco conta 12 nuove tracce e vede le collaborazioni tra gli altri di Saba e BJ The Chicago Kid. Come imparato con gli ultimi lavori, Ceremonial è un disco pieno di esperimenti e sonorità diverse. La vera forza dell'artista, anche in questo caso, è stata quella di riuscire ad amalgamare bene il tutto. Nonostante le diverse sonorità, niente risulta fuori posto o decontestualizzato. Questo anche grazie ai contenuti dei testi, spesso introspettivi e legati proprio alla sua evoluzione artistica, dai primi lavori fino ad oggi.

0: viaggerò così senza pensieri per ritrovare me stesso in Nuova Delhi. E in una cartolina scriverò:
1: due punti, aperte virgolette.

0: apposta questa canzone questa mattina perché ho visto Space Jam Fly Like an Eagle di Seal, che abbiamo appena ascoltato. È la canzone che parte quando Michael Jordan decide di rimettersi la sua divisa da pallacanestro dei Looney Tunes e quindi di tornare sul campo da basket per aiutare proprio i suoi amici Looney Tunes in una partita importantissima. Parte questa canzone e lui entra in palestra dicendo: vediamo se mi ricordo ancora come si fa.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Sono passate solo 2 settimane nel mio caso, nel suo caso era forse passato 1 anno dal ritiro dalle scene.
1: Rete 3.
0: Però tant'è, buongiorno, mancano una manciata di secondi alle 6 di mattina di questo lunedì 8 giugno, dopo ci salutiamo come si deve perché mi manca tantissimo fare il mio, darvi il mio buongiorno personalizzato al quale siete tutti quanti abituati, ma partiamo con le principali informazioni di rito per quanto riguarda la nostra mattinata, partendo ovviamente dalle previsioni del tempo. Quindi inizialmente oggi sul Ticino centro meridionale alcuni annuvolamenti e un locale rovescio non del tutto escluso, però per il resto oggi è prevista una giornata parzialmente soleggiata con però occhio sviluppo di cumuli e soprattutto in serata e nella notte rovesci o temporali sparsi, specie sul Ticino centro meridionale, e qui sta l'occhio. Occhio perché localmente anche temporali di forte intensità, con temperatura minima oggi sui 16 gradi, la massima attorno ai 27. Per quanto riguarda invece il traffico, c'è già qualcosa da segnalare, sono già arrivati anche i vostri messaggi allo 0798 738073, e vi ringrazio, però anche i colleghi di Via Suisse ci informano che c'è già una bella gabola in realtà per quanto riguarda il traffico, perché a nord delle Alpi la 2 è chiusa in direzione di Lucerna tra Göschenen e Wassen a causa di un incidente, di conseguenza la galleria del Gottardo è anche chiusa in direzione nord, per cui per chi ci sta ascoltando da nord e deve venire giù verso sud, sappiate che il Gottardo attualmente è chiuso. Naturalmente dovesse poi cambiare la situazione, sbloccarsi, vi aggiorneremo noi nel corso della mattinata. Adesso le ultime notizie.
1: 3 news.
0: E resta alta la tensione tra Israele e Iran dopo la ripresa degli attacchi e contrattacchi delle scorse ore anche sul Libano, violenze che di fatto hanno rotto la tregua concordata in aprile, praticamente mai rispettata. Decine di bombe israeliane hanno colpito nelle scorse ore diversi punti della capitale iraniana, Iran che ha risposto lanciando missili su Israele, facendo intervenire la contraerea che avrebbe intercettato almeno un missile lanciato dallo Yemen. Nelle prossime ore scuole chiuse in tutto lo stato ebraico, che ha pure chiuso i valichi di Gaza. Dal canto suo Teheran ha sospeso tutti i voli dall'aeroporto della capitale, questo fino a nuovo avviso. Ci spostiamo da un fronte caldo ad un altro. Il congelamento delle linee del fronte è la via più rapida per un cessate il fuoco nella guerra russo-ucraina, lo ha detto il presidente ucraino Zelensky in un'intervista a Sky News, prima di incontrare a Londra il presidente francese Macron, il cancelliere tedesco Merz e il primo ministro del Regno Unito Starmer, che dal canto loro hanno ribadito pieno sostegno ai negoziati diretti tra Kiev e Mosca per porre fine al conflitto. Infine dall'interno, oltre la metà della popolazione residente in Svizzera è favorevole all'atomo quale fonte energetica, e quanto emerge da un sondaggio svolto dall'istituto GFS di Berna per conto dell'associazione delle aziende elettriche, secondo il quale 6 svizzeri su 10 vorrebbero nuovi centrali nucleari. Un tema di attualità che approderà oggi in Parlamento con il Consiglio nazionale che affronterà l'iniziativa popolare con il relativo controprogetto sulla costruzione di nuove centrali nucleari.
2: Buongiorno.
0: Ma buongiorno!

insieme, soprattutto adesso che sono passate quasi 14 giorni dall'ultima volta in cui ci siamo sentiti, che la mattina alle 5 è già chiaro, è già giorno, è già estate. Ci eravamo lasciati ancora con temperature autunno-invernali quasi. Vi ricordate che c'erano le massime di 15-16 gradi e poi da un giro di due giorni si è passati ai 30 gradi delle ultime settimane? Per cui bello poter essere di nuovo in vostra compagnia. Come state? Come avete trascorso queste due settimane? Avete qualche novità? Vi è successo qualcosa di bello? La vostra vita è svoltata? Siete in vacanza? Perché magari per molti ci sono già state le vacanze o sono partiti, insomma, contiamocela un po' su. Mi siete

Meraviglioso essere travolti dal vostro affetto, tantissimi messaggi che già arrivano allo 079-873-8073 dei vostri bentornato, grazie, non vedevo l'ora di tornare a svegliarmi con voi, di tornare a risentirvi, perché alla fine si sa, si viene a creare un po' quel rapporto che non quasi potremmo quasi definire di amicizia, perlomeno di amicizia radiofonica, no? Quelle persone che sei abituato, con le quali sei abituato a chiacchierare nell'arco della tua mattinata, che senti regolarmente, quindi hai piacere a risentire dopo un po' di tempo scollegato da questa realtà. Mi fa piacere leggervi tutti quanti belli carichi, belli sereni, felici e contenti. Sono molto molto molto contento di ciò. Molto bene, contiamocela su. Allora, ieri, grave errore da parte mia, perché ieri sono stato praticamente tutta la giornata fuori, tutta la giornata all'esterno. Era una stupenda giornata, quindi primo errore del sottoscritto. Tendo, fortunatamente io non ho problemi di scottature dovute al sole, raramente mi brucio, raramente sono stato costretto a giorni di immobilità totale a letto causa forte colpo di sole o forte bruciatura. Però ieri, essendo stato anche poco sotto il sole, io pensavo di essere coperto dagli alberi, coperto da riparazioni varie, ma tant'è che arrivo a casa, come spesso accade, ci se ne accorge solamente dopo una bella doccia in serata, mi guardo allo specchio e vedo che sono all'altezza del naso, rosso, quindi rosso sul naso e sulle guance praticamente. Al che provo un po' di vergogna, perché mi era stato anche detto prima di uscire: mettiti un po' di crema, che se stiamo al sole non si sa mai. Faccio: ma va là, ci saranno tutte le varie tettoie, saremo ben coperti. Se lo sentite il segno? Proprio così, esattamente. Quindi bello rossiccio, sembro sempre costantemente imbarazzato, costantemente in imbarazzo. Però vabbè, tant'è, ragazzi, sono errori che si fanno, purtroppo a molti sarà capitato, a me è capitato ieri. Adesso via di cremine all'aloe vera per cercare di camuffare questa roba, onde evitare spellamenti vari, perché in queste zone qua del viso tendono ad essere un po' fastidiose. Oh no!

bene, ringrazio Ivo che ci aggiorna via WhatsApp che la galleria del Gottardo è stata riaperta. Vi ricordo che abbiamo esordito una decina di minuti fa con le informazioni legate al traffico, proprio che a causa di un incidente tra Vassen e Göschenen la 2 era stata chiusa, di conseguenza anche la galleria. Ma il nostro Ivo ci ha appena aggiornato in tempo reale che la galleria è stata riaperta e, come detto, caro Ivo, come spesso vi ripeto in questi casi, arrivate prima di Via Swiss, perché Via Swiss ancora non mi ha dato la notizia ufficiale, per cui, stando alle informazioni del nostro Ivo, vi posso comunicare in anteprima che la galleria è stata riaperta, per cui se state circolando da quelle parti, ecco, sappiate che ora tornerete a circolare più o meno in maniera regolare, provando a riacquistare un po' di ritmo sulle strade. Allora, alle 6:13 minuti abbiamo appena ascoltato i Ramones, Baby I Love You, ci hanno riportato indietro al 1980. Tra l'altro, questa è la settimana, amiche e amici sportivi, ma non solo all'ascolto, perché comunque una competizione come i mondiali di calcio catalizza un po' l'attenzione di tutti, anche di quelli che lo sport e del calcio in generale se ne fregano. Gioca la nazionale, quindi c'è un'attenzione maggiore anche a queste cose. Tra l'altro, grande risposta all'esordio della AIL Arena in occasione della prima partita ufficiale disputata su quel campo, il nuovo stadio del Football Club Lugano, che ha ospitato le ragazze della nazionale svizzera che hanno battuto agevolmente Malta. Bella cornice di pubblico, bella partecipazione. Ho visto anche i video che hanno realizzato i colleghi dello sport, che poi sono stati condivisi anche sulle nostre pagine social, intervistando le persone a caldo per un po' venire a scoprire le loro prime impressioni sulla primissima esperienza. Tutto benissimo, mi è parso di capire, tranne la buvette. Ci sono state fortissime lamentele sulla velocità di spillatura delle birre o comunque delle bevande in generale alla buvette. Devono ancora un po' prendere i ritmi, però per il resto tutti i voti altissimi. Da rivedere il servizio alla buvette, ma diamo tempo comunque ai ragazzi di organizzarsi bene. Hanno avuto anche questa occasione anche per fare una sorta di prova, magari metteranno poi più ragazzi e ragazze addetti alla buvette per cercare di velocizzare un po' le cose. Questo per dirvi che, appunto, inizieranno i mondiali di calcio. Io ho trovato qualche notiziola carina che riguarda un po' il côté della competizione in sé, non ovviamente l'aspetto sportivo, perché so che ve ne frega il giusto, però tante piccole curiosità che in questa mattinata snoccioleremo insieme, col vostro permesso naturalmente. Prima Merck & Cremon con Serena Brancale e Colors, Partenope.

Senope che puzza tantissimo di It Estiva, ma così sarà probabilmente. È un bel trittico di componenti che tendenzialmente hanno spesso volentieri rilasciato It Estiva, soprattutto Merck & Cremont e i Colors. Per Serena Brancale invece potrebbe essere l'esordio per quanto riguarda i tormentoni estivi. Grazie mille per i tantissimi buongiorni e bentornati che sto ricevendo. Adesso risponderò a tutti piano piano. Nel frattempo, come detto prima, curiosità legate al mondo dei mondiali di calcio, non dal punto di vista sportivo in sé, quanto più ad aspetti un po' acute, un po' particolari. Detto che ha fatto il giro del mondo, ma poi si è rivelata una bufala clamorosa, ci sono cascati tutti, anche quotidiani come il Corriere della Sera, comunque portali importanti, di quella notizia che riportava il caso di un influencer tale Valley Scolling, che sarebbe arrivata negli Stati Uniti, in America in particolare, appunto in America in particolare negli Stati Uniti, per vedere i mondiali di calcio e tifare Italia, ma una volta giunta a destinazione l'avevano avvisata chi per loro, perché lei voleva cercava i biglietti per le partite in cui giocava l'Italia, le hanno detto guarda che non si è qualificata, quindi lei si è lamentata, ha chiesto il rimborso dei biglietti d'aereo che ha pagato per raggiungere negli Stati Uniti e il rimborso degli hotel che aveva pagato. Insomma, una notizia ben strutturata, con tanto di foto, però alla fine ci sono cascati in tanti. Perché? Perché ormai siamo nel mondo dell'AI, ragazzi, l'intelligenza artificiale riesce a fare questo ed altro, per cui si è trattata di una vera e propria bufala, una trovata così lanciata da qualcuno che ha creato ad hoc questa storia, e ci sono cascati in tanti, il sottoscritto compreso, perché sembrava una storia credibile con tanto di reportage fotografico eccetera eccetera, ma scavando poi a fondo mi sono reso conto che trattavasi di bufala. Però la cosa che mi ha fatto invece un po' più sorridere riguarda un calciatore in particolare di una delle squadre favorite per il successo finale, che è la Francia, che è tale Jules Koundé. Lui è un difensore che gioca in Spagna, gioca nel Barcellona, molto forte. Perché parlo di lui? Perché sapete che i calciatori tendono a portarsi con sé in queste occasioni un po' dei momenti, degli attrezzi, degli aggeggi tecnologici per svagare, per divertirsi un po' nelle poche ore in realtà che hanno in cui possono fare altro. Tutti pensano ormai che, siccome viviamo nel mondo dei vari dispositivi tecnologici portatili, parlo anche per quanto riguarda gli appassionati di videogiochi come il suo caso, si sarà portato una PlayStation 5? No. Si sarà portato una console portatile avanguardistica? No. Si è portata una PlayStation 1 perfettamente funzionante, in cui gioca a FIFA 98, che è uno dei primi giochi, i primissimi giochi di calcio decenti, diciamo così, rilasciati per console, ed era proprio per il primo modello di PlayStation 1. Gioca a questi giochi qua, molto retro, molto nostalgico, molto retro gamista, e mi ha fatto sorridere, perché uno pensa che i calciatori abbiano sempre tecnologia all'avanguardia, tutto all'ultimo modello, tutto all'ultimo grido, invece lui no. Lui va in giro con la sua bella PlayStation 1 e gioca a giochi vecchissimi. Stupendo! No.

Era il 2009 quando usciva Please Don't Leave Me di Pink, che abbiamo appena ascoltato in questa mattinata alle 6:24 minuti in questo istante di questo lunedì 8 giugno. Di nuovo buongiorno a tutti, un saluto da Nico. Allora, stiamo parlando un po' di questi, alla fine è una grande un grande ritorno degli oggetti che furono. Dopo avervi raccontato appunto il caso di questo calciatore che si è portato in ritiro un modello di PlayStation 1 per poter giocare ai videogiochi in barba alle evoluzioni tecnologiche che, per quanto riguarda il mondo dei videogiochi in questo caso, hanno sviluppato nel corso degli anni dei vari modelli portatili che sono pazzeschi, con una grafica incredibile, una roba impensabile anni e anni fa, invece al giorno d'oggi sono realtà, però vince il vintage. Vincono ancora a mani basse oggetti di questo tipo. Questo è il caso della PlayStation 1, ma è il caso anche delle cuffiette per i telefoni col cavo, col filo. In moltissimi stanno tornando, per chi ha la possibilità di poterne ancora usufruire, perché penso che per alcuni modelli, per i modelli più recenti di telefono, non so se esistono ancora modelli attuali di cuffie col filo, bisognerebbe tipo adattarli con qualche adattatore eccetera eccetera, però in tantissimi utilizzano ancora le cuffiette col filo. Perché? Perché quelle wireless senza fili tendono ad essere un po' più scomode per alcuni, poi si scaricano, che è una cosa terrificante quando si è in giro e si scaricano le cuffiette. Per quanto riguarda me è una roba che detesto, vado ai matti quando mi succede, per non parlare vabbè di un oggetto come il vinile che sembrava andato veramente in disuso, ma adesso è già da diversi anni che è tornato in auge, però chi avrebbe mai pensato, dopo l'avvento del CD, dei file audio MP3, delle chiavette USB e tutto il resto, che sarebbe tornato in auge il vinile con così tanta prepotenza? Moltissimi artisti e band al giorno d'oggi, dopo che fanno uscire il disco sulle varie piattaforme in streaming, con la K finale, poi fanno uscire anche il vinile, perché i collezionisti comunque bramano, sono oggetti del desiderio. Però appunto, tornando indietro di qualche anno, chi lo avrebbe mai detto? È così, ragazzi, perché alla fine siamo ancora molto legati agli oggetti che hanno fatto, ci hanno tenuto compagnia quando eravamo giovani, adolescenti. Non so, c'è qualcuno di voi che ancora l'ascolto utilizza, non so, ha un Walkman ancora funzionante, un mangiacassette ancora funzionante? Sono oggetti, il Walkman penso che non tornerà mai più, anche perché per il semplice fatto che il CD, sì, alcuni lo fanno ancora, ma fanno o il formato digitale ovviamente, poi il vinile, il CD c'è ancora chi lo fa? Chi è che fa il CD? Chi è che compra i CD fisici? Ecco, il sondaggio di questa mattina alle 6:26 all'alba del momento del brano pirata, chi è? C'è qualcuno all'ascolto che compra ancora i CD? Noi li regaliamo, so che per esempio li regaliamo in We Are The Champions la domenica mattina in occasione delle varie regalie, e c'è gente che appunto ancora li colleziona e ce li ha. Però secondo me sono molto di meno, no? Più collezionisti e compratori di vinile che di CD. Sono abbastanza sicuro di questo.

0: Allora, sono diventato un fanboy sfegatato di Mary Froese, che abbiamo appena ascoltato con Come Ouro e la sua nuova, dopo che ci ha deliziato con l'altro singolo precedente. Bene ragazzi, è il momento.
1: Radio Pirata!
0: Allora, non ho idea di cosa sia passato in mia assenza, sono state 2 settimane lunghe, anzi qualcosa in più, per cui non mi assumo le responsabilità di ciò che vi ha fatto ascoltare Tiki. Io so, mi sono fatto una vaga idea, perché ovviamente condividiamo io e lei la playlist Spotify di Radio Pirata, che aggiorniamo quotidianamente dopo avervi fatto ascoltare le nostre selezioni, ed è una playlist che io ascolto, non l'ho mai nascosto, che io ascolto tutti i giorni praticamente quando vado in palestra. Ecco, durante le mie permanenze in palestra nelle ultime settimane in mia assenza, ho notato delle aggiunte musicali quantomeno discutibili, che cozzano un po' con il mio duro lavoro che avevo fatto nel corso degli anni a creare una playlist pirata sempre più tamarra, bella violenta, bella aggressive. Poi mi capitano robe come Ti spalmo la crema, come Lasagna di Al Yankovic o chi cale poi, oppure come Ma no, ma sì, ma su, ma dai, cioè raga, ci rendiamo con, vabbè, quindi provo a rimediare con questa. Dove devono andare le mani? Ovviamente al

0: ritornato e si sente.
1: Grazie,
0: il
1: Doris.
0: Brano pirata come si deve.
1: Evviva!
0: Buona giornata, ciao.
1: Grande Doris, eccezionale. Oh ragazzi, top. Ho cercato di tornare con i fuochi d'artificio scegliendo il brano più cattivo possibile. In realtà ne ho altri, ne ho preparati altri per i prossimi giorni, però questo mi sembrava abbastanza indicato per annunciare un mio ritorno in grande stile, per cui ottimo. Belle reazioni da parte vostra, sono contento. C'è ovviamente anche chi rimpiange le scelte precedenti, ma è questo il bello di Radio Pirata, perché alla fine più o meno, chi più chi meno, riusciamo ad accontentare tutti.

Allora, tornando per un attimo e velocemente al discorso di prima, ovvero su quanti di voi all'ascolto amino oggetti vintage per quanto riguarda non solo il mondo della musica ma in generale, ci siamo soffermati, la mia domanda era su quanti di voi utilizzassero ancora il vinile piuttosto che il CD o un Walkman ancora ben funzionante. La stragrande maggioranza di voi ha detto che non ha mai smesso tendenzialmente di comprare e ascoltare musica attraverso i vinili, anche andando contro pareri e consigli di partner vari che dicevano: ma va là, smettere di comprarli, tanto ormai non sei lì più nessuno. Invece voi siete andati avanti testardi, belli, convinti, anche perché comunque c'è il fascino, no, del vinile, se quello è rimasto intatto, ovvero comprarlo, aspettare che arrivi oppure andarlo a comprare nei negozi, toglierlo dal celofanamelo, metterlo, alzare la puntina, metterlo su, adagiarlo, poi appoggiare piano la puntina, farlo partire con quel grattino caratteristico che fa partire il primo brano, eccetera eccetera eccetera, e l'ascolto su vinile è tutta un'altra cosa. Per cui, in barba alla moda e alla tecnologia che avanzava, molti sono rimasti fedeli al gesto, proprio possiamo definirlo così, del vinile, e quindi per voi non è cambiato nulla, cioè non c'è stato un vero e proprio ritorno al passato, perché voi siete rimasti sempre fermi su questa linea di pensiero. Però per molti invece, per altri che hanno anche scritto, erano convinti infatti che col progredire della tecnologia oggetti come il vinile o come il CD poi sarebbero caduti in disuso e non utilizzati più. Ma se per il CD questa cosa più o meno vale, perché sono sempre di meno le persone che comprano i CD, per il vinile invece c'è stata un boom, un'esplosione pazzesca di ritorno alle origini, e moltissimi artisti, come ho detto, fanno uscire i loro album anche in formato vinile, per la gioia di voi anche collezionisti e collezioniste all'ascolto. Molto bene, arriva Annalisa con la sua scintilla.

sviluppata in altri ambiti musicali e non solo, però eccezionale, comunque il talento c'era e si vedeva. Ringrazio l'amica e collega Manuela Bieri che mi dice che da diversi anni stanno tornando anche le cassette, in certa musica alternativa ci sono sempre, cioè appunto chi ha rispolverato il proprio mangiacassette le compra regolarmente e lei appunto compra ancora anche i CD perché si definisce vintage dentro. Beh, ma ci sta, non ignoravo, vedete, ignoravo il discorso legato alle cassette, pensavo che ormai fossero veramente un oggetto, ma neanche vintage, tipo da museo. Invece sono ancora belle presenti. A proposito di oggetti da museo, no dai, scherzavo, assolutamente no, c'è da festeggiare Mick Hucknall, Michael James Hucknall, nato a Manchester l'8 giugno del 1960, per cui sono 66 anni per lui, è tutt'altro che un oggetto da museo, anzi sono ancora sulla cresta dell'onda. Lui è cantante britannico, noto per essere il frontman dei Simply Red. Caratteristica e curiosità su di lui è che la rivista Rhythms l'ha definito uno dei migliori cantanti del soul bianco di sempre ed è stato indicato anche dal magazine Q come la voce più prodigiosa della Motown. Cos'è la Motown? È un'etichetta discografica che nel corso degli anni ha lanciato e ha prodotto lavori di molti artisti, quindi diciamo che è un riconoscimento non male per Mick Hucknall, che ascoltiamo con Something Got Me Started, era il 1991. Auguri!

Bello come siamo finiti a parlare di oggetti vintage legati al mondo della musica, partendo da un oggetto vintage legato al mondo dei videogiochi, no? Del ritorno della PlayStation 1, per chi ce l'ha ancora funzionante la può utilizzare. Siamo passati all'ascolto della musica su vinile, sul Walkman. I Walkman ancora nessuno che li usa, però quelli Walkman con l'ascolto del CD mi riferisco, perché poi ci sono anche quelli col mangiacassette. Abbiamo capito che quelli

0: Allora la dico, la sparo grossa. Mi piace. Non avrei mai pensato di dirlo, ma questa Summer Funk di Gabbani, non lo so, ha qualcosa che mi piace. Non sono un suo grande fan, però questa ha un cotè di tamarro che mi piace.
1: Saldagna, il Walkman per ascoltare i CD, era il Discman, sì. Per favore, le basi.
0: Sì, c'era il Discman e c'era anche il Walkman che io avevo, perché cioè va bene tutto, ma non sono ancora così da non ricordarmi le cose. C'era anche il Walkman di una nota marca che produce, me lo ricordo perfettamente, grigino con una specie di parte arancione trasparente dove vedevi il CD sotto che girava. Tra l'altro sto vedendo ancora i prezzi, perché sono ancora alcuni vendibili, si possono acquistare tutti ampiamente sopra i 100 franchi, arrivano anche a 250, 300 franchi i Walkman in bello stato. Sì, Walkman, perché si chiamano Walkman anche quelli per i CD. Non venite a fare i professori, per cortesia. Oh, che cos'è?
2: L'oroscopo.
0: Santo cielo, sono tornato oggi, già mi fate innervosire. Allora, l'oroscopo di oggi, che è, se non vado errato, l'8 giugno del 2026. Per cui l'oroscopo. L'Ariete, non fatevi frenare dai ricordi. Vedete? Di un vecchio fallimento, però. Ogni giorno è una pagina bianca e questa settimana avrete la penna giusta per scrivere un capitolo del tutto nuovo. Toro, se vi sentite sotto pressione, ricordate che il diamante si forma proprio così. Accettate la sfida con il sorriso, avete tutte le risorse per trasformare lo stress in successo. Gemelli, un piccolo malinteso potrebbe nascondere una grande opportunità di chiarimento. Non sfuggite al confronto, ma affrontatelo con leggerezza con la leggerezza che vi contraddistingue. E poi, siete in una fase, Cancro, siete in una fase di grande espansione interiore. Non abbiate paura di mostrare la vostra vulnerabilità, è proprio lì che risiede la vostra forza più autentica. Leone, la fretta di arrivare al traguardo potrebbe farvi inciampare. Godetevi il viaggio e prestate attenzione ai segnali che incontrate lungo la strada, sono più importanti della meta. Vergine, qualcuno cercherà di delegarvi responsabilità non vostre. No, già mi stai antipatico. Imparate a tracciare un confine netto. Esatto, proteggere i vostri spazi è il primo passo per vivere con serenità. Oggi sottoscrivo qualsiasi... tutto. Ottimo, mi piace. Bilancia, le vostre intuizioni sono eccezionalmente lucide. Se sentite che è il momento di investire tempo in un nuovo interesse, fatelo senza chiedere il permesso a nessuno. Scorpione, mettete in soffitta il sarcasmo e provate a usare la dolcezza. Vi stupirete di quante porte si apriranno semplicemente cambiando il tono della vostra voce. Sagittario, l'energia non vi manca, ma rischiate di sprecarla in mille rivoli. Scegliete un solo obiettivo prioritario per

questa settimana e puntate tutto su quello. Capricorno, è tempo di fare pulizia. Oh, un altro segno che deve mettersi a fare ordine e pulire. Non solo in casa, ma anche nelle relazioni. Circondatevi solo di persone che alimentano la vostra luce e lasciate andare chi cerca di spegnerla. Acquario, manca... ecco, non mi ha stampato i pesci. Lo sapevo. Dopo andrò a recuperarli. Acquario, un imprevisto a metà settimana cambierà i vostri piani, ma si rivelerà una fortuna mascherata. Siate elastici e pronti a cavalcare l'onda del cambiamento. Non mi ha stampato i pesci, probabilmente perché era finita la carta. Quindi se mi date il tempo di una canzone, vi leggerò i pesci dopo. La canzone in questione, tra l'altro, serve per omaggiare un altro compleanno. E che compleanno? Perché festeggiamo, quanti sono per Kanye? Gli ha fatti 50? No, 49! Sono 49 anni per Kanye West. Ha bisogno di poche presentazioni: rapper, cantautore, produttore discografico, ma anche stilista. Lui vanta 140 milioni di vendita dei singoli, 20 milioni di album a livello mondiale. È uno degli artisti ad aver venduto di più a livello digitale nel corso della storia della musica. Diciamo che non ha bisogno di presentazioni. Lo ascoltiamo insieme ai Daft Punk in questo pezzo clamoroso di metà dei primi anni 2000. Era Stronger. Tanti auguri. Vado a recuperare i pesciolini e arrivo.

Faceva parte della colonna sonora di Una notte del primo film di Una notte da leoni, questa, se non sbaglio. C'era una scena dove al rallentatore i 3-4 protagonisti sfilano. Ci sta, perfetta. Ovviamente campiona, chiaramente, anche perché ha collaborato con loro, Harder, Better, Faster, Stronger dei Daft Punk, qua insieme a Kanye West, per celebrarlo. Purtroppo non se la sta passando benissimo a livello personale, perché viene... è stato balzato da diversi posti, perché lui aveva annunciato un suo tour mondiale anche in Europa, e molti stati europei hanno detto che non vogliono appunto che Kanye West si esibisca, tra cui anche l'Italia, causa sue dichiarazioni precedenti, eccetera eccetera. Non staremo qui a soffermarci su questo, ma come detto devo colmare l'errore di prima. C'era da leggere l'oroscopo per gli amici pesciolini. Allora, pesci, cercate di non assorbire le tensioni altrui come una spugna, create una bolla di protezione intorno a voi e dedicate almeno un'ora al giorno a ciò che vi fa stare bene davvero. Chiedo scusa, purtroppo non ho notato che non mi avesse stampato anche i pesci, ma ho rimediato appena in tempo. Arrivano i giornalisti con la loro felicità

0: Questo era il Tommaso Paradiso che mi piaceva, bello allegro, bello scanzonato insieme ai suoi dei giornalisti. Poi quando li ha lasciati è entrato in questo loop, in questo trip da depresso quasi, che non mi piaceva tantissimo.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Ma di quello che piace a me ce ne frega il giusto. Le 7 e un minuto, buongiorno, un saluto a tutti da Nico, buon lunedì.
1: Rete 3.
0: Oh, non vedevo l'ora di tornare anche per ritrovare Rosy Nervi. Buongiorno Rosy.
2: Buongiorno Nico.
0: Splendida come sempre. Di ritorno. Sei sempre in giro tu ultimamente. Io ti seguo assiduamente sui social, vedo cosa fai. Sì. Sempre in giro, come stai?
2: Ma guarda, ho rischiato di non rientrare ieri perché c'era un overbooking.
0: Ah, ecco, molto bene.
2: E infatti hanno annunciato che 40 persone rimanevano a terra.
0: E lì cosa si fa? La lotteria? Estrazione?
2: Hanno fatto l'estrazione. E pensa che la foto che ti ho mostrato, di cui racconterò dopo.
0: Sì, certo.
2: Lei è entrata nell'estrazione della gente che sarebbe rimasta giù.
0: Non è vero.
2: Dice, a volte la vita è fatta così, la vita è fatta a scale.
0: E però cosa ha fatto? Poi ha fatto valere il suo status?
2: Non tanto lo status, ma era lì a fare uno shooting fotografico. Okay. E probabilmente hanno lasciato un pezzo della crew e hanno fatto
0: rientrare. Ma certo.
2: Lei che era lì con i bambini, lei chi è? Ve lo dico dopo.
3: Ciao guys.
0: Dico solo questo, magari l'hanno capito. Non la faccio benissimo. Comunque le previsioni del tempo, tra poco sentiremo ancora Rosy per la lettura delle ultime notizie. Le previsioni del tempo per la giornata di oggi: sarà abbastanza soleggiato in mattinata e poi anche nel pomeriggio, ma nel tardo pomeriggio e in prevalenza anche in serata aumento della nuvolosità e poi sviluppo di cumuli con alcuni temporali anche localmente di forte intensità previsti nel corso della notte, con temperature massime che oggi non andranno oltre i 27 gradi, comunque già troppo alte per quanto mi riguarda. Per quanto riguarda il traffico, allora qui sorge un dubbio spontaneo, perché il nostro amico Ivo, che si trova sulle strade in questione, mi ha detto che la galleria è stata riaperta, ma i colleghi di Via Swiss insistono nel dire che è ancora chiusa, per cui io mi attengo a quello che dicono loro. Dicono che la galleria è ancora chiusa, però Ivo ci è passato, per cui ragazzi, valutate voi, credo che sia aperta in realtà. Poi altra segnalazione per quanto riguarda il traffico, riguarda sempre la 2, ma a sud ovviamente del Gottardo, dove il traffico è fortemente rallentato tra Mendrisio e Melide. In direzione nord, questo è quanto. Adesso con Rosy Nervi le ultime notizie.
1: News.
2: Buongiorno e di nuovo guerra aperta in Medio Oriente. Israele bombarda Beirut, l'Iran lancia missili contro Israele e Israele attacca l'Iran. La tensione è alle stelle, il presidente statunitense Trump disapprova le decisioni dell'alleato Netanyahu chiedendogli moderazione. E ancora lezioni in Armenia, in vantaggio l'uscente Pashinyan, filo europeo, lo spoglio è ancora in corso ma le opposizioni sono chiaramente distanziate. E infine misure di sicurezza eccezionali al processo per la tentata rapina di 2 anni fa ad una gioielleria di Lugano, il dibattimento si tiene in carcere.
1: Rete 3 Sport.
4: Ben ritrovati. Alexander Zverev, il re di Parigi per la prima volta in carriera. Il tedesco al primo slam ha sconfitto in 5-7 l'italiano Flavio Coboli con il finale di 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1 dopo 4 ore e 19 minuti. L'iconico Gran Premio automobilistico di Monte Carlo è finito nelle mani di Kimi Antonelli, vincitore alla termine di 78 giri tribolati per le strade del Principato. Dietro all'italiano, alla quinta vittoria stagionale su 6 gare, il più giovane pilota di sempre a vincere su questo circuito, si è piazzato Hamilton a terzo e invece a Jarra, fuori dai giochi il campione del mondo Norris, così come Leclerc a muro durante la safety car e Verstappen, che già in partenza ha avuto un problema tecnico. Weekend all'insegna dei motori, in Ungheria Marco Marquez non ha lasciato che le briciole ai suoi avversari. Dopo la sprint allo spagnolo ha vinto anche la gara domenicale davanti alla connazionale Acosta e a Bagnaia. A Stoccolma faceva tappa la Diamond League di atletica, ottima prestazione per Audrey Verreaux, che ha vinto gli 800 metri ritoccando il record del meeting a 1:53.98, diventando la terza nella storia a scendere sotto l'1:54. E poi c'era attesa per un possibile nuovo record del mondo dell'eroe di casa Armand Duplantis, e invece lo svedese si è fermato a 5:80 al primato. È di 6:31. Chiudiamo con il calcio, mancano 3 giorni alla mondiale. Ieri intanto nelle amichevoli da segnalare l'ennesimo malore che ha colpito Christian Eriksen quando la sua Danimarca vinceva 2-1 con l'Ucraina, partita abbandonata e giocatore in condizioni fortunatamente stabili. Tra gli altri risultati, l'Italia ha sconfitto 1-0 la Grecia, 2-1 della Croazia sulla Slovenia.
5: Buongiorno.
6: Sveglia alzato, dormi.
3: scialato, vestito stirato, caffè preparato, sintonizzato?
0: Sì, sì. Di nuovo amici, ma soprattutto amiche, buongiorno, un saluto ancora a tutti da Nicole. 7:05 minuti di questo lunedì da solo, ancora per un 25 minuti scarsi, poi verrò raggiunto dal buon Balmelli, anche lui di ritorno dopo una giusta e meritata pausa, ma ogni cosa a suo tempo. Prima ci svegliamo ancora un po' bene, eh? Mi piace questa come sveglia aggiuntiva, è vero che molti di voi sono già svegli, però se dovesse servire, voilà, un bel jump dei Van Halen per voi. Buongiorno.

E allora vi abbiamo svegliato ancora, vi abbiamo ancora dato energia extra con Jump dei Van Halen, spero sia servita, ma sicuramente avete apprezzato. Allora, tornando al discorso della galleria del Gottardo chiusa, arrivano messaggi da parte vostra che informano che la galleria è aperta per le auto, ma non per i camion. Per cui ecco, c'è da specificare questa cosa per quanto riguarda appunto il San Gottardo, visto che come detto Via Suisse ancora diceva che fosse chiusa per tutti senza specificare per chi. È aperta per le auto ma è chiusa per i camion. Oh, molto bene, allora usciamo dal mondo dei vinili, usciamo dal mondo del vintage che è stato l'argomento principale, no, per nel corso degli ultimi 20 minuti, però ci tenevo a leggere un messaggio, penso che fosse di Lara. Sì, lei ha scritto, così chiudiamo anche il discorso: mangia dischi preso 4 anni fa, poi ho recuperato alcuni vinili dei miei e altri comprati da altre parti, ho recuperato anche un vecchio Walkman per cassette e attualmente con i miei figli ci guardiamo le VHS di Friends. Discman nessuno in vista purtroppo, esito se non prenderlo di nuovo, ma prendilo perché non si sa mai, potrebbe essere un investimento per il futuro, anche perché costicchiano. Sono andato a dare un'occhiata ai prezzi aggiornati ad oggi e costicchiano questi oggetti qua, uno pensa che magari se li può portare via a poco. Costicchiano, se sono in buone condizioni si pagano ancora discretamente. Però ecco, delle VHS non mi aspettavo che ci fosse ancora qualcuno che ne facesse utilizzo, perché ormai chi le usa sono probabilmente genitori di figli che hanno la mia età, che avevano fatto i filmini con le VHS, quindi quando vogliono, non so, andarsi a rivedere vecchi filmati, purtroppo l'unico formato, per chi non ha fatto poi il passaggio, perché si possono trasferire da VHS ad altri formati ovviamente, ma c'è chi rimane fedele al formato originale, li ha lasciati su cassetta, ha bisogno ancora di un videoregistratore funzionante da attaccare ai televisori. Tra l'altro televisori moderni al giorno d'oggi hanno ancora l'attacco per le VHS, no? Vanno visti su televisori un po' datati o esistono adattatori che permettono di collegare videoregistratori alle televisioni attuali? Secondo me forse sì, esistono adattatori per qualsiasi cosa. Sono ragionamenti che sto facendo adesso ad alta voce con voi, perché mi sono soffermato sul discorso delle VHS che prima ho letto lasciando un po' così in sordina. Però se avete la risposta fatemelo sapere, che può sempre essere utile, magari c'è all'ascolto qualcuno che ha lì delle vecchie videocassette che vorrebbe rivedere ma pensa che non sia più possibile farlo con i televisori di oggi. In realtà invece potrebbe essere possibile. Se avete la risposta allo 079 873 8073, mandatemela. Tra pochissimo torneremo sul discorso legato agli imminenti mondiali di calcio, ovviamente non dal punto di vista sportivo ma a livello di curiosità che ho trovato sul web, che questa in particolare mi ha fatto molto ridere, che potrebbe andare a minare, dico solo questo, il rapporto di coppia. Dico solo questo.

Irama con la sua cabana, anche lui si cimenta nel tentativo di creare una hit estiva. Dall'anno scorso che non ce n'è stato nessuno, quest'estate si vede che in moltissimi ci provano, ci prova anche Irama, la sua cabana ha quelle caratteristiche lì. Allora, confermano, molti nostri ascoltatori confermano che ci sono gli adattatori che hanno ancora, che appunto che permettono di attaccare i vecchi videoregistratori alle televisioni attuali, per cui basta andare in un negozio di elettronica e si trova tutto. Così come per rispondere a Elda, se non sbaglio, Elda, esatto, che scrive: io vorrei trasferire da VHS su Supernetta, ma non so come fare, mi puoi aiutare? Cara Elda, credo che se tu ti rechi in un qualsiasi tipo di negozio di elettronica, molti negozi offrono questo servizio. Vai lì e chiedi: ho queste VHS, potete farmi il trasferimento su Supernetta? E penso che loro possano comunque provvedere, se non tutti, comunque diversi. Adesso provo ad informarmi, oppure se c'è qualcuno all'ascolto che può rispondere ad Eldo in questo momento, lo facciamo nel corso della mattinata, tanto abbiamo ancora un'oretta abbondante da trascorrere insieme. Come detto, torniamo velocemente sul discorso legato agli imminenti campionati del mondo di calcio. Cominceranno tra pochi giorni, c'è grande attesa. Sabato la prima partita della Svizzera, che tra l'altro Rete 3 seguirà con il commento in diretta. Ci sarà anche il sottoscritto insieme a Axel Belloni, Danny Rauseo, Fabrizio Casati e molta altra gente, per cui rimanete sintonizzati per altri aggiornamenti. Allora, mondiale di calcio, pare che andranno a minare molte attività di coppia, una su tutti. Siamo in fascia protetta, non fatemi dire quali, proverò ad entrare nel discorso senza essere troppo esplicito, però proprio per quella roba lì, perché tra notte in bianco, causa partite a mattinata molto presto o comunque a notte inoltrata, brindisi con gli amici perché si sa, si viene a creare un po' quel clima goliardico durante le partite, e cene improvvisate davanti alla TV, anche la vita di coppia può risentirne. A dirlo è stato il dottor Donald Grant, medico di base e consulente clinico senior presso la Independent Pharmacy, che in un'intervista rilasciata su un quotidiano americano ha posto l'attenzione su questo aspetto, mettendo l'accento sugli ipotetici problemi che potrebbero causare gli imminenti mondiali alle coppie, collaudate o meno, perché molte gare saranno trasmesse in orari poco comodi, questo potrebbe ridurre le ore di riposo, quando si è stanchi si è meno performanti da quel punto di vista. Secondo Grant, quindi, il sonno resta un fattore centrale per tutto, non solo per le attività di coppia, quindi la scarsa qualità di sonno può influenzare i livelli di energia, l'umore e gli ormoni dello stress, quindi anche i livelli di testosterone, tutti i fattori che possono avere un impatto sulle prestazioni di quel tipo lì. Quindi se le notti insonni diventeranno una consuetudine, gli uomini potrebbero notare una riduzione della libido, un affaticamento, anche maggiori difficoltà a raggiungere o mantenere quello stato fisico necessario che serve per poter performare da quel lato lì. Mi sto spiegando, perché so che a quest'ora sono i bambini in macchina che vanno a scuola, non vorrei appunto addentrarmi in tecnicismi, ecco. Quindi cosa vuol dire? Ma con l'estate in generale, il dottor Grant dice, aumentano le occasioni per uscire in generale, non solo legate al mondiale di calcio, quindi in questo caso lì si sofferma sull'uscire per guardare le partite tutti in compagnia. Cosa succede? Si va coi mezzi pubblici, ovviamente, si tende magari ad alzare un po' di più il gomito, a bere un po' di più, e anche questo può incidere, perché l'alcol è uno dei fattori legati allo stile di vita più comuni associati a difficoltà da quel punto di vista. Ma lui dice, occhio anche la dieta, perché qual è il pasto principale quando ci si ritrova per fare le grigliate, cioè per quando si guardano le partite con gli amici? La grigliatina, quindi cibi golosi, lavorati, salati, eccetera eccetera, portano a difficoltà da quel punto di vista. Ho parlato tantissimo, spero di non avervi ammorbato troppo, però ci tenevo a essere chiaro sul discorso. Avete capito? Molto bene. Detto ciò, vi invito già a chiamare, perché tra poco giochiamo ad ABC 0848 03 0503.

ovviamente torno io e tornano i problemi. Vedo che state chiamando al gioco, provo a mettermi in contatto con voi ma non riesco a comunicare, quindi ho il dubbio che non funzioni, che non esca poi la vostra voce in diretta, per cui datemi il tempo di resettare il nostro meraviglioso sistema telefonico. Voi continuate a chiamare se volete giocare ad ABC, 0848 03 05 03. Datemi tempo, giochiamo anche questa mattina ad ABC. La lettera è la lettera F, se la tecnologia ci assiste. Abbiamo parlato tutto il giorno, di tutta la mattina, di ritorno al vintage, magari anche da questo lato dovremmo tornare un po', fare un passo indietro. Chiamate e ci riproviamo un'ultima volta, se no ragazzi pazienza, ci riproveremo domani. Vi lascio il tempo di Madonna e poi ci riproviamo.

ero perso anche il ritorno di Madonna con la sua Love Sensation, è uscito il 5 giugno, ma per quello, perché è uscito qualche giorno fa, estratto dal nuovo album Confession 2, che uscirà il 3 luglio. Molto bene, non perdiamoci in ulteriori chiacchiere perché è arrivato il momento di giocare.

0: con il Museo dei Trasporti di Lucerna. Esperienze da vivere 365 giorni all'anno.
1: E in palio due pass giornalieri offerti dal Museo dei Trasporti di Lucerna del valore di 124 franchi. Questa mattina a giocare con noi, dopo varie peripezie ce l'abbiamo fatta, abbiamo la nostra amica Bea. Ciao Bea, benvenuta.
2: Grazie mille, buongiorno a tutti.
1: Oh, dal sottofondo si intuisce che tu ti trovi in macchina in questo momento. Dici dove ti trovi e dove stai andando.
2: Allora, altezza mezzo Vico.
1: Ok.
2: E sto andando direzione Lugano.
1: Ok, traffico com'è? Scorrevole?
2: Tranquillo, sì.
1: Perfetto,
2: sì, sì, sì.
1: Ottimo, anche perché Via Suisse infatti non dà segnalazioni varie, per cui pare che si circoli tutto sommato ancora abbastanza bene sulle nostre strade. Bea, è arrivato il momento di giocare, ti ripeto la lettera, è la lettera F di farfalla. Dobbiamo arrivare a 12, hai 45 secondi di tempo, per cui se sei pronta io farei partire il nostro timer.
2: Andiamo.
1: Allora, 3, 2, 1... Lo scolpisci in palestra.
2: Fisico.
1: Può essere formato a 4, a 5.
2: Passo.
1: Rapina, scippo.
2: Furto, foglio.
1: Sì, giusto. Scappare.
2: Fuggire.
1: Rallenta l'auto.
2: Freno.
1: Cioccolato nero.
2: Fondente.
1: Acceca durante la foto.
2: Flash.
1: Strumento dell'arbitro.
2: Fischietto.
1: Artigiano del ferro.
2: Papo.
1: Uccello rapace.
2: Falco.
1: Di neve o d'avena.
2: Fiocco.
1: Annuncia l'elezione papale.
2: Passo. Fumo.
1: Sì.
2: Bianco.
1: Bisogno di mangiare. Bisogno di mangiare, eravamo arrivati a 11, peccato, perché poi hai ripreso foglio, ci sei tornata e poi hai saltato semplicemente artigiano del ferro, che si intendeva il fabbro, colui che lavora il ferro, il fabbro.
2: E mi poi, veniva ferramenta,
1: non c'entrava poco.
2: Non poi niente.
1: Hai preso in extremis anche annuncio all'elezione papale, il fumo, la fumata, ci sta. E poi appunto mancava l'ultima, che era bisogno di mangiare, che è la fame. Quando hai fame,
2: fame.
1: Bisogno di mangiare.
2: Okay.
1: Ecco, cara Bea, peccato, sei arrivata a 11, sai che comunque puoi riprovarci, perché noi siamo qua tutte le mattine, ok?
2: Volentierissimo, perché è un'esperienza fantastica.
1: Oh, la consigli quindi, perché molti scrivono: io vorrei chiamare, però sono timida, mi vergogno. Dai, che alla fine è bello, ci si diverte, no?
2: No, è bellissimo, è bellissimo. Poi appena superi il momento, proprio l'attesa di che ci risponda, poi va tutto molto veloce, è veramente bello.
1: Oh, questo è il miglior spottone che tu potessi fare a questo gioco, ma eccezionale. Non richiesto, tra l'altro, hai fatto tutto di tua spontanea iniziativa. Grazie mille, Bea. Allora, visto che sei in strada, ti stai recando al lavoro, buona giornata e buon lavoro. Spero di risentirti presto a questo punto.
2: Grazie mille, altrettanto, buona
1: ciao.
2: Giornata a tutti.
1: A te, ciao ciao.
2: Ciao, ciao.

0: causa problemi tecnici, ma come ci dice Liga, il meglio deve ancora venire ed è arrivato il meglio, che reduce da una...
1: Pensate a come siamo messi.
0: Dopo il successo devastante di Bar Sport,
1: sì,
0: e poi conseguente pausa, torna Joe Sbalmelli da solo.
1: Con però facciamo un po' di Bar Sport anche stamattina, come...
0: No!
1: Come evitarlo. Io ho bisogno però di un sottofondino ad hoc, bello il brano di Ligabue, appena uscito una quindicina d'anni fa. Io ti chiedo un sottofondo più adatto a me, grazie. Questo? Voilà. Questo è il sottofondo adatto a me.
2: Direi proprio di...
1: Pensavo
2: sì.
1: Pensavo un tecnone un po' più spinto. No, va bene, mi accontento di Pulenta Gialda. Do il buongiorno a tutti quanti. Buongiorno anche a te, caro Niki Saldagna. Ben ritrovato dopo la tua esperienza nel mondo della televisione.
0: Sì, è molto emozionante, come sempre, molto divertente. Però è sempre la radio, è la radio. Il
1: la
0: primo
1: radio,
0: amore,
1: certo, certo.
0: Questo.
1: Adesso sminuiamo subito quello che hai fatto. Ricordiamo quando ti si potrà vedere in video, così la archiviamo, la mettiamo alle spalle.
0: Grazie,
1: ne
0: fammi
1: più.
0: Fare il momento Marchetta. Da lunedì 29 giugno alle 19.35 circa comincia la nuova stagione del Rompiscatole Home Edition
1: e Amadeus Muto.
0: Ma no, sono lo Stefano De Martino della Svizzera italiana.
1: Ma tu sei fatto per quello, te l'ho sempre detto. Sì, vabbè, sì. Dai, a parte questo, non vediamo l'ora di vederti on screen.
0: Guarda.
1: Questa mattina l'ho detto in maniera un po' più ridotta e un po', magari parleremo anche un po' meno a lungo durante i nostri interventi. Parleremo comunque di sport.
0: Sono già buone premesse queste.
1: Vale la pena, e di sport importante di livello mondiale, quindi
0: sentiamo, il football.
1: No, parliamo, sì, anche parleremo di calcio, ve lo anticipo, delle nuove regole, delle regole che
0: Bello.
1: Sono introdotte espressamente per i prossimi mondiali di calcio degli Stati Uniti, Messico e Canada. Mm-hmm. Però partiamo con un grande complimento a Audrey Verrot.
0: Chi è? Un poeta, uno scrittore francese.
1: Audrey Verrot ha fatto una cosa strepitosa che non succedeva dagli anni 80.
0: Wow.
1: Lei è una 22enne, una giovane svizzera, ieri ha compiuto un'impresa sensazionale in quel di Stoccolma.

0: sono un po' tutte uguali le schitarrate di Santana alla fine, eh? Qua con Rob Thomas.
1: Beh, diciamo che è un tratto distintivo di Santana, la sua schitarrata. Ascolti, come riconosci subito i Dire Straits dal loro stile, insomma, di pizzicare la chitarra, anche questo qua, anche Santana lo catti fuori subito, insomma, no? Come diresti tu. Senti, Nico, volevo parlare di Audrey Verrò perché è successa una cosa epocale questo weekend. Audrey Verrò è una ragazza nata nel 2004 a Friburgo.
0: Ok.
1: Cioè 2004, cioè io svolgevo già il servizio di scuola reclute.
0: Quindi 2004 vuol dire che ne ha 22enne
1: e sbalordisce anche per via di questo fatto, cioè della sua giovane età. Cosa ha compiuto ieri? Un'impresa sensazionale. Ha vinto, sì, la tappa della Diamond League di Stoccolma. Parliamo di atletica, non di sci, caro Nico.
0: Ah, di atletica, ok.
1: Parliamo di atletica, ma la cosa superlativa è che uno ha battuto la campionessa olimpica in carica dopo una bella rimonta. Kylie Hutchinson.
0: Sì.
1: Chiedo scusa per la
0: figlia di Rowan Atkinson, Mr.
1: No,
0: Bean.
1: Hutchinson. Vabbè. E ha battuto la campionessa olimpica in carica e con un tempo strepitoso, un tempo che non si faceva da oltre 40 anni.
0: Ma pensa.
1: Allora, solo tre atlete al mondo sono scese sotto negli 800 metri sotto l'1,54 e la terza al mondo è stata proprio Audrey Verrò, che ci è riuscita ieri a Stoccolma. Quindi una prestazione epocale, caro Nicky, non succedeva dagli anni 80. Audrey Verrò, 22 anni, ti aspettiamo Los Angeles alle Olimpiadi, io metto già le mani avanti.
0: Sì, sono devastato dalla gioia, grazie per questa notizia.
1: No, ma zio, è una cosa incredibile, certo, per la nostra atletica, tempo fuori di testa. Vuoi, ti parlo, andiamo a Biasca?
0: Sì, perché mi devo riprendere.
1: Andiamo a Biasca tra poco.
0: Mi devo riprendere da questa notizia.
1: Audrey Verrò.

0: Mace con Salme con la pesce, le loro cattive abitudini hanno fatto da colonna sonora per gli ultimi minuti, caro Balmelli.
1: Cattive abitudini sono quelle di Toro, che ci manda dei consigli, degli spunti di temi su cui discutere. Toro vorrebbe tanto che parlassimo della promozione in Serie B dell'Ascoli. Dopo tanti anni l'Ascoli torna in B.
0: No, beh, tanti anni no, un paio forse.
1: Sì, solo?
0: Sì, sì, sì, vabbè. Pochi anni. Insomma, forse già l'anno scorso.
1: L'Ascoli ha vinto i playoff di Serie C. Interessa? No,
0: no,
1: a me non interessa, zero. A me interessa il trionfo del Biasca, campione svizzero di roller hockey. Complimenti, ragazzi. Una
0: ancora,
1: città
0: vinto
1: in
0: ancora,
1: festa,
0: ma eccezionale.
1: Un borgo intero in festa. E sì, hanno vinto 6-3 contro il Diesbach in gara 4 della finale dei playoff di Serie A.
0: Back
1: e hanno
0: back,
1: conquistato
0: no.
1: il loro no, secondo titolo nazionale dopo quello che vinsero anni fa nel 2019. E è vero che hanno fatto doblete, hanno fatto doppiata perché hanno vinto anche la coppa. E quindi in un palaroller, sei già stato al palaroller nuovo di Biasca? Cosa ridi? Gremitissimo, era pieno il palaroller e si è fatto festa fin tardi, ho sentito
0: sì,
1: voci da lassù, sì sì,
0: c'è stato fatto mezzo, i caroselli?
1: C'è stato mezzo di far festa, sì sì, proprio un borgo in festa Biasca questo weekend. Complimenti ai ragazzi del roller Biasca. Sentiamo anche le voci del capitano, sentiamo cosa ha detto dopo la vittoria. Vai.
2: Mattia Bigiotti, capitano.
1: Mattia Bigiotti.
2: È stata una battaglia, lo dimostra anche il tuo volto, alla fine ce l'avete fatta, che emozioni.
3: Troppo bello davvero, vincere così.
1: Senti dietro
3: in casa
1: la festa.
3: Sì. È una cosa unica, un'emozione unica, troppo contento.
0: Più gasato il giornalista.
2: Davanti a un pubblico davvero incredibile.
0: Sentilo.
2: Che vi ha sostenuto, quanto vi ha aiutato.
3: Tantissimo, davvero c'è da ringraziare tutta Biasca, tutta la gente che è venuta a sostenerci durante tutto l'anno, oggi, davvero grazie mille.
1: E complimenti quindi al roller Biasca. Nico, il mio obiettivo per l'anno prossimo è portarti a vedere una partita di roller. Sai con cosa si gioca?
0: Cos'è?
1: Quali sono gli attrezzi del mestiere, quelle robe lì.
0: Tipo la mazza da baseball.
1: Ti ci devo introdurre,
0: cricket.
1: Non è la mazza da baseball, non è neanche una mazza da cricket.
0: No,
1: senti, facciamo una cosa, tra poco parliamo delle regole.
0: È tipo il padel.
1: Delle regole introdotte espressamente per il mondiale di calcio.
0: Oh, qui sono preparato, qui sono preparato.

0: Dua Lipa fresca sposa in quel di Palermo.
1: Sì, grande, città più bella del mondo Palermo, lo dice un isonese doc. Palermo è una città meravigliosa, ti capisco Dua. Adesso quindi si chiama ancora Dua Lipa di cognome, è lui che ha preso il cognome Lipa o è lei che ha preso
0: Callum
1: il
0: Lipa?
1: Callum, con chi si è sposata?
0: Callum Turner.
1: Callum Turner. Sono quindi si chiama Dua Turner adesso o lui che si chiama Callum Lipa?
0: Penso che sia Callum Lipa. Callum Lipa fa ridere. Spero che sia Callum Lipa.
1: Beh, è un cognome come un altro.
0: Uno degli uomini più invidiati del mondo.
1: Beh, complimenti. Ma sono dove? A Palermo. Cioè, tu sai qualcosa in più? Ti puoi informare? Mi fai sapere?
0: Ti farò
1: Mondello?
0: Sapere.
1: Sulla spiaggia di Mondello?
0: No. Ma non era Bagheria?
1: Hai quattro
0: canti.
1: A Bagheria? Se a Podaria, a Bagheria.
0: Sentivo voci.
1: Allora, abbiamo commentato la notizia che hai visto, appunto il Biasca, roller Biasca campione svizzero, e c'è qualcuno che ha descritto con un'espressione molto breve ma efficace la giornata di festa che si è svolta a Biasca per la vittoria del titolo. Joe scrive che teca.
0: Ah, ecco,
1: che teca. Credo si riferisca al risultato con cui il roller Biasca ha sconfitto il Diesbach. Senti, parliamo di mondiale, perché torniamo a parlare di calcio. Dico torniamo perché con te ormai è monotematica la
0: non
1: cosa,
0: è vero,
1: si parla di sport con Saldania, si
0: legge tutti gli sport.
1: Guarda, cosa mi dici prima di tutto della reazione di Leao in occasione dell'ultima amichevole del Portogallo?
0: Pagliaccio.
1: Leao pagliaccio.
0: Ha evidentemente perso la milanista, ormai lui è ex milanista a tutti gli effetti, però è il chiaro segnale di una stagione travagliata. Tra l'altro mi ha fatto girare non poco le balle, perché
1: ha corso più
0: in amichevole contro il Cile che in tutta la stagione.
1: Spieghiamo per chi non avesse visto Leao, che è uno dei giocatori più forti, oggettivamente più forti del Portogallo.
0: Lo dici tu,
1: Occasione di un'amichevole cosa ha fatto? Ha ruzzato,
0: ha
1: spintonato, ha tirato un fico
0: difendendo
1: un
0: compagno, ha tirato una sberrone
1: contro chi era? Col Cile. Senti, in vista del mondiale diciamo in Canada, Stati Uniti e Messico, la FIFA, che è la federazione mondiale calcistica mondiale, ha introdotto una serie di nuove regole che modificheranno sensibilmente tutto sommato lo svolgimento delle partite, e noi vogliamo snocciolarle perché alcune sono un po' curiose o chi non segue il calcio potrebbe pensare ma c'è bisogno di mettere questa regola. Allora partiamo con la prima: è previsto il cartellino rosso, quindi l'espulsione dal campo per chi parla con la mano davanti alla bocca.
0: Questa è un po' troppo, dai.
1: Però spieghiamo: i giocatori che in una situazione di confronto con l'avversario, quindi tu sei il mio avversario e ti parlo così con la mano davanti alla bocca, perché? Per non far vedere alle telecamere che cosa dico. Vedi, ti dico Nick Saldania, tu sei un grandissimo pezzo. E non si può, perché è un modo di provocare l'avversario non sgamabile dalle telecamere. Soprattutto si vuole evitare l'insulto razzista, l'insulto omofobo.
0: Quello che è successo durante Benfica-Real Madrid.
1: Parte un po' tutto da lì. Quindi se tu parli, come facciamo noi tra l'altro in radio, quando facciamo le trasmissioni, andiamo anche in video.
0: Sì.
1: Quando parte la canzone, ma si vede ancora lo studio radio, mettiamo la mano davanti alla bocca per parlare tra noi, per evitare che magari esca una parola sbagliata e venga intercettata. Posso fare questo outing clamoroso.
0: Fate bene, soprattutto con Paolo Guglielmo in studio il rischio è molto alto.
1: Esatto, quindi cartellino rosso se mi parli con la mano davanti alla bocca. Nick Saldania, tu sei un grandissimo pezzo.

0: Bird, Is It Cause I'm Cool.
1: C'è giunto un messaggio da Meli, che è lì sul pezzo, grazie cara Melissa, e ci avvisa: Galleria Mappo Morettina chiusa in direzione Locarno per ora.
0: No.
1: Però è quello che sappiamo adesso, quindi grazie Meli, è molto importante questa informazione per chi si trovasse nel Locarnese. Stando a quanto ci dice Melissa, la galleria della Mappo Morettina sarebbe chiusa in direzione di Locarno.
0: Grazie
1: davvero, se avete maggiori informazioni non esitate a farci sapere. Tra pochissimo abbiamo anche in scaletta un aggiornamento proprio per quello che concerne il traffico. Adesso facciamo un passo indietro per ricordare che poco fa, due passi indietro
0: abbiamo
1: parlato del trionfo del Biasca, del roller Biasca,
0: sì,
1: nel campionato svizzero, ha battuto il Diesbach e c'è stata festa grande in Borgo. Adesso tu, Nick Saldagna, hai chiesto: ma che sport è, come si gioca il roller?
0: Esatto,
1: sentiamo Ilaria cosa dice.
0: Ah, me lo spiega, no?
2: Sì. Ciao Nico.
0: Ciao,
2: allora,
0: ciao Ilaria.
2: Il roller hockey,
0: sì,
2: si gioca, hai ai piedi i pattini con le quattro rotelle,
0: ok,
2: un bastone tipo da hockey ma più piccolo, hai le protezioni alle ginocchia e alle tibie,
0: le tibie,
2: e poi i guanti,
0: okay,
2: e i ragazzi usano il casco con la visiera, gli adulti no.
0: Giusto, ci sta.
2: Da vedere, molto bello, c'è veramente un bel ambiente e sabato un bel festone, vincendo la coppa. Anche mia figlia che gioco hockey, erano tutti emozionati, tutti i ragazzi, tutto il pubblico.
0: Eh beh, ti credo.
2: Dai, l'anno prossimo vogliamo vedervi, voi direte tre, a fare il tifo per il pallaroller.
0: Dai, guarda, prendo questo impegno. Grazie mille per la spiegazione, Ilaria, e a microfono aperto, così tutto il pubblico mi è testimone. Prendo questo impegno, andiamo.
1: Sappi che la tiro fuori questo strappo.
0: Andiamo a vedere una partita.
1: C'è DJ Sterky che sta ascoltando e lo tira fuori.
0: Sì, lo so.
1: Direte tre, lo riproponiamo a inizio stagione prossimo, ok?
0: Andiamo.
1: Grazie, Ilaria.
0: Ma c'è la Buvezzi, beve?
1: Cioè,
0: allora sono già lì.
1: Che domande fai, zio?
0: Non lo so, sai, sono
1: ma
0: un po'.
1: Che domande fai?
0: Ignoro,
1: sei
0: questi
1: fuori dal mondo, te.

0: Allora, vedi, caratteristica fondamentale perché la mia presenza possa essere di livello, va a vedere le partite del Roller Biasca e la Buvette, mi dicono che non ce n'è una ma due, quindi è più performante che all'AIL Arena, mi viene da dire.
1: Clamoroso, clamoroso, caro Nicky Saldagna, abbiamo una biaschese vera in studio.
0: Nicky, meglio di lei.
1: Nel frattempo si sono fatte le 8,
0: pazzesco, come vuole il tempo quando
1: pazzesco,
0: ci si diverte.
1: Pazzesco, Rosy campione svizzera.
2: Guarda, grandissimi, grandissime Roller Biasca, li abbiamo seguiti dagli esordi e ti devo dire che non so se gioca, chi gioca in porta ancora non è il team.
1: E adesso non è che non chiedermi la formazione, Rosy.
2: No, perché uno di questi che giocava, adesso non so se giocava ancora perché non ho più seguito, ma l'ho visto crescere e un giorno me lo sono ritrovata tipo 2 metri, un ragazzo viene a salutarmi quando abbiamo fatto l'inaugurazione del centro sportivo di Biasca.
1: Sì,
2: con te,
1: certo.
2: Facciolico, l'ho già visto, ma sai quando questi ragazzi crescono diventano degli armadi a 4 anni? Gnabuli.
1: Puoi confermare, Rosy, che è veramente una religione il roller a Biasca.
2: Mamma mia, seguitissimo. Sai chi c'è di solito e che ci ascolta sempre la mattina? Il Moreno Bertazzi,
1: ecco,
2: che ha pubblicato una storia. Io ero a Mallorca, quindi non ho visto la partita.
1: Che domande, ma certo, con Chiara Ferragni, peraltro.
0: E l'hai spoilerato, a dirlo dopo e anticipa. Una roba
1: non lo sta ascoltando nessuno adesso.
0: Incredibile.
2: No, certo. E quindi non so, chiediamo a Moreno se ci manda un aggiornamento audio su questa incredibile partita.
0: Starà ancora dormendo, magari, ai postumi dei festeggiamenti. No,
2: non per lui.
1: Vabbè, prima il dovere, facciamo una cosa: prima il dovere, poi il piacere.
0: Quindi
1: diamo un'occhiata alle previsioni del tempo previste per oggi, lunedì 8 giugno 2026. Questa mattina abbastanza soleggiato, nel corso del pomeriggio più nuvoloso per marcato sviluppo di cumuli e in serata, attenzione, alcuni rovesci e temporali. A basse quote temperature massime attorno a 27 gradi.
0: Per quanto riguarda il traffico invece, ci hanno segnalato i nostri amici ascoltatori la chiusura della Mappo Morettina in direzione di Locarno, ma Via Swiss non lo dice, non ci aggiorna da questo punto di vista, per cui le uniche segnalazioni che abbiamo legate al traffico sono di forti rallentamenti e colonne tra Ponte Trese e Bioggio in direzione di Lamone e nella direzione opposta tra Gravesano e Manno, a Lugano sulle principali vie del centro, sulla A2 tra il raccordo di Mendrisio e Melide in direzione nord e dalla dogana di Brusata di Novazzano a Genestrerio. Inoltre si segnala che sulla A2 tra Vassen e Göschenen è stata riaperta la galleria del San Gottardo in direzione di Lucerna. Adesso di nuovo con Rosy Nervi le ultime notizie.
3: 3 News.
2: Di nuovo buongiorno, le 8:02 e di nuovo guerra aperta in Medio Oriente. Israele bombarda Beirut, l'Iran lancia missili contro Israele, Israele attacca l'Iran. Tensione alle stelle, il presidente statunitense Trump disapprova le decisioni dell'alleato Netanyahu chiedendogli moderazione. Elezioni in Armenia, in vantaggio l'uscente Pashinyan, filo europeo, lo spoglio è ancora in corso e le opposizioni sono chiaramente distanziate. Infine, misure di sicurezza eccezionali al processo per la tentata rapina di 2 anni fa ad una gioielleria di Lugano, i dibattimenti si tengono in carcere.
1: E noi torniamo dopo Bob Marley and the Wailers. Rosy Nervi torna dopo dalle 8:30 con Serotonina. Intanto mi preme avvisare che in direzione Locarno, prima della Mappo Morettina, c'è parecchio traffico e sembra fermo. Grazie Domenico per la tua foto di una colonna lunghissima. Ecco. Quindi portate pazienza,
0: forza,
1: se vi trovate da quelle parti, ascoltate Rete 3.

0: Mentre sfuma dolcemente Bob Marley and the Wailers con Could You Be Love, noi rientriamo in punta di piedi.
1: Rientriamo in punta di piedi, ma non troppo, perché torniamo a parlare delle regole emesse dalla FIFA espressamente per il prossimo mondiale di calcio. Abbiamo detto della mano vietata davanti alla bocca, cioè non puoi parlare con un avversario tenendo la mano davanti alla bocca.
2: Sì, giusto.
1: Bisogna sapere in ogni momento che insulto riferisci al tuo avversario.
2: Esattamente.
1: È fondamentale. No, questo per evitare, l'abbiamo detto, il razzismo, eccetera. Allora, è prevista l'espulsione anche per abbandono del campo. Sai che questo si faceva magari all'oratorio. Non mi ricordo episodi simili recentemente, magari te li ricordi tu.
2: L'unico,
1: cioè, un giocatore che abbandona il campo per protesta contro una decisione, cioè dice: no, io non mi sono mia d'accordo. Di la mia
2: Enz, che lo fa,
1: esce
2: mai fatto,
1: dal campo punto, però vabbè, l'hanno messa. Se esci dal campo per protesta contro una decisione arbitrale, l'arbitro dice: boh, t'avevo una fetta del cartellino rosso.
2: Ho capito, è successo nella finale di Coppa d'Africa quest'anno,
1: sì.
2: Senegal-Marocco.
1: È vero, tra i motivi che hanno portato a questo inasprimento c'è anche quello legato al Senegal, che si ritirò negli spogliatoi per protesta durante la finale di Coppa d'Africa, sì, contro il Marocco, e quindi la FIFA ha voluto forse evitare che possibili episodi simili.
2: Questo è giusto, sono d'accordo, ecco. Via.
1: Poi ci sarà, e questa piace molto sia a me che a Niki Saldagna, fateci sapere voi calciofili e calciofili all'ascolto cosa ne pensate, il countdown prima dei calci piazzati, cioè c'è un calcio di punizione,
2: sì,
1: mancano 2 minuti alla fine, sei in vantaggio 1-0, ci metti 8 minuti e mezzo a calciarlo.
2: No, ridicolo.
1: No, l'arbitro deve fare il countdown, cioè il conto a rovescio, insomma, di 5 secondi con la mano, fa 5, 4, 3,
2: giustissimo.
1: E se tu non calci entro 5 secondi, la palla va all'avversario. Sei d'accordo?
2: Sì.
1: Ma questa regola, sei d'accordo che dovrebbe esistere anche nel calcio regionale? Nelle partite, cioè soprattutto in quinta, in quarta lega,
2: implementala.
1: Cioè, basta perdere tempo,
2: no, ecco,
1: per la cosa
2: tempo,
1: più odiosa del calcio.
2: Sì,
1: d'accordo.
2: Sono una roba incredibile. Poi in certi campionati è ancora più marcata. Io faccio riferimento a quello italiano. C'era stato un articolo che diceva che il tempo di gioco effettivo su 90 minuti era tipo 40, 45, quasi la metà. Una roba ridicola, imbarazzante.
1: E questa è quindi una regola che ci piace. Una regola che verrà
2: in. Lo piace assai.
1: Tra poco un'altra chicca.

0: Allora, sono grande fan dei Muse, però posso dire, per me è un grossissimo no questa Night Shift Superstar. Non mi piace, ma proprio zero.
1: Io e te siamo dei fan della prima ora dei Muse, ricordarli con Plug-in Babe, cioè i primi brani, e poi non so, anche a me non, così a primo ascolto, la prima volta che la sento.
0: Anche per me, però boh,
1: non mi esalta un casino, però poi sai che magari proviamo a riascoltarla in questi giorni, ok?
0: Ci riproveremo, mi metto d'impegno.
1: Ci comperà un po' di.
0: Allora, arrivano messaggi sulle regole che stiamo elencando, che stai elencando, le nuove regole ai prossimi mondiali di calcio. Il messaggio.
1: Sono un po' curiose.
0: Sì, sono un po' curiose. Atos ci dice: che dire delle sostituzioni al 90esimo minuto, quando il risultato ti aggrada, naturalmente. Altro fattore di perdita di tempo.
1: Altra cosa, altra questione che fa odiare un po' questo sport. Io vado in giro le scatole.
0: Vado su tutte le furie, anche quando lo fanno quelli della mia, della squadra che tifo.
1: Certo, ci metti 8 anni a uscire dal campo per perdere tempo.
0: E poi
1: per
0: te li fa recuperare comunque, quindi che senso ha?
1: Quindi regola, un'altra delle regole introdotte in vista del prossimo mondiale di calcio sarà il limite di tempo per le sostituzioni.
0: Giusto.
1: Quindi se un i giocatori devono sbrigarsi durante una sostituzione e impiegarci al massimo 10 secondi dopo che la sostituzione insomma è stata segnalata
0: dal
1: quarto arbitro, devono aver lasciato il campo. Se ciò non avviene, cioè se questo qua ci mette più di 10 secondi a uscire dal campo, devono comunque uscire, e il giocatore invece che entra deve aspettare almeno un minuto comunque fino alla successiva interruzione
0: io,
1: del gioco,
0: esatto,
1: prima di poter entrare.
0: Avrei fatto 5 minuti minimo, molto più severo, però mi fanno impazzire,
1: cioè come nell'hockey,
0: esatto,
1: penalità,
0: esatto,
1: 2 minuti di penalità. Questa è un'altra regola che secondo noi, secondo me, Nick Saldagna, ricordiamo che non abbiamo mai fatto parte della FIFA, comunque, però
0: non
1: secondo
0: ancora.
1: Me non abbiamo ancora allenato il Real Madrid, però secondo noi è una buona regola questa.
0: Sì,
1: qua.
0: Assolutamente sì.
1: Poi vengono affibbiati più poteri per la prova video, cioè il VAR, il famoso VAR potrà agire anche in caso di secondo cartellino giallo che porterebbe il rosso per un giocatore, in caso di scambio di calciatori che porta il giallo al rosso per aver ammonito quello sbagliato, mi sono spiegato?
0: Sì, certo.
1: E in caso di calcio d'angolo assegnato in modo errato, cioè il controllo deve essere effettuato subito, ovviamente.
0: Ma questa è quella che mi convince meno, perché tutte le cose che riguardano il VAR lasciano un po' il tempo che trova.
1: Poi soprattutto questa qua è da vedere come, in che modo può influire tanto su una partita. Poi la pausa per bere, il famoso cooling break che io qua ho l'impressione che venga inserito un po' più per renderlo più americano e consentire alle televisioni di mandare una pubblicità durante la partita.
0: Anche vero.
1: Il calcio è uno dei pochi sport in cui per 45 minuti in teoria tu non puoi mandare pubblicità come televisione.
0: Esatto.
1: Grazie a questo cooling break c'è la possibilità circa al 22esimo al 67esimo minuto della partita di fare questa pausa di 3 minuti. E quindi è perfetta questa pausa per mandare un po' di pubblicità.
0: Ah, sono così tanti?
1: È vero,
0: 3 minuti?
1: Tre minuti, tre minuti ciascuna. Sì. È troppo, dici?
0: Ma che due? Beh,
1: ma scusa, cammina fino alla banchetta, sotto dal sud a 38 gradi, da Città del Messico. Da Gnagorada alla Boraccia. Ma lascia tempo.
0: Dovrebbero fare dei cacciatori con le cinture, con dentro le borracce.
1: Vabbè, dai.
0: Troppo.
1: Dopo, non lo so, proponi a Infantino, magari che piace.
0: Chiaro, c'è lì il numero del Gianni, tu che sei amico?
1: Sai che, aspetta che guarda.
0: Sai chi ce l'ha?

0: c'è grande discussione questa mattina sui regolamenti nuovi introdotti dalla FIFA per questo mondiale.
1: Arrivano anche spunti per
0: anche spunti,
1: regolamenti che mancano, regole che mancano tra queste nuove otto che stiamo citando. Allora ne citiamo un'altra, l'ultima, la pausa obbligatoria dopo un infortunio, cioè se un giocatore viene curato in campo, entra un massaggio ad Uli, infermè, per un infortunio, il gioco viene interrotto per questo motivo, il giocatore deve lasciare il campo, poi fuori dal campo deve attendere un minuto prima di poter rientrare, se no anche qua c'è il rischio di abuso, di simulazione,
0: sì, certo.
1: E poi insomma di condizionare la partita.
0: D'accordissimo anche
1: almeno
0: su
1: per quanto riguarda i tempi. Leo Messi nella MLS, nella Lega Americana di Calcio, è stata introdotta. Messi di recente si era lamentato perché si è reso conto di dover star fuori un minuto.
2: No,
1: e,
2: amore, poro.
1: Dai, no, adesso un
2: povero
1: Messi Ciccio. Un campione,
3: sopravvalutato.
1: No, non è vero. Poi arrivano appunto. A me piacerebbe che in questo caso si facesse come nel rugby, perché se ho capito bene, nel rugby succede che se un giocatore si fa male sul campo, gli infermieri possono entrare mentre si sta giocando, cioè l'azione è in corso.
0: Ah, veramente?
1: Gli infermieri possono entrare in campo, prestare le dovute cure al giocatore infortunato.
0: Ma che spettacolo!
1: E quindi non si ferma il gioco. Perché non fare come nel.
0: E lì si fanno male veramente.
1: Come nel rugby. Non esiste la simulazione del rugby.
0: No, direi proprio di no.
1: Il 99,9% dei casi è già questo. È bello, sarebbe bello estirpare la simulazione dal calcio. Poi arrivano altri suggerimenti di regole e regolamenti relativi al mondiale di calcio. C'è qualcuno che si chiede: ma fare i recuperi di 10-12 minuti, come va di moda negli ultimi grandi eventi calcistici?
0: Sì.
1: A partire dal Qatar, se non sbaglio.
0: Esatto.
1: Fare i recuperi tipo di 15 minuti.
3: Sì, è una roba ridicola.
1: Ha ancora senso? Cioè, chiede il Briga: non vale la pena fare due tempi da 30 minuti di gioco effettivo? Cioè, ogni volta che non so, c'è un fallo, esce la palla dal campo, si stoppa come nell'hockey.
0: Sono d'accordissimo.
1: Su ghiaccio, per esempio.
0: Questa deve essere introdotta assolutamente.
1: È vero?
0: E non ci sentono da questo punto di vista.
1: Non ci sentono, no. Un'altra, cioè, per me va inasprito anche il provvedimento da prendere in occasione di simulazioni.
0: Sono d'accordo anche su questo. Incredibile.
1: Sei d'accordo anche su questo?
0: Non ho nessun punto di scontro con te oggi.
1: Non succede mai. Non è anche bello così.
0: Io si caccerei proprio via.
1: Vabbè.
0: Anche perché al giorno d'oggi come fai a simulare? Ci sono 35.000 telecamere.
1: È il gesto più odioso che tu possa fare, simulare. È proprio voler fregare l'avversario, te stesso, il pubblico, i tuoi cari. No, non si fa.
0: No, ma dai, roba imbarazzante, via. Rosso diretto.
1: No, ma infatti rosso diretto, sì, tu simuli, ti tuffi.
0: Ciao.
1: Fuori, via.
0: Sono d'accordo.
1: Cambia sport. Va a giocare a tennis.
0: Bravo.
1: Va a giocare a tennis.
0: Sì.

0: Chiudiamo con un vocale di un nostro ascoltatore che sottoscrivo sotto ogni aspetto.
1: La morigerata, scusa, gridare. La morigerata.
2: Buongiorno, sono l'Albi. Poi ci sono i signori come l'interista Bastoni.
0: Sì, bravo.
2: Che simula il fallo, si tuffa come un'alborella. L'arbitro ammonisce l'avversario ed esulta pure.
0: Bravo.
2: Quelli che sono proprio i signori del calcio.
0: Diglielo, diglielo.
2: Che vergogna.
0: Esatto, vergogna è la parola.
1: Quando
0: adatta.
1: Ha detto i signori del calcio, ho avuto paura. Pronati, signori del calcio, ho avuto paura.
0: Il contestato episodio Bastoni Calulu.
1: Adesso
0: in
1: qua non ne facciamo una questione di squadra, cioè no, un'etica certo. Che esiste purtroppo nel
0: ma
1: mondo
0: quelli
1: del
0: lì
1: calcio.
0: Fanno così.
1: Vogliamo togliere.
0: Quelli
1: levare.
0: Lì, quelli là, nati dopo, male, nati tardi.
1: Ma sono stati educati. Male, evidentemente.
0: Vabbè,
1: dobbiamo andarcene, dobbiamo lasciare spazio.
0: E cacciamo la polemica adesso. Oh,
1: tra poco una campionessa svizzera.
0: Chi?
1: Rosy Nervi.
0: Ah, certo.
1: Il suo roller biasca può fregiarsi del titolo di campionessa svizzera. La sua biasca
0: è vero, è vero. Per osmosi anche lei.
1: Certo,
0: caro Balmelli,
1: certo.
0: Noi ci risentiamo domani. Io
1: ciao.
0: Dalle 6, tu dalle 7:30 circa. Buon inizio di settimana.
1: Bacio.
0: Ciao.

0: la piega è quella, dito nella piaga, businessman, me ne frego, insomma, che fastidio quella, insomma, no, l'abbiamo ritrovata. Buongiorno!
1: L'oasi sonora di Rete 3.
0: Celebriamo i businessmen, le businesswomen, women, o tutti quelli che stamattina, insomma, non hanno potuto girarsi dall'altra parte e, insomma, si sono detti: dai, c'è la sveglia, c'è che satirum su e andiamo a lavorare. Certo, si starebbe meglio a Miami, ma anche nella Svizzera Miami. Italiana, quando c'è una bella giornata di sole come quella che si prospetta.

Ci vediamo tra 15 giorni, oh che bello, buongiorno a tutti, Rosy Nervi in vostra compagnia sempre a quest'ora dalle 8:30 fino alle 10:30, 079 873 80 73 se volete raccontarmi il vostro weekend. Abbiamo visto che proprio ieri è diventata mamma Rose Villain, è diventata mamma di Frances Knight, quindi grande gioia annunciata sui social, parto avvenuto a New York, non a Miami, qualche giorno prima, il 2 giugno in realtà.

E dunque gli eventi di questo weekend sono stati tanti, per esempio appunto Rose Villain che ha dato al mondo il suo primo genito, Francis Knight, figlio di 6PM, nato a New York qualche giorno fa, il 2 giugno alle 22:48, frutto di un amore super intenso, ha dato la notizia dicendo semplicemente con un post: mai stata così felice, possiamo crederti. Una gioia che insomma tutti quelli che sono diventati genitori sanno bene, conoscono bene. Una scelta di partorire a New York non casuale, è nella grande mela che Rose e 6PM si sono incontrati nel 2015 e che il loro sodalizio artistico è diventato una storia d'amore che nel 2022 poi li ha portati a sposarsi con una cerimonia nel quartiere di Brooklyn, città che li ha fatti incontrare, che quindi ha siglato il loro amore. Questa è una delle notizie, l'altra è quella che riguarda il matrimonio dell'anno sicuramente per Dua Lipa, grandissimi festeggiamenti nel palermitano, si adoperano tutti a pubblicare foto sui social, anche finte, corrette dall'intelligenza artificiale, almeno io ne ho vista una che si è accappottata la torta a più piani, credo che sia un fake, addirittura a un certo punto lui che indossa il vestito disegnato da Donatella Versace per lei, ma penso che anche quello sia una modifica dell'intelligenza artificiale, tant'è che comunque Dua Lipa ha mostrato amore verso il palermitano e Palermo ha risposto con un abbraccio e il sostegno a questo matrimonio dell'anno, matrimonio che aveva visto una cerimonia civile qualche giorno, anzi un paio di mesi fa, credo un paio di settimane fa, con un look bellissimo che omaggiava Bianca Jagger in questo matrimonio degli anni 70, con un abito spettacolare, un tailleur, ma soprattutto questo cappello tutto ampio e sinuoso che ha indossato anche Dua Lipa. Dua Lipa che dovrebbe essere attesa per l'estate anche qui a Locarno per un concerto nell'ambito delle Stars che raggiungeranno come sempre Piazza Grande, e poi c'è stato un matrimonio reale, il figlio della principessa Anna che è convolato a nozze, Harry Sperling, un abito da sposa pazzesco, la moglie di Peter Phillips con un ingresso nella famiglia reale inglese, ha sfoggiato un abito da sposa molto sofisticato firmato da Emilia Wickstead, dalla linea dritta, ricoperto di un pizzo raffinato, un tocco di regalità all'ensemble, siglato da un lungo velo e l'immancabile tiara, ma questa cerimonia, che malgrado fosse uggioso il tempo, ha fatto così rispolverare la famiglia inglese. Abbiamo visto anche Kate Middleton, William, insomma tutta la famiglia inglese c'era, anche il re Carlo credo con Camilla. Adesso che vi ho

Donna di cuore, buongiorno, buongiorno a tutti voi. 079 873 8073 per raccontarvi e raccontarci il vostro weekend. Il mio è stato un touch and go, sono andata via per così cambiare un po' le idee. Ci sono dei momenti dove si ha bisogno di prendere, andare, rinfrescarsi le idee, tornare. E come ha fatto Domenico, che sei stato al mare, foto bellissime che ci mandi. Buongiorno anche a Paola che mi manda la foto. C'era Re Carlo al matrimonio del figlio della principessa Anna, vedi, c'era anche lui. Grazie ragazzi che mi aggiornate in tempo reale, e buongiorno a tutti naturalmente. E Isa dice, ecco sì, arriva anche il matrimonio di Taylor Swift intendi, perché c'era anche il matrimonio di Hilary Blasi in sospeso, ma penso che prima

Allora, allora arriva la hostess di terra e dice: allora ragazzi, vediamo chi di voi decide di rinunciare al volo, vi facciamo partire domani sera, quindi questa sera alle 23 sarete coperti per il pernotto dalla compagnia e il volo di domani non lo pagate, chiaramente. Chi si annuncia? Nessuno. Ma scusa, ma se la gente è lì capisci che ha bisogno di tornare a casa, più o meno lavoriamo tutti. Mentre eravamo già incolonnati e già il disco diceva che c'era questo disagio, che quindi eravamo in overbooking, a un certo punto noi siamo lì tutti stipati, un bolgione ad aspettare, tutti un po' agitati, non si capiva cosa sarebbe successo. Si staglia all'orizzonte una splendida ragazza bionda con due bambini biondi, ma mi scappa l'occhio e dico: ma l'ho già vista. Poi dico: certo che l'ho già vista, l'abbiamo già vista tutti, l'abbiamo seguita in tutte le vicissitudini, da quelle belle a quelle brutte, ma soprattutto abbiamo ammirato questi due bambini bellissimi, biondi, quello sguardo d'angioletto con gli occhioni blu, Leone e Vittoria, che dolci, erano lì con la loro mamma e la tata. E la mamma era andata a fare uno shooting per una linea di mare, linea mare italiana, e hanno fatto degli scatti lì e dovevano rientrare a casa. E allora nel frattempo comincia a sentirsi la lista di persone che sarebbero rimaste a terra. Dici: no, ti prego, ti prego. E l'ultimo nome è stato il suo. Cioè dici: ma non è possibile, ma pure lei rischia di rimanere qua e non la fanno partire. E quindi grande panico, gente che piangeva addirittura. Lei è stata molto tranquilla, plomb, ma la sua bambina è stata dolcissima. Vittoria ha detto: ma mamma, ma siamo anche arrivati in tempo. Era anche un po' arrabbiata, dice: siamo arrivati anche in orario, com'è possibile che ci fanno perdere l'aereo? E poi vi racconto il resto, ma intanto ci ascoltiamo la collaborazione di Chiara Ferragni con Bebe.

direzione Milano. Ma c'è stata questa brutta situazione di overbooking, perché in pratica per un'altra tratta l'aereo è andato in palla e quindi la compagnia low cost ha dovuto mettere a disposizione un altro aereo che era quello che doveva venire a raccattare noi. Fatto sta che non c'era abbastanza spazio e quindi qualcuno doveva rimanere lì sul posto, quindi 50 persone venivano lasciate a terra, cose che ti sconvolgono, perché uno tra l'altro deve anche andare a lavorare. E la cosa che mi ha sorpreso è che anche Chiara è stata annunciata nella lista di persone che dovevano rimanere a terra. Ma mi ha colpito molto, immagino che sia stato il responsabile dello shooting, che aveva un po' in mano un gruppo di persone che lavoravano, che si è reso ben conto della difficoltà per una mamma con due bambini piccoli di dover tornare a terra, appunto con la povera piccola Vittoria che era un po' attonita perché dice: mamma, ma come, siamo arrivati anche in anticipo, perché ci lasciano qui? C'era gente che piangeva. Alla fine sono riusciti a fare un giro di persone, probabilmente di quel cast hanno lasciato altre persone a terra, il responsabile è stato cortese e ha fatto imbarcare, insomma erano quattro posti da recuperare. Chiara con i bimbi è tornata a Milano, è stata molto carina, molto gentile. Io non avrei mai osato chiederle un selfie, non lo farei mai, mi vergogno come un verme. Però c'era un ragazzo che dice: ciao Chiara, prima del casino, questo ha detto: ciao Chiara, posso chiederti una foto? Lei ha detto: certo. Allora, siccome eravamo appiccicate in coda, ha detto: senti, allora a questo punto te lo chiedo anch'io. Poi è stata molto gentile, niente, abbiamo fatto questo scatto e mi ha fatto piacere vedere questo lato molto umano di una come noi. E poi a volte ti esponi tanto, certo, c'hai tutti i super follower, però resti una di noi che a volte vive anche i drammi che viviamo tutti noi, quindi il rischio di rimanere a casa. Così è la vita.

0: Ecco, nel frattempo è arrivato Paolo e si stava raccontando, beh già Paolo l'ho sentito ieri quando ero lì in aeroporto, ho detto chissà se riesco a tornare a casa, speriamo bene Paul, sono stati dei momenti così un po' terribili, la cuffia ribelle pure, quindi sì, non so, a volte queste compagnie low cost, sì, tra l'altro non sono neanche più tanto low cost, tra l'alcol,
1: sono cost
0: esatto, ma poi rischi sempre che succede qualcosa e non parti e non torni, e due settimane fa ero a Siviglia, due famiglie le hanno lasciate a terra perché i bagagli non rientravano in quella cassetta di ferro dove misurano il bagaglio a mano, ma il paradosso, e neanche la mia rientrava perché era un po' più bombata, il paradosso, dicevo Paolo, è che all'andata nessuno ha fatto storie, io con quella valigia ci ho volato 10 anni e al ritorno il signore, che era già bello ostile con il mondo, lo steward di terra, dice: lei dove pensa di andare con quella valigia? A casa, cioè possibilmente tornerei, sì, a casa. No, perché faccia un po' a vedere, e ha provato a incastrarla, non entrava.
1: Aia.
0: Per fortuna avevo una cerniera che poteva farla rientrare di un tot di centimetri, tuttavia rimanendo bombata ancora non si infilava, è stata veramente complicata la faccenda.
1: Anzi,
0: te lo dico Paola, sì, sì. Io mi così invito chi è fuori per il notiziario a entrare, perché ormai siamo a ridosso delle 9.
1: Vedo un'ombra che si staglia.
0: Quindi,
2: Radio Televisione.
0: Sì, facciamo che sia già il momento, così non arrivo in ritardo. Buongiorno a Fabio, che è fuori, che mi sta guardando, che seguirà il musicale come fatina dei dischi madre questa settimana, visto che un'altra fatina ci segue in modo virtuale. E buongiorno di nuovo a Nick Saldagna. Che...
3: Hello.
0: Ciao. Stavo raccontando del rischio di volare in low cost, che oggigiorno, insomma, non sai mai quando, cioè sai quando parti più o meno, e non sai mai
3: quando torni.
0: Quello è.
3: Sì, effettivamente sì, bisogna. Ma io penso che la gente ormai vada preparata e sta di mettere in conto anche queste vicende. Sono spiacevoli poi se si dovessero verificare.
0: È il tuo capo che è già meno preparato. Dice: capo, guarda, sono rimasta bloccata qui. Ah, volevi farti il giorno di vacanza? No, ma davvero? L'overbooking non ti crede nessuno?
3: No, sai, poi per un mestiere come il nostro, se domani io fossi arrivato oggi e non ti avessi vista, mi sarei preoccupato.
0: No, ma avresti detto che quella lì, le va là a mangiare e beffe, non aveva voglia di tornare.
3: Esattamente.
0: Invece uno lì che...
3: Pensi male, infatti, guarda, ha allungato la vacanza.
0: Sì,
3: perché si
0: è fatto la furba, invece la gente era lì che piangeva.
3: Era bloccata.
0: Sì, vabbè, no comment. Anche Chiara Ferragni tra noi umani.
3: Vedi,
0: quindi
3: succede a tutti, così. Nessuno escluso.
0: Abbastanza soleggiata questa mattina, nel pomeriggio sviluppo di cumuli più marcati in serata e con rovesci in arrivo e anche temporali. Le temperature si manterranno alte fino a 27 gradi, domani massime fino a 26, domani rovesci possibili in mattinata e poi in parte soleggiato. Per quanto riguarda il traffico, già complicato questa mattina, ce l'ha detto Nico, torniamo sugli aggiornamenti di Via Swiss che sono arrivati ora e che parlano di traffico intenso. Code o forti rallentamenti tra Ponte Tresa e Bioggio verso Lamone, nella direzione opposta tra Gravesano e Manno, traffico a Lugano sulle principali vie del centro e sulla A2 tra il raccordo di Mendrisio e Melide in direzione nord, traffico dalla dogana di Brusata di Novazzano, confermi fino a Genestrerio, conferma anche Paolo. Va bene, siamo alle 9, 1 minuto 40 secondi, a te la parola Nico, le ultime notizie.
2: 3 News.
3: Tornano a soffiare intensi venti di guerra in Medio Oriente. Israele ieri, malgrado una tregua concordata pochi giorni prima, ha bombardato la capitale libanese Beirut. In serata invece la prima replica iraniana con missili contro Israele, quindi i bombardamenti israeliani contro diverse località iraniane. Xi Jinping ha iniziato una visita di 2 giorni in Corea del Nord, la prima dopo 7 anni. In programma un incontro tra il presidente cinese e il leader supremo Kim Jong-un, che 2 anni fa ha siglato un'alleanza militare con Vladimir Putin. Grande attenzione ai segnali sulle armi nucleari, mentre la Cina punta a riaffermare la sua influenza su Pyongyang, anche in vista di una possibile riapertura del dialogo con Donald Trump. Infine, processo blindato oggi a Lugano per la tentata rapina alla gioielleria Taleda di 2 anni fa. 7 gli imputati e misure di sicurezza eccezionali. Il dibattimento si terrà infatti direttamente in carcere.
0: E noi siamo pronti per partire, visto che sono tornata, facciamo che sia utile anche, no?
1: Facciamo!
0: Ciao Nico!
4: La vita.
0: Grazie!
4: Ci sono fatti che ci fanno uscire mazzi. Schiocca le dita su! È la vita, e rose e fior vedrai che avrai.
2: Rete 3 presenta.
5: Oh, ecco, abbiamo finito il caffè.
6: E rosi e fiori.
0: Niente panico, ve lo sono detta ieri sera quando hanno informato dell'overbooking nel volo di rientro a casa da Maiorca. Hanno detto bene, 40 persone. Prima hanno fatto una proposta, poi l'hanno detto: qualcuno vuole rimanere qui, la compagnia vi paga il pernotto, vogliamo domani sera, cioè questa sera alle 23. Sì, ma dillo tu al capo che non torni perché ti lasciano a terra. E quindi nessuno ha fatto una piega. Tutto. Qualcuno vuole segnare? Silenzio
6: totale. Sì, sono camera anecoica, improvvisamente cala il silenzio totale, ma neanche il momento più solenne capitano dei silenzi,
0: no,
6: così
0: no.
6: Basta dire siamo in overbooking, qualcuno vuole stare a terra,
0: Zitti.
6: E invece,
0: e poi ha detto va bene, allora nessuno si segnala, allora scegliamo noi. Non si è capito con quale logica, perché io mi sono detta in un rientro le famiglie hanno diritto a rientrare, soprattutto i bambini poverini, no? Era già tardi, era l'ultimo volo di giornata, cosa fai, li spupazzi, li strapazzi in giro i bambini?
6: Beh, dipende, magari la famiglia dice un giorno di vacanza in più, mentre magari una persona che ha un appuntamento istituzionale, un chirurgo o cose di questo tipo, può trovarsi obbligato. Quindi le conseguenze di un suo rinvio sono più pesanti.
0: Infatti c'era gente che piangeva, gente che non è partita e gente che è partita comunque. Per fortuna la sottoscritta col suo compagno siamo ripartiti. Infatti ieri sera ci siamo scritti, fa ma pensi di arrivare domani? Ma
6: ciao, vai.
0: Speriamo, è andata bene. Saluto Leana, saluto anche Miki che fa un commento a questo proposito.
7: Credo che hanno fatto più che bene a fare modo di farla partire, perché capisco una mamma con due figli. Mi chiedo se fossi stata io con mia figlia, se mi avrebbero lasciato semplicemente lì o se avessero fatto di tutto per farmi partire.
0: Perché c'era anche una mamma VIP che era Chiara Ferragni e anche lei era su coi suoi bimbi. Va bene, allora era per entrare già nel mood di niente panico. A volte il panico ti arriva nella vita di tutti.
6: Ti accoglie a sorpresa.
0: Certo, poi in questi momenti estivi, preestivi, la gente parte col piccolo bagaglio a mano. Una volta si era più elastici, adesso addirittura ti infilano il bagaglio dentro nella quella specie di scatola di ferro
6: e poi lo schiacciano.
0: E poi c'è gente che va in panico. Io ho visto solo scene di panico anche nella mia valigia.
6: Un po' ci provano tutti a superare i limiti, arrivano sempre lì con la valigia a forma esattamente di parallelepipedo,
0: barba papà,
6: sì, così la devi liquefare per farcela stare, e poi a volte va bene, a volte va male. Poi ci sono momenti in cui vedi in aeroporto persone che portano contrabbassi, pompe idrauliche, diciamo, come fanno? Hanno pagato un posto in più. Beh, c'erano i musicisti che pagavano un posto in più, certo, per la propria chitarra,
0: Per esempio hai ragione, il posto in più, ma noi nel nostro caso, cioè il bagaglio a mano vero e proprio è una borsa,
6: sì,
0: quello già lo paghi, il trolley te lo paghi, esatto, più o meno 50 euro, sì, che te lo regalano. Ora l'ho pagato, lasciamelo portare sto bagaglio a mano,
6: lasciamelo portare, invece no. Lo si può appendere sotto l'ala.
0: Esatto.
6: Quei cosi metallici che ci sono all'estremità delle ali gli appendi abili.
0: Senti, Paolo attivissimo. Invece noi facciamo l'ultimo viaggio insieme, che detta così non suona benissimo, di questa stagione. Quindi l'ultima ora insieme e poi ci ritroviamo a settembre. Voglio sapere tutto e di più sulle tue vacanze. Le vacanze di un rettiliano.
6: E cosa fa un rettiliano in vacanza?
0: Che cosa fa?
6: Si crogiola al sole.

0: Allora sì, però veramente sono un po' curiosa perché allora un po' rettiliano, posso dire un po' nerd.
1: Sì,
0: Paolo molto nerd.
1: A dosi massicce.
0: Lui ha tutte delle attività molto particolari, le convention per Star Trek, cioè cose che noi umani non possiamo comprendere, ma lui ci regala questo scorcio di vita meraviglioso. E mi chiedevo, Paolo, che cosa ambisce un rettiliano quando immagina le sue vacanze?
1: Allora, un backup che funzioni al primo colpo, okay. Per esempio, il sogno dell'informatico, ecco, va tutto bene, non ci sono aggiornamenti da fare, il software funziona, i computer non si impalano, i dischi che girano correttamente.
0: No, vacanza.
1: È già vacanza, sì, perché molti magari non ci fanno caso, ma la vita dell'informatico è in gran parte passare le ore a fare l'aggiornamento, scaricare l'app nuova, testare questo, provare quell'altro, perché poi devi andare in giro a raccontarlo, perché tutti ti chiedono, ma senti, ma quella versione lì, ma questo WhatsApp nuovo che è arrivato, devo fare così, devo fare cosa, ed è un mondo nel quale gli aggiornamenti sono continui, per cui un attimo di tregua ci sta benissimo. Ti posso raccontare invece una storia di antipanico che è capitata a me in overbooking.
0: Ti prego.
1: Molti anni fa.
0: Ti prego.
1: Città del Messico, partenza da Città del Messico.
0: Ok.
1: Arriviamo al gate, ci dicono no, guardi, l'aereo è pieno, ma non si preoccupi, guardano il biglietto in maniera strana perché era un biglietto espresso in lire italiane, quindi c'erano milioni, era una cosa di questo genere molti anni fa. E mi dicono no, ma non si preoccupi, lei e sua moglie potete salire, vi diamo un posto, vi troviamo un posto. Ne parli con la hostess a bordo. Arrivo. Ed era un 747 di quelli jumbo jet. Arrivi e vedi la hostess molto ben vestita, che è elegante, molto seria, dirige destra-sinistra, guarda il nostro biglietto, guarda perplessa, perché noi siamo vestiti un po' da, non dico straccioni, però molto casual, e ci guarda fa col dito verso l'alto, ci manda su.
0: In first,
1: sì,
0: really?
1: Sì, sì. E ci siamo trovati in mezzo a un gruppo di businessmen giapponesi, bellissimi, vestiti tutti bianchi e neri, elegantissimi. Noi due barboni. Arriva l'oste, ci porta via i cappotti e li mette nel guardaroba e fa: dove lo sta portando? No, quello lei. Completamente spaesati, ci siamo divertiti tantissimo, poltrone di lusso, è un salottino silenziosissimo dietro la cabina di pilotaggio, quindi poi arriva il comandante, ti saluta, buongiorno, perché pensa tu praticamente stai pagando l'aeroplano per fare questo volo, e invece no, c'era stato un disguido, per cui essendoci overbooking ci ha detto, beh, non sappiamo dove metterli, allora li mettiamo di sopra, dai, così qua, questa è la mia avventura positiva con l'overbooking.
0: Allora, noi vogliamo, siccome questa è l'ultima puntata con Paolo Attivissimo prima dell'estate, visto che questo programma si chiama Niente Panico, vi chiediamo di raccontarci quando avete provato del panico, raccontatecelo allo 079 873 8073 e tra poco ne metto in campo un'altra io, che ho vissuto
1: anch'io un panico molto particolare,
0: molto bene,
2: un po' di

0: ti canta Buon Vento insieme ad Alfa, il nuovo singolo che abbiamo rilasciato la scorsa settimana, anzi l'ha rilasciato loro, l'abbiamo trasmesso anche noi, ce la posso fare.
1: L'abbiamo scanciato in volo,
0: sì,
1: così. Era in overbooking anche lui.
0: Era in overbooking. Saluto Arci, cioè adesso mi fai venire l'ansia, Rosy, perché sto per partire anch'io per le vacanze estate, in cui ho programmato una cosa stupenda con aerei, macchine in affitto, Disneyland Parigi, Toscana, Basilicata. Se mi fanno uno scherzo del genere all'aeroporto hanno da rimborsare un occhio della testa per far spostare tutto. Il problema è che non mi sembra che si facciano particolari problemi, e questo è un po' il lato che ti lascia sorpreso. Dici, ma cioè ho pagato come tutti gli altri, ma perché devo rischiare a sorpresa, a sorteggio? Non l'ho capito il sorteggio. Tra l'altro l'ultimo nome detto nel sorteggio di ieri sera, 50 persone a terra, era Ferragni, quindi non so, Z andava bene.
1: No, non era la sicuramente F. In ordine alfabetico.
0: Non era in ordine alfabetico, e ti chiedi con quale criterio facciano un'estrazione.
2: Sono segreti.
0: Chi lo sa?
2: La vita segreta degli aeroporti.
0: Così. Oppure magari.
1: Sono i difficili.
0: L'ho scritto la mia amica, dice: ma non è che l'hanno fatto apposta di modo che offrissero una notizia da passare poi? Ma no, non credo proprio.
1: Troppo astuto.
0: Ma è troppo posso poi. Che notizia era quella? No, che notizia è? Vabbè, niente. Mi ha fatto ricordare un altro evento lo scorso anno che ti sintetizzo in un minuto. Noi dovevamo partire per gli Stati Uniti in quattro, nostri figli, mio compagno. E niente, arriviamo alla consegna passaporti, tra l'altro abbiamo un volo business, quindi dici, hai un trattamento diverso, e forse questo ci ha salvato, ti dico, perché al momento della consegna dei passaporti, quando registri tutto, lo zero con la scannerizzazione, quindi non noi in modo manuale, è stato inserito come una O, per cui non collimava il passaporto del mio compagno. Guarda, abbiamo vissuto al cardiopalma, arriviamo tutti, per non parte lui. Quindi noi.
2: Com'è che arrivano?
0: Sì. Sì.
1: C'è una suoneria apposta qua. Sì. All'ingresso, al varco del controllo passaporti, c'è questa. Okay.
0: Poi della Swiss.
1: Bello questo aeroporto comunque.
0: Sì, no, Zurigo, tutto molto serious, eccetera.
1: Però c'è
0: però lui non si imbarca. Allora niente, ragazzi, in panico, ragazzi. Poi ci siamo congedati, ha detto: senti,
1: è stato bello,
0: verifica, poi subentra tutto il service di terra, dice: ok, adesso controlliamo, però sai, visa e non visa non si entra, se non era tutto perfetto. Dice: ok ragazzi, gappensimi, voi venite con me, casomai papà arriva domani. Ma ciao, ci vediamo a Los Angeles,
1: ciao,
0: comodissimo. Niente, siamo partiti, controlli, e noi ci siamo geolocalizzati, e sto pallino era sempre fermo lì al check-in. Niente, annunciano al gate, il volo sta per partire, ci convocano e dice: volete rinunciare al volo? Ma no, scusa, noi partiamo ormai. Come è andata a finire ve la racconto tra un disco.

0: Arci dice grazie per avermi comunque aiutato a sentirmi ancora più in ansia, dicendomi che nessuno si fa scrupoli, ma è un po' così alla fine. Anzi, quando hanno capito che, per esempio, tornando al mio volo, mio compagno non poteva partire, niente, ha dato il volo a qualcun altro. E stavamo quasi già imbarcando quando vedi il pallino che comincia a muoversi, e probabilmente è stato un po' assecondato anche forse per qualcosa in più che avevamo pagato il volo. E è arrivato con l'Apollo che la potevi strizzare. Alla fine il signore che aveva preso il suo posto, cosa gli hanno fatto? Come nel vostro caso?
1: Upgrade. Che bello.
0: E quindi è andato in prima.
1: Lui felicissimo.
0: Certo,
1: immagino.
0: Certo.
1: Carino.
0: Ma guardi, scusi signore, dobbiamo spostarla. E lui inizialmente indignato.
1: Accetterò questa cosa.
0: In prima,
1: sì.
0: Che schifo.
1: Dove mi siedo? In cabina direttamente?
0: Sì. E così è. A volte va anche bene, a volte l'importante è arrivare a destinazione, chi se ne frega,
1: sì,
0: come.
1: Sì.
0: Come il mio viaggio della speranza, questo ultimo di aprile.
1: Sei qui, questo è quello che conta.
0: Sì, sì, siamo contenti di approfittare anche di questo. Paolo, hai tu un racconto,
1: sì,
0: da farmi?
1: Perché ci sono tante paure, tante fobie, tante ansie che le persone possono avere. Per esempio, chi si trova a parlare in pubblico spesso ha la difficoltà di lettura. Può capitare che qualcuno gli abbia preparato un discorso pieno di parole lunghe. Ci sono persone che soffrono di quella che si chiama, non sto scherzando, ippopoto monstro sesquipedaliofobia, che sarebbe la paura delle parole lunghe.
0: Ma esiste questa
1: è
0: parola?
1: È cattiva come cosa, perché non puoi dire che il nome della paura delle parole lunghe è una parola lunga.
0: No!
1: È una crudeltà.
0: Sì.
1: Allora, è vera questa cosa? Allora, in realtà, dal latino sesquipedalia verba, stiamo parlando del primo secolo avanti Cristo, Orazio, criticava già gli autori che usavano parole lunghe un piede e mezzo. Così. Cioè già all'epoca si lamentava, è troppo lunga quella parola, usa la parola più semplice. E invece c'è la poetessa, questo nome particolare, questo ippopoto monstro sesquipedaliofobia, che sembra quasi disarcivesco costantinopoliziantemente o supercalifragilistice speralidosa.
0: Esatto.
1: No, è una parola che è stata coniata da una poetessa americana,
0: okay,
1: nel 2000, che forse perché aveva paura del proprio cognome, perché di nome fa Emè, ok, facile, Emè. Di cognome fa Nezeukumatathil. Tu pensa, arrivi in aeroporto, controllo passaporti, lei si chiama Emè, ok, va bene. E cognome
0: rischi che non ti citano in quelli lasciati a terra, perché
1: posso chiamarti Nesa direttamente. Esatto. Facciamo prima, e il controllo passaporti impazzisce.
0: Certo, sono problemi.
1: Comunque,
0: anche il tuo non scherza. Già che partiamo,
1: dai,
0: viajando per il mondo, e poi torniamo
1: all'alrededor del mondo, estamos aquí.

0: Però le vacanze, quindi viaggiando per il mondo, come canta Carol G e Manu Chao, insomma, è anche una bella, un bel privilegio. Anche stare qui nella Svizzera italiana, Paolo, ci sono tante cose belle. Si può, per esempio, abbiamo visto, è stato un weekend di matrimoni, andare sì. al matrimonio. Magari lì bisogna rispettare il dress code più che l'orario di imbarco, la cravatta, per esempio.
1: Ah, ho capito dove mi vuoi portare. Sì, perché c'è una curiosità che può essere un piacevole anche per chi è un po', come dire, allergico alle cravatte, al bon ton, a tutte queste cose un po' complicate del vestiario. Indossare una cravatta può ridurre l'afflusso di sangue al cervello fino al 7,5%. Vorrei sapere come hanno fatto a scoprirlo.
0: 7,5%. Ecco.
1: I decimali sono importanti. Perché se tu dici 7% non ti crede nessuno. 7,5 è scientifico.
0: È scientifico, è vero.
1: Così, così suona meglio. Uno studio effettuato nel 2018 ha scoperto che indossare una cravatta, ma quelle non quelle cheap and cheerful, quelle che le clip, no, quelle le cravatte da vero stilista, quello stiloso che si mette la cravatta, fa il nodo, il Windsor, tutte quelle
0: sei
1: cose.
0: Sei capace di farti il nodo?
1: Sì.
0: Beh. No, chiedo. Sì,
1: ho imparato una volta.
0: Eh beh, non è evidente farsi il nodo, eh?
1: No, infatti ne so uno solo, ma quello lo so fare. E può ridurre l'afflusso sanguigno fino al 7,5%, cosa che può produrre nausea e mal di testa.
0: Ma pensa a te.
1: Quindi non è perché avete mangiato troppo alla festa, alla cerimonia di matrimonio, è perché avete il collo stretto da questo cappio micidiale. Possono inoltre aumentare la pressione oculare se sono troppo stretti.
0: Vedi la faccia da cartone animato?
1: Sì, sì. Cioè, la faccia da Simpson, proprio.
0: Protuberano,
1: esatto.
0: Sì.
1: Protuberano, voce del verbo protuberare. E sono le cravatte, a quanto pare, sono ottime a trasportare i germi.
0: Perfetto.
1: Che bello, bello. Che bel pensiero. Quindi se avete, siete a un matrimonio e dice no, non ce la faccio più, mi sento male, non è perché avete bevuto troppo.
0: Non è per
1: ma
0: quello,
1: no,
0: no,
1: assolutamente. O perché la musica unz vi sta stordendo, ma è semplicemente perché la cravatta è troppo stretta. Quindi allargate, dice no, mi spiace, il mio cervello ha bisogno di essere ventilato, di essere raffrescato con un afflusso sanguigno decente. Il mio 7,5% l'ho bisogno.
0: Senti, la mia domanda è che tu sei stato a un matrimonio questo weekend,
1: sì.
0: Avevi la cravatta dopo aver preparato
1: yes.
0: la notizia?
1: Sì, sì, sì, sì. Un pochino più lasca, confesso, dopo aver preparato questa storia. Fammela mettere un pochino meno stretta.
0: E come gli ha detto Paolo, amore, hai la cravatta troppo lassa. E tu hai detto,
1: sì,
0: no, aspetta.
1: Tesoro, 7,5%. È importante.
0: Con la faccia color paprika o rosso peperone.
1: Cianotico, dice, no, dai.

0: salutiamo tutti voi che ci state scrivendo 079 873 80 73. Noi abbiamo questo ultimo appuntamento della stagione con Paolo Attivissimo, che però ritrovate in tutti i vari appuntamenti, perché
1: il
0: c'è anche
1: podcast, c'è il disinformatico. Oggi parliamo di una storia che poi te la racconto, è molto curiosa, che riguarda l'intelligenza artificiale e i Marines.
0: Sì. Non vuoi darmi uno spoiler?
1: E le scatole di cartone. Cosa c'è? Come vanno insieme queste tre cose?
0: Aspetta, cioè, i Marines,
1: le scatole di cartone e l'intelligenza artificiale.
0: Ce
1: ne parliamo dopo.
0: Ecco, me la lasciamo lì. Sì. Peru scrive: da quando. Aspetta, cos'è che. Da quando i politici hanno iniziato ad indossare la cravatta, le guerre sono diventate sempre più frequenti. Coincidenza, sarà il 7% che paralizza il cervello.
1: Collare elisabettiano. E la pace,
0: vedi,
1: scoppia dovunque.
0: Infatti, però, aggiunge: magari se Trump andasse al lavoro in felpa e tuta da ginnastica, il mondo sarebbe diverso. Ci era piaciuta, era molto simpatica.
1: Sarebbe male.
0: Lo vedi? Ma
1: sì. Cioè i politici belli, sì, scialli, tutto questo, sì, cerimoniale. Ma
0: Melania Trump in tuta da ginnastica meno, perché...
1: Sì, ma anche in canotta così,
0: così slandra, come si dice. Sì.
1: No, anzi con un tailleur, ma con sopra il bavaglino, quello per cucinare.
0: Bella.
1: Così, il famoso bavaglino per cucinare, quello che si usano tutti.
0: Il grembiule.
1: Mi sfuggiva la parola.
0: Poi salutiamo il nostro amico Alfredo, che dice: no matrimoni, no cravatte, olè, basta. Cioè, per risolvere il problema del 7% di occlusione cerebrale, di passaggio del sangue,
1: ti arriva una mail a casa, un WhatsApp: siete sposati, basta ciao.
0: Non se ne parla più,
1: fine del cerimoniale.
0: Esatto. Arci l'abbiamo lasciato nel trip della paura del viaggiare, invece andrà tutto bene, quindi stai tranquillo. Alberto, buongiorno anche ad Alberto, ci manda una geolocalizzazione, dice: io ho l'ansia per domani mattina, parto per la Thailandia e Abu Dhabi, ho un volo Zurigo Abu Dhabi Bangkok, e stanotte hanno ricominciato le situazioni internazionali. No, ansia no, stai tranquillo, perché se è pericoloso le compagnie non volano, quindi stai sereno fino lì, non vedo
1: alla adesso fine vediamo. Ci sono solo due possibilità: o parti o non parti, quindi
0: è così,
1: affronta la serenamente.
0: Ti ricordi, Paolo, anche tu avevi preso un volo in tempi non sospetti, una direzione quando tutto era fermo, ti ricordi? Avete volato praticamente in due, non so dove te ne andavi.
1: Mi era capitato di prendere un volo di questo tipo in situazioni in cui gli altri dicevano: no, ma io sto a casa, e invece no, noi siamo andati.
0: E tu ti sei detto: niente panico.
1: Niente panico, tanto una volta che sei lì non è che poi... E la sorte è quella che è.
0: Sì, vogliamo credere alla sorte. Se è il nostro momento, se la nostra data di scadenza è quella. E se no, niente panico, dai.
1: Esatto. No, poi non sarà mica la scadenza di tutti,
0: dai,
1: quanti.
0: Dai, esatto, allo stesso at the same time. Sì, no.
1: Fortuna.
0: Dai, va tutto bene. Torniamo.

0: Better Days, Bruce Springsteen nonché il boss su Rete 3, per dire che appunto vogliamo sempre guardare al positivo, e questa è stata la nostra mission e la nostra volontà nell'affrontare questo appuntamento del lunedì insieme a Paolo, per cercare di dipanare le paure. Abbiamo toccato anche temi importanti in questa stagione. Paolo sicuramente un ruolo primario quest'anno l'ha rivestito l'intelligenza artificiale, che è entrata a far parte della nostra vita in vari fronti, anzi in tutti i fronti.
1: Allora spiego esattamente cosa c'entrano. In Marines, le scatole di cartone dell'intelligenza artificiale.
0: Ti prego.
1: Corre in giro per internet, o allegramente, una diceria secondo la quale i militari americani, o di militari in generale, non si sa bene perché ce ne sono tante varianti di questa leggenda, avrebbero chiamato i migliori esperti di intelligenza artificiale per fare un test.
0: Okay.
1: Quindi mettiamo dei Marines, degli corpi speciali, che devono avvicinarsi a un robot che ha sensori, intelligenza artificiale, riconoscimento delle immagini, in campo aperto, cioè non ti puoi nascondere. Se tu, soldato, riesci a avvicinarti, a toccare il robot senza che il robot ti veda, vinci. Come fanno? Diciamo, come abbiamo tecnologie, dovremmo usare chissà quali dispositivi elettronici per bloccare tutti questi...
0: No.
1: Uno si mette letteralmente una scatola di cartone addosso e avanza dentro la scatola di cartone, come in Metal Gear Solid, il videogioco.
0: E ce
1: funziona. La fa. E funziona.
0: Ma non è vero.
1: Un altro si traveste da albero e cammina come un pino.
0: Ma veramente? Sì. Ma non è una barzelletta?
1: Non è una barzelletta. Ed è l'argomento del podcast di quest'oggi, che uscirà oggi pomeriggio. È il podcast del mese degli disinformatici.
0: L'abbiamo anticipato, quindi andate ad ascoltarlo, a riascoltare anche le nostre puntate. Poi ti voglio lasciare questa domanda, ci torniamo tra un disco. Paolo,
1: sì.
0: C'è un momento di quest'anno dove insomma ti sei detto, ecco, lì ho dovuto mettere in campo il mio niente panico su un ruolo,
1: che
0: tu fai
1: sì.
0: un sacco di conferenze, sei molto a stretto contatto anche col mondo scolastico e della scuola.
1: Sì. Sì, ce ne sono un paio, forse, ma alcuni raccontabili.
0: Alcuni raccontabili, meno male. Ok, ci torniamo tra un disco.

0: anche chi conduce Niente Panico vive dei momenti di panico. Sì. Allora ho chiesto a Paolo di pensare a un momento quest'anno dove ha vissuto panico e di condividerlo con noi. Dici, più di una volta che è successo, in realtà la vita da umano coinvolge anche i rettiliani come te, no? Ecco. Ma ce n'è una.
1: Sì, ce n'è una che posso raccontare perché è successo. E poi la gente si chiede come mai gli informatici sono così paranoici. Ah, ma hai fatto la copia di sicurezza dei dati? Sì. Hai messo l'autenticazione dei fattori? Sì. Hai fatto questo, hai fatto quell'altro e ancora sei in ansia, perché noi informatici sappiamo che c'è una legge, si chiama legge di Murphy.
0: La conosciamo tutti.
1: La conosciamo un po' tutti.

0: anche quando sono in pausa emettono un segnale Bluetooth, quindi ci sono persone che vanno in giro nei parcheggi con lo scanner, il telefono è sufficiente, cercano le automobili nelle quali c'è un computer acceso o in stand by e tentano di scassinarlo. Quindi sì, piccola precauzione che consiglio a tutti: non lasciate, in generale non vanno lasciati oggetti di valore in automobile, ma gli oggetti elettronici sono rilevabili dall'esterno.
1: Ma pensa, cioè,
0: l'ho messo nel bagagliaio, non lo vede nessuno, non è sufficiente. Beh, morale della storia, vado ad aprire il bagagliaio per tirare fuori la borsa con il portatile, ma c'è un piccolo problema. La borsa e il portatile non sono nel bagagliaio, non sono in macchina, sono rimasti da qualche parte a casa, quindi niente presentazione, niente computer portatile, panico,
1: panico, panico, pausa su Spance, torniamo.
0: Dai.

0: Ti lascio raccontare l'epilogo.
1: Quindi come si risolve una situazione di questo genere? A questo servono le paranoie degli informatici. Quindi io avevo preparato la presentazione su un disco condiviso nel cloud, per cui ce n'era una copia online.
0: Per fortuna.
1: Quindi anche avendo soltanto il telefono ho potuto scaricare sul telefono una copia della presentazione, era comunque già stata inviata per sicurezza anche agli organizzatori. Sono arrivato in teatro, ho detto: avete la copia che vi ho mandato? Ah sì? Hai mandato la copia? Ma come, era nel regolamento, bisogna mandare la copia a tutti una settimana prima? Sì, no, no, tranquillo, lo scarichiamo. Beh, sono stati gentilissimi, bravissimi, la cosa si è risolta perfettamente, sono andato sul palco, ho fatto la mia chiacchierata, è andato tutto benissimo.
0: In defibrillazione l'hai fatta oppure ti sei ripigliato prima?
1: No, no, mi sono ripigliato prima.
0: Hai fatto la posizione dell'otto.

0: lotto, prima
1: la posizione del lotto svizzero,
0: del lotto svizzero a numeri, esatto, e hai dato dei numeri pertinenti.
1: No, ha funzionato tutto bene, però senza quella preparazione prima l'improvvisazione non sarebbe andata a buon fine.
0: No, però vedi, il piano B è sempre utile, insieme alla legge di Murphy preparati
1: piano
0: un piano
1: B, piano C, piano D, sì. Che cosa succede se per esempio io vado in giro con doppie copie di tutto, anche se dovesse morirmi il portatile posso fare lo stesso la mia presentazione, c'è sempre una maniera di fare le cose.
0: Quindi il piano C è il piano copia, o piano C come piano fortuna,
1: esatto,
0: questo
1: sì,
0: è
1: sì.

0: mica canta Happy Ending, era il 2007, noi arriviamo a questa ending di puntata. È stato un bell'anno ed è importante, quello che ci passi sempre Paolo è di essere un po' consapevoli, abbiamo degli strumenti anche maggiori rispetto a anni fa, tanta tecnologia, però a volte bisogna ricordarsi il buon senso.
1: Ecco, e soprattutto che la tecnologia può sempre fallire, quindi mai affidarsi. Io trovo, ammiro le persone che vanno in giro senza contanti, per esempio, perché hanno una fiducia nella tecnologia che io come informatico non ho. Io ho, non sto scherzando, ho una busta nella quale ho dei contanti. La apro in diretta, se non so
0: se senti, aspetta, facciamo sentire. È vero,
1: ecco,
0: è
1: questa
0: vero.
1: È una bustina con il franchetto d'emergenza, la manconata, non si sa mai.
0: Strategicamente, hai ragione, è vero che noi diamo per scontato che funziona tutto.
1: Sì, sì. A volte funziona, ma se non funziona,
0: cosa
1: che fai?
0: Fai? Cosa fai?
1: E allora piano B, C, D, F, Z e soprattutto serenità, perché se tu hai un piano d'emergenza non ti viene il panico, sai come gestirlo.
0: Sì, e se ti rubano anche il contante cosa fai come piano C? Cioè piano B era il contante, piano C?
1: È capitato
0: ciao
1: di... no beh sì, sì, come ciao no beh mi è capitato, allora giusto molto velocemente, mi è capitato una volta di essere senza contanti, senza carte di credito, senza nulla, in autostrada dovevo pagare il pedaggio, ho preso il libretto degli assegni, ho avvicinato la prima persona che ho trovato e ho detto senta,
0: le do
1: un assegno per 10 euro, mi dà 10 euro, ma giuro che è coperto,
0: ma dai,
1: ha guardato perplesso però l'ha incassato,
0: ma grandissimo Paolo, buone vacanze. Ci troviamo a settembre.
1: Grazie Rosy, grazie a tutti, a settembre ci vediamo.
0: Un abbraccio, niente panico, questo è Leitmotiv.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: È arrivata Alice, che adesso ho ribattezzato Alice Tiki, così come... Hai un secondo nome, Alice?
2: No, non ce l'ho, ma se sarà Tiki sono contenta che sia quello.
1: Che salutiamo.
2: Ciao Tiki.
1: Allora, sì Tiki, sei così presente nella mia vita che chiamo le colleghe col tuo nome, pensa come sono messa. Allora, oggi è abbastanza soleggiato, nel corso del pomeriggio più nuvoloso, sviluppo di cumuli in serata, rovesci e temporali, le temperature raggiungeranno i 27 gradi, domani fino a 26 gradi le massime, 17 le minime, domani ancora qualche rovescio in mattinato e poi passaggio a tempo, almeno in parte soleggiato. Le 10:03 minuti, Alice, a te la parola.
3: 3 news.
4: Tensione di nuovo in aumento da ieri in Medio Oriente. Israele è tornato a bombardare obiettivi di Hezbollah a Beirut, malgrado la tregua concordata negli giorni scorsi con le autorità libanesi. L'operazione ha poi portato l'Iran a lanciare missili contro lo Stato ebraico, che ha risposto a sua volta colpendo varie località iraniane, danneggiato tra l'altro un complesso petrolchimico. Inoltre i guerriglieri yemeniti Houthi hanno rivendicato il lancio di missili contro Israele e annunciano un blocco navale completo all'imbocco del Mar Rosso, analogamente a quanto avviene allo stretto di Hormuz per il Golfo Persico. Nelle Filippine è salito a 15 morti il bilancio del forte terremoto che ha colpito nella notte l'isola di Mindanao. I feriti sono più di un centinaio, molti gli edifici danneggiati. Inizialmente le autorità di vari paesi asiatici avevano diramato un'allerta tsunami, ora parzialmente revocata. In Indonesia le ondate non hanno superato i 75 centimetri. E infine in Armenia è confermata ufficialmente la vittoria del primo ministro pro-occidente Nikol Pashinyan alle elezioni di ieri per il rinnovo del Parlamento di Yerevan.
1: Ti ritroviamo

0: con Oxner Sport, Swisscom e Hyundai.
1: Campionati mondiali di calcio 2026. La tribù del calcio accende i riflettori sulla nazionale svizzera. Su Rete 3 le speculazioni prepartita, i commenti alle partite, la Svizzera mondiale minuto per minuto. 13 giugno, 18 giugno, 24 giugno e si spera oltre. La tribù del calcio su Rete 3, dalle 20 fino a fine partita.

Allora, Taylor Swift, avete detto che magari si sposa, io sono curiosissima, non sapete che ho questo debole sui matrimoni, sugli abiti da matrimonio, sto guardando le notizie del weekend. Allora, il tema divorzio Totti Blasi ancora in sospesa, quindi le nozze di Hillary si allontanano. Io non sapevo che c'era già questo risvolto positivo della fine dell'estate e quindi ci si aspettava un nuovo matrimonio anche per lei. Quindi vedete che a volte le cose si girano e si può ripartire. L'importante è avere fiducia. Poi ci sono notizie che insomma lasciano il segno. Ma noi vogliamo cantarci sopra. Per esempio, tornando al 98 con tutta la grinta dei Negrita.

domani giochiamo insieme a fare la terapia radiofonica. Io avevo un paio di curiosità. Intanto che scelgo il tema per domani, ve ne lascio uno così in sospeso che mi aveva lasciato così un po' basita. Leggevo l'altro giorno, non so più su quale blick, non so. Quando si vola, quando si parte in aereo, si tende a, non so voi, io smollo le scarpe perché mi fa impazzire. Io già trovo questi viaggi low cost d'uno scomodo pazzesco, delle ernie. Tante ernie alla schiena, e quindi è un incubo. E non so perché sembra che facciano i seggiolini apposta nell'inclinazione dove tu senti tutti i mali del pianeta riassunti nella tua schiena. Non so se succede anche a voi, per me è un incubo. Allora comincio a girarmi tipo Sid, film Era glaciale, quando comincia a rotolarsi sul sasso, sedere all'insù, gamba all'ingiù, lingua fuori, posizione del bradipo. Insomma, ecco, io comincio a girarmi che non mi sopporto più da sola, figurati quelli che mi devono tollerare come vicina di posto. Impazzisco. E mi ricordo in un viaggio da 10 ore con quel seggiolino maledetto, lì a un certo punto la hostess dice: no, non può sedersi con praticamente le gambe giù per terra, il sedere all'insù, la pancia appoggiata al sedile, non può. Faccio: senta, o mi butta giù dall'aereo o io riesco a stare solo in questa posizione, veda un po' lei, grazie. Mossa da pietà, non mi ha buttata giù dall'aereo, ma forse non poteva, ma ecco, sono stata lì così. Di conseguenza volevo chiedervi, voi, ora non so che dolori gestiate quando vi sedete sui seggiolini di un aereo, magari neanche ci volate, io vorrei parlare di viaggio domani e vorrei chiedervi se voi le calze, cioè le tenete, nel senso, scusate, rifaccio, le scarpe le togliete e rimanete con le calze, perché c'erano grandi polemiche, non soltanto sul web, proprio delle persone che stanno lì in calzetta. Beh, facciamo anche presente che se viaggi in business ti danno proprio le calzette da mettere su e le scarpe le appoggi, quindi c'è anche il riponi scarpe, quindi perché non si può stare in calzetta? No, l'igiene, no, che schifo. Voi calzette sì, calzette sì, calzette no. Voglio parlare di questo, almeno partiremo da lì e vediamo dove ci porta il cuore. E niente, se avete due commenti adesso li leggo in tempo prima di chiudere questa mattinata insieme e poi darvi appuntamento a domani.

Fatemi fare gli auguri di buon compleanno, un po' in ritardo, anche un Diego meraviglioso. Auguri Diego, auguri al nostro poeta di strada, come si definisce lui, molto sensibile, con un sacco di doni che gli ha fatto la vita, tra cui la sua Ginevra, che è il dono più bello, ma i tuoi talenti non ci sfuggono. Un abbraccio, buon compleanno a te, e un saluto a Chiarin che dice: Rosy domani non potrà ascoltarti, ma ti rispondo già ora, calzette sì, e se è per gli odori in aereo già se ne sentono di ogni, non sarà quella dei piedi a infastidire più di tanto. Inoltre dice Chiarissa: il viaggio dura ore, io sono andata in Australia in economy e anche alle Hawaii sempre in economy, già non riesci a muoverti, se poi manco posso piegare una gamba o due, addio schiena, allora meglio appoggiare sul sedile il piede senza scarpa. Che ne dici? Senza scarpe evidentemente. Arci dice: cara Rosy, ci sono tantissime storie, domani non potrò ascoltarti, altri esami di lavoro, un abbraccio dopo domani, grazie. Allora io vi aspetto per parlare di tutte queste cose qua, calzette sì, calzette no, quando si parte in vacanza. Adios Lepido ci poteva stare, e vi lascio ai ragazzi del Cactus, Ottavio e Ellis, a domani, ciao.

0: Ho scoperto che lasciando fuori il braccio sinistro dal finestrino si perdono anche i peli delle braccia. Figo, no? Il problema è il braccio destro. Beh, vabbè, bisogna differenziarsi un attimino un po' dagli altri, no?
1: Da solo in compagnia. Cioè, perdi i peli su un braccio, ma sull'altro li tieni.
2: Esatto, cioè un braccio completamente glabro, quello che tiene fuori dal finestrino, nell'altro invece addirittura aumentano per compensare.
1: Per compensare, da qualche parte devono poi spuntare sti peli, no?
3: Non ci resta che il
4: Cactus. Un programma pungente.
1: Sì, sì, sì, signore und signori.
2: Tu come stai?
1: Io tutto bene, buon lunedì Ottavio.
2: Buon lunedì Alice, sei di quelli che tengono il braccio fuori dal finestrino?
1: No, non sono di quelli, anche perché la mia macchina ha un finestrino che però funziona ogni tanto.
2: Ah, fra poco raccontiamo della grandissima impresa.
1: Della mia auto.
2: Di quello che sei riuscita a fare nel fine settimana, no?
1: Da molto volentieri.
2: Ed è una storia veramente motivazionale, nel senso, se lei è riuscita a fare quello che ha fatto chiunque può
1: raggiungere i suoi sogni.
2: Dovresti fare dei video motivazionali.
1: Sì, se ce la fa la mia macchina, anche voi, anche se siete i peggiori della classe, ce la potete fare. Una storia di resilienza meccanica.
2: Bellissimo.
1: Allora, anche questa mattina noi cerchiamo dei profili ben specifici da, insomma, tirare insieme, allargare questa famiglia, questo team del Cactus, e farlo diventare ancora più vario und colorato. E quindi benvenuti nuovamente al Grazie al Casting.
2: Oggi non so se li troviamo tutti e tre, perché cerco qualcuno che trova strano uno sport. Hai presente quando vedi uno sport e hai tipo un'illuminazione e dici: ma cosa sta facendo quello?
1: Perché è così
2: perché,
1: strano?
2: Non lo so, appunto. Io ieri ho visto uno che saltava con l'asta, che mi è sempre piaciuto. Però se ci pensi,
1: sì,
2: senza il pensiero agonistico, è un'azione stranissima.
1: È stranissima, ma certo.
2: Quindi qualcuno che trova strano uno sport ci spiega perché.
1: Molto volentieri, sì. Poi
2: è questo, forse non troviamo. Qualcuno che ha visto un serpente a sonagli.
1: Qualcuno che ha visto un serpente a sonagli. Beh, lo sai che le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori sono dei grandi viaggiatori e quindi forse può essere che li hanno trovati.
2: E magari riesci anche a imitarlo. È presente come fanno con i sonagli? Terribile.
1: Forse però sembriamo più delle cicale così.
2: Sì, è vero.
1: Dobbiamo allenare un po'.
2: Infatti in inglese si chiama rattlesnake, cioè il serpente che rattola, no? Fa così.
1: Poi cerchiamo ancora qualcuno?
2: Sì, quale strumento usate con particolare soddisfazione? Ci sono
1: qualcuno
2: degli attrezzi, degli strumenti che quando li usi proprio ci godi, no?
1: Sì.
2: Ti danno grande soddisfazione.
1: Certo.
2: Se devo citarne il mio, adesso è da molto che non lo uso.
1: No, ok. Qual è il tuo strumento?
2: Da un bel po'.
1: Da un bel po'?
2: Sì.
1: Attento, cosa?
2: No, l'avvitatore elettrico. No.
1: L'avvitatore
2: elettrico è bellissimo.
1: Un applauso agli avvitatori elettrici, ma certo, è tanto che non lo usi, quindi
2: tantissimo.
1: Dovrei
2: traslocare per tirarlo fuori ancora.
1: Ecco, forse sarà una buona occasione. Quindi, ricapitolandolo, qualcuno che usa un attrezzo con particolare soddisfazione, qualcuno che ha visto un serpente a sonagli e qualcuno che trova strano uno sport.
2: Sì.
1: Questo per il Grazie al Casting di questa mattina. Come sempre io vi ricordo il nostro numero di telefono
5: 079 873 8073.
2: Arriva già il baseball.
1: Yee!
2: Lanci una palla, te la rimanda col bastone e tutti iniziano a correre.

0: Allora, serpente a sonagli vero e proprio non l'ho
1: No.
0: mai incontrato.
1: Ok.
0: Mia suocera, va bene, uguale.
2: La solita battuta sulla
1: della suocera.
2: Suocera.
1: Vabbè, va bene.
2: No, intendevo proprio serpenti, serpenti
1: veri,
2: a sonagli.
1: Vero serpente
2: a l'hanno
1: sonaglio.
2: Visto a Sirona, a Sidone in Arizona.
1: A Sidone?
2: Sidona, e la sera al ristorante abbiamo anche mangiato un tipo di salsiccia col serpente a sonagli.
1: Che schifo! Donato! Si dona un sacco comunque a te il cappellino che hai messo oggi.
2: Grazie,
1: eh?
2: Grazie.
1: Sta proprio bene, complimenti.
2: Se volete vederlo sulla 2, sono,
1: su siamo RSI la 2, RSI siamo sempre in televisione, ci potete seguire quando volete, insomma, se vi piace.
2: Si ricorda ancora l'impresa di Annibale che nel 218 avanti Cristo valicò le Alpi con gli elefanti. Pensa,
1: grande
2: 2000,
1: Annibale!
2: 2000 e più anni, si ricorda quell'impresa. Ci sarà un'altra impresa che fra 2000 anni
1: sarà
2: verrà citata.
1: Leggendaria.
2: Con la stessa enfasi. Perché tu hai valicato
1: il passo della
2: Nüfenen con la tua non auto,
1: con la mia non macchina, questo accrocchio che insieme tra motori, benzina e un nuovissimo cambio manuale, perché l'abbiamo messo nuovo,
2: sì,
1: ce l'ha fatta. Allora, devo dire che ero appena andata a cambiare le gomme, fare il cambio gomme.
2: Vabbè.
1: Prima di partire.
2: Cambio biennale.
1: E già, esatto, cambio biennale. E già che c'ero, gli ho detto al mio meccanico: gli faccio, fra, senti, guarda, io devo farmi 5 ore di macchina dal Ticino fino al Canton Vaud. Ce la facciamo a fare andata e ritorno? Mi ha guardato anche i freni, mi ha detto che ho un bellissimo piede. Un bellissimo piede, perché freno bene, i miei freni sono
2: ah,
1: perfetti.
2: Ah, pensavo fosse un feticista.
1: No,
2: dei piedi.
1: No.
2: Okay,
1: boh,
2: freni
1: magari
2: bene.
1: Però non entro così in intimità con il mio meccanico.
2: Ha detto che devi frenare a basse velocità,
1: ha detto
2: perché
1: che
2: più di tot non le fa. Però
1: freno bene.
2: Buono.
1: Un
2: bel complimento, a me, cioè, non l'hanno mai detto.
1: No, la mia macchina arriva a grandi velocità comunque. 120-130 km orari li fa. Il problema è che non ci si sente parlare. Se siede, non
2: bellissimo.
1: Senti più niente. Non...
2: Ma sai che qua quando dicevo Alice è andata a Losanna, la prima domanda era: ma con la sua auto?
1: Con la sua auto.
2: Raccontaci come saliva su da Bedretto su verso la Nüfenen.
1: Allora, la Nüfenen la fa sia andata che ritorno 40 all'ora di media, cioè non è che possiamo.
2: In che marcia?
1: Giriamo tra la seconda e la terza.
2: Cioè ti superavano gli stambecchi.
1: Facevo la curva in seconda, poi mettevo
2: Bellissimo.
1: La terza, ma troppo presto, quindi dovevo rimettere la seconda, andare un po' su di giri e poi potevo mettere la terza.
2: Beh, comunque è stata una grande impresa.
1: Posso dire che ho fatto un superamento? L'ho superato.
2: Cioè un bici.
1: Ho superato delle bici, ma ho superato anche un trattore. Ho superato un trattore a un certo punto, si era creata tutta una coda dietro di me, ho detto va bene, dai, ce la facciamo. L'ho superato alla sua stessa velocità, però, cioè tipo di 1 chilometro all'ora più veloce di lui e basta.
2: Comunque
1: molto,
2: ripeto, la prossima volta che compi un'impresa simile, registrati, fai un video motivazionale. No, un video motivazionale, tipo hai sempre pensato di poter riuscire in un'impresa ma non hai mai creduto abbastanza in te
1: stesso.
2: Guarda dove sto andando con la mia auto.
1: E poi devo dire che è stato molto bello, perché soprattutto il ritorno abbiamo fatto l'esperienza svizzera completa, nel senso, io ho pensato a tutti i turisti, sai che poi in cima alla novena trovi i giapponesi,
2: sì,
1: trovi
2: gli
1: statunitensi, trovi gente da tutto il mondo che viene a vedere le nostre straordinarie Alpi, che sono veramente stupende.
2: C'è ancora un po' di neve in cima.
1: Bello. In cima, c'è, cioè, dei disegni veramente incredibili fatti nelle nostre montagne, ho pensato a loro, a questi turisti che arrivano da così lontano e si immaginano la Svizzera di Heidi, no? E quella roba lì è successa, nel senso che a un certo punto, scendendo dalla novena dalla Nüfenen per tornare poi in Ticino, abbiamo trovato una cosa come 20 stambecchi sulla strada, no scusa, stambecchi, camosci,
2: sì,
1: perdonatemi, 20 camosci tutti insieme che insomma stavano lì e leccavano il sale che c'era ancora dalla neve sciolta, e poi un bel attraversamento di strada di una mandria di mucche.
2: Hanno avuto il condensato della Svizzera in due chilometri
1: praticamente, quindi sì, grande esperienza. E la mia macchina ce l'ha fatta, quindi signore e signori, se ce l'ha fatta lei, ce la potete fare anche voi.
2: Aspetta, ci dice Elda, sulla 2 non vi si vede, c'è mille voci, dobbiamo parlare coi capi.
1: Non lo so, adesso noi. Che c'è mille voci.
2: Sì.
1: Ma che programma è poi?
2: No,
1: mille voci,
2: non
1: ho mai sentito io, strano. Vabbè, ci informeremo e chiediamo. Mille voci, ma io non so cos'è mille voci. Sono famosi, sono bravi.
2: Deve essere un programma di Rete 1, no?
1: Se li mettono al posto nostro, deve essere che sono bravi, non so.

0: Ciao, sono Max.
1: Ciao.
0: Io proprio ho fatto ieri sera il passo della novena verso le 7 ed è stato bellissimo.
1: Sì.
0: E come dite voi, in mezzo alla strada c'erano stambecchi e camosce. È stata veramente un'impresa stupenda da vedere. Ciao, buona giornata.
2: Mi sa che è la stagione migliore per fare la novena. Non c'era molto traffico, vero?
1: No, non c'era traffico. No, ho trovato zero traffico, però erano anche orari non di punta. Sono partita sempre o a metà mattinata o a metà pomeriggio.
2: I camosci scendono un po' più in basso perché in cima c'è ancora la neve, quindi potete sicuramente vederli in questi
1: esatto,
2: giorni.
1: Esatto, esattamente, giorni. Molto molto bello.
2: Adesso volevi lanciare un'inchiesta.
1: Adesso tu. È il momento dell'inchiesta.
2: Vai.
3: All'apparenza, un semplice gioco da tavolo, una casella per ogni cantone svizzero. E invece poi l'amara scoperta. Indovinate cosa manca? La casella del Canton Ticino.
1: No.
3: Semplice svista dei produttori oppure discriminazione? Il Ticino, cantone di serie B.
4: Poveri ticinesi.
1: Oh, avete ben sentito.
2: L'hai fatta tu questa scoperta? Quando l'hai fatta?
1: Ho fatto questa scoperta e io adesso spero che ci sarà una puntata di Patti Chiari. Spero che Lorenzo Mammone e la sua redazione siano all'ascolto e che ci sarà una puntata di Patti Chiari dedicata a questo tema. Ho giocato con queste due mie amiche con cui appunto mi trovavo nel Canton Vo. Noi siamo delle grandi giocatrici di Monopoli.
2: Bello.
1: Facciamo partite che durano ore e anche giorni ogni tanto e ci siamo ritrovate a giocare a questa versione del Monopoli a cui non avevamo mai giocato.

0: questo è un complotto, è un complotto, è un complotto.
1: C'è il Cantonuri che tra l'altro è stato messo, con tutto il bene al Cantonuri, però è stato messo tra l'altro al posto di Parco della Vittoria, quindi la casellina più costosa di tutte.
2: Esatto.
1: Dici scusa, ma mettiamo Ginevra nella casellina più costosa di tutte. Vabbè, hanno messo giustamente i Graubünden e i Grigioni ci sono, manchiamo noi. Ma cioè allora noi non ci siamo.
2: Veramente la Cenerentola della Svizzera, no?
1: Non ci siamo, e quindi cari signori Monopoli, a questo punto c'è da fare una piccola correzione.
2: Però si sono difesi quando li hanno criticati per questa cosa.
1: Si
2: no?
1: sono
2: questo
1: difesi.
2: Non è razzismo.
1: Tra pochissimo sentiamo anche la loro versione.

0: Cioè, quindi tu immaginati un po' la mia reazione con queste mie due amiche. Stiamo giocando al Monopoly, ci rendiamo conto che sapevamo che era una versione Monopoly speciale in cui al posto delle vie, delle proprietà, compravi i cantoni svizzeri. Ci sono tutti i cantoni svizzeri tranne il canton Ticino. Adesso
1: ho
0: capito, però un po' di quella, almeno provateci a far finta che non siete razzisti, cioè non so,
2: no,
0: che non siete discriminatori, no? Fate un po' finta, fate un po'
2: tagliare una stazione e aggiungere
0: no, ma guarda, c'era addirittura, era un Monopoly speciale in collaborazione con un famoso operatore telefonico svizzero,
2: quindi c'era la pubblicità,
0: c'erano due caselline di pubblicità dell'operatore telefonico
2: che, e non il Ticino,
0: se ci finivi sopra addirittura dovevi mandare un messaggio o sceglievi di prendere una possibilità o imprevisto, oppure dovevi mandare un messaggio al numero che c'era scritto lì, che se non eri cliente di quell'operatore telefonico pagavi pure 20 centesimi. Cioè, mi avete fatto tutta sta menata per lo sponsor e cose così,
2: furbi,
0: e non riuscite
2: però
0: a mettermi il Ticino, voglio dire.
2: E se mandavi il messaggio cosa ricevevi?
0: Ti veniva detto se ricevevi soldi o dovevi pagarla alla banca.

0: un imprevisto via messaggio.
1: Esattamente.
0: Ha trovato il modo di. Allora, so che l'editore Hasbro è stato criticato.
1: È stato molto criticato. Okay. In realtà è un gioco abbastanza vecchio, risale almeno al 2010. E questa notizia era uscita all'epoca, no? Quindi parliamo di 16 anni fa. Ci si era accorti già allora che mancava il Canton Ticino. E di conseguenza, cosa ha fatto Hasbro, che appunto produce il Monopoly? Adesso guardate, noi nel 2007 abbiamo fatto un sondaggio con tutta la Svizzera sul sito del Monopoly,
0: sì,
1: e bisognava votare i cantoni. Si sa, le caselline di Monopoly sono quelle, ce ne stavano solo 25,
0: quindi votavi chi restava fuori.
1: Esattamente, fine. Votavi chi restava fuori e fondamentalmente, e la Svizzera ha votato, la cosa triste è che ha votato contro di noi,
0: quindi è ancora
1: il cantone
0: peggio.
1: Il cantone più votato invece era il Canton Uri, appunto, che per questo era quello con più valore sul tabellone
0: del
1: Monopoly.
0: Quindi è ancora peggio, non è l'editore che ha deciso, ma sono tutti gli svizzeri.
1: La popolazione svizzera che ha votato contro, questo ancora di più a prova che ci sia una discriminazione nei confronti
0: pochi
1: del nostro
0: ticinesi
1: bellissimo
0: cantone. Hanno votato per averlo nella Schweiz Edition.
1: Anche pochi.
0: Allora,
1: ticinesi.
0: La tua è dicevi del 2010 circa il tuo,
1: sì,
0: gioco.
1: Sì.
0: Magari in quelle più recenti hanno rimediato, chiedo se magari qualcuno ha una versione più moderna.
1: No, hanno, dopo le polemiche, dopo le critiche, giustamente, comunque tu come produttore di videogiochi devi vedere il fatto che ci sono delle culture che sono quella grigionese e quella ticinese, che sono sottorappresentate in un paese come
0: essendo
1: la Svizzera,
0: essendo già minoranze,
1: no?
0: Avrebbero un diritto alla loro casella.
1: Porca
0: automaticamente,
1: miseria, sì,
0: automaticamente.
1: Esatto, non devo essere io a dirlo, ma vabbè, questa è la cosa, avrebbero potuto pensarci. Quindi hanno detto: guardate, se proprio siete così offesi, e guarda caso siete anche ticinesi, potete scrivere direttamente alla casa di produzione, che vi spedirà che cosa? Una versione di Monopoly con dentro anche il Ticino?
0: Non lo so.
1: No, uno sticker con sulla bandiera del Canton Ticino da appiccicare sulla tua casella preferita.
0: Bellissimo,
1: del tabellone.
0: Hanno rimediato.
1: Si è un po' così così, eh.

0: giustamente dicono, se avessero messo Radio il canton Ticino nel Monopoli della Svizzera, avrebbero potuto mettere tra gli imprevisti la dogana col Bernasconi.
1: Bello.
0: Bello. C'è un riferimento al Ticino. Questo bisogna dargliene atto. Un riferimento solo a tutto il Ticino è la stazione di Lugano.
1: Dai, qualcosa hanno fatto. Oppure un imprevisto poteva essere: da voi la cassa malati aumenta il doppio che negli altri cantoni.
0: Esattamente, quindi paghi un sacco di soldi.
1: Previsioni... Vai alla stampa senza passare dal via.
0: Allora, sono le 11 del mattino, ancora un buongiorno da Alice e Ottavio su Rete 3. Le previsioni del tempo fino a questa sera in tutta la Svizzera: questa mattina abbastanza soleggiato, poi più nuvoloso con primi rovesci sul Giura nel primo pomeriggio, in graduale estensione poi verso il resto del paese entro sera. Le temperature massime saranno sui 27 gradi al sud e attorno ai 25 gradi al nord.
1: Domani in tutto il paese abbastanza soleggiato, ma sulla Svizzera nord-orientale più nuvoloso e inizialmente ancora qualche rovescio. Al sud nel pomeriggio alcuni rovesci o temporali.
0: E adesso andiamo invece alle notizie insieme a Rosy.
2: 3 News. Israele è tornato ad attaccare l'Iran. Teheran ha fatto sapere di voler proseguire colloqui indiretti con gli Stati Uniti. Sul terreno però la tensione resta alta. Israele ha bombardato obiettivi di Hezbollah a Beirut, malgrado la tregua annunciata nei giorni scorsi con il Libano. Nuovo record per il turismo svizzero nella stagione invernale appena conclusa. Sono stati registrati quasi 19 milioni di pernottamenti, il dato più alto mai rilevato. A trainare la crescita sono soprattutto gli ospiti svizzeri, ma aumenta anche la presenza straniera tra le regioni, che crescono più di tutte figura il Ticino, con un aumento del 7,2%, mentre nei grigioni il numero di pernottamenti è rimasto sostanzialmente stabile. Infine, il cantante francese Patrick Bruel è stato posto in stato di fermo nell'ambito di un'inchiesta per presunte violenze sessuali. La procura di Nanterre riferisce altresì che le presunte vittime sono 13. La notizia arriva dopo le accuse emerse al Paléo Festival di Nyon, che aveva annunciato la fine di ogni collaborazione con Patrick Bruel.

0: ancora non si sa, ma in realtà abbiamo cominciato ora con l'agenda. Questo è il primo momento. Come sempre, se volete partecipare, vi ricordo che in palio ci sono le calzette di Rete 3 e ovviamente la matita infinita. Ho detto strano.
1: Ma sono ancora di stagione le calzette.
0: Sono ancora di stagione le calzette, soprattutto per possessori di ciabatte e sandali che hanno parenti di Berna, anche eventualmente Zurigo Zugo. Un po' così.
1: Bellissimo.
0: Quindi, per aggiudicarvi questi ambitissimi, possiamo dirlo, ambitissimi premi, dovete partecipare al gioco dell'agenda misteriosa. Di chi sarà questa agenda qua? Che io e Ottavio abbiamo trovato nei parcheggi della radio e lo scopriremo leggendo qualche appuntamento che su questa agenda proprio è scritto. Vogliamo andare con il primo?
1: Il primo è telegrafico, semplicemente c'è scritto sveglia 5:30.
0: Sveglia 5:30. Il numero di telefono al quale scrivere le vostre supposizioni è il 079 873 8073.

0: Ma che clima!
1: State ascoltando Non ci resta che il cactus.

0: Ulmul.
1: Aspetta che guardo.
2: Ulmul non so se è carico.
1: Carico io.
2: È carico? So che molti sono carichi per i mondiali di calcio che cominciano giovedì, i mondiali di calcio. C'è molta attesa attorno alla nazionale svizzera, ma attorno alla Nati c'è anche qualcos'altro, pensa. L'Associazione Svizzera di Football ha pubblicato un post sui social per mostrare un po' come è strutturato il campo di allenamento dove c'è la Svizzera in ritiro.
1: Okay.
2: Nella foto si vedono i campi, gli spogliatoi, la palestra e poi c'è un'area dipinta di rosso con scritto off limits lì adiacente al campo.
1: Okay.
2: Perché off limits? Perché lì ci sono loro.
1: Chi?
0: I serpenti a sonagli!
2: I serpenti a sonagli a bordo
1: non è
2: campo!
1: Vero.
2: No, ma che posti sono? Ma che posti sono?
1: Non è vero?
2: Sono a San Diego in ritiro.
1: A San Diego?
2: Loro, mentre...
1: Tu pensi in una qualche palude del Bayou,
2: sono
1: serpenti, a San Diego, sì, ok, sì. Perfetto.
2: Mentre si allenano sentono tipo, hai sentito le vuvuzelas che ci fanno il tifo, fanno sono serpenti a sonagli. Pensa che le autorità locali hanno sconsigliato vivamente di recarsi al campo e andare via dal campo in bicicletta, perché i serpenti se ti vedono passare in bici possono essere aggressivi,
1: certo, soprattutto.
2: Noi abbiamo salutato prima l'ascoltatore che ha visto un serpente a sonaglio e neanche fatto polpette, ti ricordi che ci ha raccontato?
1: Sì, che poi ha mangiato una salsiccia al gusto di sì.
2: Tu pensa, si stanno allenando i calciatori, uno tira il pallone fuori oltre la recinzione.
1: Non possono neanche andare a recuperarlo.
2: No, estraggono, fanno la conta perché devono andare a recuperarlo in mezzo ai serpenti, ma che postaci. Però leggevo che anche la Norvegia è stata avvertita. Loro sono a Greensboro, Carolina del Nord.
1: Carolina.
2: Allora, sono stati avvertiti, qui ci sono molti serpenti intorno al campo, non provocateli e non cercate di prenderli. Pensa che bel clima per fare i mondiali di calcio.
1: Bellissimo.

0: let's go.
1: I palloni da calcio si deve tirare dentro,
2: sì.
1: Perché se no diventano cattivi.
3: Diventano cattivi.
1: Serpenti.
2: Col
3: serpenti.
2: Corpo lungo e il sonaglio bello.
3: Il sonaglio bello della allora, adesso, della bestia. Sì.
4: Cara Alice, ti faccio sentire una canzone che nel Guinness dei primati.
3: Oh.
4: Tu ascoltandola dovresti dirmi secondo te perché si trova nel Guinness dei primati.
3: Sentiamo. Vai.
4: Finita. Era tutta.
3: Forse perché è la canzone più rumorosa in meno tempo.
4: No, scusa. È la canzone più breve della storia.
3: Ah.
4: È anche rumorosa, però il dettaglio importante è che è la più breve.
3: La possiamo risentire per piacere?
4: Sì, perché poi loro la fanno anche dal vivo. Sono in Napalm Death, la canzone si chiama You Suffer, Tu Soffri ed è molto richiesta anche quando fanno i live, senti. La fanno proprio... Senti che gliela stanno chiedendo. E adesso la fanno, vai. Finita.
3: Bravissimi.
4: Ti piace?
3: Ma certo.
4: Come genere cos'è? Heavy metal. Metallissimo.
3: I metallari all'ascolto sicuramente apprezzeranno questo nuovo record.
4: Ho letto che questa canzone contiene le parole you suffer but why? Ma io non le ho sentite, cioè tu soffri ma perché? Tu le senti queste quattro parole?
3: Fammelo sentire.
4: A meno che ognuno dei membri della band ne dica una contemporaneamente.
3: Ah, forse? Ma in inglese?
4: You perché suffer,
3: non è magari
4: why?
3: Una di quelle band metal delle isole Faroe
4: sono inglesi. Vediamo se qua l'hanno fatta anche dal vivo, sentiamo.
3: Vai, sentiamo.
5: This is a song called You Suffer.
4: Hey, sì. You Suffer.
5: A Napalm Death.
4: Vai.
3: Era un po' più lunga qua, mi è sembrata.
4: Ha fatto un rullo di ma questa sembrava un po' un rutto con una comunque se non la conoscevate You Suffer dei Napalm Death 1,3 secondi è la canzone più breve della storia, fra poco la canzone più lunga della storia.

di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa.

0: dai.
1: Abbiamo la canzone dei mondiali che è Dai Dai.
0: E questa è Ai. Ti faccio la canzone più breve al mondo?
1: Vai, vai.
0: Finito.
1: Bella.
0: Sentito le parole. Le
1: in questo però potrebbe essere forse il beatbox più breve al mondo, visto che fai tutto tu.
0: Era
1: con
0: anche metà starnuto.
1: Esatto.
0: Dopo
1: salute.
0: La più breve passiamo alla più lunga. Mi chiedono è quella che finirà nel 2639? No, perché quella è un'opera solo musicale, non si canta. In una cattedrale praticamente hanno iniziato a suonarla nel 2001, cioè sì, la suona automaticamente un organo nel 2001 e finirà nel 2639. Però può essere che una nota lì ti dura un anno, e pensa,
1: certo,
0: bello, pensa,
1: certo,
0: che bello,
1: è una
0: sentire
1: nota lunghissima, e sei lì che dici quell'anno lì io ho sentito quella nota quando...
0: Esatto, ad esempio all'inizio della partitura c'era scritto pausa, però quella pausa lì è durata tipo due mesi,
1: no, io invece sono andati in vacanza poi.
0: Di una canzone cantata con tanto di parole, yes, e musica.
1: La più lunga del mondo per far sentire.
0: Viene dall'India, si chiama Sharira Chamadritnas.
1: Migliorato tantissimo il tuo indio, Ottavio, bravissimo.
0: Registrata dall'artista indiano Dr. Yadanesh Pillai.
1: Ok.
0: Nel 2023, praticamente cosa ha fatto? Ha preso un poema, un lunghissimo poema epico indiano del XVI secolo,
1: sì,
0: che si intitola proprio Shri Ram Charit Manas, e l'ha cantato. Cioè, tu pensa, un poema di 15.000 versi.
1: Di 15.000 versi
0: cantato su una base.
1: Quindi,
0: risultato totale.
1: Quante ore?
0: 138 ore, 41 minuti e 20 secondi. Praticamente quasi 6 giorni di...
1: Bellissimo. E noi adesso l'ascoltiamo?
0: L'ascoltiamo tutta, quindi dura 6 giorni, ci risentiamo lunedì. Buona settimana.
1: Grazie.
0: Buona settimana.

0: Allora, ovviamente, dopo il primo indizio sono arrivate delle vostre supposizioni, delle vostre idee su chi potesse essere il personaggio di oggi. Ci avete già scritto Niccolò Casolini. Posso già dire che non è Niccolò Casolini.
1: Che si sveglia alle 5:30? Non lo so. Comunque
0: può
1: non
0: essere
1: è lui,
0: che si
1: non
0: sveglia alle 5:30, sì. Ma non è il nostro, non è il nostro protagonista di oggi.
1: Non è neanche Daniele Oldani, perché credo che lui alle 5:30 inizi il programma, quindi si sveglierà alle 3. Alle
0: è già
1: 3
0: in onda, è già in onda.
2: Alle 2:10.
0: Alle 2:10, perché lui arriva qua prima di tutti e si prende gli studi che vanno in onda su RSI La 2. Per
1: scritto,
0: quello poi non ci siamo noi in diretta.
1: Uno ha scritto: sveglia alle 5:30, sono io. Eh sì, l'agenda è tua.
0: No, è la tua agenda.
1: Deve essere uno conosciuto da più persone.
0: Poi magari ci sono almeno 3 persone che conoscono questa persona.
1: Ho picchiato la mano sul microfono, no! Mi sono fatto male. Andiamo col secondo indizio.
0: Volentieri, dai, così ti passa il male alla mano.
1: Dopo sveglia 5:30.
0: Sveglia 5:30, che era il primo.
1: Ripensare alle viti.
0: Ripensare alle viti. Il numero è lo 069 873 8063. Buona fortuna!

0: soddisfazione.
1: Vi abbraccio, puggenti cactusiani. Ai.
2: Ma che clima!

tradimenti, a non farti leggere i lineamenti, e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo, sei riuscito

0: Flavio, tu hai sentito recenti aggiornamenti?
1: Sì, ma tanto si sa già che notizia è.
0: Ma non la diamo come una notizia.
1: È una non notizia.
0: Motivo di lamento collettivo.
1: Ma certo, tu ti ricordi ad esempio quant'era il primo premio di Cassamalati quando lei pagavi hai iniziato a pagarla da sola?
0: Ma penso che era su 250 franchi.
1: Adesso è qua.
0: più di 500 franchi al mese, porca miseria.
1: Sono cose che non bisognerebbe neanche pensarci perché ti fa solo male.
0: Ma te poi figurati quando io ho avuto il primo vero aumento per l'età. Sai quando compri...
1: C'è uno scatto?
0: C'è gli scatti, esatto. Ogni tot anni ci sono gli scatti, quindi al tuo 26esimo anno d'età che hai fatto il 25esimo e finito
1: entri in quelle che costano di più,
0: entra tipo e ti costa tipo il doppio.
1: Bellissimo.
0: Cioè tu in un anno, indipendentemente da quello che stai studiando, stai facendo, ovviamente sei studente, poi ci sono i sussidi, queste cose lo sappiamo, però indipendentemente da che punto sei nella tua vita ti dicono il doppio da adesso in avanti, il doppio.
1: Allora,
0: quindi figurati i prossimi scatti, c'ho solo paura.
1: Le previsioni per il 2027 dicono aumento del 3,7%, che se vuoi non è tantissimo come media, però
0: generale su tutta la Svizzera.
1: Esatto, lì voglio arrivare, in Ticino
0: non sappiamo ancora,
1: sarà almeno il doppio, minimo il doppio.
0: Comunque ancora si parla d'aumenti anche per il 2027, arriveranno ovviamente le prossime, insomma,
1: il dettaglio ad ottobre,
0: il dettaglio.
1: Però poteva lasciarci fare l'estate in pace, invece
0: prima dell'estate
1: va che aumentano ancora.
0: E allora io vorrei dedicare un nostro grande brano del passato.
1: Dopo possiamo sentire Mr. Prezzi.
0: Dopo sentiamo anche Mr. Prezzi. Adesso gli facciamo anche un po' di domande. Ma prima voglio dedicare un nostro grande brano del passato che ricordo nacque quell'anno del famoso 9% in più in Ticino. Ti ricordi?
1: La vera stangata. La
0: vera stangata che però secondo me possiamo riproporre anche quest'anno qua.
2: Una stangata si prevedeva e una stangata è arrivata. Una stangata si prevedeva e una stangata è arrivata. È arrivata. Una stangata.

0: E la notizia l'abbiamo sentita, insomma, cominciano le prime stime sugli aumenti dei prezzi di cassa malati. Come hai detto tu bene, Ottavio, diciamo che è arrivato il momento di parlarne anche con un esperto. Noi vogliamo capire anche, si parla del 5% per il 2026, insomma, sono cifre un po' bislacche che non sono molto chiare, quindi abbiamo chiamato qui con noi, in realtà no, perché è al telefono, signore e signori, Mister Prezzi!
1: Buongiorno, buongiorno, mi sentite?
2: Sì, oh? Sì, sì, la sì, sentiamo. Sì.
1: Pronta?
2: Sì.
0: Pronta?
1: C'era di qualcuno di là pronta?
2: La sentiamo, Mister Prezzi, la sentiamo bene.
1: Questo coso non funziona.
2: Ma come
1: coso?
2: Questo
0: non funziona. Sì,
1: io ho anche pagato, questo non funziona.
0: No, ma il signor Mister Prezzi, la sentiamo. Pronto? Pronto?
1: No, scusate, creda che mia cuffietta che si era collegata adesso pronto.
2: Ecco. Adesso ci sente, posso farle la domanda, Mister Prezzi? L'Ufficio Federale della Sanità Pubblica ha previsto ancora aumenti del 5% per le casse malate, come la mettiamo?
1: Il 5%? Ma il 5% è troppo caro!
0: Sappiamo, per quello la chiamiamo.
1: Aspetta un secondo. Ma ogni anno era di aumentare, sì. E ancora adesso aumentano?
0: Esatto, ed è un po' di anni ormai che succede questa cosa, si figuri, l'anno scorso sono aumentati tipo di 247 franchi a persona.
1: 247 franchi?
2: Ma non lo sa, scusi, se non lo sa lei.
1: Ma questi discepoli,
2: ma non sa niente.
1: Troppo caro. Sì, ma che io ho 247 franchi, io faccio il mio ciuffo perfetto per 5 anni Ponte Tresa.
2: Ah, bene, attenzione, Mister Prezzi si taglia i capelli a Ponte Tresa, complimenti.
0: Ottimo.
2: Comunque le ragioni ufficiali di questi aumenti dicono aumento demografico e aumento del volume delle prestazioni.
0: Progresso
2: e l'aumento
0: medico.
2: Dei costi medici.
1: Ok, ma ogni anno è la stessa storia,
2: Ma si meraviglia!
1: È sempre la stessa ragione, è tutto che deve di aumenta. Io l'unica cosa che penso che è troppo caro!
0: Beh, siamo tutti d'accordo, ma non serve a niente ripeterlo, no?
1: Allora, aspetti, io ho pensato di un piano.
0: Sì.
1: Sai cosa faccio?
0: Sì, cosa?
1: Io smetto di amalare me.
2: Cioè?
0: In che senso?
1: Io smetto. Basta malattia.
0: No.
1: Non conviene più avere malattia. Basta, è troppo caro.
2: Sì, non è che lo decide lei.
0: Ma non può semplicemente smettere di ammalarsi, scusi.
1: Perché no? Io già faccio così. Cioè, quando io sento che arriva un raffreddore,
2: sì?
1: Dico, dai, io non posso permettere, perché è troppo caro.
2: Ecco, e funziona?
1: Di solito funziona, però quando non va io fa Ponte Tresa per farmacia, che costa meno.
2: Bene,
0: dai.
2: Anche in farmacia Ponte Tresa, capelli, farmacia, lei Mister Prezzi.
1: Ma qui è tutto troppo caro. Capelli, medicine, mezza spesa, cioè, se potevo fare di nascere anche quello io facevo a Ponte Tresa.
2: Ma lei dovrebbe essere uno che trova le soluzioni, capisci, invece di meravigliarsi e lamentarsi. Cosa può fare lei per frenare questo aumento, invece di dire è troppo caro? L'ha detto anche il governo, il contenimento dei costi è un compito permanente.
1: Sì, quello è un compito permanente,
0: sì.
1: Davvero?
0: Sì. Sì, e loro lo dicono, mica noi,
1: Sì, ma 30 anni che dicono così, I premi mica smette di salire.
0: Sì.
1: Grazie. Allora, anche io, compito permanente mio è dire è troppo caro, poi non succede nulla, cioè, facciamo così allora.
2: È pagato per dire troppo caro,
0: ma
2: bene.
0: Scusi, ma l'unica cosa che ha fatto è stato aumentare di soli 10 franchi invece di 20 i costi dei documenti di stato civile invece di 20, appunto, cioè non è che lei razzoli così bene.
1: Perché io ho un po' stufo adesso di parlare di soldi. C'è sempre voi che mi chiama e poi parli di soldi.
2: Di cosa parliamo con lei, scusi? Cosa parliamo?
1: Adesso io devo raccontare un barzoletto,
2: no,
1: va bene?
2: No, dai, barzelletta no.
1: Questo è uno di tema di medico.
2: Va bene, una barzelletta di tema medico, vada.
0: Dai,

0: Posso leggere qualche risposta?
1: Certo, volentieri.
0: All'inizio
1: certo.
0: Vi ho chiesto quale strumento vi dà particolare soddisfazione quando
1: usare,
0: lo usate.
1: L'attrezzo, sì.
0: Vi devo una lettura perché molti hanno scritto l'idropulitrice, in particolare la Kärcher, è una goduria assoluta.
1: Certo.
0: L'idropulitrice è bellissima, passi da un mondo sporco, disordinato a un mondo tutto bello pulito.
1: Puoi pulire anche a linea retta così.
0: Ma poi però passi da nero a bianco proprio in un secondo, bellissima. E addirittura il videogioco dell'idropulitrice.
1: Sì, Power Wash Simulator e anche Power Wash Simulator 2.
0: Letizia dice: quando impugno il mio trapanino con il quale faccio le lampade di zucca, godo di brutto.
1: Bellissimo.
0: Quando lo devo lasciare lì non vedo l'ora di riprenderlo. Quindi per lei è il trapanino con cui intaglia.
1: Perché sta facendo anche un'attività che a lei piace tanto comunque.
0: È un'attività artistica e anche di millimetrica precisione. Qualcuno ha detto la vaporella, che è un po' simile alla idropulitrice.
1: All'idropulitrice.
0: Però all'interno.
1: Sì.
0: Il trapano a percussione. Saranno felici vicini che lui si diverte a usarlo.
1: Tutti ce li abbiamo, no?
0: E poi l'aerografo.
1: L'aerografo è quello che sì.
0: È una pistola che vernicia,
1: vernicia
0: a spruzzo,
1: la
0: anche lì. È il contrario, se vuoi, dell'idropulitrice, nel senso che quella
1: sporca.
0: Toglie. Questa, però, con un manto molto uniforme, ti dà una certa soddisfazione.
1: Assolutamente.

0: E invece we talk.
1: We talk anymore, but we it talk. Is not midday.
0: It is not midday until Abel says the joke.
1: Go Abel with your joke.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao Abel.
2: Che supposte? Figliolo, come va il nuovo lavoro? Così così, mi devo ancora inserire. Ciao.
0: Ciao.
3: Radio Televisione Svizzera.
0: Beh, posso dire che dopo che l'abbiamo avuto qua in studio fa un altro effetto sentire
1: sì,
0: la sua
1: conosciuto
0: barzelletta.
1: Mercoledì scorso, se volete vederlo potete andare su Rete 3 Instagram.
0: Yes.
1: E c'è Abel proprio qui dal vivo con noi che ci racconta le sue
0: abebelle barzellette. Salutiamo ancora tutta la sua famiglia, tra l'altro, e grazie per queste barzellette che ci fanno andare verso la pausa pranzo delle 12:02 su Rete 3. Barbara Streisand.

0: Malossimo, oggi dobbiamo parlare con i nostri autori.
1: Malossimo.
0: No, è vero, noi non ce l'abbiamo gli autori, Ottavio, quindi dobbiamo parlare forse con noi stessi e dirci che erano troppo difficili questi indizi. No, secondo me non è vero.
1: Diciamo,
0: secondo me,
1: che col terzo la becchi.
0: Ci potete arrivare, col sì, col terzo la becchi. Allora,
1: si
0: vogliamo. Si vincono le calzette di Rete 3, che tra l'altro non so se lo sapete tutti quanti, ma sulla calzetta sinistra c'è scritto sinistra e sulla destra destra, così non vi confondete.
1: Esatto.
0: E poi insieme alle calzette potete anche vincere la straordinaria, super e unica Matita Infinita.
1: Infinita.
0: Infinita.
1: Vado col terzo indizio?
0: Vogliamo prima ripetere magari il primo?
1: Primo sveglia 5:30.
0: Il secondo?
1: Ripensare alle viti.
0: E il terzo?
1: Anno di presidenza.
0: Anno di presidenza. Il numero di telefono è lo 069 873 8073.

0: sarà stato cosa nel 56?
1: 53? No, 56?
0: 57, 58.
1: 58?
0: Ecco, non lo so cosa sarà stato.
1: Attorno a quegli anni lì.
0: Fine 50, inizio anni 60.
1: Attorno a quegli anni lì per forza.
0: Quando arrivò il primo televisore esistente
1: nella Svizzera italiana.
0: In un bar di Bellinzona. Riviviamo quel momento, l'emozione di quel momento. 59, 60.
2: C'è fermento in queste ore a Bellinzona, dove tra qualche minuto entrerà in funzione il primo cinescopio a tubo catodico, atto alla riproduzione di immagini in movimento, che non saranno più appannaggio esclusivo del cinematografo. Il fortunato possessore di questo vero e proprio miracolo dell'elettronica è il gestore del Caffè Armadillo, che ha giustamente intravisto nel cinescopio un potente strumento per attirare clienti. Sciurbizzozzero allora! Adesso che hai il televisore, tutti i bellinzonesi vorranno venire nel suo bar.
3: Perché piace vedere magari i cinegiornali o anche qualche film americani.
2: Tutto molto chiaro, ma quanto le è costato questo televisore?
3: 4.800 franchi,
2: Una cifra considerevole che lo colloca per ora fuori dalla portata del comune cittadino, ma auspichiamo che nel futuro, con una produzione su vasta scala, ciascuno possa avere il suo personale televisore in sala da pranzo.
3: Cioè, fratello, ma chi non vuole il televisore in casa? Dai, abbiamo già la radio, no? C'è 2 franchi.
2: Mancano pochi secondi all'accensione del mirabolante apparecchio. L'interno del Caffè Armadillo è già da 2 ore colmo di curiosi. Ed anche qui fuori si è radunata una folla sbirciante. Sciorà, l'equipe per vedere il cinescopio?
4: Che magari alzavete un Cary Grant.
2: Ah, lei spera nella ricezione di qualche lungometraggio con il Cary Grant?
4: Le mie in mente, il Cary Grant è il mio attore preferito. Che tu li la conosci?
2: Ma certo, lei, sure. Sa che ne pensa della televisione?
5: No, a me mi interessa, mia quella diavoleria lì americana, via.
2: Ma questo è il futuro?
5: Ma quale futuro? È solo una moda questa qua. Tra 2 anni non sa più neanche nessuno cosa è la televisione.
2: Ora congediamo l'anziano scettico.
5: Anziano tua sorella!
2: Perché nel caffè, nella piazza tutta, è calato un religioso silenzio. Il signor Bizzozzero sta per accendere l'apparecchio.
6: 5, 4, 3, 2, 1!
2: Un'emozione travolgente quella che pervade il folto pubblico di questo storico avvenimento. Tutti sono come ipnotizzati davanti al teleschermo con occhi sognanti dinanzi ad un documentario.
5: Sandro, sposta la crapa che non vedo niente!
4: Abbate il volume,
2: Siamo stati testimoni di un evento storico che rimarrà negli annali del progresso, il primo di una lunga serie di cinescopi a tubo catodico che è giunto ad allietare le serate del pubblico della Svizzera italiana. Da Bellinzona è tutto. Aia! Il vostro Fulvio Giovanetti.

0: It's time.
1: It's the time to make it. No,
0: make sì. Ok. Let's make it. Anche oggi iniziamo la settimana con un vincitore, anzi una vincitrice,
1: sì,
0: no, un vincitore,
1: sì, sì, sì.
0: Trice, è una vincitrice, yuhu! Allora, andiamo prima a fare lo spiegone degli indizi, se non ti dispiace Ottavio.
1: Vorrei sveglia 5.30, è noto perché? Per essere il più mattiniero tra i consiglieri federali, quindi è un consigliere federale.
0: Siamo in politica.
1: Il suo motto è: il futuro appartiene a chi si alza presto ed è il primo la mattina ad arrivare a Palazzo Federale.
0: Cioè lui poteva fare o quello oppure uno di quei, sai,
1: il presto su Rete
0: 1. Influencer che
1: sì.
0: ti dicono tutte le mattine,
1: motivatori,
0: mi sveglio alle 5,
1: sì.
0: faccio 8.000 flessioni e leggo due libri.
1: Mi piacciono quelli che dicono basta alzarsi alle 5 per aver successo
0: e
1: nella vita.
0: E vedrai che avrai successo nella vita. Vabbè, vediamo. Poi, ripensare alle viti. Perché? Cosa
1: perché
0: mia vita
1: alle
0: è
1: viti nel senso di piante, perché lui è un viticoltore diplomato, è cresciuto tra i vigneti.
0: Bravissimo.
1: E ha anche prodotto del vino in passato, in passato.
0: E infine anno di presidenza.
1: È stato eletto per il 2026, per la seconda volta, lo era già stato nel 2021 presidente della Confederazione per quest'anno, e lui è Guy Parmelin e non Guy come dicono alcuni americani.
0: No, no, è Guy Parmelin.
1: Guy Parmelin. Gli americani dicono Guy Parmelin, Guy Parmelin.
0: Guy Parmelin.
1: Sì, era abbastanza.
0: E chi si porta a casa l'ambito premio di oggi?
1: Cecilia, ci sei? Hai vinto, ci sei?
0: Cecilia!
2: E vai, non ci speravo più, grazie.
0: Vedi, prego!
1: Mai perdere della speranza.
0: Sai cosa? Secondo me lei stamattina si è alzata presto e quindi ha vinto!
1: No, alcuni hanno chiesto alla I che li ha mandati fuori strada, questo è un buon segno.
0: Perfetto, meglio così.
1: Che
0: ci
1: non
0: potete
1: si può indovinare con la I.
0: Comunque riprovare domani.
3: Chi l'avrà perso che

0: Che roba,
1: signore e signori, siamo arrivati alla fine di una puntata di Non ci resta che il cactus anche oggi. Vivi, posso dire?
2: Ma sì.
1: Vegeti, non lo so, stai un po' bene?
2: Vegeti, sì, abbastanza. Stavo pensando che domani facciamo cifra tonda, eh?
1: Domani sono 300 puntate,
2: la celebreremo dicendo solo 300 per tutta
1: tutto
2: la puntata.
1: Siete in onda su 300.
2: Trasmetteremo l'audio del film 300.
1: Esatto, che giorno è domani? Il 300 del 2023. E quindi prepariamoci ai festeggiamenti, e se volete farci gli auguri per i nostri 300 puntate, molto volentieri, saranno apprezzatissimi. Ottavio, andiamo a mangiare?
2: Non abbiamo 300 matite infinite per domani, no. Troppo grosse.
1: Dubito che ci siano 300 matite infinite
2: va
1: per
2: bene,
1: domani.
2: Va bene,
1: però
2: dai,
1: possiamo
2: vedremo.
1: Cominciare a chiedere.
2: Qualcosa ci inventiamo.
1: Esatto. Ottavio, buon appetito, a domani.
2: Grazie anche a te, ciao.
1: Ciao. Vi ricordo che tra l'altro tutte le nostre 300 puntate, 299 fino ad oggi, da domani saranno 300, le potete trovare sul sito rsi.ch, sull'applicazione Play RSI, che vi consiglio di scaricare perché fa crescere i capelli. E ci trovate lì in versione

0: Skin and Bones, credo che sia sostanzialmente questo il senso del titolo della canzone di Ray. Sono ritornato, sono ancora vivo, sono uscito dalla lampada dove mi avevano chiuso per 3000 anni.
1: No, 2 settimane.
0: Basta. Allora, non sapevo come uscire dal brano, sarebbe finito di lì a poco, ma va bene, comunque era stato molto bello ascoltare questo brano che ha lanciato in modo giusto quello che ci aspetta adesso, la meteo e poi il programma a seguire. Per quanto riguarda la giornata di oggi, sarà abbastanza soleggiato, ma nel corso del pomeriggio più nuvoloso per marcato sviluppo di cumuli e in serata alcuni rovesci o temporali con massime comunque attorno ai 27 gradi. Per domani in Engadina inizialmente ancora qualche rovescio possibile, altrove almeno in parte soleggiato, lungo le Alpi spesso nuvoloso. Al pomeriggio nuovamente qualche rovescio o temporale con minime attorno a 17 e massime sui 26. Anche per mercoledì il tempo sarà ancora un po' così, birichino e variabile. Il traffico, il bollettino che è arrivato pochi minuti fa, come sempre viene aggiornato più o meno a quest'ora, una 5-6 minuti fa, ci dice che ci sono colonne di 3 km e attese di almeno 30 minuti sulla 2 tra Quinto e il portale sud della Galleria del San Gottardo. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa. Inoltre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Tutti i passi della Svizzera italiana sono aperti e normalmente transitabili. La Galleria del San Gottardo sulla A2 viene chiusa per lavori in entrambe le direzioni a partire dalle 20 e fino alle 5 del mattino fino a venerdì mattina. Adesso il microfono Ellis per le informazioni.
2: 3 News.
3: In apertura il conflitto in Medio Oriente, i combattimenti sono ripresi ieri sera dopo 2 mesi di cessate il fuoco, quando l'Iran ha colpito Israele, una rappresaglia per i bombardamenti sul Libano. Nella notte Israele ha risposto bombardando l'Iran e da questa mattina continuano gli attacchi incrociati. A Lugano oggi è iniziato il processo contro 7 imputati coinvolti con ruoli diversi nella rapina avvenuta il 2 luglio 2024 in pieno centro a Lugano, alla gioielleria e ufficio cambio Taleda. Per ragioni di sicurezza il processo si svolge direttamente in carcere, mentre per pubblico e stampa viene trasmesso via streaming dall'aula maggiore del Tribunale Penale di Lugano. E infine è stata un'ottima stagione invernale per il turismo svizzero, in particolare per quello ticinese. Stando ai dati sull'occupazione degli alberghi, le cifre sono da record. Soddisfazione tra gli albergatori ticinesi che colgono i primi sforzi per rafforzare gli affari anche nei mesi più freddi dell'anno.
2: Rete 3 Sport.
4: Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. La Superliga ha dato i numeri a stagione terminata con, lo ricordiamo, il successo del Thun. Sono stati contabilizzati 3 milioni e 100 mila spettatori nei 12 stadi coinvolti, con una media di 12.331 presenti a partita. In fondo alla lista troviamo il Lugano con 3.583 paganti per incontro in un Cornaredo, comunque ricordiamo, in via di smantellamento. Florentino Perez intanto, sfidato alle elezioni per la prima volta dal 2009 dall'imprenditore Riquelme, è stato rieletto in tarda serata per l'ottavo mandato di seguito alla guida del Real Madrid e sino al 2030. Nel tennis, dopo il successo, il primo in carriera in uno slam di Zverev a Roland Garros, le classifiche aggiornate sorridono soprattutto ai tennisti ticinesi. Rémy Bertola è infatti entrato per la prima volta nella top 200 della ranking ATP ed è ora il numero 196esimo tennista al mondo. La prima volta invece nel tabellone principale di un torneo del Grande Slam è valsa un abbalzo di ben 44 posizioni a Susana Bandecchi, capace anche di superare il primo turno e ora 171esima al mondo. Belinda Bencic, tornata sulla terra rossa parigina dopo 3 anni, ha mantenuto il suo rango ridosso delle top 10, è 11esima, mentre la Golubic KO nei 16esimi a Parigi ha guadagnato 12 posizioni, è la 70esima tennista al mondo. Jill Teichmann, giunta fino agli ottavi, è migliorata di ben 39 posizioni, attualmente occupa la 131esima posizione della WTA.

0: If you know what I mean. Allora, Jason Derulo, Take You Dancing, eccoci qui. Pensavate
1: alla deriva,
0: illuse di esservi liberati di me, e invece sono di ritorno,
1: il capitano
0: più o meno. Ciao Julie.
1: Ma buongiorno, il capitano è tornato.
0: Il capitano di una barca
1: mi
0: di
1: senti?
0: Due? Sì, ti sento benissimo.
1: Ok, no, perché qua sto urlando in mezzo a un parco naturale, mi prenderanno per pazza, ma tu e noi ascoltatori di Rete 3 e della Deriva sappiamo di cosa stiamo parlando, del nostro capitano, bentornato Paltrax.
0: Grazie, il capitano di una bagnarola, ma... una bagnarola che è la nostra bagnarola. Sarà poca roba, sarà che fa acqua da tutte le parti come sempre, ma è la nostra e per cui gli vogliamo bene.
1: Ed è rimasta a galla nonostante esatto, la tua assenza, esatto. Vedi come siamo stati bravi.
0: Avete lavorato con olio di gomito, avete tirato via, bravissime. Ho visto col secchiello l'acqua che viene, bravissima, perfetto. Oggi tu ti trovi per l'ultima uscita della stagione, purtroppo, della Deriva, che poi andrà in pausa per la fase estiva. Ti ritrovi in un luogo dove ci avevano invitato già qualche tempo fa, poi non si era potuti andare perché il tempo era un po' così birichino, però oggi finalmente sei riuscito ad arrivare a
1: Kunter. Sono praticamente di fronte a Savognin. Questo è tutto un complesso di paesini che appunto riconosciamo più facilmente dicendo Savognin, ma in realtà noi siamo sulla cantonale. Vi invitiamo, siamo all'Hotel Post e sì, siamo ospiti di Alberto. Allora, l'altra volta ci si era messa di mezzo giusto un po' di neve, quella di aprile,
0: sì.
1: Quella che è difficile da immaginarsi dopo magari quella fase di aprile dove devi tirar fuori costumi da bagno, ma oggi ce l'abbiamo fatta e vi dirò che sono stata accolta con grande entusiasmo e anche tante cose buone da mangiare, e vi porterò a casa qualcosa perché non sono riuscita a mangiare tutto in mezz'ora.
0: Anche perché Alberto però poi sì, ci aveva mandato già delle foto, Alberto che se non sbaglio è proprio cuoco, e ci aveva mandato delle foto dei piatti che fa, si emanava e si evinceva anche dalla qualità dei suoi messaggi, non solo delle foto, della passione che ha per la cucina. E visto che noi spesso e volentieri si parla di mangiare, di cibo, de magnà alla Deriva, lui giustamente
1: con la scusa ufficiale che è l'ora giusta, e mi sembra la migliore.
0: Certo. E a questo proposito, buon appetito derivati e derivate. Allora, abbiamo stabilito che Julie Arlene è a Kunter, vicinissimo, insomma, nel comprensorio di Savognin. Se vi va di andare lì a trovarla fino alle 14, se siete in zona, chi lo sa, mai perché, anche magari per un eventuale improvvisa scampagnata nelle zone, nei grigioni, sappiate che lei è lì fino alle 14 per farsi due chiacchiere, per magari regalarvi anche qualche gadget che come al solito si porta dietro. E se volete mandarci dei messaggi per salutarla oppure per scambiare due chiacchiere, come sempre il nostro numero di WhatsApp è sempre quello 079 873 8073. Saremo insieme a voi fino alle 14. Giulia, allora, io so che tu ami danzare, tu sei una ballerina, è giusto?
1: Io certo, ovunque, comunque anche in mezzo a una terrazza di un ristorante chic.
0: Esatto, noi nasciamo come ballerini di base, poi vabbè, facciamo quest'altro lavoro dove parliamo, soprattutto invece che ballare, ma secondo me all'inizio della settimana lunedì va preso di petto, ma poi c'è sempre una buona occasione, ballare va sempre bene, anche semplicemente muovere il piedino sotto la schiena, siete lì fermi, non c'è problema, potete muovere il piedino, potete contrarre i glutei a ritmo. Io lo dico perché l'altro giorno ho sentito per un fortuito caso questo capolavoro degli anni 70 con questa canzone qui dei Bee Gees, che è una roba,
1: mamma mia,
0: secondo me noi dobbiamo iniziare,
1: e poi aiuta anche la digestione.

0: ragazzi e le ragazze. Tributo, omaggio alle ragazze da parte di Clara e San Giovanni. Che San Giovanni ha un po' cambiato stile, eh? Ha un po' cambiato stile, forse non è più quella roba di vale, eccetera. Ha cambiato un po'. Bello, molto
1: meno male, dai.
0: Sì, no, beh, c'è un'evoluzione, poi vabbè, giovanissimo. È un brano molto, ma molto furbo, molto estivo. Secondo me lo ascolteremo tanto.
1: Sì.
0: Julie Arlen oggi è a Savoini, diciamo nella zona, nel comprensorio, sei a Kunter. Una zona molto sì. bella, molto ricca di natura, è una zona dove si va soprattutto, penso, in inverno per sciare, perché come tante zone insomma dei Grigioni sono adatte a quello, però è bellissima anche, e lo hai visto, l'ho visto anche dalla foto che hai fatto e dal piccolo filmato che hai messo come lancio della trasmissione di oggi, è una zona zeppa di verde, circondata da montagne bellissime, con un sacco di escursioni, dove sicuramente la gente va anche per ritemprarsi e rinfrescarsi un po' d'estate. Credo, penso.
1: Esattamente, guarda, potevi non potevi dire altro, nel senso che volevo dirtelo io, molto molto verde, e forse la pioggia, la neve che è caduta è servita proprio a idratare
0: sì.
1: tutta questa vegetazione. Noi siamo appunto sulla terrazza dell'Hotel Post di Kunten, ospiti di Alberto, e Alberto, intanto benvenuto a Rete 3 alla Deriva, grazie per l'invito. E siamo al cospetto di un parco naturale bellissimo.
2: Sì, sì, questo è il parco del Parchela, all'interno qui della questa zona dei Grigioni, e qui abbiamo tutti questi piccoli paesini col castello che attualmente è un teatro e tutta la località turistica, sia inverno per sci sia d'estate col lago.
0: Che bello.
1: Infatti in realtà qui di gente ce n'è un sacco tutto
0: sì,
1: l'anno. Diciamo che poi tu sei sulla cantonale, quindi non chiudi mai, anche perché hai tutta la clientela di passaggio che poi una volta che ti conosce torna e ritorna, fa passare la voce, sei anche un po' in un crocevia tra diversi paesi anche più magari blasonati durante l'inverno o i picchi d'estate, magari come Lenzerheide, come St. Moritz, come Davos.
2: Sì, sì, qui sulla cantonale abbiamo tutto il passaggio di circa 1000 motociclette giornaliere, tutti i ciclisti, tutti i meeting, Oldtimer, Ferrari, Lamborghini che fanno St. Moritz, e poi tutti gli eventi che fanno Davos.
1: In pratica il suo parcheggio qui di fianco alla terrazza in certi momenti dell'anno è ancora più ricco rispetto a tanti garage di auto di lusso. Mettiamola così.
0: Sì,
2: sì. Sì, sì, giusto ieri avevamo un meeting Ferrari, c'erano solo Ferrari nel parcheggio perché hanno pranzato qua.
1: E diciamolo, perché tornano qua? Perché è comodo, ma soprattutto perché si mangia, guarda, divinamente. Sono stata fortunatissima. Alberto, tu parti nella tua vita, che poi magari ci racconterai, perché è veramente un viaggio nel viaggio, ma tu sei partito da Locarno anche proprio con questa voglia di scoprire le cucine del mondo. Come chef hai iniziato un po' la tua scoperta di tutto il globo, e in un certo senso quello che hai portato qui è un po' il sunto del tuo percorso.
2: Sì, sì, ho iniziato come chef la mia prima carriera in Spagna, dalla Spagna, e poi ho viaggiato moltissimo, Francia, Danimarca, Bielorussia, Russia, Ucraina.
0: Miseria.
2: E niente, sono andato migliorando col tempo. Poi cucina asiatica, che mi piace molto, mettere una nota asiatica nei miei piatti.
1: Hai capito perché la gente torna e ritorna, mica solo per la comodità. Infatti qui, anche oggi che è un lunedì, uno dice vabbè, è ricominciata la settimana,
0: sì.
1: In realtà abbiamo già un sacco di turisti, adesso non vado a disturbarli perché sono lì belli comodi, ma da dove vengono?
2: Germania e Spagna principalmente.
1: Ecco, quindi hai capito.
0: Poi chiedere,
1: poi abbiamo anche
0: una
1: sì,
0: cosa,
1: aspetta perché... che te lo passo.
0: Sì. Ciao Alberto, mi senti?
2: Sì, ciao.
0: Ciao, che piacere ascoltarti in viva voce. Domanda, io mi sono accorto negli ultimi anni qui a Lugano, non so com'è nel resto della Svizzera, ma credo che la cosa abbia funzionato un po' anche nel resto della Svizzera. Ma da voi c'è stato un aumento, tu hai notato un aumento, un incremento di un certo tipo di turismo, oppure c'è sempre stato un determinato tipo di passaggio? Perché vabbè, come dici tu, poi è un luogo di passaggio abbastanza cruciale, no? Quella zona, per andare a recarsi in altre zone dei Grigioni. È aumentato un po'?
2: Ma guarda,
0: o...
2: il dopo Covid c'era stato un pochino un calo, perché la gente

0: stanca, sicuramente usciva un pochino da quello che era la Svizzera.
1: Sì.
0: Poi negli ultimi due anni si è ripreso sì il turismo.
1: Sì.
0: Abbiamo un po' meno turismo europeo in quanto il franco è molto forte, perciò per gli europei è pesante venire con l'euro, un cambio piccolo, però continua il turismo dalla Spagna. Abbiamo avuto quest'anno molti olandesi e tantissimi americani, quest'anno che è una cosa un po' anomala.
1: Bello, bello, bene, sono contento per voi, per il lavoro, anche per il fatto di poter appunto poi mettere la passione, perché il lavoro lo si fa, chiaramente bisogna portare a casa la pagnotta se non si nasce miliardari, ma c'è anche la possibilità di fare del proprio lavoro una passione, come so che hai fatto tu. Allora, senti, ci risentiamo tra pochissimo con te, Julie, e continuiamo con un brano meraviglioso, secondo me è uno di quei brani. Adesso non so se avete la possibilità di farlo oppure no, però questo brano qui, secondo me, Julie, poi quando lo sentirai sarai d'accordo con me, forse l'abbiamo già anche sentito un paio di volte insieme, è uno di quei brani che ti fa venire voglia di sdraiarti su un prato e guardare le nuvole.
2: Ah, io guarda, allora e fare, salto la staccionata e mi butto nel prato
1: con un filo d'erba in bocca, ti sdrai per terra sul prato e guardi le nuvole che passano.
2: La storia è infinita.
1: Sì, che bello.
2: Mi sento già sulle ali di falco.

0: farsi trasportare un po' dalla propria fantasia, dei propri pensieri, magari anche per ballare in mutande la domenica mattina in casa, quando nessuno ti vede. Cioè, questi feticci che ogni tanto tornano. Perché? Perché è bello farlo. Pet Shop Boys, mamma mia che meraviglia. Home and Dry.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Le fatine dei dischi ci viziano, mi viziano. Bello tornare a casa. E io spero che vi stiate godendo questa pausa del mezzogiorno con il meritato e giusto ristoro per poter continuare. Il primo giorno della settimana è arrivato comunque a metà, di riffo di raffa, il tempo va, corre, sono le 13 e un minuto. Buon appetito a tutti e a tutti derivati e derivate da parte di Paltrax qui in studio a Rete 3 e Julie Arlene in esterno da Savognin. Tra pochissimo la risentiremo, la riascolteremo e avete tempo a andare lì a trovarla fino alle 14 oggi. E eventualmente invece, se volete entrare in contatto con noi, il numero di WhatsApp è sempre quello 079 873 8073. Yeah, yeah, ma con un po' di ritmo. Calvin Harris con Jazzy, Satisfied.

0: Snocciolate, manco fossimo in uno spot. Calvin Harris e Jazzy Satisfy. Torniamo in diretta da Savognin, dalla zona di Savognin, dove si trova la nostra Julie Arlene con i suoi ospiti, con Alberto, che ci aveva già chiesto di andare lì a trovarlo, a trovarli, perché dice: noi vi ascoltiamo tutti i giorni, ci piacerebbe, visto che noi poi lo chiedevamo, perché con la deriva si va a zonzo, dici, allora venite qui da noi. Noi ci siamo andati e tu ci sei andata oggi.
1: Sì. Sì, e di solito capitiamo molto bene, questa è una di quelle volte. Però ti devo correggere, perché non siamo in diretta, ma somos en directo, perché a chi hai Rafael de Andalusia, guarda i casi della vita. Io sono appena tornata da un 6 giorni in Andalusia, ma sono stata anche a Granada,
0: vero,
1: e adesso arrivo qui e arriva Rafael con suo amico. Come si chiama tuo amico?
2: Enrique.
1: Allora, Rafaele e Enrique, da dove vengono? Da Granada. Bienvenido in Suisse.
2: Muchísimas gracias.
1: Senti, ma è la prima volta che tu vieni qui in Suiza?
2: Sì, è la prima volta che vengo a Suiza. He stato muchas veces in Francia, in Italia. O sea, he viajado por todo el mundo mucho, pero a Suiza no había venido nunca.
1: Vedi, è la prima volta che arriva in Svizzera, aveva già girato in Europa. E perché has decidido de venir aquí en Suiza? ¿Qué hacéis aquí tú, Enrique?
2: Para los motociclistas españoles es muy famosa Suiza para venir a hacer los pasos de montaña de los Alpes. Sí. O sea, todos los pasos de montaña que hay entre Francia, Suiza e Italia.
1: Bellissimo. Quindi le Alpi sono famose anche per, appunto, i motociclisti, non soltanto del Ticino che vengono magari qui a farsi la scampagnata, ma addirittura dalla Spagna. Entonces, tú eres aquí con tu moto.
2: Sí, sí, estamos aquí desde Granada.
0: Mamma mia,
2: son 2.500 kilómetros ya que hemos hecho y aún quedan muchos por regresar.
1: ¿Y a dónde vas de aquí?
2: Sí, de aquí la idea es ir a Cortina d'Ampezzo, luego a Venecia y luego al Gran Premio de Motos de Superbike en Misano.
1: Ah, il Misano, certo. Ma vedi che meraviglia.
0: Vabbè, ma i motociclisti poi.
1: È proprio uno stile di vita. La maleta dove sta? No, perché è importante anche lo zaino. Mm-hmm. Sappiamo che i motociclisti hanno tutto il loro equipaje especial para hacer 3.000 kilómetros, todo en moto.
2: Sí, la moto está equipada con 3 maletas, 2 laterales y un top case superior. Es suficiente espacio.
1: Vedi, poi lì bisogna essere proprio anche nell'essenzialità. Senti, ma che pensi di Suiza? Estuve la prima vez, entonces estás aquí delante del verde del Parco Nacional. Che pensi? Perché già Andalusia è sta buonissima, cioè Andalusia è bellissima,
0: super
1: però
0: linda,
1: qui
0: sì.
1: Siamo davanti a un altro spettacolo natural.
2: Sí, es absolutamente maravilloso y precioso, muy, muy diferente de Andalucía, porque aquello es muy seco y esto es muy, muy verde. Es mucho bosque, muy verde y es súper bonito para nosotros.
1: Entonces vas a volver.
2: Sí, seguro que volveré, seguro, seguro. Nosotros hemos estado 4 meses en Argentina y Chile este invierno y decimos que el paisaje es muy parecido a Argentina y Chile. Es súper verde y muy boscoso.
1: Ecco bene, quindi abbiamo scoperto che Savognin e tutto questo comprensorio, oltre a essere bellissimo, è anche simile al Cile e Argentina. Entonces, gracias, buena vacazione. E niente, questo qui è uno
0: bello
1: spaccato del mondo di Alberto e della Svizzera, perché la Svizzera è così, è un concentrato di culture, un crocevia incredibile, non solo perché si trova al centro dell'Europa, ma proprio perché ha nel suo DNA questo cuore aperto ed è stupendo. È sempre uno dei motivi che mi piace, per cui mi piace fare la deriva.
0: Sì, poi lui l'ha
1: quindi
0: detto,
1: io ringrazio,
0: no?
1: Tutti
0: la Svizzera lì poi è proprio in una zona strategica per godersi tutti i passi che poi vanno in Francia, in Germania.
1: Sì.
0: È vero che per i motociclisti sono una sorta di pellegrinaggio, no? Perché i passi sono bellissimi da godersi piegando con la moto. Pensa a farsi la strada fino a veramente dall'Andalusia è una roba da solo i motociclisti, però che bello, che bella vacanza. Ringraziali ancora i nostri ospiti iberici. Noi intanto continuiamo con la musica. Fatboy Slim, Praise You. Vi ricordo il nostro numero di WhatsApp, come sempre 079 873 8073. Oggi Gigi Arlen è in diretta dalla zona di Savognin, Paltrax invece in diretta dallo studio con Alla Deriva.

0: Eccoci qui, allora, Mario Froes, come oro anche la nostra Julie Erlène, che si lancia nello spazio,
1: sì.
0: Vabbè, nelle zone diciamo più belle, anche poi quelle che ci hanno chiesto di andare. Abbiamo visitato tantissimi paesi, anche piccole città, piccoli paesi nella Svizzera italiana. Siamo andati solo una volta nella Svizzera interna, però ci siamo spostati un pochino di più oggi per chiudere questa stagione della Alla Deriva, la prima stagione. Abbiamo deciso di accogliere l'invito degli amici che ci hanno scritto e ci scrivevano dalla zona di Savognin: venite qui, che è bello, si sta bene. Effettivamente sì, ce l'hai detto, ce l'ha confermato anche.
1: Basta dirlo, sì. Noi ci spostiamo, ci proviamo. Tra l'altro, certo, vorrei aprire una parentesi, con tutto il rispetto e anche con un po' di dolore per la nostra Svizzera italiana che non è stata scelta, però noi siamo andati solo ad Aarau, e Aarau capitale svizzera della cultura, così
0: cioè,
1: vedi che la deriva non è, comunque esatto. Sopravvivere nella deriva è cultura di vita.
0: Cioè,
1: siamo stati noi il più X.
0: Sì, assolutamente sì. Penso fosse menzionato sotto nel dossier.
1: Ma certo, nessuno l'ha detto pubblicamente, perché non volevano, sì, comunque offendere la Svizzera, certo, italiana, perché noi di base partiamo da lì. Però la verità è che siamo stati noi a fare la differenza. Comunque, dicevamo, siamo effettivamente qui all'Hotel Post ancora per un po', perché tra un po' ci spostiamo verso il laghetto. E in quanti metri quadrati saranno questa terrazza? Non lo so. Comunque qua è come 50 metri quadrati, facciamo il giro del mondo. Ero lì a parlare tedesco, però qui off the records, perché il mio spagnolo è un po' più fluent, con padre Adam. C'era qui anche padre Adam, che è il prete delle 9 comunità che sono qui, quindi di solito dove vanno a mangiare i sacerdoti si mangia bene, Alberto, vero o no? Confermi, tu che hai girato il mondo facendo lo chef, i preti ne sanno di come si mangia.
2: Sì, sì, io non ho mai visto un cardinale magro, effettivamente. Però prescindere da questo, qui abbiamo
0: non siamo blasfemi,
2: attualmente Germania e Austria in terrazza, e il prete polacco, fatalità, dello stesso paesino di Wojtyla. Dunque è un'icona qui il nostro piccolo prete, che visto è 2 metri per 140 kg circa. E ormai di famiglia anche lui, è sempre qui al nostro ristorante e al centro estetico e al parrucchiere di mia moglie, perché viene a tagliarsi i capelli qua.
1: Hai capito, perché bello. Qui è veramente un micromondo, e siccome il cuore di Alberto, un cuore grande, un cuore che poi ti nutre in tutti i sensi, abbiamo anche un componente importantissimo di questa realtà, che ormai è diventata anche la sua famiglia. Abbiamo zio Totò, che tra l'altro ha appena impacchettato la pastiera che io porterò a casa in studio a Rete 3 per tutti noi. Zio Totò, che è parte integrante di questo micromondo di Kunter, e che tra l'altro è diventato famosissimo in tutta la valle per le sue pizze. Ciao zio Totò.
3: Salve.
1: Senti, ma raccontami un attimo, com'è che hai conosciuto Alberto e com'è che sei diventato parte della famiglia? Basta che non ti emozioni, perché so che tu tieni cuore napoletano, e quindi poi dopo è un attimo emozionarti.
3: Sì, mi sono un po' emozionato, devo dire la verità. Niente, un cameriere che lavorava qui mi ha fatto venire qui in Svizzera, e adesso sono quasi un anno e mezzo così che sto qua.
1: E sei già parte della famiglia, e la tua pizza è già famosa in tutta la valle.
3: Sì.
1: Senti, ma qual è la pizza che va di più qua? Perché ho visto che ce n'è veramente di tutti i tipi.
3: Penso alla diavola.
1: Ah sì?
3: Sì.
1: E come mai? Come te lo spieghi?
3: Non lo so, piace molto il salame piccante qui in questa zona.
1: E che cosa pensi qua di questo parco verde, tu che vieni appunto, è vero che anche te hai girato il mondo, però insomma, passare da Napoli, che so che ogni tanto ci torni, a qui è un bello stacco, però mi sembra di capire che anche qui c'è tanto cuore.
3: Sì, sì, è un bello stacco, qui è tranquillo, Napoli è un poco più caotica, però sì, si sta bene anche qui.
1: E che cosa hai portato di Napoli qui?
3: La pizza più che altro, e poi sì, faccio qualche dolce, tipo pastiere, tipo così.
0: il
1: va bene,
0: room.
1: Dai, è veramente molto emozionato, grazie zio Totò. Lui parla più attraverso le sue creazioni, vero Alberto?
2: Sì, sì, lui è abbastanza, diciamo, loquace, però fa tutte le cose artigianali, perché giustamente ha 50 anni di esperienza in cucina, perciò dalla panificazione fa biscotti, torte, fa tutto a mano perché gli piace.
1: Senti, ma adesso dov'è che mi porti? Che così gli ascoltatori della Deriva, se vogliono raggiungerci, sanno dove trovarci.
2: Adesso andiamo in centro Savonin, che c'è il lago. Durante l'inverno prosciugano l'acqua e diventa un parcheggio per le piste da sci. D'estate ributtano l'acqua ed è attrezzato per bambini, famiglie, barbecue. Andiamo al laghetto.
1: Ecco, quindi noi adesso andiamo là, così vi raccontiamo un po' anche tutte le attività, perché oggi è una giornata da cartolina proprio, quindi mi immagino che ci sarà il mondo.
0: Certo. Allora senti, tu ci farai da guida, da chaperon per immagini mentali, perché chiaramente la radio non ha l'ausilio delle immagini, però anche lì il bello, perché poi ti immagini le cose. 079 873 8073 è il nostro numero di WhatsApp. Se volete scriverci un messaggio per Giulio, lo recapiterò. Se volete andare a trovarla, lo avete sentito, si trova nella zona di Savognina, adesso si sta recando al lago. Continuiamo con la musica italiana, Olly e Angelina Mango per Due come noi. Tra pochissimo torniamo in diretta.
1: Dai, allora ci vediamo dopo.
4: Per due come noi non ci sono favole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei occhi.

0: Michael Schulte parla dei nostri colleghi amici di Parzialmente Scremato, intitolando questa canzone 5 del mattino. Cantautore, autore tedesco del 90, ha rappresentato la sua nazione all'Eurovision Song Contest di Lisboa. E invece ci rappresenta nella Svizzera in generale quest'oggi nei Grigioni la nostra Julie Erlen, che oggi appunto è a Savognino. Ho sentito prima, scusa, io non potevo, sai che io sono curioso. Come mal di pancia, stavo ascoltando, stavo un po' origliando. Sì, tu state parlando.
1: Stavi origliando le conversazioni mie di Alberto in macchina.
0: Lo so che non si fa, però stavate parlando di romancio, allora ho sentito che parlava.
1: Esatto.
0: Spesso e volentieri poi una cosa che si dice viene un po' nominata sempre come se fosse una specie di curiosità da circo, no? Il romancio, che è una lingua che oggettivamente si sente solo parlare in alcune zone dei Grigioni, se non mi ricordo male qualche anno fa è stato unificato con una sorta di standard per quanto riguarda la lingua del romancio, il romancio Grigion, però c'erano diverse varianti e probabilmente ci sono ancora parlati in certe zone tipo il Sursilvan eccetera eccetera, e ho sentito che ne parlavo. Cosa ti diceva di bello?
1: Ma guarda, te lo faccio spiegare da lui, perché appunto, siccome lui in famiglia parla tipo 6 lingue di base, ne scelgono una a seconda dell'umore probabilmente.
0: Bello.
1: Però diciamo che lui parte un po' avvantaggiato, però poi sicuramente si è dato da fare nel tempo, perché dicevamo è locarnese, però ha anche la mamma di Vipiteno, quindi parla il ladino, cioè già diciamo di formazione, e qui mi spiegava che proprio qua a Savognin comprensorio, la Val Surses, praticamente ha il romancio come lingua anche che si studia a scuola. Allora mi stava un po' spiegando che cosa significa il romancio per questa zona, ma lascio che sia Alberto a ripetere quello che mi ha detto microfoni spenti a tutti noi della Deriva.
2: Niente, qui praticamente il comune di Surses è considerato, a parte sono degli altri comuni tipo Obersax, ma quello originale del romancio originale, infatti c'è la sede della Lega Romancia, c'è il giornale, la radio, e tra l'altro i bambini a scuola studiano solo romancio fino ai 12 anni, dopodiché iniziano con italiano e tedesco. Questa è un po' la curiosità locale.
1: Sì, che poi mi dicevi che anche gli spettacoli che vengono fatti qui al castello, tanti sono proprio in romancio, anche perché il romancio è una lingua viva al di là che si studia a scuola, poi si parla anche fuori.
2: Sì, qui praticamente il castello è gestito da quella che è un'associazione che si chiama Origen, che ha varie location qui nel nostro comune, ne ha una sopra Mulenza, il castello questo di Riom, e attualmente in Savognin un albergo che hanno rinnovato storico, e principalmente promuovono tutto quello che sono opere, balletti, commedie in lingua romancia. Poi arriva staff da tutto il mondo, io sempre in hotel perché sono, come hai visto, di fronte al castello, arriva lo staff spagnolo di ballerini con le famiglie, poi arriva quello belga, si danno cambio, sono tutti artisti piccoli internazionali che devono uscire un pochino allo scoperto per diventare famosi.
1: Senti, ma visto che siamo su Rete 3, non siamo su Rete 1, posso farti anche questa domanda che mi è sempre frullata in testa, però cioè non si può dire a microfoni accesi, ma alla Deriva si può. Quindi se una lingua è viva, vuol dire che una lingua viene usata, vuol dire che ci sono anche le parolacce, il romancio o comunque le imprecazioni. Non ti chiedo di dirle in diretta, perché per carità, però esistono, perché sai, quando si parla di romancio sembra quasi una roba quasi iconica, ma in realtà come le persone quando sono vive non è che sono dei santini, ma sono delle persone. La lingua allo stesso modo avrà le sue sfaccettature, quelle più focose, oscure.
2: Sì, ci sono come in tutte le lingue, infatti come hai visto prima mia moglie è russa, noi parliamo principalmente russo, e le prime cose che ho imparato erano le parolacce, come succede spesso quando si impara una lingua.
1: Beh, questa è una chicca, io non lo so se qualcuno aveva mai osato pensarci o porre la domanda. Comunque nel frattempo siamo arrivati al laghetto, che sembra veramente una cartolina, ed effettivamente c'è movimento, ci sono persone che sono qui, penso in uno stop di una gita in bici, abbiamo i giochini per i bambini, ci sono delle famiglie che sono lì a fare un po' di picnic e anche pronte forse per fare un salto, ci sono i pedalò. Ma com'è l'acqua qui, la temperatura? Tu hai già fatto il bagno, sei uno che fai bagni tutto l'anno nel gelo o sei uno più magari d'acqua del mare o acqua da luglio inoltrato?
2: Allora, io e mia moglie normalmente osiamo fare il bagno, però ti dico che per una persona che viene da un posto caldo è da ictus quest'acqua qui, anche ad agosto.
1: Bene.
0: Okay. È bella fresca.
1: È da far risuscitare dalla canicola.
0: Ma
1: diciamo
0: noi ci siamo abituati.
2: Sì, l'acqua qui è fredda perché viene direttamente dal fiume Iulia, perciò entra ed esce dal laghetto, è abbastanza fredda perché viene dalla montagna. Però d'estate ad agosto va bene.
0: Sì. E poi si cerca il refrigerio, si cerca quella roba lì della montagna. Anzi, speriamo che resti così. Poi noi siamo abituati nella Svizzera italiana, si fa proprio per questo, si va a cercare quella botta gelida nelle acque della Maggia, piuttosto che della Verzasca o di laghetti alpini, perché alla fine è quella roba lì che quando torni giù che ti senti fatto come di granito, lo dici, ah che bello, ti tonifica anche tutta la circolazione. Allora ringrazio ancora Alberto che ti sta facendo da cicerone, lui è una roba pazzesca, c'ha una cultura e una favela, potrebbe fare tranquillamente la guida professionista. Ci troviamo e ci ricolleghiamo tra pochissimo, continuiamo con la musica con Anastasia, Not That Kind. Vi ricordo che la nostra Julie Erlen è ospite di Alberto e della zona, della regione del comprensorio limitrofi a Savognin. Se volete andare a trovarla avete ancora una mezz'oretta di tempo, poi non so, chiaramente si ferma lì anche qualche minuto in più a chiacchierare, però fino alle 14 ufficialmente in diretta da quella zona con Alla Deriva e Paltrax invece alla console.

0: la deriva.
1: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche credere. Quello che potremmo fare io e te,

0: A me ha fatto sempre impressione questo brano di Vasco Rossi, perché lui, vita spericolata, vado al massimo. La sua vita, nei primi anni soprattutto, si sapeva che piega avesse preso, poi ha deciso di sopravvivere a se stesso. Vasco Rossi è diventato un professionista, e toccante, commovente, come in questo Come nelle favole, invece proprio la summa del romanticismo viene racchiusa in cose assolutamente normali, apparentemente banali, come il godersi dei piccoli momenti di intimità e di complicità nella vita di tutti i giorni, no? Senza star lì a cercare chissà che cosa, dunque a chiacchierare sul divano, a bere qualcosa semplicemente in un bar, per simboleggiare la profondità, la bellezza, la normalità e la solidità di un rapporto d'amore che non si promette mari e monti, ma anzi la quotidianità più genuina, no? Scusa questo excursus, Julie, ma questo brano mi
1: ha fatto sempre... Ma non devi scusarti,
0: mi ha fatto sempre,
1: questo si sposa, sì, per dirla nel tuo campo semantico, con il panorama e la situazione che stiamo vivendo io e Alberto, naturalmente in un rapporto totalmente platonico, perché
0: certo,
1: mi ha portato qui sulle rive di questo laghetto artificiale, immagino sia, la possiamo chiamare così, dove però appunto brulica la vita ordinaria, che però nel nostro paese è vita pazzesca, perché siamo al di là di questo tempo meraviglioso, perché c'è la riettina fresca della montagna con il sole caldo tipico del mese di giugno, ma siamo davanti a più di un quadro di vita familiare ordinaria in un luogo magnifico, perché ho fatto una piccola indagine, purtroppo parlano tutti svizzero tedesco, io con lo spagnolo me la cavo, lo schweizerdeutsch meglio di no, soprattutto perché voglio continuare ad avere una sorta di reputazione, se si può chiamare così, perlomeno per gli ascoltatori.
0: Sì,
1: però devo dire che qua è il paradiso degli sport, abbiamo il pedalò, abbiamo il nuoto, abbiamo lo stand up paddle, tutto poi tra l'altro a disposizione di chiunque voglia passare. Addirittura mi raccontava Alberto, ma adesso lo faccio dire da lui, perché come dici tu, potrebbe avere 1001 lavori, anche quella di promozione e guida turistica, perché mi diceva che tu in sostanza basta che ti porti qui il cibo, gli essenziali, e poi ti puoi pure fare una bella grigliata con la legna del comune. Aspetta, spiega un attimo com'è, adesso non vogliamo buttarla proprio sul sfruttiamo le risorse della comunità, ma per dire che qui basta poco per essere in paradiso e sentirsi bene.
2: Sì, qui il lago praticamente è attrezzato per le famiglie, perché anche noi locali lo frequentiamo molto, a parte i turisti, che qui facciamo circa, siamo 3.000 abitanti, mm-hmm, nelle due alte stagioni, inverno e estate, un 20.000 turisti settimanali, e tanti hanno le doppie case qui, la seconda casa, tanti sono ticinesi, e niente, nel lago ci sono disponibili diversi barbecue, l'importante è che poi ognuno li lascia puliti, con i tavoli ai fianchi del barbecue, e anche più famiglie condividono lo stesso barbecue, c'è la casetta con la legna, uno arriva lì, si prende la legna, mette le sue salsicce, finisce di mangiare e pulisce. Poi per i bambini c'è, come vedi qui, il campo da beach volley, c'è il pump track per le biciclette, le BMX, per quelli che sono gli skate e il mini golf.
1: Poi mi piace perché tutto, qui è veramente una comunità. Sì, no, è pazzesco, è bellissimo. Se non avete mai provato, venite, anche perché non è neanche a due ore da Lugano.
0: Sì.
1: Mi piace anche perché qui c'è proprio la comunità anche dei gerenti, dei locali, dei direttori degli hotel, dei ristoranti, perché proprio qui abbiamo chiacchierato, grazie ad Alberto, sia con chi gestisce questo posto, il chiosco e tutte le strutture sportive, sia anche con una nostra vicina di panchina che sta giustamente mangiando il suo hamburger che ha comprato qua. È bella, no, questa comunità che appunto anche quando c'è la bassa stagione continua a vivere.
2: Sì, beh, qui ci conosciamo tutti perché siamo, come ti dicevo, appunto 3.000 disseminati in 10 borghi, 12 per la correttezza, e anche quando ho l'hotel in overbooking chiamo l'altro hotel Edelweiss o chiamo l'hotel di Monica, cioè collaboriamo molto anche fra gerenti degli alberghi, dei ristoranti, non c'è quell'invidia, quella cattiveria, ci aiutiamo mutuamente.
1: E tu pensi che questo, io penso di sì, però me lo dici tu dall'interno, aiuta anche un po' a percepire questa questa atmosfera anche del turista, perché poi alla fine è così, no? Uno magari conosce il tuo ristorante, poi però chiede consigli per magari scoprire altre zone, e questo è bello, se c'è cooperazione si può anche scoprire meglio la regione da turista.
2: Sì, io per dire ho un inquilino negli appartamenti che è quello che gestisce il noleggio delle biciclette d'estate e il noleggio degli sci d'inverno. E io sempre, giustamente, quando mi chiedono in albergo, ci aiutiamo molto, ma anche per piccole cose, nel senso, io mando la gente al lago se non sanno dove andare, o dove fare la passeggiata, quella lungo il fiume. C'è una collaborazione mutua molto forte.
1: E la lingua franca qui, quando vuoi parlare con gli altri, che cos'è? Qual è? Quale usi?
2: E niente, tutti parlano romancio quando non vogliono farsi capire da nessuno.
1: È la lingua criptata.
0: Che bello.
1: Quindi quando dovete insultare qualche maleducato, vai di romancio, e qui torniamo al discorso di prima, la lingua viva è anche la lingua che impreca.
0: Ci senti? Pronto?
1: Io ti sento benissimo.
0: Ah, ok, sì.
1: Io
0: sì.
1: Ti sento benissimo.
0: No, scusa.
1: Finiva con impreca il mio ragionamento.
0: Sì. È giusto, no? Che poi alla fine sono le cose, come dici tu, sono un po' i mattoncini, no? Delle varie lingue, per quanto nobili, poi alla fine della fiera spesso e volentieri le cose che si imparano prima sono proprio le parolacce. Meglio ancora se poi le puoi dire in una lingua totalmente sconosciuta agli altri, di modo
1: esatto.
0: Che poi si può approfittarne. Allora, senti, continuiamo con un super classico del pop, ancora una volta un'altra coccola delle nostre fattine dei dischi. 079-873-8073 per gli ultimi messaggi, perché ormai Julie tra poco, dopo questi due brani musicali, sarà già arrivato il momento di salutarci, perché saremo grosso modo alle porte delle 14, cioè di là Sterchi con la bava alla bocca, lo hanno
1: sì,
0: iniettato del sedativo, ma non si riesce più a trattenerlo. Alle 14 chiaramente poi ci sarà lui, d'accordo? Ci sentiamo tra
1: pochissimo. Certo, io intanto
0: allora
1: ne approfitto, sì, per ringraziare tutti gli ascoltatori, certo, le ascoltatrici che mi hanno scritto sul mio Instagram Julie Erlin, perché appunto è sempre bello leggervi anche da qua.
0: Perfetto, a tra pochissimo.

0: credo di aver capito. Poi alla fine cioè, ma come se la tirano questi Chainsmokers quando eravamo a Paris, cioè, poi ho scoperto che c'è Paris in Texas. Infatti c'era Paris Texas, un film culto degli anni 80, e probabilmente i Chainsmokers si riferivano a quella Paris lì, ma anche fosse quell'altra. Chi sono io per giudicare poi i comportamenti e soprattutto le mete di viaggio di superstars mondiali come lo sono loro? Siamo arrivati all'ultimo momento in diretta in compagnia della nostra Julie Arlene e i suoi ospiti e della regione che oggi l'ha accolta, bellissima, nella zona di Savognin, fino alle 14, ancora qualche minuto alla fine della diretta, poi piano piano, con molta calma, potrei riprendere armi e bagagli e tornare nella Svizzera italiana, credo magari con un po' di così di nostalgia già, no? Perché è bello stare lì, magari.
1: Ah, ma certo, ma più che altro già con un puntello per la prossima volta che tornerò, certo, da Alberto e tutta la regione. Tra l'altro prenderò armi, bagagli e pastiera, perché zio Totò intanto ha impacchettato il tutto. Ma volevo dirti questa cosa, perché in virtù anche di quello che ci ha raccontato Alberto e che molti di noi sappiamo, ci sono tanti ticinesi che frequentano questa regione bellissima. In effetti ne abbiamo incontrati due che però forse erano qua un po' in disguise o vengono anche per la privacy.

0: Renzi hanno salutato, portano i saluti e i complimenti a te, a tutta Rete 3, ma hanno preferito restare in anonimato, ma mi hanno dato un assist incredibile con cui vorrei salutare e ringraziare Alberto, perché a quanto pare non ci sa fare soltanto con le persone ma anche con gli animali. Mi ha detto: fatti raccontare delle galline di Alberto, o Alberto e le galline, la gallina. Allora spiega un attimo questa cosa.
1: Praticamente il mio vicino, non abbiamo mai scoperto qual era questo mistero, aveva un pollaio con una trentina di galline. Mm-hmm. E c'era una gallina che scappava, ogni volta che sentiva la mia voce scappava, non abbiamo mai capito da dove, e mi veniva a cercare dentro il ristorante, dentro il bar. Io gli davo da mangiare, la prendevo in braccio e poi sono arrivato a un livello che gliel'ho dovuta comprare, perché continuava a venire solo nel mio ristorante. L'ho comprata e adesso non c'è più.
0: Ma non è che l'hai data a zio Totò e l'ha fatta al forno in brodo?
1: Assolutamente no. E ero arrivato a un livello di connessione, che era una gallina normale di quelle rosse, che la chiamavo, gli fischiavo e saliva in macchina e me la portavo al supermercato.
2: Ma no,
1: dopo ti faccio vedere il video perché è interessantissimo.
0: No, ma ti capito? Cioè, è l'uomo che sussurra alle galline, e voglio dire, è già un grande livello di empatia con l'universo, direi. Quindi
2: direi
0: Alberto
2: sì.
0: È veramente un uomo da conoscere. Se avete voglia, ve lo ricordo, qui sulla Cantonale, venendo nei Grigioni, all'Hotel Post lo troverete.
2: Perfetto, noi lo ringraziamo ancora una volta per averci invitato. Abbiamo ricevuto degli altri inviti, se per dai Grigioni ci stanno parlando,
0: Marca Gio,
2: sì,
0: che
2: sì,
0: poi settembre è dietro l'angolo.
2: Chantal ci dice: venite a trovarci in Bregaglia e vediamo, sarebbe bellissimo. Adesso questa stagione purtroppo ormai sta volgendo al termine, non è l'ultima puntata oggi, faremo ancora un paio di settimane, però di Riffo di Raffa poi durante il palinsesto estivo andremo un po' in pausa, poi torneremo verosimilmente a settembre, vedremo tanti posti dove vogliamo andare, e noi ci farebbe piacere passare un po' da tutti. Sicuramente la Val Bregaglia, anche quella è bellissima. Senti,
0: ma
2: allora
0: certo.
2: Ti saluto, un bacio e un abbraccio, ti aspetto qui con la pastiera.
0: Certo, arrivo.
2: E niente, noi ci sentiamo domani, amici e amiche, derivati e derivate, grazie per averci fatto compagnia anche voi, e vi lasciamo in compagnia, come ha detto Risterchi, che è lì che trampila. Ciao e a domani.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: È tutto sotto controllo.
2: No, tranquilla, è solo frizzato il computer come ho messo mano. Vabbè, devo avere dell'energia molto positiva. 14, 2 minuti, quasi 3 minuti. Buongiorno, buon pomeriggio.
1: La
2: signora con la falce non ci ha ancora falciati, Simo, siamo
1: non
2: ancora
1: qua.
2: Non lo
1: so, magari stiamo vivendo in un'altra dimensione, non lo sappiamo.
2: Ho cambiato la password. Sapete che ogni 5 mesi ti fanno cambiare la password, quindi devo mettere tutte le password anche qui in diretta. Aspetta che metto.
1: Sì, ma non c'è problema.
2: Allora,
1: prenditi
2: uno,
1: il tempo
2: due,
1: che ti viene, cioè,
2: 3, 4.
1: Che bel momento.
2: Comano. Ecco, questa è la mia password, potete entrare a vedere la mia posta.
1: Sì, certo.
2: Allora, vediamo un po'. No, dovrei avere la meteo, giuro. No, ma succedono queste cose.
1: Ma sì, ma se non ce l'hai.
2: Andiamo con il notiziario, la dico dopo,
1: okay.
2: Dai. Meglio così, va.
0: 3 news.
1: Attacchi incrociati tra Iran e Israele hanno fatto risalire la tensione in Medio Oriente dopo 2 mesi di cessate il fuoco. Teheran, in risposta ai bombardamenti israeliani sul Libano, ha lanciato la sua rappresaglia sullo Stato ebraico. Poco fa, i guardiani della rivoluzione islamica hanno annunciato una sospensione delle operazioni militari. Nuovo record per il turismo svizzero. Nella stagione invernale appena conclusa sono stati registrati quasi 19 milioni di pernottamenti, il dato più alto mai rilevato. A trainare la crescita sono soprattutto gli ospiti svizzeri, ma aumenta anche la presenza straniera. Tra le regioni che crescono di più figura il Ticino con un aumento del 7,2%, mentre nei Grigioni il numero di pernottamenti è rimasto sostanzialmente stabile. Per finire, a Berna riprendono i lavori delle Camere federali. Tra i temi più controversi c'è il futuro dell'energia nucleare. Il Consiglio nazionale affronta l'iniziativa Stop al Blackout, che chiede di riaprire la porta alle centrali atomiche. Si discute anche del relativo controprogetto che punta ad abolire il divieto di costruire nuovi impianti nucleari introdotto dopo l'incidente alla centrale giapponese di Fukushima. In agenda c'è anche il finanziamento della 13ª AVS.
3: Tra poco inizia Dai che è venerdì con DJ Sterky.

0: Ecco, questa è la base per mixare. Ecco, non è il momento di mixare, però ci saranno dei DJ set anche estivi da parte dei DJ di Rete 3, quindi sarà il momento magari di mixare quello con il brano di Evener, produttore DJ francese. E quindi a Vener, ma vi devo, è tutto scombussolato, bello così, iniziare la settimana così. E vi devo un po' di informazioni meteo, visto che prima non ho trovato la cartella con il file, dovevo prepararla prima. Sì, forse, ma normalmente funziona tutto bene, tranne quando il sistema, sicuramente condividete questa cosa voi che lavorate in grandi aziende, ti chiede di sostituire la password. Lo potevi fare, te lo dicono un mese prima, te lo dicono due settimane prima, e poi ogni giorno ti dicono: ehi, è il momento di cambiare la password, e tu aspetti fino a che non va più niente, perché è così che deve funzionare. Previsioni fino a stasera: graduale aumento della nuvolosità a partire dalla Svizzera a Roma. Poi perché devi cambiare la password un mese prima? Ecco, cioè, voglio dire, se sta lì un mese la faccio andare fino in fondo, e quindi la tengo finché scade. È chiaro che dopo devi riavviare tutto, dipende dai sistemi. Ah, procrastinazione. Allora hai la DHI, o la DHE, quella roba lì, sicuramente devi farti curare. Vabbè, dai, allora abbiamo delle informazioni, vediamo un po', eccole qua sottofondo, grazie. Allora, graduale aumento della nuvolosità a partire dalla Svizzera romanda oggi, con primi rovesci sul Giura, in graduale estensione verso il resto del paese entro sera. Quindi diventa brutto il tempo, entro sera. Temperature massime su comunque sui 27 gradi al sud, attorno a 25 al nord. Previsioni per domani martedì: in tutto il paese abbastanza soleggiato, ma sulla Svizzera nord orientale più nuvoloso, inizialmente ancora qualche rovescio. Al sud nel pomeriggio alcuni rovesci temporali. Che bello, domani un martedì così, parti in una maniera, finisci in un'altra. Temperature minime sui 16 gradi, massime comprese tra 20 al nord e 26 al sud. Oh, possiamo iniziare allora.
1: L'attesa del venerdì è essa stessa venerdì.

14:10, vabbè, a questo punto tanto vale non andare in onda, ma sì, invece vale sempre la pena stare con voi amiche e amici da DJ Sterchi, un'ora di follia, di energia e carica emozionale, anche un po' di nervosismo ogni tanto quando non funzionano le macchine. Sono le cose che ti fanno andare fuori di testa. E allora, lunedì per tutti, un lunedì 8 giugno, una bella settimana piena questa. Ci avviciniamo alle vacanze, questa è una cosa molto bella. Oggi vi parleremo già di un evento che si terrà domenica prossima e quindi bello, già guarderemo al fine settimana, perché questa trasmissione si chiama Dai che venerdì. E subito una bella bomba adesso, un pezzo del 2003, quel pezzo, White Stripes. Ma che bello! Dai che venerdì.

Che pezzo, ragazzi. Tra l'altro è proprio una canzone perfetta. Scusate il finale, signori White, fratelli White. Ma dico, è il pezzo delle partite di calcio ormai, ma non solo, dello sport in generale, quello agonistico, quello da squadre, anche nell'hockey penso sia stato utilizzato. Che bello! Seven Nation Army era il 2003, sono passati 162 anni da 2003 a oggi, sono successe, no, veramente un sacco di cose, siamo anche invecchiati, è così, da quando la cantavamo e la ballavamo nei club rock and roll, questa qui dei White Stripes, che praticamente fratelli White ci hanno fatto praticamente un villa, casa principale, seconda casa, casa in montagna, yacht e tutto il resto. Studi di registrazione, perché comunque sono due personaggi che amano la musica underground, la musica particolare, la musica sperimentale. White Stripes, no, veramente, i fratelli White. Comunque ci siamo, e tra l'altro Seven Nation Army tornerà nella sua forma antropologica, quella delle curve, proprio fra poco, quando inizieranno i mondiali di calcio, che noi come RSI seguiremo anche noi di Rete 3. Arci mi scrive: ingegnoso aver messo dei numeri e non solo lettere, la mia password è password. Fai sempre quello che meno si aspettano, Arci. Guarda che non hai tutti torti, però è vero che le prime che provano sono quelle, dai, no, è vero, cioè dicono tutti, chiedete a Paolo Attivista, adesso chiamo Paolo Attivissimo, no, scherzo, lo lasciamo alla mattina di Rosy, lui parla spesso di questi argomenti, e comunque non fatelo, non chiamate password, ovviamente, perché sono tra proprio le primissime, ma anche 1234, o robe simili, 1234 e poi il vostro nome, quelle robe troppo facili. Però è vero che sulla password si potrebbe fare delle tesi, anzi sicuramente sono state fatte anche delle tesi di laurea, no, veramente, dei dottorati anche sulla psicologia della password, sulla logistica della password, sulla fallibilità delle password e come ricordarle, cioè ragazzi, potremmo parlare veramente per delle ore, ma chi se ne frega, no, però bisogna fare attenzione, perché comunque quando poi ti fregano il profilo, ti fregano i soldi, ti fregano i dati, e dopo diventa veramente drammatica la cosa, quindi è bene. E qui il sistema RSI SSR, come tutte le grandi aziende, questo lo dico per chi si fosse appena collegato, aveva avuto qualche problemino a trovare le mie cartelle nel mio profilo, nel mio account, perché ho dovuto cambiare la password, che succede ogni sei mesi, no, non me lo ricordo, ma sai, sono tutte quelle cose che, siccome siamo già pieni di roba da fare, che te ne freghi, no, dici boh, quando mi dicono di cambiarla la cambio, quindi non guardo nessun tipo come posso dire, è tutto bene, ok, è arrivata la mia ospite, ok, di libretto delle istruzioni, e quindi quando la cambi poi chiaramente a cascata devi cambiarla anche sul cellulare, devi cambiarla anche sul portatile, devi cambiarla anche per la rete wifi dell'azienda, per il tuo account, che poi ci mette un attimo a ricaricare le cartelle nell'Outlook, quelle robe lì, ecco. Aspetta un attimo, però Arci dice: ma non due volte, cioè password come password non va bene, però password-password diventa già più furba. È vero, beh, grazie, adesso l'abbiamo detto in diretta. Dai, ascoltiamoci tua madre, non la tua Arci, scusa, non vorrei dire. Cos'è che hai detto di mia madre? Non ti permettere! I Patagarri hanno creato questa canzone meravigliosa a X Factor, terzo posto nel 2024.

0: ma sono forti i patagarri. Dai, che venerdì! Anche di lunedì, lo sapete, noi distribuiamo la felicità del nostro giorno preferito su tutta la settimana, così viviamo più felici e meglio. No, ci sta. Ecco perché si chiama Dai che venerdì, lo ricordo sempre perché ci siamo. No, no, sempre meno ormai, è piuttosto conosciuto il programma. E per la sua follia, viene studiato anche a Mendrisio, lo studiano gli esperti, anche alla clinica di psichiatria a Losanna, se non sbaglio, viene ascoltato per capire certe cose. E i patagarri sono super simpatici perché propongono questo gypsy jazz swing che è super energetico, super positivo, un po' anche come gli ascoltatori di Rete 3, non solo gli animatori di Rete 3. Luca, ciao Luca.
1: E allora, sono le 12.10, siamo arrivati a Besançon.
0: Come le 12.10?
1: Dopo 550 km a piedi.
0: Bene.
1: Ciao Sterchi, ti ascolto anche da qua, Attenzione.
0: Non è intelligenza artificiale, no, è proprio lui che è così.
1: La mia non me la ricordo più un numero.
0: Ah, ecco, bene. Allora, cos'è che mi dice Ergi? Arci, dai, scherzo, di a tutti che usare una password manager è la cosa migliore, è più sicuro di tutti. Ah, un password manager, un figlio di buona madre. Cos'è che scrivi? Ah, sono quei programmi che ti gestiscono una sola password, poi hai tutte le password gestite da questa. Io non mi fido. Beh, ma chiedetela AI, no? Una delle tante AI che ci sono, di inventarvi una password. Metti dentro. Oh, ragazzi, questa è geniale. Tu chiedi a varie, cioè, allora c'è ChatGPT, c'è Copilot, c'è DeepSeek, che è quella cinese, poi c'è Claude, poi c'è Gemini, Perplexity e altre non mi vengono in mente, ok? Ne avete veramente tante, alcune sono indipendenti, alcune sono collegate, tipo Copilot con ChatGPT, partono dalla stessa base di istruzione dell'intelligenza artificiale, insomma, prendete e mettete dentro, dite, ok, mia mamma si chiama così, mio padre si chiama così, il nonno si chiama così, il gatto si chiama così, la data di nascita di tutti i personaggi, fai delle password che posso ricordarmi e vedrai che il mondo sarà fighissimo. Poi dall'altra parte gli hacker che fanno la stessa cosa con i tuoi dati pubblici. Però è vero che non tutti i dati sono pubblici. E quindi ce la faremo, dai, ce la faremo a sconfiggere l'ansia da prestazione quando dobbiamo cambiare la password, perché ci dicono il tuo profilo è a rischio, oppure questa password è stata trovata in questo furto di dati. No, è allucinante, tu dici, oddio, mi hanno svuotato i conti correnti, cose del genere. Dai, chiediamola io, così non viviamo. No, Stevie Wonder, altro che AI, questo è un pezzo del 72, Superstition, 4 minuti e 24 di pura magia. Questa è vera musica, senti che roba, raga. Ce l'hanno copiato tutti, si sono fatti tutti di questa musica, che è come la droga che fa bene, però un ricostituente, soprattutto quando c'è il cambio stagionale. E fra poco parleremo di Scollinando.

0: Alex Warren, questa è Passenger. Allora, c'è che mi dice la mia password è 111111. No, ma siete pazzi. C'è chi mi scrive password 1, P maiuscola però. Non basta, ragazzi, non basta. C'è chi mi scrive 1, 2, 3, 4, 5, questa è una classica, poi aggiungo un numero ogni volta e sono già al 9. E poi riparto. Vabbè, raga, fate come volete, comunque. E, però abbiamo un ospite qui in studio, che bello, dal vivo.
1: Dai, che venerdì.
0: E come anticipato parliamo del fine settimana, subito di lunedì, giusto proprio per non farsi prendere dallo sconforto del lunedì, che è abbastanza comune, abbastanza tipico. E quindi abbiamo con noi Anna Rota Biadici. Ciao Anna.
2: Ciao, ciao a tutti.
0: E chi non sa o che non ti ha già sentito, non ti conosce e non sa che tu sei la coordinatrice esecutiva del progetto Scollinando.
2: Sì, giusto.
0: Sei sempre lei, quella persona.
2: Sempre io.
0: Ok, non sei una AI. Domenica si avvicina, domenica 14 giugno, abbiamo già guardato la meteo, ragazzi. E, lo dico, è uno spettacolo. Fammi vedere, aspetta, faccio proprio l'ultimo aggiornamento, veloce, non vorrei dire una scemata. No, ma era bellissimo, tra l'altro, siete qui in zona Comano. Venerdì, ve lo dico a tutti, venerdì, sabato, domenica non c'è una nuvoletta, sole pieno, 24 di massima venerdì, 27 e sabato e domenica, quindi perfetto, non fa neanche troppo caldo, perché ci sono state delle edizioni che era veramente bello caldo, me lo ricordo,
2: Sì, esatto.
0: Si sudava.
2: Siccome Scollinando poi è basato sulle passeggiate che poi ci si ferma nelle aree animate, non dovrebbe fare troppo caldo.
0: No, perché è vero che è meglio che non piova, che non nevichi, che non grandini, che non ci sia il vento, ma anche il gran caldo. Allora, Scollinando, la giornata gratuita che da 16 anni invita il pubblico a vivere il territorio in modo sostenibile, lento e consapevole, riscoprendo a piedi la collina nord di Lugano tra natura, mobilità dolce, attività nell'aria aperta e valorizzazione delle realtà locali. L'evento, che quest'anno mette al centro Canobbio e Comano, propone passeggiate accessibili a tutti, tappe dell'energia dedicate a biodiversità, riuso ed efficienza energetica, bus speciali gratuiti, ripeto, bus speciali gratuiti, e tantissime attività per famiglie e curiosi di ogni età, compreso Sterchi e gli Arigolla. Tra spettacoli, musica, associazioni del territorio, momenti conviviali, Scollinando 2026 vuole ancora una volta unire divertimento e attenzione all'ambiente. Anna, siete alla 16ª edizione. In questi anni la manifestazione è diventata un appuntamento molto riconoscibile per il territorio, si vedono anche i segnali durante il resto dell'anno, segnali veri, cioè quelli per i sentieri, per le passeggiate. Quali sono gli elementi che il pubblico continua ad apprezzare maggiormente?
2: Ma io penso uno degli elementi è il fatto che è un evento à la carte, quindi ognuno può
0: scegliere
2: l'attività che vuole, il percorso che vuole, perché non è obbligatorio partire da un punto ben preciso e arrivare a un altro punto ben preciso, ma si può iniziare il percorso dove meglio si crede, all'orario che si preferisce. Chi vuole iniziare presto e fare la giornata intera comincerà da una delle colazioni offerte alle 8:30, chi invece preferisce dormire un po' di più ci potrà raggiungere anche più tardi.
0: Sì, perché tra le novità del 2026 ci sono gli orari anticipati. Le colazioni partiranno già alle 8:30, la giornata terminerà nel pomeriggio. Come nasce questa scelta e quali vantaggi porterà ai partecipanti?
2: Parlavamo prima del possibile grande caldo, questo è uno dei motivi. Negli ultimi anni abbiamo visto che da metà pomeriggio in poi la gente faceva un po' fatica per il caldo a spostarsi, e quindi abbiamo deciso di anticipare un pochettino, senza esagerare, quindi le colazioni, la domenica mattina è sempre domenica mattina.
0: Brava, già, ma chi ha figli alle 8:30 è già sveglio da un po', in generale, non sempre.
2: No.
0: Parlo di figli piccoli ovviamente, perché poi gli adolescenti dormirebbero fino a mezzogiorno, come anche alcuni adulti, me per esempio. Ma comunque, ormai non più da 5 anni e mezzo, ma queste colazioni, poi mandiamo un brano, cioè cosa sono? Voi, cioè, Scollinando offre a tutti la colazione gratuitamente, come funziona?
2: Sì, sono gli 11 comuni promotori che offrono una colazione gratuita a tutti quelli che si presentano, principalmente ai cittadini che iniziano probabilmente dal loro comune, ma anche persone da fuori che si presentano.
0: Che bello!
2: Sono all'aperto e seguite poi subito dopo alle 9:30 9:30 da uno spettacolo gratuito di una compagnia ticinese.
0: Ok, allora, dopo entreremo nel dettaglio degli eventi, sono tantissimi, non potremmo dirli tutti, ma ci dirai quelli più degni di nota. Ascoltiamo la poma marcia, adesso sono i Vomitors, era il 2009. Ma dai che venerdì, parliamo di Scollinando, domenica prossima.

0: i carnevali e nelle feste con quel caprone DJ Sterky, che sono poi io e Vomitos senza dubbio, poi visti anche live, sono in giro da un parecchi anni anche loro. Bello, bello, bello, allegro, la nostra musica, bella caprona. Allora, c'è Anna Rota Biadici con noi, coordinatrice del progetto Scollinando, che ci sarà questa domenica, domenica 14 giugno, giornata gratuita in giro per la collina nord di Lugano. Qui dice dentro Cadempino, ci sono cose che succedono dalle 8:30 a Cadempino, Canobile, colazioni praticamente, Anna.
1: Sì.
0: Ok, Cadempino, Canobbio, Comano, Cureglia, Lamone, Massagno, Origlio, Ponte Capriasca, Porza, Savosa e Vezia. Ok, questi sono i comuni che offrono la colazione, informatevi se è il vostro comune. E poi dopo le 10 in particolare ci saranno gli spettacoli e molti eventi si terranno tra Canobbio e Comano, che sono, come detto, i comuni focus di questa edizione 2026. Ci puoi descrivere le principali aree animate, le particolari dei percorsi, particolarità dei percorsi che collegano i vari punti dall'evento e anche un po' le cose belle che si possono vedere?
1: Sì, ci sono quest'anno 6 aree animate, 2 a Comano, che è la piazza Nagarnoldi, quindi molto centrale in paese, e l'altro il Parco San Bernardo, quindi nel bosco, un parco ristrutturato recentemente dal comune, tra l'altro un po' più fresco magari, ed è carina la passeggiata. Si può raggiungere Canobbio sia passando dalla cima poi del Colle San Bernardo, scendendo sempre nel bosco e arrivando alla zona della Ganna di Canobbio, quindi la strada verso Tesserete, oppure dall'altro lato andando verso la scuola di Comano e poi scendendo Trevano e risalendo verso il paese di Canobbio, perché a Canobbio sono animate la piazza Colombaro, che è proprio nel nucleo, il piazzale parco della scuola elementare, quindi sempre in paese, e poi vi ho citato la Ganna, ci sarà appunto una piccola zona animata lì con l'alambicco in funzione, con dimostrazioni e possibilità di assaggi, e la zona del Maglio con la possibilità di provare il gioco delle bocce, c'è l'osteria che è una zona animata, e una camminata metabolica che non ho, è da scoprire, una cosa nuova che ho appena sentito. In paese, nei due comuni, le attività sono svariate, ci sono appunto le tappe dell'energia, ci sono delle attività sportive, si va dagli scacchi alla pole dance ad attività di ballo, prove di danza, bello, di vario tipo, country.
0: L'anno scorso mi ricordo l'inline dance, sì, c'era.
1: Sì.
0: Ma non solo. Poi ci sono eventi per famiglia, ma non solo, eventi anche per bambini, ma anche per over 60.
1: Sì,
0: c'è anche qualcuno ascolta anche Rete 3, qualche giovane sessantenne, qualche ragazzo.
1: Sì, in partenza da Comano, dalla piazza, c'è Prosenectute che organizza con la sua sezione più sportiva una camminata dei percorsi di Scollinando adatta e a ritmo adatto per gli over 60 e accompagnata.
0: Che bello, al Parco San Bernardo a Comano ho visto Messer Riccio, Cavaliere Errante, attività di educazione ambientale su ricci e giardini naturali con Pronatura Ticino, veramente tantissimo materiale, tantissima esperienza di vita del territorio, di socializzazione. Non possiamo dire tutto, anzi ti devo salutare. Il programma prevede però anche tanti momenti artistici e musicali, dai clown, acrobati, di salto in alto al mentalista, quel mentalista lì, Federico Soldati, fino al gran finale ispirato al film Coco. Parlaci del gran finale a Comano, parco di quattro strade.
1: Sì, l'evento finale è unico per tutto Scollinando, dalle 3:15, perché appunto abbiamo anticipato di un'ora anche questo. Sarà uno spettacolo musicale, una sorta di musical, con in scena gli allievi della scuola Step in Time di Massagno. Saranno una settantina i ragazzi e ragazze, bambini e bambine che partecipano, ed è appunto cantato, recitato e ballato da loro. A seguire, al termine dello spettacolo, ci sarà la premiazione del concorso La caccia ai folletti, che c'è anche quest'anno, con premi interessanti non solo per i bambini, perché per esempio il primo premio è un buono di 800 franchi per gli hotel sostenibili in Svizzera, c'è una catena di hotel sostenibili. e poi per finire con la merenda offerta.
0: Beh, poi ci sono anche i mezzi pubblici a disposizione, eh? Vedrete delle poste, sono le poste in generale.
1: Sì, sono le poste.
0: Ho scritto scollinando e potrete salire e fare il giro di scollinando, quindi.
1: Sì, alla mattina da tutte le 11 colazioni portano verso la zona focus, al termine dell'attività in zona focus, quindi alle 15, portano verso l'evento finale al parco 4 strade di Comano, e al termine dell'evento finale riportano negli altri 10 comuni
0: e poi
1: alla stazione FFS, sì, di okay. Lamone.
0: C'è anche la caccia ai folletti, che è un concorso con, tra virgolette, dico, ricchi premi. Adesso non possiamo proprio parlarne perché non c'è più tempo. Tutte le informazioni, se vi abbiamo stimolato e vi abbiamo fatto venire la voglia di andare a fare una bella passeggiata nei comuni nord di Lugano, non bisogna per forza abitare in quei comuni, non bisogna anche per forza essere luganesi, ma anche dal Momò, anche dal Sopraceneri, scollinando offre veramente tante belle esperienze per tutti. Domenica, se siete curiosi, andate sul sito scollinando.ch. Anna, grazie mille e in bocca al lupo, naturalmente. Ci sentiremo in diretta a We Are The Champions qui su Rete 3.
1: Sì, aspetto te e aspetto tutti gli ascoltatori.
0: Ciao, grazie.
1: Ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao.

Harvey per gli amici, Lie to Me. Beh, è facile, è come sterchi ormai, eh. Cioè quando ti o Mochi, il mio caro amico e collega Mochi di Confederation Music, o Griso anche, sapete che Griso si chiama Andrea. Stasera quando arriva va in onda, magari mi sente dall'auto. Scrivetegli: ciao Andrea, come stai? Come è passato il weekend? Andrea, chiamatelo Andrea Griso. Manco i suoi parenti lo chiamano più Andrea. Nicolini, poi il cognome. Vabbè, d'altronde. Attenzione, potrei anche dire cose su Herbert, perché non è proprio totalmente, cioè ci sono alcuni di noi che hanno dei nomi fittizi, nomi d'arte, è una cosa che si faceva anni fa, ancora ogni tanto magari tra i comici così. No, io sono Alessio, questo lo sanno, chi se ne frega. No, per dire Harvey, si chiama Harvey Light Cantwell, è un cantante inglese, ha detto, e tutti lo chiamavano Harvey già da quando era piccolo, e lui ha detto: adesso mi chiamo Harvey, però HRVY, ecco.

Nem via dall'ultimo lavoro dei Bad Book che è uscito il 29 maggio, abbiamo sentito, erano ospiti nostri il giorno dopo, sabato, al programma Local Heroes. Tra l'altro, se vi va di rivedere l'intervista che gli ho fatto proprio io al posto di Luca Ruboi, perché in quel giorno era via ai Bad Book, c'erano Cerno e Mago, potete andare sul podcast RSI, cercare Local Hero, c'è anche il videocast, quindi tanta roba, non ho ancora avuto il coraggio di guardare quelle immagini, però potete vedere l'intervista di un'ora fatta a Bad Book, a Cerno e Mago, sul nuovo disco che si intitola Il fondo del barile, da cui questa Nem via. Dai, per chiudere la puntata che è iniziata con i miei improperi contro il cambio password qui in aziendale in generale, parliamo di sempre di tecnologia ma con più spirito positivo. Il consorzio, è una notizia di qualche minuto fa, il consorzio Ticino, cioè che è un'alleanza di ben 8 aziende di trasporto pubblico che sono riuscite a mettersi d'accordo, già questa è una bellissima notizia, ha finalmente concluso l'epico appalto del secolo, ha scelto l'azienda tedesca Atron, no, bisogna dirla così, Atron Systems, per installare dei mini distributori automatici digitali a bordo dei bus e in alcune fermate selezionate. Calma, perché ci vuole ancora veramente tantissimo prima che arrivino. L'attesissima rivoluzione cyberpunk arriverà nel novembre del 2027. Da quel momento, se sul bus cercherai di pagare il biglietto con i cari vecchi contanti, verrai guardato come un uomo o una donna di Neanderthal, rimasto congelato nel tempo. I nuovi mini macchinari accetteranno

saranno solo ed esclusivamente pagamenti digitali, carte di credito, di debito o carte valore. Niente spiccioli, niente resto, niente scuse. E se non sai distinguere un POS da un, che ne so, da un tostapane, niente panico, il consorzio ha pensato a tutto. Uno, verranno organizzati dei veri e propri corsi di formazione e consulenza per addestrare i meno avvezzi al digitale. Avete visto le virgolette? Cioè, non sempre i nonni e le nonne, ma comunque, no. Chiunque entri in crisi se il contactless non prende il primo colpo, a sopravvivere alla modernità. Quindi ci saranno dei corsi di formazione e consulenza, non so come verranno fatti, magari online, e quindi bisogna già sapere, oppure verrete chiamati negli uffici della, non so, della TPL, dell'ARL, delle autolinee di Mendrisio, non lo so, della Verzasca. Allora, per casi disperati, due quindi, o i nostalgici del metallo pesante, rimarranno attivi circa 30 punti vendita fisici sparsi per il Ticino, dove un essere umano in carne e ossa e crestoni accetterà ancora le vostre banconote. Insomma, nel 2027 per prendere il bus serviranno una laurea breve in ingegneria informatica, un'ottima connessione e una carta di credito ben carica. Vietato dimenticare il PIN come il sottoscritto o toccherà farsela a piedi, ragazzi, è così. Già successo varie volte a alcuni di noi, no? Che non avevano accesso alla rete e neanche gli spicci. Mamma mia, che

0: perché noi abbiamo spedito in orbita il nostro DJ Sterky. Dove può stare bene, dove può rilassarsi, respirare, no, forse no. Ma sì, fino a quanti metri si può respirare lontani dalla terra?
1: Dipende, se sei abituato un alpinista fino a 8.000 ci arrivi, ma lo faceva Messner senza maschera.
0: Mandiamolo su a 7.000 allora, via.
1: Al limite.
0: Che possa comunque sopravvivere.
2: Radio Televisione Svizzera.
0: Messner senza maschera, però dicevano che potevi avere delle allucinazioni.
1: Sì.
0: E si giustificherebbero alcuni temi che sceglie il nostro DJ Sterky, effettivamente sarà...
1: L'aria è troppo densa,
0: troppo densa per lui. Le previsioni del tempo fino a questa sera: graduale aumento della nuvolosità a partire dalla Svizzera romanda, con primi rovesci temporali sul Giura, in graduale estensione verso il resto del paese entro sera. Ed ora l'attualità.
2: 3 News.
1: Attacchi incrociati tra Iran e Israele hanno fatto risalire la tensione in Medio Oriente dopo 2 mesi di cessate il fuoco. Teheran, in risposta ai bombardamenti israeliani sul Libano, ha lanciato la sua rappresaglia sullo Stato ebraico. Poco fa i guardiani della rivoluzione islamica hanno annunciato una sospensione delle operazioni militari. Nuovo record per il turismo svizzero: nella stagione invernale appena conclusa sono stati registrati quasi 19 milioni di pernottamenti, dato più alto mai rilevato. A trainare la crescita sono soprattutto gli ospiti svizzeri, ma aumenta anche la presenza straniera. A Berna riprendono i lavori delle Camere federali. Tra i temi più controversi c'è il futuro dell'energia nucleare. Il Consiglio nazionale affronta l'iniziativa Stop al Blackout, che chiede di riaprire la porta alle centrali atomiche. Si discute anche del relativo controprogetto che punta ad abolire il divieto di costruire nuovi impianti nucleari, introdotto dopo l'incidente alla centrale giapponese di Fukushima.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 16:00.

0: Guns, My Favorite Game. È stata una hit anni 80 per il Music Poll, quando abbiamo fatto appunto ad aprile la classifica sugli anni 90, e insomma non poteva che essere così. Io lo so che non sono sola, anche quando sono sola. Dopo il materassino che galleggiava senza meta, l'amaca sul fiume, la panchina panoramica, la vetta delle montagne il primo giorno di vacanza, oggi ci ho pensato bene, ho detto: dove vorrei essere oggi? Vorrei essere con voi innanzitutto, chiaramente sono felice di stare qua con voi, ma vorrei anche ritrovarmi mentalmente a livello di immaginazione su un pontile di legno, che quelli che entrano nel lago, un posto che probabilmente conoscete bene, magari non questo, ma un pontile sì, di quelli dove ci si siede senza uno scopo preciso, con i piedi che penzolano sull'acqua, lo sguardo da qualche parte così all'orizzonte sognante, e l'impressione che almeno per qualche minuto non ci sia niente di urgente da fare. Che bella è quella sensazione. Ogni tanto forse potrebbe anche passare una barca dentro nelle nostre immagini, nel cervello, ogni tanto una piccola onda che arriva fino ai pali di legno, ogni tanto non succede proprio niente.
1: Mi è sembrato di vedere un gatto. Sì, è un po' di tempo che non esca.

0: Jovanotti con Alfa. Buon vento! Ma presentiamoci un po' in maniera corretta. 4, 3, 2, 1. Ci sono! E allora per le prossime 2 ore restiamo qui, dai, ma dove andate? Sul nostro bel pontile immaginario, con la musica che va e viene come l'acqua sotto le assi, qualche storia da raccontare, qualche osservazione sparsa e nessuna particolare fretta di arrivare da qualche parte, ma di arrivarci in maniera molto leggera, svolazzante, da qui alle 17.
1: Giura, mica, è tutto sotto controllo, no. E che non succederà il finimondo.
0: Non c'è niente sotto controllo, mai. Con la Simo, fritti, frittatella.

everyone.

Bob Sinclair con Gary Pine, Love Generation. Di nuovo un buon pomeriggio a tutti voi, sono le 15:14 minuti, questa è Rete 3, non lo so, devo trovare la tonalità migliore, anzi mi piace cambiarla sempre. In questi giorni sul mio balcone il basilico è diventato bellissimo, magari anche il vostro, ma forse non bello come il mio. Bellissimo, verde, profumato, rigoglioso, incredibile, incredibile. Di quelli che quando passi gli dai un'occhiata per controllare come sta, un po' come si fa con certi vicini simpatici. Ma sei veramente bello, basilico, guarda che carino. Così ho deciso che era arrivato il suo momento. L'ho raccolto, mondato, che è uscito dalle mie labbra, mondato, sembra una roba strana. Lavato e trasformato in pesto. Gli ingredienti erano quelli giusti, con qualche aggiuntina che i puristi del basilico diranno perché? Basilico, pinoli, qualche noce, perché a me avevano detto che è buono con qualche noce, un ottimo olio extravergine d'oliva, pecorino, certo, grana e un po' d'aglio e gioia, gioia infinita, perché quando prepari il pesto con il basilico che hai visto crescere sul balcone, la gioia finisce dentro al mortaio che non ho utilizzato, ho utilizzato un mini pimera a immersione. A un certo punto però mi è scappata un po' la mano col sale, sciagura! Diciamo che dopo il primo assaggio ho capito che il pesto aveva preso una posizione molto netta sull'argomento. Per fortuna c'erano le trofie e le patate, ho lasciato l'acqua di cottura ovviamente senza sale e loro con grande spirito di collaborazione hanno assorbito il sale in eccesso. Alla fine si è sistemato tutto, il pesto era davvero buono! Ma la parte che mi è piaciuta di più è stata un'altra. Pensare che il basilico poche ore prima era ancora sul balcone, insomma non è una rivoluzione agricola, non sto per aprire un'azienda di pesto fatto in casa, però c'è qualcosa di molto soddisfacente nel raccogliere una cosa, portarla in cucina e ritrovarsela nel piatto poco dopo.

che si può anche scegliere di mettere le noci a scelta, diversi tipi di noci al posto dei pinoli, anche per una questione di risparmio. I pinoli costano una fucinata, non mi capacitavo, anche perché credo che sia molto più difficile raccoglierli, insomma raccoglierli è un lavoro enorme. E così oggi parlo così per tutto il tempo. E allora per quello costano più cari. E quindi evviva anche le noci. Tra pochissimo il nostro momento una non basta per festeggiare un compleanno. Così oggi.

0: piace molto lo stile di Willy Peyote. Kodak dall'album Anatomia di uno schianto prolungato. È già un racconto praticamente. No, non basta. Anche a noi non basta una canzone talvolta, ed è per questo che è nata la rubrica Una non basta.
1: Una non basta.
0: Un brano, una canzone non possono bastare talvolta. E oggi festeggiamo un compleanno. L'8 giugno del 1960 nasceva Mick Hucknall, la voce dei Simply Red. E siccome quando si parla di Simply Red una canzone sola non basta davvero, oggi ne ascoltiamo due. La storia del gruppo comincia a Manchester nel 1985. Il nome pare, pensa un po', che c'entri sia con i capelli rosso fuoco di Mick, sia con la sua passione per il Manchester United. In ogni caso, quando pensi ai Simply Red, il rosso viene abbastanza spontaneo. Il primo grande successo fu Money Too Tight to Mention, ecco, se la canto mi riesce, un titolo che tradotto liberamente significa più o meno i soldi sono pochi e preferirei non parlarne. Una canzone degli anni 80 che da questo punto di vista non sembra essere invecchiata, ma proprio neanche di un giorno. Poi arriva Stars, e qui succede qualcosa di interessante, perché Stars non è soltanto una canzone, è anche il titolo dell'album che ha trasformato i Simply Red in uno dei gruppi più popolari degli anni 90. Nel Regno Unito fu un successo enorme e ancora oggi è considerato uno dei dischi simbolo di quell'epoca. Il resto lo ha fatto il tempo, più di 40 anni di carriera, milioni di dischi venduti e una di quelle voci che si riconosce subito, un po' come certi amici che ti chiamano dopo mesi e ti basta sentire il primo ciao per sapere esattamente chi è dall'altra parte. Allora buon compleanno a Mick Hucknall, e adesso, visto che uno non basta, ci ascoltiamo Money Too Tight to Mention e Stars, Simply Red, come on.

0: Aspetta, aspetta.
1: Sono qua.
0: Aspetta.
1: Dove vado?
0: No, aspetta.
1: Dove vuoi che vada?
0: Aspetta. Aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta.
1: Oh, che nervoso. Aspetta, aspetta cosa?
2: Quel gattaccio vuole proprio prendermi. È poco furbo.
1: Sì.
2: È meglio pensare a salvare la pelle.
1: Allora, per tranquillizzarci un attimo, perché quando ti dicono ma no, è tutto nella tua testa, caro Chip Chip, non è vero che il gatto ti vuole prendere.
3: Chip Chip chill.
1: Sei portato a vedere disastri dappertutto, ok? Allora, magari hai solo bisogno di respirare un po'. Torniamo allora sul nostro pontile di legno, che è l'immagine di oggi, quello con i piedi che sfiorano l'acqua, nessuna fretta e il lusso di poter restare lì a qualche minuto a guardare il lago senza sentirsi in colpa. La canzone che arriva adesso sembra fatta apposta per questo posto. L'originale è Harvest Moon di Neil Young, pubblicato nel 1992, una di quelle canzoni che appena partono le prime note fanno subito sera, crepuscolo. Non importa dove siete, può essere una terrazza, una spiaggia, un giardino, il sedile dell'auto fermo a un semaforo. A darle però una nuova veste ci pensa Poolside. Dietro questo nome c'è il musicista e produttore americano Jeffrey Paradise, che qualche anno fa ha praticamente inventato una definizione perfetta per la sua musica: daytime disco, cioè la disco da ascoltare di giorno, non in pista alle 2 del mattino, ma magari con gli occhiali da sole, una bibita fresca e nessun appuntamento urgente in agenda. Le sue produzioni mescolano elettronica, funk, pop e atmosfere balneari con quella naturalezza bella, scialla, impressionante, e negli anni Poolside è diventato una specie di punto di riferimento per chi ama quel suono lì, un po' morbido e allo stesso tempo elegante e rilassato, che sembra mettere tutti d'accordo. Con Harvest Moon non prova a migliorare Neil Young, perché sarebbe una missione impossibile, fa una cosa diversa, prende una canzone che conosciamo bene e la porta a fare una passeggiata in riva al mare, capisci? Dal nostro pontile immaginario Poolside con la sua versione super chill di Harvest Moon. Enjoy.

di bellezza, cioè che è fatta di tanti piccoli componenti, no? Devi rientrare nei canoni estetici di una persona che poi ti definirà bella per diverse ragioni. Ma la voce è importantissima. Se qualcuno ti dice con la voce di Mauro Ermanno Giovanardi ho bisogno di te, ma io ti faccio la spesa tutti i giorni se hai bisogno. Ora vorrei uscire da questo momento così inutile, per parlare di un altro momento forse inutile per alcuni, ma prezioso per me. Su consiglio di una cara amica mi sono scaricata l'app che ti monitora intanto l'allenamento e poi ti mette in contatto con altri sportivi che magari amano la tua stessa attività. Strava, per il momento si chiama così, Strava, ma non ho capito bene come funziona, intanto ci sono, poi vedremo come farla girare. Tant'è che io non è che faccio proprio tanti allenamenti esterni, faccio pilates a casa, pesi, pesetti, stretching, yoga, camminate veloci, ma l'unica cosa che faccio un po' è la spinning bike. Allora sono riuscita a montarmi questa spinning bike e quindi ho ripreso ad allenarmi e ho scelto un allenamento che ha un nome quasi impronunciabile, diciamo, si chiama fartlek, che è bellissimo, tranquilli, non è una nuova marca di yogurt, è una parola svedese che significa letteralmente gioco di velocità. In pratica non si pedala sempre allo stesso ritmo, già questo mi intriga, si alternano momenti più tranquilli a fasi più intense, un po' come la vita quando decidi di fare le scale perché l'ascensore è occupato e a metà ti chiedi chi te l'ha fatto fare. La cosa bella del fartlek è che non è rigido come certi allenamenti pieni di numeri, tabelle, cronometri, si cambia ritmo, si accelera, si recupera, poi si riparte, è una specie di dialogo continuo tra te, le gambe, quel piccolo personaggio interiore che ogni tanto suggerisce dai, basta così, e invece no, ancora un minuto. E l'altro giorno, da anni lo faccio, ho pedalato per 50 minuti con un allenatore online, ma talmente bravo, cioè su YouTube trovi i suoi video, che sembra di averlo in salotto, per fortuna virtuale, perché dopo un po' che ti dice ancora 30 secondi rischia di trovarsi insomma qualche parola poco gradevole, però funziona, alla fine scendi dalla bici stanca, sudata e anche un po' soddisfatta, che non è male per una parola svedese che all'inizio sembrava il nome di un mobile da montare.

0: Move, Malachi Move. Avevo deciso di non annunciare questo gruppo perché ogni tanto ti vengono dei dubbi un po' sulle pronunce, allora butti là delle cose, soprattutto quando ci sono tre o quattro nomi insieme. Allora, caro Marco Di Gioia, io credo di averti già ormai intervistato su più aspetti della tua vita.
1: Ma scusi, io pensavo di esserti amico e tu mi intervisti.
0: Vabbè, io ti intervisto per conoscerti meglio, l'amicizia c'è, ma poi anche l'amicizia richiede della conoscenza. Esatto. Non è che ci frequentiamo tanto in
1: potremmo
0: giro.
1: Farlo a microfoni spenti, però no?
0: No, potremmo farlo a microfoni spenti, però adesso è più interessante che ti conosca un po' anche fuori.
1: Certo,
0: sei comunque un personaggio, sei stato anche un personaggio televisivo.
1: Sì.
0: Ma io lo faccio per conoscerti. Allora, mi sembra di aver capito che comunque non è che tu abbia un grandissimo cervello, ma non mi permetterei mai.
1: Sì,
0: mi permetterei. Non mi sembra che tu abbia una grande predisposizione per lo sport. Fai quello che basta per non cadere a pezzi.
1: Sì. Vabbè, perché bisogna fare sport? È inutile fare sport, no?
0: Mi sembrava appunto
1: ma
0: di
1: averlo. Ma perché? Scusa un attimo, è come le batterie del cellulare, no?
0: Sì, adesso sentiamo la boiata.
1: Adesso partiamo così. Tu mi stai giudicando prima di parlare.
0: Hai ragione.
1: Allora, è come la batteria del cellulare o delle auto elettriche. Tu le ricariche, quindi come se facessi sport. E poi quelle perdono la funzione. Si riducono.
0: Non vuoi consumarti.
1: No.
0: Però diciamo c'è anche una via di mezzo, no? Perché voglio dire, il cuore, i polmoni, i muscoli vanno un po'. Sollecitati per non cadere a pezzi. Io vedo delle cose che dico, ma insomma io non voglio arrivare così, che non è una questione di peso o di estetica, no? Gente che fa fatica ad entrare in auto, cioè un uomo che
1: però tu stai toccando gli estremi.
0: Se c'è la sfortuna, la salute, quello che è, mal di schiena ci mancherebbe, lì anzi più sport fai magari più ti consumi, ma un minimo ti devi tenere.
1: Ne stavo parlando proprio ieri con mia moglie, che mi ha dichiarato non amore eterno, no, mi ha detto non voglio invecchiare.
0: Ha detto questo?
1: Così, proprio così.
0: Io
1: non voglio invecchiare.
0: Però non dovrebbe.
1: Sono andata a prendere le sigarette.
0: Cosa deve fare per non invecchiare? Con te accanto è già una vincita tutti i giorni,
1: certo,
0: no?
1: Grazie. Vincita economica.
0: È tutto.

0: sì, qui si ride e si scherza, ma il nostro Marcolino lo sa bene che fare sport sì. fa bene alla
1: anche
0: salute.
1: Guardarlo.
0: Certo.
1: Anche guardarlo. Scusa, non vedi i mondiali? La Svizzera non
0: fa. Ma sei incredibile, è vero che tu hai una fortuna genetica perché non fai nulla, non fai diete particolari e sei lì tutto sommato.
1: Tutto sommato mi piace. Questa è la spontaneità,
0: sei
1: grazie.
0: Sei lì bello, no?
1: Grazie,
0: cioè,
1: grazie.
0: Facile non fare sport quando si ha questa fortuna,
1: certo.
0: E poi se mi mangi, non so, 4-5 focacce, magari qualche chilo lo prendi anche tu.

0: tutte le volte che vedo il nome di questo gruppo, Marshmello e Bastille, Happier, mi viene in mente la mia esperienza devastante con i Marshmello, decisamente sopravvalutati. Li ho sempre visti al cinema, i Marshmello sul fuoco.
1: Non l'avevi fatto?
0: Non l'avevo mai fatto, l'ho fatto e no, ma proprio non ci siamo.
1: Cos'è che non ti ha convinto?
0: Ma niente, zero, proprio non mi piaceva nulla l'intestino. Ho dimenticato gli effetti sull'intestino, ma il gusto non mi piaceva.
2: Radio Televisione Svizzera.
0: Le 16:03. Buon pomeriggio a tutti voi, stiamo per entrare nel secondo tempo di Ship Ship. Prima però le previsioni del tempo e daremo anche un'occhiatella al traffico. Previsioni per domani, che è martedì, in tutto il paese abbastanza soleggiato, ma sulla Svizzera nord-orientale più nuvoloso, inizialmente ancora qualche rovescio. A sud nel pomeriggio alcuni rovesci o temporali, temperature minime sui 16 gradi, le minime comprese fra 20 a nord e 26 a sud. Buon viaggio a tutti voi che ci state ascoltando dalle varie strade ed autostrade della Svizzera italiana. Vi posso dire, stando alle ultime informazioni diramate da Via Swiss, che ci sono code sulla 2 al portale sud della Galleria de San Gottardo, 5 chilometri di coda a partire da Quinto, con conseguenti attese di 50 minuti in direzione di Lucerna. Al portale nord le code sono di 3 chilometri a partire da Vassen e le attese di 30 minuti in direzione del Ticino. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria e la corsia preferenziale Q è aperta. Ed ora l'attualità.
2: 3 News.
1: Dopo i raid israeliani in Iran e il lancio di missili contro Israele, Teheran ha annunciato la sospensione delle operazioni offensive, pur minacciando una risposta in caso di nuovi attacchi. Intanto Donald Trump ha invitato le due parti a fermare immediatamente le ostilità, mentre Washington cerca di salvare il cessate il fuoco. Proseguono i colloqui tra Svizzera e Unione Europea sulle nuove misure di protezione dell'acciaio che entreranno in vigore il 1 luglio. Bruxelles vuole difendere il settore siderurgico europeo dall'afflusso di acciaio a basso costo proveniente dal mercato mondiale. La Commissione Europea parla di discussioni costruttive con Berna per limitare le conseguenze delle nuove regole. Per la Svizzera si temono perdite di posti di lavoro. Infine concludiamo con una curiosità che arriva da San Diego, dove la nazionale svizzera di calcio sta preparando il mondiale in struttura all'avanguardia, ma la mappa ufficiale del centro di allenamento segnala anche una particolarità. Attorno ai campi da gioco c'è una vera e propria zona serpenti. Nella regione vivono infatti diverse specie di serpenti a sonagli, nessun allarme per giocatori e staff, che sono stati invitati però a prestare attenzione. Un dettaglio insolito che nelle ultime ore ha fatto il giro dei social.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 17:00.

0: Un buon pomeriggio di nuovo a tutti voi. Siamo nel secondo tempo, nella seconda parte di Chip Chip, questo programma nato per farvi sentire accolti, leggeri e svolazzanti quanto basta, per arrivare alle 17, quasi a dire ho fatto ad arrivare alle 17, non me ne sono neanche accorto. Complice la musica, le divagazioni e le poche parole che normalmente utilizziamo. E Marco, visto che ti ho ancora a tiro, adesso arriva una delle canzoni più belle secondo me di Dolce Nera, che è Ci vediamo a casa.
1: Sì.
0: E visto che tu sei sposato da tanti anni, sì, e appunto
1: è una minaccia,
0: sei anche romantico, mi sembra di ricordare,
1: sì, sì,
0: nell'intervista,
1: non corrisposto,
0: che ti ho fatto.
1: Non corrisposto, ma sono
0: no, ma tu voglio dire, sei un romantico unidirezionale?
1: Sì, sì, purtroppo sì.
0: Cioè tu lasci in giro cioccolatini?
1: Allora io abbracciavo mia mamma, mia mamma diceva levati di dosso.
0: No, davvero.
1: Io abbraccio mia moglie, sì, ma non troppo. Abbraccio mia figlia, no, che mi dice no.
0: Ma che tenerezza.
1: Hai peli? Cioè, sì, dei miei figli i peli.
0: Ti respingono?
1: Sì, sì, sì. E mi rimane mio figlio, che è un maschietto, quindi prende, insomma, diciamo, l'affetto così, anche lui non troppo.
0: Però vabbè, insomma.
1: Fine la mia vita così.
0: Ma però sei coerente, perché nonostante gli altri non contraccambino, insomma, questo tuo romanticismo.
1: Sì, io continuo
0: tu
1: a rompere
0: le palle ad abbracciare tutti. Ma hai mai pensato di cambiare rasatura per avere un volto più liscio e morbido e
1: gradevole?
0: Non funziona.
1: No, ho provato tutte. No, sì, ma davvero, questa non è bella questa cosa qui, eh. Però si dice che in psicologia uno è attratto da quello che sono stati i genitori, no? Quindi
0: sì,
1: se io avevo una mamma che mi ama, ovviamente, ma diciamo che di contatto fisso,
0: sì,
1: su The DOS.
0: Sì.
1: Ecco, esatto. E allora a questo punto forse ho cercato inconsciamente una donna che avesse lo stesso modo.
0: Probabile. Però tu sei appiccicoso e puccettoso.
1: Io sono appiccicaticcio. Poi in estate sai che bello.
0: Mamma mia, vattene via che fa caldo. Antò, fa caldo.

come frase da dire, no? Quando sei innamorato. Ci vediamo a casa, è un luogo dove dovresti stare bene, no? Quando sei innamorato, non che poi cominci a fare i giri lunghi per non tornare più a casa perché sei infastidito da determinati meccanismi. Torniamo a parlare di musica, che va bene, va benissimo, anche se appunto possiamo chiacchierarcela di tutto quello che ci passa per la mente. Allora, ci ascoltiamo il nuovo pezzo di George Merck, che era da un po' di tempo che non sentivo, non so se è uscito dal mio radar o forse era da un po' di tempo che non pubblicava qualcosa di nuovo. Lui nato a Lugano nel 1974, figlio di Rita Pavone e Teddy Reno, nonostante il cognome pesante, importante in questo senso, ha scelto poi una strada molto personale, lontana dal pop italiano dei genitori. Canta soprattutto in inglese, si muove tra rock, pop, rock, sonorità insomma molto anglosassoni, e ha vissuto anche a Londra. Alcuni suoi brani sono stati trasmessi da radio britanniche, comprese la BBC. Allora, viva la musica della Svizzera italiana! Adesso ci ascoltiamo George Merck, quindi, con questo suo nuovo pezzo, Breathless Summer, che ha proprio quel sapore lì, una canzone che profuma d'estate, ma senza cartoline, ombrelloni, piuttosto quelle giornate che vorresti trattenere un po' più a lungo quando il sole cala lentamente e nessuno ha ancora voglia.

0: Tyler e Nile Rodgers, Talk to Me. Come state? Come sta andando questa giornata? 16:21, magari avete bisogno di una coccolina. Io ve la posso fare una coccolina? Utilizzo chiaramente quello che ho a disposizione, quindi la musica.
1: Chip Chip, The Never Ending Music.
0: E la coccola ci arriva dal Never Ending Music di oggi. Facciamo un salto alle Hawaii. Il protagonista si chiama Israel Kamakawiwole, nome che molti di noi faticano a pronunciare senza prendere la rincorsa, e per questo quasi tutti lo conoscono anche come Iz. E dietro questa canzone c'è una storia bellissima. È il 1988, sono le 3 del mattino, quando Iz telefona a uno studio di registrazione di Honolulu chiedendo se può passare a incidere un brano. Arriva con il suo ukulele, si siede davanti al microfono e registra una versione di Somewhere Over the Rainbow praticamente in una sola take. Voce e ukulele. Fine. Nessuna orchestra, nessun effetto speciale, nessun piano complicato. E pensare che quella registrazione rimase nel cassetto per parecchi anni prima di essere pubblicata. Tra l'altro non è soltanto Somewhere Over the Rainbow, è un incontro tra due classici, il brano reso celebre da Judy Garland e What a Wonderful World di Louis Armstrong. Il risultato è una canzone che sembra esistere fuori dal tempo. Iz è considerato ancora oggi una delle voci più amate delle Hawaii. È scomparso nel 97 a soli 38 anni, ma il successo mondiale di questa registrazione è arrivato soprattutto dopo. Ed è curioso pensare che una delle canzoni più ascoltate, utilizzate e amate degli ultimi decenni sia nata così: una telefonata nel cuore della notte, un ukulele e una voce.

0: Potentissima questa voce, mi ha fatto sempre questo effetto, cioè una sorta di pianto, è vero, ti viene un po' da piangere, ma è un pianto di gioia ed è una cosa curiosa, no? Perché il cuore da un lato sta festeggiando perché sta ascoltando una voce incantevole che ti fa stare bene, e poi gli occhi si comportano come se fosse successo qualcosa di enorme. Quando un'emozione positiva diventa così intensa da non riuscire più a stare composti, il corpo in qualche modo poi apre una valvola di sfogo. A me ha fatto stare bene. Ed era il nostro pezzo Neverending Music. Tra pochissimo, dal divano delle meraviglie, cominciamo a programmare la nostra serata televisiva.
1: Sindrome da business plan, wannabe in business class, 7 su 7. Deadline check, LinkedIn call app.

0: Dito nella piaga, Businessman. Dal divano delle meraviglie vi posso dire che cosa guardare questa sera, almeno io sicuramente o lo guardo se arrivo sveglia a quell'ora o me lo registro.
1: Chip Chip Television.
0: Perché mi incuriosisce tantissimo la trama di questa commedia italiana che parte da una domanda piuttosto insolita. Che cosa succederebbe se il vostro ex, quello che vi ha spezzato il cuore, quello lì o quella là, all'improvviso dimenticasse di avervi lasciato? Il film si intitola Blackout Love e ha come protagonista Valeria, allenatrice di basket e convinta sostenitrice delle relazioni non troppo impegnative. Una sera però si ritrova davanti Marco, il grande ex, la storiona della sua vita, solo che Marco ha avuto un incidente, ha perso la memoria recente ed è convinto che la loro storia sia ancora felicemente in corso. Ma che gabola! A quel punto, per evitare di peggiorare la situazione, a Valeria viene chiesto di assecondarlo e di comportarsi come se nulla fosse successo. Ma vedi, oh, l'idea è interessante perché gioca con una fantasia che prima o poi abbiamo avuto un po' tutti, forse poter tornare indietro e rivedere una storia sapendo già come andrà a finire, quindi magari non commettendo gli stessi errori o non farsi prendere a padellate. Ecco, naturalmente le cose si complicano e da lì prende il via una commedia romantica che mescola equivoci, ricordi e quella strana sensazione che si prova quando il passato decide di bussare di nuovo alla porta senza preavviso. Già quando si incontra un ex per la strada che sai che ti ha lasciato una piccola crepa sul cuore, è strano, figurati poi se si fosse dimenticato tutto quello che è successo. Bene, allora, questa sera alle 22:40 sulla 1, Blackout Love.

ma quanto sono felice di averla riascoltata, perché l'ho sentita per la prima volta questa mattina in Parzialmente Stremato. C'era Nick, c'era Saldagna che diceva: ma non lo so, non mi convince, per me o no. In quel momento lo capivo, perché è particolare in effetti. Night Shift, Superstar, Muse. Perché loro sono una di quelle band che sembrano divertirsi a non fare mai quello che ci aspettiamo. E infatti sono andata un po' a cercare delle recensioni, a vedere che cosa dicono i critici musicali in giro per il mondo. E dicono di tutto e di più. Allora, intanto avete sentito il basso in primo piano, questa atmosfera da discoteca spaziale. Una gran voglia di muoversi comunque quando la senti. I critici parlano di un mix tra funk, disco ed elettronica, mentre i fan stanno discutendo animatamente se sia una genialata oppure una deviazione di percorso, usiamo questa espressione. Su una cosa però sembrano essere tutti d'accordo: il basso è potentissimo, quello di Chris Wolstenholme. Qui è semplicemente strepitoso. E adesso vediamo da che parte state voi, insomma, se vi piacerà nel corso delle prossime giornate, quando ci capiterà sicuramente di riascoltare Night Shift Superstar dei Muse. A me alla seconda volta, al secondo ascolto, è piaciuta assai. Ed ora sono assai pronta per sentire una storia di DJ Monnezza, sempre benvenuto.

0: Umani di insensato oscuramento stanno tornando a noi i filmazzi su caimani, zannati e coccodrilla variegati! E sfornati come se piovesse! Non ci eravamo ancora ripresi da tre sciami fatti alla cagnara tipo The Bayou, Gator Creek o Crocodile Revenge, che dall'India, ma mica ti arriva Tuya Main?
1: Quando hai deciso di diventare un influencer?
2: Mi esibisco fin da piccola.
3: Non sono solo un influencer, sono tutto in uno. Creatore di contenuti, regista, ma sono anche un aiuto regista e pure un produttore. Cantante, rapper, sono tutto quello che vuoi, basta chiedere.
1: E i tuoi follower?
2: 2,3 milioni e aumentano.
0: Trama. Praticamente ci sono i Ferragnez di Mumbai che fanno le cose che fanno i Ferragnez di ogni dove nel mondo internetato social. Poi vanno in crisi pure loro, ma dentro una piscina vuota, da cui non possono uscire e dove dal tombino spunta un coccodrillo! Super momento crisi loving, sì, ma anche survival cucudrillame, bro!
4: Per la tua famiglia è meglio un ricco musulmano che un povero kadamma.
5: Allora pensa alla nostra prossima mossa, Maruti.
4: È quello che sto facendo!
5: Di piuttosto che hai bisogno di soldi per far aggiustare la moto. Prendili dalla borsa.
4: Guarda, ho preso solo questi, poi non accusarmi di rubare. Resta pure lì.
6: Siamo nella merda e lei pensa a fare la sirena.
0: Va bene il zaname e tutte cose, ma una cosa bisogna pur dirla di sto filmazzo. Se tu, amico del thrillerato zannato caimanabile al 100, riesci a superare lo scoglio della prima metà della pellicola, improntata nella comedy loving influencer,
7: belli belli, patinati e levigati perché così ci insegna il mondo social,
0: allora, magaro, potrai entrare in modalità sciallanza con l'allegra eruzione completamente a vanvara dell'amico coccodrillo. Remake del film thailandese The Pool, Tuya Main.
7: Diciamolo!
0: Non è malaccio, dai! Il caimanato incazzato il giusto è credibile e pure abbastanza ben fatto. Le scene di influenza. Non male. Pure la smarmellata loving comedy non è nemmeno delle peggiori, sfuggendo ai temutissimi cliché Bollywood che come un maleficio avrebbero potuto tranquillamente palesarsi infilando balletti a profusione atomica tra un attacco del quadrupede zannato e l'altro.
8: Adesso!
0: Una sufficienza piena affibbiata alla pellicola anche grazie agli attori che sono dignitosi e non i soliti cagnazzi infilati nei filmazzi trash.
7: Crocodile
9: 33.
10: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: chissà se c'entra anche Marco con Eugenio in via di gioia, glielo chiederò la prossima volta.
1: Il boschetto della mia fantasia.
0: Allora, è arrivato il momento di addentrarci nel boschetto della mia fantasia. Oggi facciamo la conoscenza di un animale che sembra uscito da un disegno fatto con una matita verde molto appuntita. Si chiama Serpente Vite Verde. L'originalità di questo nome. Allora, è lungo, sottile e ha la straordinaria capacità di assomigliare a un ramo al punto da farti dubitare della sua vista. Ma torniamo nel mood documentario. Vive in Asia tra alberi e vegetazione e passa gran parte del tempo immobile. Una strategia che conosco bene, che pratico soprattutto il lunedì mattina. Ferma, carta da parati. La cosa più divertente però arriva quando si sente minacciato, perché uno si aspetterebbe un serpente aggressivo, pronto a mordere, e invece no, lui ha scelto un'altra strada. Cercatelo poi su YouTube perché è troppo carino. Sembra un po' mia mamma. Apre la bocca, gonfia il corpo e soprattutto cosa fa? Ti fissa, ma con uno sguardo decisamente molto eloquente, non con uno sguardo qualunque, con quello sguardo che sembra dire: davvero? Davvero hai deciso di disturbarmi oggi? Perché parla così, noi che ci vuoi fare? Ha degli occhi particolarissimi, con pupille orizzontali che gli regalano un'espressione incredibile e severa. Sembra il professore che ti sorprende a copiare durante una verifica. La natura è piena di animali velocissimi, fortissimi o velenosissimi. Lui invece ha puntato tutto sul giudizio e a quanto pare funziona, perché quando ti trovi davanti a un serpente verde che si gonfia e ti guarda come se fossi una delusione personale, la voglia di avvicinarti passa abbastanza in fretta. Il serpente vite verde, probabilmente l'unico animale della giungla che riesce a farti sentire in colpa senza nemmeno parlare.
2: Ciao micione!
3: Ciao uccellino!

venuta a chiudere questa puntata di Chip Chip con tutto questo suo poderoso talento, The Guardian, il pezzo che abbiamo ascoltato. Allora, è tempo di salutarvi, tra pochissimo ci saranno i cialtroni e quindi vado. Che ha letto, non è un po' presto, forse è un pisolino, però ci potrebbe pure stare. Bye bye.

0: Resisto a lei, ma uno che ho detto è lei, di me no, non accetterei, non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema, no, non credo sarà un problema, oh no, non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema, non credo che esista.
1: Hasta la vista, baby.

0: ma senti che bravo questo ragazzo di Zurigo.
1: Eh? Vero,
0: è vero. Vero, è un bravo ragazzo e fa anche della bella musica, eh?
1: Esatto. No dai, non scherzarlo, non devi scherzarlo.
2: Guarda, cioè, onesto,
0: chi
1: è che ha il coraggio oggi di cantare una canzone che fa tra la la la
2: lui.
1: La la la
2: lui.
1: No,
2: lui.
1: Marco Di Gioia sotto la doccia al massimo.
0: No, ma oggi sotto la doccia gli faccio.
2: No, vabbè.
1: Lo torturi.
0: Voi umani.
1: Denuncialo, Marco.
0: Non sapete cosa dovrà fare il Di Gioia.
2: Ma io affronterò tutto.
1: Non vediamo l'ora.
3: Radio Televisione Svizzera.
0: Le 17. In tutto ciò.
3: Rete 3.
2: E in tutto ciò ci sono le previsioni per domani, che martedì 9 giugno in tutto il paese è abbastanza soleggiato, ma sulla Svizzera nord-orientale più nuvoloso e inizialmente ancora qualche rovescio, ma inizialmente. Al sud nel pomeriggio alcuni rovesci o temporali.
0: Sulla 2 al portale sud del San Gottardo ci sono 3 chilometri di colonna a partire da Quinto. Pensa, 3 chilometri di cosa c'è scritto?
2: Come di cosa?
0: L'ho corretto io con la testa, ma c'è scritto, pensa che un libro aperto, sono 3 chilometri di cosa. Vabbè, a partire da cosa? Quinto, con conseguenti attese di 30 minuti in direzione di Lucerna. Poi l'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria e la corsia preferenziale Cupra è aperta. Code e rallentamenti anche ancora sulla 2 tra Lugano Nord e la galleria di San Nicolao in direzione di Chiasso, sulla 24 da Mendrisio a Stabio, poco oltre lungo la dogana del Gaggiolo, da Gravesano a Ponte Tresa su più tratti e da Cadenazzo verso Quartino.
3: 3 News.
1: L'aggiornamento delle 17. Iran e Israele affermano di avere sospeso per il momento gli attacchi reciproci dopo un appello del presidente statunitense Donald Trump. Teheran avverte però che tornerà a colpire se Israele continuerà le operazioni contro Hezbollah in Libano. Le ultime 24 ore hanno segnato la più grave escalation tra i due paesi dalla tregua dello scorso aprile. La Svizzera avrà un registro nazionale delle esecuzioni. Dopo il nazionale, anche il Consiglio degli Stati ha approvato le basi legali necessarie. L'obiettivo è semplificare le procedure e contrastare gli abusi, in particolare da parte di chi cambia domicilio per sfuggire ai creditori. Il nuovo sistema riunirà le informazioni oggi sparse tra oltre 300 uffici di esecuzione presenti nel paese. È indagato per omicidio stradale e lesioni stradali l'automobilista che ieri a Maccagno, località sulla sponda lombarda del Lago Maggiore, ha investito un gruppo di giovani che camminavano lungo la strada. Una giovane ragazza è morta, mentre altri 4 ragazzi sono rimasti gravemente feriti. La procura ha sequestrato il veicolo e disposto ulteriori accertamenti per chiarire la dinamica dell'incidente.

0: poesia.
1: La RSI
0: esageriamo,
1: è orgogliosa di presentare
2: poesia. L'altro, l'altro.
0: Non vedo l'ora, non vedo l'ora di andare a prendere il caldo al Ciringhi.
3: Anche io, sai?
0: Sì, io voglio
3: di
0: proprio
3: pensare tutto sudare, il giorno, tutto. Sì,
0: presente
3: sì.
0: Questa maglietta verde?
3: Sì.
0: Come diventa?
3: Verde acqua.
1: Dei cialtroni.

0: che brrr.
1: Dentro lì al Ciringhito dove non fa assolutamente caldo.
2: No.
1: Abbiamo l'aria condizionata che ti punta sulla schiena, esatto. Quindi è la salute prima di tutto.
2: E te la becchi soprattutto tu, esatto. Che stai dentro.
1: No, dai, a parte gli scherzi, ci si avvicina piano piano al 22 di giugno, inizieremo proprio in quella data, il lunedì 22. La nostra
2: avventura,
1: partecipazione,
2: sì.
1: Avventura al Club dei Cialtroni in esterna al Ciringhito
3: a Luma
1: a Lugano Marittima, quindi siateci, passateci a trovare quando sarà, non adesso.
3: No.
1: Tra l'altro la sigla finale sarà questa qua.
4: Ma sciao.

0: non è meravigliosa.
1: È stupenda.
0: Intanto scrivono: ciao Andrea Nicolini, nome e cognome.
1: Ma perché?
0: È Sterchi che ogni tanto mi chiama per nome e cognome, ma va bene così. Io ho anch'io un nome e cognome.
1: Ma meno male.
0: All'anagrafe mi chiamo Griso, voglio dire.
1: Però sarebbe stato interessante.
0: Dai,
1: Griso sarebbe stato tanto.
0: Avrei chiesto informazioni ai miei genitori, ma non lo faccio, anche perché non ne ho più la possibilità. Allora, la rassegna stampa.
1: Sì, esatto, iniziamo subito con la prima. Un uomo va a fare la spesa, passa la carta e viene rifiutata. Ti è capitato?
0: Sì, capita. Specie sul cambio, quando scade è sempre
1: 3-4
0: giorni per capire un po' cosa sta succedendo.
1: E io vado in panico quando mi succedono queste cose. Anche il nostro protagonista dice: ho finito i soldi, che è successo? Allora va in banca, fa controllare il conto, l'impiegato guarda lo schermo, chiama il responsabile chiama il direttore non sa chi chiamare, alza lo sguardo e dice: lei sul conto ha 20 miliardi di dollari.
0: E quindi te lo chiudono?
1: Sì, esatto, blocco il conto perché devo far partire le indagini.
0: Sì, 20 miliardi tutti
1: 20 miliardi insieme, un bonifico.
0: Neanche Elon Musk.
1: Non lo so, forse lui ne avrebbe di più.
0: Sì, sì.
1: Intanto comunque lui ha iniziato un po' a fantasticare.
0: Su un conto solo, sto dicendo.
1: È vero. Insomma, lui ha iniziato a fantasticare che cosa potrebbe farsi, no? Di quei soldi, tipo comprare i diritti di Baby Shark e renderla l'inno nazionale di uno stato.
0: No, ma certo.
1: E sì, sarebbe non male.
0: Sommossa popolare subito però.
1: Però ci potrebbe stare, indipendentemente dallo stato. Comprare un'intera compagnia aerea solo per cambiare il suono del fastidiosissimo ding degli annunci e sostituirlo con il campionamento della sua voce che fa
0: è ancora più brutto.
1: Alla fine, come al solito, è stato il solito errore, ma per qualche ora è stato, con 20 miliardi sul conto, il 116esimo uomo più ricco del mondo.
0: Perché c'è gente più ricca?
1: 116esimo,
0: pensa il primo.
1: Vabbè, andiamo, scienza. Cari cialtroni, oggi la scienza ci dice che le persone che frequentiamo ci cambiano, non solo emotivamente, Griso, non cambiano solo le nostre abitudini, ma pure il nostro intestino.
0: Ah, vabbè, certo.
1: È vero, è scienza questa. È uno studio della University of East Anglia pubblicato su Molecular Ecology.
0: Scusi, ma è talmente facile. Quando si vive in famiglia si mangiano più o meno, non sempre, le stesse cose.
1: Lei no, lei non ha orecchio.
0: Sentiamo gli scienziati. Vai.
1: Allora, non è importante quanto tempo ci si passa assieme, ma è quanto ti avvicini fisicamente all'altra persona. Lo hanno scoperto studiando, pensa, una colonia di uccelli delle Seychelles.
0: Che è uguale,
1: Anni di osservazione.
0: Certo. Per dire che gli uomini sono uguali, ma non è vero.
1: Centinaia di campioni fecali, pensa che bel lavoro. Il risultato, gli uccelli che passano più tempo insieme hanno i batteri più simili ed evacuano allo stesso modo.
0: Sì, quindi...
1: Quindi mia moglie mi sta cambiando l'intestino.
0: Ma non è vero niente.
1: Pensa
0: non
1: all'amore,
0: siamo
1: non agli
0: uccelli.
1: Limiti.
0: Non viviamo come gli uccelli, non viviamo come le scimmie, abbiamo una vita diversa. Perché non vanno a indagare sulle famiglie?
1: Questo è vero.
0: Cambiamo perché poi.
1: Io le chiedo scusa pubblicamente.
0: Prego, lei non ha orecchio.
1: No, è vero, no. Sondaggio, è lunedì. Caro Grise, lunedì tante volte ci siamo un po' lamentati, no? Del lunedì.
0: Sì, capita.
1: È ricominciato tutto, insomma, ma da oggi c'è di più.
0: Oh!
1: Allora, adesso dobbiamo chiedere scusa a tutti a lunedì, perché un'analisi scientifica seria e rigorosa basata su un sondaggio di più di 1 milione di persone.
0: Tanta roba.
1: È tanto. Dice che siamo più felici lunedì mattino. La spiegazione: c'è il livello di cortisolo che gestisce lo stress, che è più alto, il corpo è riposato, è solo l'inizio della settimana.
0: Il livello di cortisolo più alto vuol dire che sei stressato, Legga bene, di gioia.
1: Il livello del cortisolo è più basso, okay, che gestisce lo stress, quindi stressa.
0: Guardi. Guardi. Ce lo sto attento io.
1: Meno
0: ai
1: male.
0: Giovani.
1: Stavo dicendo che il corpo è più riposato. È solo l'inizio della settimana, niente ancora dato storto. E siamo più attivi, lucidi ed energici. Quindi lunedì mattina è uno dei momenti di maggiore benessere emotivo della settimana. Secondo me è un po' la teoria dell'ignaro, che non sai quello che ti aspetti.
2: Non c'è più bello

0: Che poi ci sta, ti dai un altro vestito. Quanti anni sono passati da Milky? 25 anni più o meno? Da
1: almeno.
0: Just the way you are.
1: Penso, sì. Okay.
0: Arriva David Guetta, dice vabbè, rifacciamola, cosa cambiamo? Cambiamo due robe e poi la rimettiamo in circolo. Come suona? Suona
1: da intelligenza artificiale.
0: Sì,
1: no,
0: più o meno. Oh, sì, ci dà il gancio per ricordarvi che tra una manciata di minuti andremo a riascoltare qualcosa creato, una cover creata con l'intelligenza artificiale, che sta piacendo.
1: Piace.
0: Vediamo nei vostri messaggi. Divide,
1: esatto.
0: Divide è anche lo scopo di quel programma, dividere e timpera.
1: Esatto. Scusi?
0: Dividi e timpera.
1: Ma lei fa citazioni troppo alte.
0: Ma no, è per capire anche il parere delle persone che non apprezzano quel tipo di strada di produzione musicale. Però prima c'è la doccia altrona, quindi prima si va a tentare di vincere il completino intimo del club dei cialtroni con la canottiera, le mutande e le calze. Cosa bisogna fare? Bisogna mandare un audio ricantando la canzone che di Gioia tra poco vi...
1: Sì.
0: Accennerà.
1: No, perché accennare? No, io la eseguo. Io eseguo, la interpreto anche.
0: Sì, voglio proprio sentire come verrà la canzone che abbiamo deciso di fare. 079-873-8073 è il numero al quale dovete mandare il vostro messaggio audio, il vostro cantato. È pronto?
1: Subito.
0: Vada.

0: No, no, no. Eviti di fare citazioni scomode, per cortesia.
1: No, ma è onomatopeico.
2: No.
3: Na na. Na na na na.

0: Sì,
1: non vedo l'ora di sentire questa canzone di Mark Cremont, Serena Brancale e Colors, Partenope, con le con i piedi titti nell'acqua a fare
0: ma perché? Sì, con le ascelle pezzate, come sempre.
1: Ma perché?
0: È perché guardi.
1: Ma cosa c'entra? Guardi. In acqua ci va con la maglietta. Sì, lei è uno che va la maglietta in acqua. Le nuove frontiere della musica, no?
0: Lei mi ha sgamato.

0: Primavera di Marina Rei, la storia la conosciamo, era un brano originale degli anni 70 e questa è la versione ricreata col vestitino nuovo. Non lo faccia finché
1: c'è
0: non
1: del dissidio.
0: Ma è dentro di lei, sì, è un dissidio, certo, unico, interno, quindi non ne parliamo perché non è necessario tirare fuori i problemi che lei ha detto. Va bene, è il momento di cambiare completamente l'onda con il nostro brano orecchiabile, canzone che dedico a Gabriele di Cademario, che sta apprezzando il sound.

0: bella piena, bella quadrata.
1: Sì.
0: Che fastidio. Oh no. Beh, un brano orecchiabile è stato un successore.
1: E che ha venduto,
0: del 93-94, cos'era? Si vendeva di tutto in quel periodo lì. Mettevi anche solo la copertina dei dischi, si compravano anche quelli.
1: È vero.
2: Era cos'è che roba. Dice de?
0: Detoname.
2: Detoname.
0: No, devorame, dice. Per me suona detoname. E quella roba, dai. Parache, parache con Animal Action, il nostro brano orecchiabile del momento dello sblocca ricordi.
3: Oh, I got a live one here.

0: Michael Keaton?
1: Esatto, bravo, Jack Nicholson.
0: Che faceva Pinguino?
1: No, Jack Nicholson era Joker.
0: Joker?
1: Sì, diretto da Tim Burton.
0: Jack Nicholson? Sì, Joker? Non lo ricordavo. Sì, vabbè, un sacco di tempo. Ed era il nostro sblocca ricordi, e la canzone di Prince, Bad Dance.
1: Questa qua è la risata proprio di Jack Nicholson che l'aveva campionata.
0: Lo spiega risate. Non ci sta. Allora, tra poco rientriamo nella doccia perché ci pare di capire che non sia proprio chiarissimo il concetto della canzone di oggi.
1: Mi aiuti un po', dai.
0: Le darò una mano. Okay.

0: Senti, senti come mi vengono fuori gli anni 90 nella gelosia del DJ Geriatria, che forse oggi dovrebbe tornare a trovarci.
1: Sì, forse
0: tanto
1: sì.
0: In quel momento tu sai che vado a fare l'aperitivo con Giovanna.
1: Ma tu vai, ma io imparo a mixare per il Ciringhito intanto.
0: Bravo, bravo, bravo. Impara bene, mi raccomando, perché oggi poi l'altro ti dà i voti.
1: Lo so.
0: Però
1: lo
0: questa
1: so.
0: È un'altra storia. Dobbiamo rientrare nella doccia.
1: Sì.
0: Lei dia un accenno e poi vediamo se c'è da fare qualche
1: Se mi vuole aiutare io.
0: Se c'è da fare qualche correzione qui e là. Proviamo. Buonino. No, no, no, no. Smetta con quel 99. Addirittura non lo fa quello. No, no, no, no. Che poi è fuorviante.
1: Fuorviante lui?
0: Non lo fa.
1: Non lo fa U?
0: No.
1: Nessuna versione?
0: Boh, al momento la parte quella che interessa forse non lo
1: fa. L'extended lo faceva.
0: La smetta. La smetta?
1: È chiara. Vuole intonare qualcosa lei?
0: No. No. Voglio vedere se ci arrivano. E qualcuno ci è arrivato, devo ammetterlo.

0: gran finale. Di gioia, arrivano dei commenti sul suo operato sotto la doccia.
1: Le devi leggere, primo, per forza?
0: No, questo, senta, eccolo qua, aspetta.
2: L'ambulanza?
0: No, aspetta, che lo mando.
2: L'anamnesi.
0: No, aspetta, lo devo rimandare.
1: Sì, lo faccio sentire bene perché si deve...
2: Buongiorno, dove mandiamo l'ambulanza?
0: No, non è...

0: siamo così,
1: noi siamo tutti blu.
2: A me piacciono.
1: Super blu.
2: Piacciono molto.
1: Rocco più.
2: Bravo, sì.
1: Poteva anche, io gli faccio un applauso.
2: Fai l'applauso, fai quello che vuoi.
1: Facciamo un applauso.
2: Io e i miei fedeli, Griso.
1: Ah, meno male. Allora sentiamo Don di Gioia, sentiamo i suoi fedeli.
2: Prego.
3: Mamma.
2: Ah, ok. Lo so.
3: E poi chi lo sa.
2: Però è
1: bravo, però cioè, mamma potrebbe aver già vinto.
2: Perché devi denigrare i miei fedeli?
1: Devi?
2: I denigrare i miei fedeli.
1: Il denigrare adesso si capiva meglio. Perché devi sgranare i tuoi fedeli?
2: Perché non
1: vai, muoviti.
2: Senti qua,
4: Freddy Mercury Queen Bohemian Rhapsody.
1: Bravo. Potenzialmente sei lì per vincere.
2: Non lo so,
1: Ma decidi tu, vai.
2: Andiamo avanti.
1: Sì, vai.
2: Senti qua. C'è dell'interpretazione.
1: Meglio di lei sempre. Sotto la doccia. L'audio è quello del bagno, un applauso. Ha vinto lui?
2: No.
5: Comunque, per correttezza, ho vinto un mesetto facile, più o meno.
2: Esatto.
5: Il bellissimo kit mutandero cazzo e canotto di Non c'è più bello.
2: Senti come sono.
5: Quindi, se caso fate vincere qualcun
1: onesti,
5: altro.
2: Ma senti come sono.
1: Un applauso.
2: Bravo.
1: Onestà.
2: Ma
1: grazie.
2: Nel winner c'è.
1: Allora, sentiamo.
2: Griso, 1, 2, 3, eccolo qua.
6: Mamma. I just killed a man.
1: Bravo, bravo.
6: Mama, everybody.
1: Mama, everybody.
6: I want to know.
1: È bravissimo. Voglio essere il suo amico.
6: Bohemian Rhapsody dei Queen.
1: Bravo.

0: Ma il film? Che cos'è il film? Stai annuendo, invece a me manca una fetta lunghissima dei Queen, quindi sono polemico anche sul film.
1: Radio televisione
2: strano.
0: Anche Michael Jackson manca un bel pezzo.
2: Manca un bel pezzo.
0: Allora ragazzi, si aspetta un sequel che non arriverà mai.
2: Il penso di no.
0: Vabbè. Era Bohemian Rhapsody, i Queen, nella doccia altrona, ma è il momento della meteo.
2: Esatto, allora in tutto il paese abbastanza soleggiato, ma sulla Svizzera nord-orientale è più nuvoloso e inizialmente ancora qualche rovescio, non se ne può più. Al sud nel pomeriggio nuovamente alcuni rovesci o temporali, soprattutto nel Ticino centro-meridionale. Temperature minime 16 gradi, massime comprese tra i 20 a nord e 26 al sud. Si respira ancora.
3: Aspettavo il passaggio di linea.
2: Lo so, ma scusi, ma non ero sicuro ci fosse.
3: Perché?
2: Non lo so, ogni tanto.
3: Qualcuno mi ha detto che non ci sarei stato.
2: No, so che è impegnato tante volte nelle sue sessioni.
3: Ma lei sperava non ci fossi.
2: Non è vero. Non dica questo, no.
3: Andatelo a prendere.
2: Gengis. Com'è che?
3: Gengis.
2: Li ha nominati lei così, li chiamati?
3: Gengis e Khan.
2: Ah, ho capito.
3: Khan, Gengis, andate a prendere.
2: Cosa, sono avvoltoi?
3: No, sono corvi imperiali.
2: Ah, imperiali.
3: Lei non ha orecchio?
2: No.
3: Saputo,
2: no, purtroppo no.
3: Che traffico sulla tua?
2: Prego.
3: Tra l'area di servizio di Bellinzona Nord e Bellinzona Sud in direzione di Chiasso. Si raccomanda la massima prudenza a causa della presenza di oggetti sulla carreggiata. Mi raccomando.
2: Attenzione
3: sulla A2.
2: Calma.
3: La galleria del San Gottardo è stata riaperta in entrambe le direzioni, prima era chiusa, lo sapeva?
2: No.
3: Ecco, bravo, è lì a fare che cosa?
2: Ah, lo sto ascoltando.
3: Restano code a partire da Quinto in direzione nord, l'entrata autostradale di Airolo è chiusa verso la galleria e la corsia preferenziale Cupra, come la cera, è aperta. Ah! Era una cosa così, dominatrice. Sulla A2, dicevamo, Lugano Nord, la galleria del San Nicolao in direzione di Chiasso c'è traffico anche fino a Brogeda.
2: Sì.
3: Alla A24 da Mendrisio a Stabio.
2: Sì.
3: Ma non mi frustare, sono sempre quelle le informazioni. Poco oltre, lungo la dogana del Gaggiano e da Gravesano, Ventoponte Tresa su più tratti da Cadenazzo.
2: Eccolo.

0: pezzone. Oye, come va Santana? E siamo arrivati al nostro The Chaltron of the Day.
1: Siamo in Italia, a Oderso, in provincia di Treviso, da tante gioie, durante un normale controllo stradale. E infatti un automobilista viene fermato e alla richiesta dell'agente gli consegna la patente, come si fa, insomma, in tutti i posti del mondo, credo, no? L'agente però ha subito notato qualcosa che non tornava tra la faccia dell'uomo che sta guidando e la fotografia sulla patente stessa. Il poliziotto continua a fare avanti e indietro così...
0: Con lo sguardo per capire
1: perché c'è qualcosa che non torna. Eppure il cialtrone, la guida, rimane tranquillo e sicuro di sé.
0: Sì, dentro impazziva, secondo me.
1: Uomo indiano senza patente si fa crescere barba e baffi per usare quella dell'amico che gli somiglia. Gli agenti, lei non è la persona della foto, dobbiamo denunciarla.

0: Camila Cabello, vero Giovanna? Sì. Piace anche a lei, piace anche a lei.
1: Bei gusti.
0: C'è un bel sound, è perfetto per l'aperitivo che stiamo per andarci a fare.
1: Ma figurati.
0: È chiaro, io ti lascio qui da solo, non volermene.
1: No, ma io
0: ti tengo i pugni da là,
1: Ma non vedo l'ora. Grazie. Buon aperitivo.
0: Mixa bene,
1: Ma certo, spero che non vi vada, di traverso. Spero che non vi vada, eccolo qua che arriva. Eccolo qua. Ma come accelera, non so.
0: Vai, chi è che deve mettere la sigla qua?
1: Lei.
0: Io.
1: Sì?
0: Perché
1: è
0: io?
1: Il professore, lei.
2: Il VDM Department presenta DJ Jerry Atria.
0: Il corso del DJ alla radio che tutte le radio dovrebbero avere.
1: Sì,
0: per insegnare i ragazzini come il signor, ve leggo qua, discenteria, c'è scritto.
1: No,
0: hai sbagliato?
1: No, sì, è molto
0: chi
1: sbagliato.
0: Chi è che ha scritto il signor di discenteria al corso di oggi?
1: Di gioia.
0: Ah, di gioia.
1: Di gioia.
0: Mi faccia correggere allora, non discenteria, ma di leggio.
1: No, gioia. Vabbè, fa niente.
0: Facciamo il corso. Allora, quattro dischi a lei.
1: Me li dà?
0: Eccoli.
1: Li
0: eccoci, certo.
1: Grazie.
0: Il primo degli anni 70.
1: Bello. Un po' graffiato,
0: La smetta di dire cose che poi si pente.
1: No,
0: anzi,
1: no.
0: Subito uno zero, così.
1: Sì, ma
0: perché lei non deve parlare. Deve schiacciare play e basta.
1: Vabbè.
0: Oh, via.

0: Arriva il momento, signor Di Etorella. È scritto Di Etorella, no?
1: Questo mi piace, eh?
0: Sì?
1: Questo mi piace, allora, sì, sì.
0: Si chiama
1: molto anni 90.
0: Perfetto,
1: sì.
0: Signor Di Etorella. Allora, è il suo momento per misciare. Conti bene, eh? Vediamo.
1: Un attimo, qua non è facile,
0: eh? Affari.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, lo tengo, dai, 2, 1, 0. Vai, posso sfumarlo.
0: Poi sfumi,
1: ecco
0: poi sfumi, vabbè. Non è andata benissimo, eh?
1: Come no?
0: Non è andata benissimo.
1: Dai.
0: Era un pelo fuori tempo. Ammettiamo, lo ammetta, che se no le do zero subito.
1: Allora, io lo ammetto, bene, ma sono stato molto più preciso di altre volte. Lo ammetto anche.
0: Allora, per questo.

0: Allora, signor Di Sciana Pianta, tocca a lei, mi raccomando.
1: Mi dica.
0: Sì, pronto? Deve contare, eh? Ah. Non mi perda il momento.
1: No, no, no, però qua mi faccia rispettare la metrica musicale, il cantato.
0: Si chiama struttura, le do uno zero per inventare delle boiate, ecco.
1: 3, 4, 5, 6, anzi no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ancora no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, forse adesso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eccolo qua. Dai, sulle mani. Grandi.
0: Mi faccia sentire, è fuori tempo, lo sente.
1: No, no, no, niente, non è vero.
0: Eccolo qua, vedi? Una pioggia di geni, uno dietro l'altro. Lo sfumiamo per benino, Ecco, siccome l'ha rovinato, lo fermi, ecco, bravo che lo ferma, sì. E lo rimette da capo chiedendo scusa al pubblico.
1: Sì, vale. Allora, può mettere un po' di eco?
0: Sì.
1: Da capo, sì, vai! Piaciuto?
0: Mamma mia, cosa devo fare con questo?
1: Metta un 4, dai.
0: Signor Di Gerbante qua, cosa devo fare?
1: Per incoraggiamento.
0: Oggi non ha studiato,
1: È vero, lo ammetto.
0: Ci vergogno.

0: Allora, signor Dissidio, oggi mi ha preso una...
1: Come scusi?
0: Dissidio, no?
1: Dissidio.
0: Dissidio?
1: Dissidio.
0: No, appunto,
1: lei dice
0: dissidio. La dentiera la smette, le do un altro zero e un pugno nel gruno.
1: Cioè, la dentiera è sua e dallo zero a me.
0: Sì, io la accetto. Ne, due gliene do.
1: Grazie.
0: Allora, signor Dissidio.
1: Sì.
0: Lei ha mixato male oggi.
1: Sì, è vero.
0: Ecco, le do l'ultima possibilità di guadagnarci un... Ok, vada.
1: Sì. Posso fare, posso sfumare e poi schiacciare?
0: No, no, schiacciare.

0: Niente, non è giornata.
1: No, no, è vero, lo ammetto.
0: Non è giornata.
1: No, no, è vero.
0: Proprio non è giornata.
1: No, no.
0: Mi dispiace.
1: Lo so, metta, guarda, io mi merito uno zero.
0: Mi tocca bocciarla quest'anno.
1: No, come no? No, no, no, no, no, no, no, no.
0: Eh sì.

0: domando, ma dove l'hai pescato sto disco qua? E va bene per il video col pupacetto, ma così, andiamo via, va. Signor sì. De Luma Conish,
1: sì, mi dica.
0: Mi dispiace, ma se va avanti così la boccio.
1: Una settimana ancora.
0: C'è ancora una settimana.
1: Sì,
0: poi
1: sì,
0: finisce
1: sì.
0: Il corso, lei mi deve andare là al Ciringhito, ma solo ci viene premosso.
1: Vabbè, adesso vediamo, c'è tempo.
0: Vediamo se si guadagna il pezzo di carta. Andiamo, Nando.
1: Ci provo, grazie, grazie
0: allora,
1: maestro.
0: A domani.
1: Grazie maestro, vada piano, Grazie, grazie, arrivederci, non prenda freddo, a parte che fa caldo. Gri.
0: Com'è?
1: Insomma.
0: Mamma mia, brutti voti oggi. Cosa dobbiamo fare? Ti metti in punizione,
1: No.
0: Sì. Stasera non esci.
1: Ma tu che c'entri, scusa?
0: Così, volevo aiutare.

0: La canzone di Doja Cat si chiama Jealous Type. Tipo geloso come lei? Lei è geloso?
1: Io sono molto geloso, sì, ma molto possessivo, geloso. Guarda, una cosa incredibile, brutta roba.
0: Tutti i difetti ce li ha lei,
2: credevo. Un buon compleanno
1: a te,
2: a me,
3: a te,
2: a me,
3: a te.

0: Che meraviglia. Broken Wings, Mr. Mister, era il 1985. Loro erano famosi anche per l'altra canzone che faceva. Come faceva DJ, mi aiuti?
1: Boom boom boom boom boom. Dun, dun, dun, dun, dun, dun.
0: Quello è l'astronauta. Dun, dun, dun, dun, dun. L'astronauta. Non c'entra niente, Mister.
2: Stasera la TV.
0: Ma l'hanno fatta poi un'altra canzone, Mister Mister.

0: sai con questa sigla quanta gente scende e sale?
1: Confusa.
2: Sì, ragazzo, fidati di me.
0: Eccoci qua a parlare di televisione, la nostra televisione.
1: È vero, un altro film questa sera da vedere, leggo la trama così per invogliarvi. Allora, Valeria trova il coraggio di lasciare Giovannino, un uomo dispotico che non la trattava bene. È una denuncia.
0: Giusto,
1: questa.
0: Ha fatto bene.
1: Quindi lei, capitolo chiuso.
0: Brava Valaria.
1: Valaria.
0: Valaria.
1: Vita nuova. Poi però Giovannino ha un incidente stradale, batte la testa e dimentica di averla lasciata. E così si ripresenta a casa da lei come se nulla fosse. Ora, a questo punto, il medico che segue...
0: Dimentica di essere stato lasciato.
1: Esatto. Okay. Il medico che segue Giovannino, laureato in medicina in una facoltà poi chiusa per illeciti, le dice: signorina, la assecondi e faccia finta di essere ancora la sua fidanzata. Allora, non vi posso svelare il finale, eh?
0: Bello, eh?
1: Bello film. Lei basta che va su palinsesto, la 1 e legge questa trama qua. Allora, ci sono tre possibili risposte.
0: No, lasci stare.
1: A, lo uccide.
0: No, ma smetta.
1: B, lo riaccetta a casa facendogli credere che aspetta di indietro i 10.000 franchi che gli ha prestato.
3: Perché?
1: C, si innamora del medico.
3: Perché?
1: Sul film hanno scritto.
3: Perché?
1: Sì.
3: Perché?
1: Vabbè.
0: Questo è quello che hanno scritto, sì, vabbè. Della presentazione, anche se vabbè, hanno scritto. Dica l'orario.
1: Blackout Love, questa sera alle 22.40 sulla 1.

0: di gioia, non le viene voglia di salire su un toro meccanico e farsi scaraventare a metri e metri di distanza con questa canzone?
1: Sì, sì, certo.
0: Anche però no, anche no,
1: anche no.
0: Dai, torniamo domani dalle 17, tra poco arriva Julie Beretta con Café Soirée. Noi vi salutiamo quindi da Marco Di Gioia
1: e da Grizzo.
0: Ci vediamo domani, ci sentiamo domani. Ciao ciao.
1: Ciao a tutti.
2: Stai bene? No, amico. Mai stato così lontano dallo stato.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Le 19 un minuto, buonasera. Di nuovo una puntata di Caffè Soirée. In vostra compagnia, io sono Julie Meletta, ma prima tutto il nostro pacchetto informativo. E la meteo, graduale aumento della nuvolosità su tutte le regioni, con rovesci e temporali sulla Svizzera romanda, in estensione entro la tarda serata a tutte le regioni, questo fino a questa sera. Invece per domani, martedì, in tutto il paese abbastanza soleggiato, ma sulla Svizzera nord-orientale più nuvoloso e inizialmente ancora qualche rovescio. Al sud nel pomeriggio nuovamente alcuni rovesci o temporali, soprattutto sul centro meridionale. Temperatura minima 16 gradi, massime comprese tra 20 a nord e 26 al sud. Uno sguardo anche al traffico sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo. Ci sono 2 chilometri di coda a partire da Quinto, con conseguenti attese di 20 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria e la corsia preferenziale Cupra è aperta. Code o forti rallentamenti sulla A2 tra Coldrerio e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia, sulla A24 da Mendrisio verso Stabio e poco oltre lungo la dogana del Gaggiolo. E infine anche da Agno verso Magliaso. E adesso l'attualità.
0: 3 News.
2: Da Medio Oriente, Iran e Israele affermano di aver sospeso, almeno per il momento, gli attacchi reciproci. Teheran avverte però che tornerà a colpire se Israele continuerà le operazioni contro Hezbollah in Libano. Le ultime 24 ore hanno segnato la più grave escalation tra i due paesi dalla tregua, dello scorso aprile. È indagato per omicidio stradale e lesioni stradali l'automobilista che ieri a Maccagno, località sulla sponda lombarda del Lago Maggiore, ha investito un gruppo di giovani che camminavano lungo la strada. Una giovane ragazza è morta, mentre altri 4 ragazzi sono rimasti gravemente feriti. La procura ha sequestrato il veicolo e disposto ulteriori accertamenti per chiarire la dinamica dell'incidente. Infine, la Svizzera avrà un registro nazionale delle esecuzioni e dunque dei crediti non pagati. Dopo il nazionale, anche il Consiglio degli Stati ha approvato le basi legali necessarie. L'obiettivo è semplificare le procedure e contrastare gli abusi, soprattutto da parte di chi cambia domicilio per sfuggire ai creditori. Il nuovo sistema riunirà le informazioni oggi sparse tra gli oltre 300 uffici di esecuzione presenti nel paese.
0: Rete 3 Sport.
3: Buonasera da Omar Meshal, partiamo dal calcio. A 3 giorni da Messico-Sudafrica, che stapperà il mondiale, in agenda questa sera gli ultimi test, segnalo alle 20.45 a New York, Olanda-Uzbekistan, mentre alle 21.10 a Lille. La Francia, che partirà per gli Stati Uniti solo giovedì, riceve l'Irlanda del Nord per quella che sarà in sostanza l'ultima partita giocata sul suolo francese dal tecnico Deschamps, che dopo il mondiale chiuderà un ciclo lungo 14 anni. Intanto il calciatore danese Christian Eriksen sta bene dopo essere nuovamente crollato in campo nell'amichevole poi interrotta contro l'Ucraina. Il medico Morten Bösen ha dichiarato che il giocatore è in buone condizioni e di buon umore. Eriksen, che già 5 anni fa subì un arresto cardiaco agli europei, verrà allora presto dimesso dall'ospedale e potrà tornare a casa. Il difensore francese Ibrahima Konaté, svincolato dal Liverpool da poco più di una settimana, ha firmato con il Real Madrid fino al 2030. Il riconfermato presidente Florentino Perez aveva già preannunciato che Konaté sarebbe stato il suo primo acquisto in caso di rielezione, promettendo anche l'arrivo del tecnico José Mourinho. Roger Federer, passiamo al tennis, parteciperà a un'esibizione prima degli US Open di quest'anno. Gli organizzatori del torneo del Grande Slam hanno annunciato che il basilese, unico ad aver vinto 5 volte consecutivamente il torneo newyorkese, scenderà in campo con le icone del tennis americano Roddick, Agassi e McEnroe. L'evento si terrà il 25 agosto, dunque il martedì prima dell'inizio del torneo. Ciclismo, seconda tappa alla Tour Auvergne-Rhône-Alpes e vittoria in solitaria a Le Puy-en-Velay dopo 234 km per il danese Carmig, che ha fatto sua la tappa più lunga di questa edizione, mentre il francese Baudin conserva la maglia gialla di quello che una volta si chiamava Delfinato, e questo alla vigilia della cronosquadre che rimpasterà la classifica generale. Ricordo in chiusura il classico appuntamento con tempi supplementari attorno alle 19:10 su Rete 1. Questa sera si parlerà del mondiale di calcio scosso in casa svizzera dalle dichiarazioni critiche di Capitan Xhaka, mondiale che non attecchisce invece in una disinteressata New York. Grande mela letteralmente impazzita invece per il basket, con il Madison Square Garden che si appresta ad ospitare le prime gare casalinghe nella finale NBA di basket, con i Knicks avanti 2-0 su San Antonio dopo due vittorie in trasferta.
4: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: viajando por el mundo. Karol G e Manu Chao, e noi parleremo anche di viaggi, questa sera, tra le varie cose, visto che il periodo è un po' quello.
1: Caffè Suare, la tua serata su Rete 3.
0: E buon appetito a chi è a tavola, qualcuno si fa già sentire. Buonasera Dam, buonasera a chi sta mangiando o preparando cose. Io sono, anche io stavo guardando un video, tra l'altro, perché allora io lo segnalo sempre con molto piacere, no? Il nostro canale Food RSI, e leggevo la ricetta per fare il gazpacho, questa zuppa tradizionale dell'Andalusia, nel sud della Spagna, ecco, viajando per il mondo, preparata con pomodori, cetrioli, peperoni, aglio, olio extravergine d'oliva, insomma, ecco, stavo leggendo gli ingredienti, guardando pure un video, e devo dire che praticamente il gazpacho con questo caldo lo mangio, o la gazpacho, perché si può dire in entrambi i modi, lo mangerei o la mangerei un giorno sì e uno no. È un po' un guilty pleasure culinario, una piccola ossessione del momento. Quindi, se anche voi, non lo so, volete condividere qualche ricetta per stare freschi, dato che siamo in quella fase dell'anno, praticamente tra due stagioni, no? In cui si comincia a cambiare quello che si mette in tavola, si prediligono alimenti più freschi. Che bello anche cucinare senza dover cuocere tutto. Cioè, un po' di formaggio, una bruschetta, un'insalata, un po' di gazpacho e via.

0: Questa però è violenza, caspita. Io sto tornando giù a Locarno dopo aver fatto un guasto con il collega, abbiamo una fame che non puoi capire.
1: No.
0: E tu mi parli di cibo, mi parli di cibo, non sì. Va bene.
1: Cibo fresco. Poi hai presente, cioè il gazpacho, se tu ci metti sopra qualche crostino, un filino di olio d'oliva, capito, no? Anche magari dei cetriolini a cubetti, così proprio come nel video che stavo guardando, vabbè, basta. Comunque, guasto, dopo io mi voglio fare gli affari vostri, ma che guasto? Che cosa è successo? Spero tutto bene, spero insomma che torniate a casa presto e che vi possiate mangiare qualche cosa di buono al più presto. In bocca al lupo intanto. Francesco Gabbani.

Dua Lipa, Break My Heart. E lei è una di quelle che si sente dire quella frase, secondo me fastidiosa, ovvero: ma tu sei sempre in vacanza. Avete presente quelli che dicono sei sempre in vacanza? Ecco, ho un'amica per esempio che non posta nemmeno più sui social le foto di lei in vacanza, perché poi le clienti, lei ha un piccolo business e dice, poi i clienti mi dicono tutti ma sei in vacanza, sei sempre in vacanza, e in realtà è la persona più stacanovista che io conosca. Ma nell'epoca dei social, dove è facile farsi anche l'idea sbagliata di una persona, capita anche questo. Dua Lipa, anche lei è stata rinominata la vacanza queen, perché sembra sempre in vacanza, ma lei ha girato la cosa a suo vantaggio. Ha infatti collaborato con Google Maps per creare Dua's Lists, una raccolta di 141 indirizzi selezionati personalmente da lei in giro per il mondo, in cui si trovano ristoranti, bar, negozi vintage, librerie. Tipo, sei a Maiorca e vuoi comprare un bel libro? Vai in quella libreria lì. Oppure sei a Londra in questo periodo e vuoi vedere una bella mostra? Vai lì, in quel museo o in quel negozio di dischi. Ecco, lei ha organizzato le sue mete preferite in 12 liste tematiche, e le località attraversano il pianeta, da New York a Bangkok, Tokyo, Città del Messico, il Kosovo anche, che è la sua terra d'origine, di lei e della sua famiglia. Non è una sorpresa appunto che il suo soprannome sia la Vacanza Queen. Infatti nell'ultimo mese è stata avvistata tra Sudafrica, Polonia, Italia, Danimarca, California, Messico e Costa Azzurra. Ecco, magari no, non super ecologico Dua, però perlomeno ha raccolto indirizzi. Ho cercato su questa lista se ci fosse qualche cosa di casa nostra, che ne so, mi avrebbe sorpreso in positivo, però no. Dua in Svizzera in quel modo lì non è ancora stata, chi lo sa. Insomma, per chi avesse bisogno di ispirazione, da oggi abbiamo una nuova guida turistica: Dua Lipa.

sorry, scusa, lo sento. Anche i pinguini tattici nucleari hanno tirato in ballo Dua Lipa. Noi ne stavamo parlando, è ovunque questa Dua Lipa, addirittura a Palermo, dove si è sposata qualche settimana fa, ha fatto suscitare qualche polemica perché i residenti non erano contenti, no? È così, abbiamo visto anche con il matrimonio di Jeff Bezos a Venezia, più o meno la stessa cosa, cioè strade chiuse, ampie misure di sicurezza e tutto ciò causa frustrazione naturalmente nelle persone che vivono lì. Strade e piazze sono state chiuse intorno al matrimonio di Dua Lipa a Palermo, leggo, i residenti hanno dovuto parcheggiare le loro auto fuori dal centro e alcuni negozi hanno dovuto chiudere addirittura temporaneamente. E il risentimento si è riflesso anche nel paesaggio urbano, perché manifesti e graffiti intorno ai luoghi di ritrovo riportavano slogan come Palermo non è in affitto e la nostra piazza non è il vostro salotto, oppure Palermo non è per i ricchi. Ecco, è comprensibile, anche se poi salta fuori che sono stati risarciti perlomeno i commercianti, cioè quelli che hanno dovuto chiudere i negozi, ma anche i residenti delle zone di esclusione interessate, ecco, che avrebbero ricevuto l'equivalente di circa 5.300 franchi di risarcimento. Però loro non contenti hanno detto non è una questione di soldi, è proprio la questione fondamentale di quanto una città debba limitare la propria vita quotidiana per eventi esclusivi di celebrità che fondamentalmente non hanno nulla a che fare con noi. Detto ciò, il sindaco di Palermo, Roberto La Galla, era comunque contentissimo e anzi ha detto: Dua Lipa ci ha dato l'occasione di promuovere la nostra città nel mondo, perché ne hanno parlato tutti, ne stanno parlando tutti, anche su Rete 3 ne stiamo parlando. Basta, basta, basta. Ascoltiamo gli Oasis.

anche Kali Uchis su Rete 3 con Telepatia alle 19:41 minuti. Buonasera a voi che ci state scrivendo il nostro numero WhatsApp. Ore, Jeffrey che ha mandato un vocale che non ho capito bene perché mi parla di videocassette, forse stavi ascoltando Rete 1, non lo so. E poi Ivan che mi manda un bel messaggio e dice: ne approfitto anche per mandarti la mia musica, la mia composizione non ancora pubblicata. Allora grazie per condividerla con noi. Sai che noi su Rete 3 siamo sempre molto curiosi su tutto quello che si muove, specialmente nella Svizzera italiana, a livello musicale, scoprire nuovi talenti, nuovi sound molto autoctoni. Ti segnalo MX3, probabilmente conosci questa piattaforma, non lo so, se non la conoscessi, mi rivolgo anche a tutti i musicisti all'ascolto, è il principale portale della musica svizzera, ha già un bel po' di anni, adesso è da 20 anni che c'è e che aiuta gli artisti e le band residenti nella Confederazione a promuovere la loro musica e aiuta anche le radio ad andare a pigliare la musica. Tutto questo sulla stessa piattaforma di streaming gestita dalle emittenti del servizio pubblico, tra cui anche la nostra Rete 3. E visto che siamo curiosi anche della musica nuova che esce, ascoltiamo la nuovissima di Francesca Michielin, Strega Comanda.

È il secondo estratto dal suo sesto album, nuovo album. Non dico sesto così a caso, ma dico sesto. È già il sesto album, Francesca Michielin. Chiaramente continua a fare un buon lavoro, ci piace molto. Questa appunto era Strega Comanda su Rete 3, tra le nostre novità musicali della serata. Torniamo al 2008 con Mia Pepper Plains.

0: tanta nuova musica in arrivo quest'estate. Ci sarà anche il nuovo album di Ariana Grande, da cui viene questa Hater I Made You Love Me, questo titolo molto drama, drammatico. Odio che ti ho fatto innamorare di me. Ci vuole un po' di drama, ci piace un po' di drama anche che pervade il suo nuovo tour, perché Ariana Grande ha appena iniziato il suo ultimo tour mondiale, ecco, ultimo per così dire, ultimo fino adesso, dopo la pausa dedicata a qualche film, quindi anche alla carriera di attrice, è tornata sul palco e di nuovo c'è polemica. Perché? Allora, con Dua Lipa cos'era il matrimonio, i palermitani, le strade chiuse, ecco. Con Ariana Grande è che non fa tutte le vecchie canzoni degli altri album, ma solo quelle nuove. Ma sarà anche stufa Ariana Grande a un certo punto di portare sempre in giro la stessa musica, no? È comprensibile. Mi ricordo anche in un'intervista a Britney Spears aveva detto Baby One More Time, bella, bellissima, però ragazzi io adesso cosa sono, 30 anni che la canto, basta, sono stufa, ma la gente la vuole, e allora lei aveva trovato il modo di riarrangiarla, farla in un'altra salsa che era molto più lenta, ma proprio anche con altri suoni, era completamente diversa. Io ho visto un'esibizione su YouTube di questa versione e ho detto ah Britney, potevi anche non farla allora, pertanto così ci siamo rimasti un po' male noi fan. Marco Mengoni adesso.
1: In tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto, forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento,

0: Radio Televisione Svizzera.
1: E sono le 20 in punto. Buonasera, sempre su Rete 3 in compagnia di Julie Meletta, ma soprattutto io in compagnia vostra. Abbiamo parlato di piatti, visto che è un po' l'orario, abbiamo parlato di piatti sfiziosi ma anche freschi che ci tengono belli fresh durante queste giornate di caldo. Paquito, buonasera, c'è anche lui, dice sono ancora in tempo per dire il mio piatto estivo rinfrescante, la fondue. Io non giudico, in realtà l'ho mangiata, ma penso come tutti gli svizzeri, l'ho già mangiata anche in estate, perché a volte è così, a volte hai voglia di fondue. Allora, qualcuno mi segnala, visto che prima parlavamo di gazpacho, il gazpacho bianco. Grazie per aprire i miei orizzonti culinari, io grazie a voi scopro sempre un sacco di cose. Il gazpacho bianco si riferisce al ajo blanco o aio blanco, letteralmente l'aglio bianco. È un'altra zuppa fredda tradizionale dell'Andalusia, come il gazpacho, e appunto è anche definita come gazpacho bianco. C'è l'aglio, chiaramente, perché questo è il nome. E poi leggo, ho anche già guardato un video su come si fa, perché penso che sarà una delle ricette dei prossimi giorni. Ormai mi dispiace perché mi starà accanto, però l'aglio, ragazzi, è buono. Mandorle pelate. Pane raffermo, ecco, questa è una cosa che mi piace. Quando hai il pane lì da qualche giorno in casa, dici cosa faccio? Lo do alle anatre? No, perché non gli fa bene. Ma posso fare per esempio la panzanella toscana, che buona questa insalata con il pane, no? E appunto anche l'ajo blanco o l'aglio blanco, si mette il pane in ammollo per un po' di tempo, la mollica in ammollo. Poi si frullano le mandorle, aglio, si strizza bene la mollica, si frulla insieme e si ottiene questo composto fine. A quel punto si aggiunge l'olio, si continua a frullare, diventa un po' come una maionese leggera, no? Che poi non c'entra nulla con la maionese, ma da vedere è un po' così. Poi un po' di aceto, sale, acqua fredda, poco alla volta. Si crea una vellutata che io non ho mai assaggiato, ma sembra proprio una cosa gustosissima. E poi di nuovo si lascia riposare in frigo per almeno 2 ore, servito molto freddo. E poi lo si accompagna, tra l'altro, con chicchi d'uva o cubetti di melone. Grazie per questa ricetta, ajo blanco.

Che trio, Mais, Salmo e Colapesce. Cattive abitudini. A volte i nostri pasti ci regalano delle belle sorprese. Adesso siete voi però che mi state facendo male. Mi avete mandato, allora, vediamo un po'. Ecco qui la lista. Si chiama Dove mangiare la migliore panzanella in Toscana, con tutte le foto e appunto le località. Bisogna andare in Toscana innanzitutto e serve tempo per farlo, però poi mamma mia che bontà la panzanella, questo piatto tradizionale toscano della cucina povera. E la cosa peggiore è quando ti viene una voglia matta di panzanella ma non hai il pane raffermo, il pane secco, tra l'altro sciocco, ovvero senza sale, poi bagnato in acqua e aceto, e poi strizzato e condito con pomodori maturi, cetrioli, cipolla rossa, basilico, olio extravergine d'oliva, basilico fresco, proprio le foglioline, buonissimo, anche quello un piatto buonissimo, e che ho scoperto così per caso in un ristorante qui nella Svizzera italiana, adesso non facciamo nomi, però per provare, ecco, assaggio questo piatto che mi rimane proprio stampato in testa. Poi io proverò a riprodurlo a casa, non uscirà mai la stessa cosa. Proprio mi impegnerò a comprare il pane in anticipo, lasciarlo seccare per giorni e giorni. Non è mai uscita la stessa cosa, purtroppo. E poi sono tornata in quel ristorante, non la facevano più perché non era più stagione. Sono tornata l'anno seguente, non era più sul menù comunque perché il menù cambia. È così a volte ci sono delle giornate che diventano speciali proprio per una sorpresa culinaria. E poi però era come nella musica, no? C'è, come si dice, One Hit Wonder. Ecco, il brano cometa, così. Magari così come alcune canzoni, alcuni artisti fanno una canzone che ha qualche cosa di speciale, diventano immortali quelle canzoni. Ma di certo questo non è successo a David Bowie, perché più o meno tutte le sue canzoni o quasi sono rimaste, anzi la rimetto proprio dall'inizio perché non va bene parlare su David Bowie, non si può. Ashes to Ashes su Rete 3, ancora una volta buon appetito.

Steffa. Sono passati 20 anni da Cambierà, era il 2006. Su Rete 3 alle 20:19 minuti e ci sono dei nomi più difficili da portare di altri. Lo sappiamo, adesso senza andare troppo nei dettagli, ma ho dovuto mettere la modalità aerea sul cellulare perché volevo parlare di Siri. Siri che è anche l'assistente vocale di alcuni telefoni, della gran parte, ecco, dei telefoni che sono in commercio. E ho trovato il blog, una testimonianza di una ragazza statunitense che si chiama davvero Siri, che tra l'altro è un nome molto usato in India, ma anche in Norvegia, un nome scandinavo femminile, Siri. E quindi tantissime persone, tantissime donne, è anche un nome unisex in Asia. Ci sono tante persone che si chiamano così e queste persone si sono viste la vita diventare più difficile a un certo punto qualche anno fa. Infatti il suo blog dice: Siri, imposta la sveglia alle 7 del mattino, disse un mio amico mentre tornavamo a casa dopo una serata. Perché dovrei impostare io la tua sveglia? Risposi io, stringendo le spalle. Fallo da solo, no? Lui alzò lo sguardo dal telefono e scoppiò a ridere. Siri, imposta la sveglia alle 7, ripeté nel telefono. Un breve beep fu la risposta. Era ottobre 2011, pochi giorni dopo il lancio del nuovo telefonino di ultimissima generazione. E così da un momento all'altro i marketer della Silicon Valley avevano rubato, per così dire, il mio nome. Che tempo farà domani? Queste alcune delle domande che le persone mi hanno fatto entro 2 minuti dal nostro primo incontro negli anni successivi. Che tempo farà domani, Siri? Quante biglie possono stare nel cranio di una balena? Angelina Jolie si è rifatta? Ecco, per ridere, no? Chiaramente, ma tutto questo non fa molto ridere. Ho imparato a reagire lentamente quando qualcuno pronuncia il mio nome negli spazi pubblici. Ehi, Siri! Per paura di voltarmi e sorridere a uno sconosciuto che in realtà sta parlando al suo telefono. Per protesta non ho mai usato questa funzione e ho proibito ai miei genitori di usarla sui loro telefonini. Genitori che non posso biasimare. Come avrebbero potuto prevedere la fama imminente del mio nome? Quando loro decisero di chiamarmi come mia nonna, un nome indiano, nonna Subbalakshmi. Ecco, si consultarono con le poche famiglie indiane presenti nell'Illinois, che consigliarono un nome più semplice per aiutare gli americani. Scelsero Siri, uno pseudonimo di Lakshmi, la dea indù della ricchezza e della prosperità. Il mio nome era perfetto, era il mio, ma l'influenza diffusa di Siri ha trasformato quello che prima apparteneva a me in un marchio associato al servizio. Che deve sapere sempre tutto, risponde a tutte le domande, anche se con una spruzzata di ironia e spirito approvata dall'azienda. Quando mi presento, l'unica associazione che la maggior parte delle persone fa è con il loro telefonino. Oddio, ti chiami come Siri, come il mio telefono. Le parole che ho sentito di più dal 2011 fino ad oggi e che dovrebbero essere incise sulla mia lapide. Mamma mia! Povera Siri! Che poi è carino il nome Siri. Se qualcuno all'ascolto ha un nome difficile da portare, ci racconti la sua storia, così, per solidarietà, per Siri.

Ho paura quando apro i video di ore. Cosa mi hai mandato questa volta? Ah, ok, è solo il canepeo, anzi va benissimo, ci fa piacere. Ciao Peo. Parlavamo però di Siri, non l'assistente vocale nostro del telefono, ma proprio la testimonianza di questa persona che si chiama Siri. Stava raccontando un po' la sua odissea, che iniziava nell'ottobre del 2011, quando appunto l'assistente vocale nasceva. E da lì tutti: ah, ti chiami Siri? Come il telefono, come il mio telefono, ecco. E lei dice: la cosa peggiore è quando le persone si lamentano del loro cellulare con me. Per esempio dicono: hanno fatto un pessimo lavoro a progettarla, non capisce niente. Ma perché lo dite a me? Perché? L'impatto, racconta, si è fatto sentire anche nella mia carriera. I redattori mi hanno presentata a nuovi colleghi sottolineando come dentro di me esista naturalmente una grande quantità di conoscenza. Sì, sa tutto perché si chiama Siri. Durante le interviste, le persone che intervisto mi interrompono dicendo: perché fai tu le domande a me? Pensavo avessi già tu tutte le risposte. Certo, è lusinghiero essere considerato un genio, ma temo che i colleghi possano chiedermi di trovare il parcheggio più economico. Insomma, trovo consolazione in piccoli dettagli, non sento più storpiare il mio nome perché ormai lo conoscono tutti. In realtà è tutta colpa della Norvegia, perché quando i fondatori dell'azienda che ha sviluppato Siri, Dag Kittlaus e Adam Shire, dovevano dare un nome alla loro invenzione, il norvegese Kittlaus scelse il nome anche per il suo significato nordico, perché Siri significa bella donna che ti conduce alla vittoria. La settimana scorsa però Kittlaus ha annunciato una versione più nuova e migliore di Siri, chiamata Viv. Viv ha una capacità superiore di comprendere richieste complesse e puoi chiedere cose tipo: dopodomani, dopo le 17, farà più caldo di 21 gradi vicino al Golden Gate Bridge? Se questa nuova tecnologia riuscirà un giorno a sostituire Siri, potrò finalmente riavere il mio nome. E a tutte le Viv all'ascolto, dice, a tutte le Vivien all'ascolto, chiamatemi se avete bisogno di supporto psicologico. Era la triste storia di una delle tante Siri.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li

0: i nostri MX3 tutti per uno per il mese di giugno, i Red Echo, questa band grigionese Painkiller, dalla musica al cinema, perché ci sono gli imperdibili, lo ricordiamo, film, serie TV che non puoi non aver visto, prime TV assolute. È facile perdersi nel panorama infinito di cose da guardare, e proprio per questo Simona Rodesino ci fa viaggiare insieme a lei con gli imperdibili.
1: Questa è una DeLorean?
2: Ci amavamo sul serio noi due, vero?
3: Era questo che desideravo per lei.
4: Qui Maverick, sono pronto.
5: Gli imperdibili.
6: Poetico, sgangherato, ma anche liberatorio. Se avete bisogno di riprendere fiato e allontanarvi dall'ansia da prestazione, ecco quello che fa per voi. Una favola contemporanea dove niente è perfetto e tutto va un po' storto, ma riesce comunque a risollevarsi per il meglio. Parliamo di Little Miss Sunshine.
7: Nonno, viene anche il nonno in California.
8: Veniamo tutti, tesoro.
9: Ehi, aspetta, Oliver, vieni un po' qui. Vieni qui, siediti un attimo. Senti, non ha senso partecipare a un concorso se non sei sicura di vincere. Allora, sei sicura di vincere il titolo di piccola Miss California?
8: Richard.
9: Lo vincerai?
7: Sì.
9: Andiamo in California allora!
6: Andiamo in California, allora, e con queste parole la famiglia protagonista di questo film, Little Miss Sunshine, che tra l'altro adoro, parte per un viaggio. È una famiglia, diciamo, un po' incasinata, un viaggio quindi on the road a bordo di un gigantesco furgone giallo, è stato un po' fatiscente, quindi 1, 2, 3 si parte. Ma perché questa famiglia parte? Non vanno in vacanza, ma devono recarsi appunto in California per un concorso di bellezza. Abbiamo la bimba protagonista di questo film, che si chiama Olive, che deve arrivare proprio in California in tempo per partecipare a questo concorso di bellezza. Questa è la trama iniziale, però quasi niente, diciamo, andrà come sperato, però tutto troverà un suo senso tra risate, lacrime, diciamo è un film che veramente ti intrattiene, ti può dare tutto uno spettro di emozioni diverse. Quindi partono tutti: la bimba, quindi Olive, i genitori, il fratello, il nonno, lo zio. Poi devo dire che i film ambientati in viaggio, un po' così on the road, a me piacciono particolarmente. Poi quando c'è anche una famiglia, porta sempre a situazioni, almeno spesso, non sempre, a situazioni assurde, ma anche veramente interessanti. Vediamo chi c'è nel cast. Allora, la mamma è Toni Collette, ve la ricorderete di sicuro, almeno il ruolo a cui io l'associo diciamo più automaticamente è quella del suo ruolo nel Sesto Senso, e poi anche compariva nella serie United States of Tara. Abbiamo il papà ossessionato dal vincere, dai vincenti, che è Greg Kinnear, indimenticabile, con Jack Nicholson in Qualcosa è cambiato, nel film Qualcosa è cambiato. E abbiamo poi anche Steve Carell, lo zio esperto di Proust, che in questo caso esce proprio dai suoi ruoli più famosi, che sono quelli più comici, ecco. E poi c'è il nonno della piccola Olive, portato in scena da Alan Arkin, una leggenda del cinema, amatissimo per il suo ruolo di Norman nella serie Il metodo Kominsky, insieme a Michael Douglas. Beh, in questo caso con Little Miss Sunshine ha vinto anche l'Oscar, questo va detto, rendendo veramente adorabile un nonno, come dire, politicamente scorretto totale. E tra l'altro è proprio il nonno che consiglia alla sua nipotina Olive di esibirsi durante il concorso sulle note di questa canzone, Super Freak, Rick James.

Super Freak, Rick James, su Rete 3, storico cantautore, chitarrista e produttore della Motown di fine anni 70. Questo brano è uscito nell'81, ma è poi stato ripreso da Mac Hammer nel 1990. Super Freak, Rick James. E noi stiamo parlando agli imperdibili del film Little Miss Sunshine, un film che tra l'altro proprio quest'anno ha compiuto 20 anni. Ecco, c'è stata anche la reunion del cast, quasi tutti erano presenti al Sundance Festival a 20 anni dall'uscita di questo film. Ho visto le immagini, le foto, i video e devo dire che è ancora un racconto molto potente e super attuale. Anche se sono trascorsi 20 anni, i temi principali che emergono sono attualissimi, come gli stereotipi, il peso degli stereotipi, le aspettative sociali, il body shaming, anche la salute mentale. Ecco, tutto ciò è raccontato in una maniera anche, trovo, molto particolare e potente all'interno di questo film. Ma parliamo dei registi. I registi sono due, sono Jonathan Dayton e Valerie Faris, coppia nel lavoro ma anche nella vita. E questi due registi hanno realizzato questo film, questa è una curiosità che insomma è importante sottolineare, solamente in un mese, in 30 giorni hanno realizzato questo film, anche con un budget ridotto, piuttosto ridotto. In cambio hanno ricevuto moltissimi premi, tra cui 4 nomination e 2 Oscar conquistati. Questo in più era il loro primo film, era il loro primo film, e devo dire che è stato un ottimo inizio, un ottimo esordio alla regia cinematografica in questo film Little Miss Sunshine. Ma loro erano già molto famosi, molto conosciuti come registi nell'ambito dei videoclip musicali. Hanno lavorato con tantissimi artisti, vi faccio qualche nome: abbiamo dunque i Rem, i Beastie Boys, poi anche The Smashing Pumpkins, Britney Spears e i Red Hot Chili Peppers. Curiosità, anche il video di questa canzone è proprio loro. Esattamente questa che riconosciamo subito, è Californication dei Red Hot, naturalmente.

0: Californication dei Red Hot, videoclip girato appunto dai due registi Jonathan Dayton e Valerie Faris. Questa è una cosa molto molto particolare. E dunque andiamo verso la chiusa. Se vi sono piaciuti film come Tenenbaum, Juno o Captain Fantastic, non potrete fare a meno di affezionarvi alla famiglia The Little Miss Sunshine. Io non me lo perderei, e ve l'ho detto, lo ripeto, Little Miss Sunshine.
1: Gli imperdibili.
0: Little Miss Sunshine, che andrà in onda questo sabato 13 giugno alle 20:40 sulla 1 e su RSI Play.

forse una delle canzoni più belle, meravigliose, ma anche un po' struggenti di Robbie Williams, Angels 1997. Parlando invece di musica attuale, Taylor Swift ha scritto e composto la colonna sonora del prossimo capitolo di Toy Story. Sì, perché arriva Toy Story 5 proprio quest'estate nei nostri cinema, e questa è la canzone country che ha scritto per il film.

via Tones and I. E anche io volo, diciamo, lontano dallo studio, ma soltanto per lasciare lo spazio a Radio Monnezza. Monni che si prende tutto il palco adesso, e poi vi ricordo alle 23 la replica di 4 quarti da Julie Meletta. A domani, ciao!

on a metronome.

0: Ma
1: ma quante volte ti sarà capitata questa scena?
0: Un ragnetto! Una mosca! Una zanzara! Un insettino!
1: Ma minimo 1070, 42 volte 3, perché è così che va. Gli animaletti di minime dimensioni, ma di massimo schifio agli occhi di tanti, non ce la fanno a non entrare a casa nostra, basculando lieti, pensando di trovare chissà che, ma trovando poi massimo una giabattata che li spedisce diretti nel walhalla degli insettini. Niente, loro non ce la fanno. Per motivi a noi arcani, debbono entrare nei nosbei gasareggi e gettarci nello scompiglio, facendo agitare ed urlare familiari che tu vorresti invece libelli paciarotti a fare massimo da tappezzeria al tuo essere il king della magione. E invece niente, non puoi stare in pace per colpa di ragnetti, zanze, mosche, cosi con varie zampe e altri con le antenne. Ma metti che invece di suddetti alieni in miniatura ti entrasse in the house, che so, una ranocchietta. Avresti reazioni tipo
0: una ranocchietta.
1: Sta grandissima fungia, perché qui siamo proprio nel mondo del cliché dell'animaletto innocuo e paccioso a cui puoi fare
2: I love you,
1: pensando quindi di essere tranquilla oltre che super sicura della tua incolumità. Ma se metti che per caso tu non lo sai, ma il tuo bel gasereccio è costruito proprio di rimpetto ad un posto che sì, a prima vista sembra veramente bello, ma che in realtà vede il suo terreno e le sue eventuali acque contaminatissime da sostanze fetenzia sparse senza morale alcuna, da ricastri senza nome senza volto, che inquinando la tua zona e non quella dove hanno i loro dorati castelli, liquidano un paio di problemi in un colpo solo, ovvero dove scaricare le luride sostanze. E poi tu, simil poveraccio e costo sociale ai loro dorati occhi. Metti che le tue chiappe stazionano ignare proprio in una zona così. Ma credi ancora che gli animaletti, che a te te sembrano easy e pucci pucci, rimarranno easy e pucci pucci per molto? È questo che credi? Brava e bravo, bravissimi! Credi pure a Babbo Natale, alla fatina dei denti marci e anche ai ricchi piangono, allora. Perché esiste una realtà che metterà in seria difficoltà il tuo ecologismo da carpenteria. Preparati.

0: Sì, sì, abbiamo iniziato il nostro viaggio nel disastrame odierno citando proprio Ella, la bela innocua ranocchia che a livello di danno per te, amico o amica de casa tua e della pulizia ad oltranza, si situa proprio a livello 0 meno 1000. Questo però solo fino al 1972, perché in quell'anno lì qualcuno, nello specifico il regista povero e per poveracci George McCowan, pensò di chiarire finalmente al mondo tutto quanto in realtà poteva essere terribile la presenza del mondo ranocchiato sul nostro bel pianeta. Ovviamente, va precisato di primo e d'amblè, la colpa non sarà del nostro miserrimo regista,
1: ma dei ricchi senza scrupoli che in nome dei piccioli spandono porcheria in allegria.
0: Tranquillo però, Geppo, questo Geppo, non succede vicino a Geppo, casa tua, o almeno Geppo, non nella Geppo, bella ora e mezza Geppo, di Frogs, Geppo, il filmazzo premonitore di cotanta disgrazia. E perché per fortuna nostra il garrulo regista piazza l'epocale sciagura ecologica su un'isola tropicale, e questo non perché lui ci vuole dire che dai uno spart questo non possa succedere, ma perché siccome Frogs è un film ultra pezzente, diciamolo pure, lui può tranquillamente sopperire alla mancanza di denaro per girarlo andando a rubare immagini di bestie varie da documentari a casaccio. Per cui, anche se Frogs è un film basato sulle rane maggiorate, nel film vedremo a raffica e in continuazione, e soprattutto a sbalzo completo, immagini ciulate qua e là con
2: serpenti, coccodrilli, insettame di vario tipo e ragname così.
0: Tanto per
3: the snake, the birds, the lizards and frogs. And suppose that the polluters, the species on earth called man, were the enemy in that war.
0: Sì, scusa, ho divagato. Vedo che in realtà ora stai vivendo della preoccupazione riguardo questa questione ranocchiata. Forse perché hai uno stagnetto vicino al tuo giardino, forse perché i tuoi boccias ti portano a casa una volta all'anno frotte di girini da nutrire fino alla tanto bramata mutazione in Ranos, forse perché non hai un c***o di meglio da fare, non lo so! Fatto sta che è giusto tu sappia che a partire da quel fatidico 1972, grazie alla potenza futurista della pellicola Frogs, sappiamo che le rane, innaffiate in allegria con bombettoni di materia inquinabile, non gradiscono e in automatico, invece di stirare le zampe come uno si aspetterebbe, si ingigantiscono! No! Non si ingigantiscono! Lo pensavi pure tu, eh? E invece niente, non si ingigantiscono una bella fungia, restano esattamente come sono. L'unica differenza è che, teoricamente, almeno nella testa del regista, dovrebbero inferocirsi e zompettare per accidere gente a caso, in un mood di irrefrenabile vendetta. Ecco quindi cose come rane normalissime, nemmeno filmate per vero ma con immagini rubate ai documentari, che saltano normalmente come fanno le rane normali, ma salendo, per finta ovviamente e anche male, ignari e bonari bipedi dall'aspetto umano. Fa paura, paura.
4: Dopo la visione di un paura, film come Frogs, paura, non guarderete mai più una ranocchia con gli stessi occhi di prima,
0: ma nemmeno un cadavere, visto che nel film i morti sono talmente fatti male che respirano e il film ricomincia da capo senza nessun motivo dopo nemmeno 5 minuti.
4: Yeah!
0: Comunque sia, prova del 9.
4: Una ranocchia!

0: Tutti quei boomer che rimpiangono gli anni 70, ma cosa vi rimpiangete cosa? Ma non avete appena sentito come i rani diventavano assassini negli anni 70? E non sapete che anche altro bestiame, altrimenti paciosissimo, negli anni 70 mutava in bestia senza anima e core? Non lo sapevate? Allora, adesso faremo chiarezza, ma non prima di un coniglietto!
1: That's my favorite!
0: No, amica mia, è evidente che o tu non sei nata negli anni 70 e quindi sei ignara, o tu semplicemente non hai assistito mai alla proiezione di Night of the Lepus, il filmazzo, sempre datato 1972, ad opera del potentissimo, ma sconosciutissimo e rimasto tale, regista William F. Claxton.
2: That night of the Lepus. A night of total terror.
0: Allora, se fino ad ora gli anni 70 ci hanno insegnato che buttare liguami velenosissimi per terra può causare schifio, fortuna vuole che arriva questo film a rendere la visione globale del problema molto più completa. Infatti in Night of the Lepus non c'è schifezza buttata da ricchi vastasi un po' qua un po' là. No, c'è il temibile e al tempo ancora poco conosciuto
3: mondo della genetica modificata.
0: Qui vediamo contadini belli belli vedersi fare lo sgranocchio da orde di carinissimi conigli, che per quanto carini, non è carino ti sgranocchino il raccolto. Così i nosbei rustici che idea hanno? Ma quella più ovvia, quella più normale, quella che avresti anche tu davanti a siffatto problema, ovvero andare da un amico tuo scienziato, del resto tutti abbiamo un amico scienziato, e chiedergli di creare un bel virus che di suo stermini gli allegri e mangerecci roditori. L'idea dell'anno non dà però stranamente gli esiti desiderati. Dai, raga, siamo pur sempre dentro un film americano. Vuoi che non ci sia un'apocalisse dietro l'angolo? E infatti il conigliame, invece di estinguersi senza recare disturbo, prende dimensioni gozillabili e parte in tromba a devastare tutto quello che si trova a portata di zampette, oltre che rosicchiare umani come fossero bonca rotame.
2: A night of total terror, more shattering than your strangest nightmare. What caused the unnatural death, destruction and panic that night of the Lepus?
0: Se già ti immagini scene catastrofiche e conigli di proporzioni bibliche, tranquillizzati, il nostro regista Claxton è talmente miserabile dentro e fuori che per far passare i conigli normali per conigli giganti si limita a
4: filmarli da vicinissimo,
0: ottenendo così l'effetto di un coniglio normalissimo ma filmato da vicinissimo. Ora i precisini subito diranno:
5: ah sì, però quando attaccano gli umani si deve vedere che il coniglio è giga.
0: Sì, è giga, vai tra. È giga tipo un uomo. Sì, tipo un uomo con addosso un costume da coniglio comprato ai saldi del carnevale di Lamone, che zompa
5: Lamone
0: addosso al poveraccio
5: Lamone
0: di turno in un bailame di pelame Lamone in pannulencio e arti che sbracciano senza costrutto alcuno. Scene belle, scene vere, ma soprattutto
4: scene di Night of the Lepus,
0: il filmazzo che mai più vi permetterà di vedere i coniglietti con gli occhi di prima. Non ci credete?
5: Un coniglietto!

0: Vabbè, dai, sì, lo so che stiamo scatenando il panico un po' ovunque nell'altrimenti ridanciana svizzera italiana, ma non è colpa mia se esistono film capaci di farci vedere quello che con i nostri occhi sempre pieni di cuoricini non riusciamo a vedere. Ora perlomeno sappiamo che animalos salterini tipo rane e conigli, se non trattati col dovuto riguardo, potrebbero divorare le nostre chiappe.
1: Chiaro, dirai, sono animali che saltano, che ci saltano anche addosso, non possiamo sfuggirgli.
0: Ma allora mi vuoi dire che se invece di bestiame zompettante avessimo animalame dalle velocità moderate saremmo salvi? Bravo, testa marcia! Se questo che pensi è perché mai sei entrato in collisione con pellicole quali
2: I carnivori venuti dalla savana e Slugs.
0: Sì, ridi, perché nella tua testa col limiter pensi subito che un film dal titolo I carnivori venuti dalla savana, ma minimo minimo, possa proporre terrore mutuato dalle zanne di
2: leoni, tigri, pantere, ghepardi, leopardi, iene e gaimani.
0: E invece, amico dalla testa mimetica, i temibili carnivori venuti dalla savana evocati dal titolo sono lombrichi!
3: No! Sì!
0: Sono lombrichi! Ma a parte che... Ma tu sai, io so, gli sa se nella savana ci sono i lombrichi? Ma non è un posto un po' misero di pioggia e umidità per averci i lombrichi? Ma poi, ma i lombrichi... Ma come fai a poter solo pensare di far stare in piedi un filmazzo dove gli animali monsters magna cristiani sono dei lombrichi? Infatti non sta in piedi, non sta in piedi niente in questo film, nemmeno noi del pubblico che letteralmente ribaltiamo davanti al delirio propostoci.
2: Praticamente casca un traliccio dell'alta tensione e la corrente sul terreno trasforma il lombricame in una legione di dannati succa sangue a tradimento che se magnano gli altrimenti pacifici amici contadini della Georgia, lì tutti belli a vivere la vita di contadini della Georgia.
0: Praticamente la casa nella prateria coi vermi. Adesso certo che i lombrichi non saranno un bel vedere, poracci loro, ma come fai a farti mandare nel Wallala dei contadini della Georgia da un attacco di lombrichi? Ma cioè, ma ti sei mai messo lì, che so, a un metro da un lombrico, a cronometrare quanto ci mette ad arrivare dove sei tu? Ma minimo ci mette 3 generazioni lombriche. Ma nemmeno Charles Ingalls sul suo calesse scrauso riuscirebbe a farsi raggiungere ed assalire da un lombrico. Invece i carnivori venuti dalla savana ci insegna a fare attenzione anche a questi apparentemente super innocui esseri senza zampe. Per cui da ora in avanti, quando vai a danzare ignudo nel tuo giardino, attento se...
1: un lombrico!

0: prima ci siamo persi via con il lombricame a Zanna Palace dei carnivori venuti dalla savana e ci siamo dimenticati di entrare nell'altrettanto stuzzichevole tema del di lì annunciato
1: Slugs.
0: Cos'è Slugs? Slugs, amico mio magna lumache, è un film sulle lumache. Sì, ma non un allegro documentario di lentezza esasperante sulla vita di questi antennati gasteropodi, ma una fetentissima opera cinematografica sul terrore strisciante, prima innocuo, ma poi letale, modificato dalla prevedibile contaminazione inquinante dei Nosbeilanda. In realtà, tranquillo, non sono i Nosbeilanda, ma sono i Landa di una qualsiasi landa meregana che fino a quel 1988, l'anno in cui dalla testa del regista Juan Picar Simón esplodono lumache, cioè esplodono le idee che portano a riflettere su questa temibile possibilità di un mondo cannibalizzato da orde di lumache ultrazanate, non si era visto mai. Del resto è così che succede. Tu vai, inquini, poi ti ritrovi bestie zannate di ogni tipo. Così va il mondo, ma soprattutto così va il filmazzo Slugs, che ci spiega alcune cose importanti. La prima è che se tu sei un vecchio ubriacone, una coppia di anziani amanti della vinaccia, una coppia di giovani che praticano con divertimento l'amplesso prematrimoniale, allora tu sarai subito in lizza di primo per diventare la giusta preda sacrificale del lumacame modifiché.
2: Secondo,
0: come per i lombrichi di poc'anzi, non importa quanto lentamente questi esseri possano muoversi, essi riusciranno comunque a magnarsi ogni cristiano deambulante in zona, raggiungendolo comunque, anche perché
2: non si sa il perché,
0: quando ti arriva una lumaga assassina a velocità 0 meno 1000 miliardi, tu non scappi, ma stai lì ad urlare finché questa non ti raggiunge e ti azzanna.
2: Quindi nella realtà dovresti urlare per tipo, che so, un mese e mezzo di fila, ma nel film, che non può durare un mese e mezzo, ti faranno magnare in tempi record. Terza e importantissima cosa che scopriamo dai terribili fotogrammi di Slugs, le lumache assassine,
0: è che niente può fermarle, né arma alcuna e nemmeno le meglio menti dei meglio scienziati anche ameregani.
2: Questo almeno fino all'arrivo di un amico che di mestiere stura cessi.
3: Sì.
2: Ello, senza come e senza perché, saprà nella sua testa dove esattamente collocare un composto chimico da lui appositamente creato che farà esplodere tutto il lumacheros cattivo e crudele. Per cui prima di fare
3: Una lumachina,
2: assicuratevi di avere un amico che lavori con lo spurgo.

0: Ma voi, da uno che si fa chiamare Tony Randall, vi fareste mai dare lezioni di vita? So che in automatico uno gli viene da dire
1: ma manco per il c***o.
0: Però sbagliate perché tal Tony Randall fu colui che nel 1993 diede via una spennellata inquietante al mondo
1: bestie piccole magarogna,
0: perché venute su in una zona inquinata. Direte,
2: dai vabbè, ok, abbiamo capito che le zone inquinate fanno il danno, però ora basta.
0: Sì, basta, se non avessimo ancora saputo che la zona inquinata di turno può diventare ancora più dangerous se inquinata da una fabbrica di
2: troca!
0: Sì,
1: la troca fa male,
0: ma fa ancora più male se la produci nei boschi altrimenti belli belli e butti tutto il liguamato di scarto nei prati belli belli, perché gli scarti di troca dopo se li mangiano anche bestie tipo
1: le zecche.
2: Una zecca.
0: Eh sì, se già ti inquieta così, figurati che effetto può farti se poi raggiunge le dimensioni di una padella. Per di più, una padella incazzatissima. Incazzatissima ovviamente perché? Perché è piena di trocca. Veloci come gazzelle, incazzate come iene e feroci come la tua ex moglie e il suo avvocato, le zecche di Tix impazzano in un'altrimenti pacciosa baita di montagna dove, per sfiga di proporzioni bibliche, vengono alloggiati giovani studenti. Però attenti, non sono studenti qualsiasi, non sono studenti delle medie, che so, di Viganello o di Agno. No, sono studenti ammeregani. Quindi, anche se le zecche ciuccia sanguinaccio sono di proporzioni smodate e viaggiano come siluri cercando lo spanzamento umano ad ogni costo, gli studenti ammeregani riusciranno comunque ad avere la meglio in quanto studenti ammeregani. Attenzione, abbiamo detto che Tix, zecche, è un film di studenti ammeregani versus zecche garogna, ma non abbiamo detto che Tix è un film ammeregano. Quindi qualcuno nei film ammeregani deve sempre comunque stirare le zampe. E chi può essere tra tutti gli studenti ultra combat a passare nel mondo dei più se non lui? L'attore afroamericano? Infatti il regista Tony Randall non poteva esimersi dal non pompare questo cliché tipico del cinema americanos. Comunque dai, non manca il riscatto finale con tripudio di micette, raudi e petardi come se piovesse, fritto misto di zecche e tripudio della bella gioventù bionda e coi denti sempre bianchissimi. Ma ti vedo già nel panico, amico, nella preoccupazione. Forse perché non hai né i capelli biondi né i denti bianchissimi? O perché ti sei fumato un calumet della pace modificato e ora sei anche tu nel tunnel della
1: trocca come le zecche?

0: Ok ragazzi, ma soprattutto ragazze amanti del giardinaggio e degli animaletti tutti, con zampe o senza zampe. Abbiamo fatto questo excursus nel mondo cinema bestia per poter avere qualcosa su cui riflettere che non sia la solita scusa perché siamo tornati a casa incartati nel domopack strisciando a quattro zampe. Riflettete dunque bene bene quando buttate la munnezza a random sbattendovene allegramente della differenziata. Riflettete quando aggiustate quel catorcio a quattro ruote facendo cadere liguami nel terreno e fottendovene bellamente perché tanto che vuoi che sia.
1: Dietro una fogliolina, dietro un filo d'erba, sotto un sasso,
0: ci sarà sempre una zecca, un lombrico, una rana, un coniglio, una lumaca che vi guarda e già sta studiando come farvi il c***o a strisce.

0: Attenti a quei due.
1: Attenti a quei due.
0: Attenti a quei due, bella Delta, come andiamo?
1: Bene, Matto, tu tutto a posto?
0: Tutto a posto, tutto a posto.
1: Allora, brother, oggi torna come sempre 4 quarti. Vi dobbiamo già dire una cosa: settimana prossima non ci siamo. Beh, ma perché siamo anche noi davanti al televisore a guardare la Svizzera.
0: Per fortuna che non gioca alle 4 del mattino.
1: Eh no, perché altrimenti sarebbe stato un po' più complicato.
0: Pensa al villaggetto, andrà a guardare la Svizzera alle 4 del mattino, ci si ritrova tutti lì.
1: Sarebbe meraviglioso, allo stesso tempo.
0: Ma danno ancora le birre alle 4 del mattino.
1: Ma sai che secondo me...
0: Forse per l'occasione.
1: Potrebbe essere. Allora,
0: no, ma poi dormiamo tutti in tenda.
1: Oggi, dato che non siamo riusciti a farlo settimana scorsa, perché abbiamo avuto ospiti Akil e anche José 66.
0: Oh yes.
1: Andiamo a recuperare un po' di uscite sia di questa settimana che anche della scorsa. Sei d'accordo?
0: Yes. Sono molto d'accordo, sono molto d'accordo. Partiamo subito con un pezzo figo, dopo ne parliamo bene, mo partiamo a cannone.
1: Token con Connor Price, il titolo è

0: di Connor Price e di Token. È una collaborazione che trovo azzeccatissima, non me l'aspettavo per niente.
1: No.
0: Quando l'ho vista sono impazzito, perché vabbè, Connor Price è molto versatile, fa un sacco di roba, fa anche sta roba banger su beat un po' più trappeggianti. Token ormai queste sonorità le mastica, queste tecniche anche, e figo perché Token è molto molto prolifico, molto attivo ultimamente. Connor Price è attivo da anni,
1: da un po', cioè,
0: essendo anche un po' un TikTok rapper, se vogliamo chiamarlo così. Però è uno di quelli buoni, uno dei pochi buoni che fa musica veramente figa. Si sono trovati, hanno fatto questa combo leggendaria, anche alternata, molto dinamica. Ci piace. Bambi, approvata.
1: Tra l'altro Connor Price, magari non lo sapevi, ma no, ha fatto l'attore da bambino.
0: Non è vero.
1: Ha fatto l'attore da bambino, lui a 6 anni ha iniziato a fare l'attore, e forse questo è anche il motivo per il quale lo troviamo pure su TikTok, che si sa insomma atteggiare, eccetera, okay, eccetera.
0: Beh, ha sì, fatto... effettivamente ce l'ha un po' l'attitude da attore.
1: Ha fatto parte del cast di Cinderella Man, il film del 2005,
0: okay,
1: e dove lui faceva Jay Braddock, il figlio maggiore dei protagonisti, appunto.
0: Ah, ma che figata!
1: Russell Crowe, eccetera, eccetera.
0: Infatti, per chi non lo sapesse, Connor Price è un rapper molto forte, ma si promuove sui social,
1: sì,
0: creando sempre delle scenette. Lui fa dei video anche brevi, proprio da social, dove fa le scenette. Spesso anche coinvolge l'ospite, gli fa fare la scenetta dove sta lui, oppure si beccano, fanno una scenetta insieme. Però ha sempre dei ganci molto fighi a livello visivo, no?
1: Che servono tanto.
0: E sponsorizza poi i pezzi così, no?
1: Vedi, è uno che insomma ne sa anche in quell'ambito.
0: Vedi perché secondo me match molto bene con Token, perché anche Token promuove la sua musica sempre con questi ganci di video brevi su Instagram. Ma ti dico, ogni giorno c'è un video di Token nuovo, anche di pezzi vecchi, perché sta spingendo in questa maniera, che secondo me è molto efficace al giorno d'oggi.
1: Sì, così almeno non fai morire dei pezzi che magari sono usciti, qualcuno se li ha ascoltati ma non sono arrivati a così tante persone, li sfrutti, gli dai nuova vita.
0: Ma certo.
1: Ma poi abbiamo visto che tante volte in questi ultimi anni brani che magari hanno compiuto 10 anni, che però nessuno sapeva fossero usciti, riescono a riesplodere nel web, a tornare, anzi a diventare per la prima volta virali nonostante fossero vecchi. E funziona.
0: Il potere dei social.
1: Il potere dei social. Andiamo su un artista che ha utilizzato i social per promuovere anche il suo nuovo disco. Lui ha fatto delle live su Twitch,
0: c'ha
1: il suo canale. Mi faceva troppo ridere lui che riascoltava il suo disco con i suoi iscritti su Twitch.
0: Sì.
1: E nella mia testa era: ma non è che ha dei problemi di copyright? Poi dici: però è il suo disco. Però la piattaforma che ne sa che lui è il detentore diritti?
0: Dovrebbe saperlo. Diciamo,
1: dici,
0: se interviene per dire: ah no, queste non sono tue.
1: Lui
0: dovrebbe
1: dice,
0: fare un check per vedere se sono tu o no.
1: Guarda,
0: come non sono mie. Stiamo parlando del signor Madman.
1: Sì, che ha pubblicato
0: fresco di MM volume 5,
1: yes,
0: il quinto capitolo ormai della saga famosa sua di MM Mixtape. Lui dice che sarà l'ultimo, ma chissà.
1: Tutti lo dicono.
0: West Side Gun ormai l'ha dato 5 volte solo quest'anno.
1: Che fa il paio con appunto MM volume 5.
0: E noi abbiamo scelto un bel banger. Pesi massimi, Madman, Nerone, Enzi, Mattaman.

0: Yes,
1: yeah.
0: Il signor Madman che è uscito con MM volume 5, lo ricordiamo, il 28 maggio, fresco fresco, bel mixtape, ci siamo appena sentiti Pesi Massimi insieme a Nerone, Enzi e Mattaman.
1: Sì.
0: Il disco, lui ha diversi ospiti, ha un pezzo con Night e Johnny Marsiglia dove Night fa il ritornello, c'è dentro Vegas Jones, Nitro, Jamie Tights, Fabri Fibra, Joshua e anche l'emergente Tony Zeno, che ultimamente si sta facendo notare mica male, infatti Madman l'ha chiamato nella sua squadra di questo mixtape. E Tony Zeno ultimamente lo sta sentendo parecchio in giro nell'underground.
1: È uscita anche una foto?
0: È uscita anche una foto insieme a Johnny Marsiglia. Ma si ipotizzava quasi un joint album?
1: Così dicono, no?
0: Non ho
1: sbaglio.
0: Capito. Sì, sì, non ho capito se era più un non lo so, una foto dei desideri, non ho capito se ce l'hanno veramente in cantiere o stiamo sognando.
1: No, se una fake news.
0: Sarebbe un colpaccio per Tony Zeno fare un joint album con Johnny Marsiglia. Penso che metà scena avrebbe sempre sognato di fare un disco, un joint album con
1: Johnny. Sì. Lui che appunto ci aspettiamo esca con nuova musica e anche un po' uno stile californiano. Ci spostiamo in California. Però,
0: dai,
1: perché è uscito proprio ieri il nuovo disco di Vince Staples.
0: Oh yes!
1: Beh, ma è fortissimo. Allora io te lo dico, lui direttamente
0: Dimmelo.
1: Da Compton ha pubblicato questo Cry Baby, che è un disco che pazzesca sta roba per me, perché solitamente ci vuole più tempo dal singolo all'uscita del disco. Lui invece ha deciso in una settimana di pubblicare prima il singolo e poi il disco dopo 4 giorni, così come se fosse normale, no?
0: No, ma finalmente. Uno che non marcia sopra l'hype.
1: Non gliene frega
0: vogliono
1: nulla.
0: La musica, diamogliela.
1: Non gliene frega nulla. Tra l'altro questo disco è il primo per lui sotto Def Jam e ha detto: loro mi hanno lasciato una maggiore libertà creativa, ho potuto sperimentare di più, fare di più la mia roba, divertirmi e appunto uscire anche dai soliti schemi nei quali mi trovavo invece nelle esperienze precedenti.
0: Devo dire positivo da parte di un'etichetta anche così grossa,
1: certo,
0: dare così tanto carta bianca. Non è evidente, perché al giorno d'oggi le etichette vogliono sempre che segui determinati schemi,
1: trend,
0: perché sennò ovviamente loro non scommetterebbero mai su di te se capito, fai una roba che non sono sicuri che andrà bene.
1: Esatto.
0: Giustamente, però cavolo, fare così dai fiducia all'artista e
1: magari
0: rischi veramente di creare musica figa.
1: Esattamente. Infatti lui in questo caso con Cotton, che è il singolo che ha anticipato appunto Cry Baby, il disco uscito questo venerdì, è andato un po' più sul pop,
0: okay,
1: ma è una roba proprio veramente cool,
0: è sua.
1: Totalmente sua.
0: Vai.
1: Stay pop.

0: tutti con Mattac e Delta Brain.
1: Ehi,
2: sono proprio loro.
1: Siamo noi.
2: Attenti a quei due.
1: Ehi.
2: Abbiamo appena sentito Vince Staples
1: con la sua Cotton, direttamente dal suo ultimo disco uscito questo venerdì. Adesso cambiamo subito.
2: Cambiamolo.
1: Andiamo da un'altra parte, perché l'abbiamo detto a inizio puntata che noi settimana prossima purtroppo non saremo in onda, perché proprio dalle 21 giocherà la nostra amata nazionale. Iniziano
2: i mondiali.
1: I campionati mondiali.
2: I mondiali stanno iniziando.
1: Pazzesco. Iniziano i mondiali di calcio che vi ricordo si possono seguire sulla 2. Infatti la Svizzera incontrerà il Qatar, si sfiderà con il Qatar nella fase a gironi sabato 13 giugno 2026 dalle 21, proprio quando e quindi automaticamente loro andranno in onda sulla 2, si potrà vedere lì, sia anche nello streaming RSI Play, poi ovviamente anche Svizzera Bosnia ci sarà il giovedì 18 giugno e poi mercoledì 24 giugno Svizzera Canada. Speriamo bene.
2: Ma ce lo portiamo a casa questo mondiale?
1: Proviamoci.
2: Dai, sarebbe anche ora.
1: Ma noi non parliamo di mondiale a caso, perché per il mondiale sono uscite una miriade di canzoni.
2: Ovviamente.
1: Quella ufficiale si chiama Dai Dai Dai di Shakira, ma una delle ultime
2: chi se non Shakira, scusa.
1: Una delle ultime pubblicate è quella di Future con Tyla, Game Time.
2: Oh yes. Bel tiro. Qualcuno di voi l'ha già sentita?
1: Allora,
2: faccelo sapere.
1: Se no, ve la facciamo comunque sentire noi. Perché questo brano, per l'appunto, ci abbiamo dentro il rapper americano Future e la sudafricana Tyla, che si incontrano e fanno questo brano anche abbastanza rappato potente. Cioè, lei rappa forte dentro.
2: Certo, sì. No, ma poi c'ha proprio una vibe da God Mode.
1: Sì,
2: sì,
1: bravo.
2: Sì, è proprio un pezzo forte.
1: Bravo.
2: Che pezzi così non escono più tanti. C'è proprio peak. 10. No, sto usando tutti i termini
1: tutti possibili
2: degli ultimi anni. Sì,
1: facciamo
2: sì.
1: Una cosa, ce l'ascoltiamo.
2: Dai.
1: Future Tyla, ovviamente FIFA Sound, tutta la roba. Game Time.
3: I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night. 20 seconds to game time. Getting religious with it. Time crossing these state lines. Working hard through the late nights. 20 seconds.

0: Future Tai, la FIFA Sound Game Time, questo è il titolo del pezzo che accompagnerà tutti i fan del calcio e anche dei mondiali, anche i fan occasionali in questo mondiale, proprio perché è una delle canzoni ufficiali tra le varie, perché se non sbaglio dovrebbero essere 19 brani più altri 3 ufficiali, quindi sono 21 in totale.
1: Sono
0: 21, dai dai Shakira Burna Boy, c'è questo Game Time che abbiamo sentito, Goals con Lisa, Nitta, Rema, Eco con Daddy Yankee, Porella con Belinda, Los Angeles Azul, Lighter con Jelly Roll, Champion, I Show Speed, tra l'altro anche ne ha pubblicato uno recentissimamente, poi c'era anche il brano con Laura Pausini, Robbie Williams, insomma proprio veramente si sono lanciati, sì, hanno fatti una sfracca veramente tantissimissimi.
1: Cosa fa il calcio?
0: Pazzesco,
1: tra l'altro poi tutti.
0: In questa edizione mi dispiace non riuscire a vedere nell'halftime, perché ci sarà per la prima volta, ovviamente siamo in America, non puoi non fare lo show, nella metà tempo della finale, ci sarà come per il Super Bowl l'halftime.
1: Non ci posso credere,
0: sì, e
1: non è
0: dove
1: vero.
0: A quanto pare ci saranno Madonna, Shakira, e poteva mancare Shakira, no, e i BTS.
1: E Tedua.
0: Però non ci sono rapper, e no, Tedua
1: non c'è.
0: Lo dobbiamo mettere noi.
1: No, allora lo mettiamo noi,
0: dai,
1: sapete
0: facciamolo.
1: Perché è appena uscito il nuovo mixtape.
0: Subito dai
1: bella per camicia variopinta. Parlavamo di Tedua, che tra l'altro Tedua secondo me è tornato in auge anche grazie a camicia variopinta.
0: Ah, dice, grazie,
1: sì,
0: a lui
1: un pochino, sì, dai. Subito dai. Niente ragazzi, il signor Tedua ha deciso di droppare un nuovo mixtape, si chiama Ryan Ted, uscito fresco il 22 maggio, poco fa, quindi vanta collaborazioni con Rissima Serpe, Anna, sì, Ernia, Saif e ragazzi, due pezzi, non uno, ben due pezzi con Latrell, che è un nuovo, diciamo, un emergente che si sta facendo spazio molto velocemente.
0: Sì.
1: E lo sto vedendo un po' ovunque, ne parlano anche sui magazine, così promette molto bene. Però oggi non abbiamo scelto un pezzo di Latrell.
0: No, abbiamo preso quello con Nerissima Serpe, uno più gangsta, perché noi ci sentiamo uno più gangsta dell'altro.
1: Così, basta, finito.
0: Ti piace?
1: Sì, mi è piaciuto.
0: Adesso ce l'ascoltiamo allora.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Buon weekend.
2: Ascolta.

0: altro.
1: Beh,
0: molto americana come traccia.
1: Sì, molto la tedua. È rimasto tedua.
0: E in questo caso uno di quei brani dove tedua va a tempo senza forzarsi.
1: Eccoci qua.
0: Possiamo dirlo. Ma diciamolo, è vero. Perché spesso tedua è stato anche famoso
1: accusato,
0: per quello.
1: Diciamo.
0: Ma certo, ha attirato un po' l'attenzione nei suoi confronti il fatto che lui repassa un po' storto. E,
1: sì, è strano.
0: Ed è stato associato anche spesso e volentieri ad Argent Amico, perché D'Argent Amico forse non era stortissimo, non è che andava fuori tempo, però aveva tutte queste tematiche, tutta questa roba un po' filosofica intorno a sé.
1: È vero che ogni tanto entra storto, sì. D'Argent Amico
0: hanno delle robine che si assomigliano, e quindi è stato
1: vero.
0: Associato molte volte questo Ryan Ted mixtape.
1: Parlando di D'Argent Amico, sì. Ma non è mica uscito un suo disco che comunque è passato abbastanza in sordina?
0: Sì, diciamo che Sanremo
1: non premia proprio tutto.
0: No, anche perché il disco non è stato così ficcante come le altre volte.
1: Anche il fatto che il pezzo comunque che è andato a Sanremo non era proprio accessibilissimissimissimo.
0: Bravo.
1: Anche se ci ha provato a farlo diventare accessibile, secondo me non ci è riuscito.
0: Ci sono altri artisti che giocano su questa roba,
1: sì.
0: No? Dell'inaccessibilità dei pezzi o pezzi un po' particolari. Uno di questi è sicuramente JPEG Mafia,
1: sì.
0: Che ha pubblicato un nuovo album, che ha pubblicato 25 brani, tutti prodotti da lui stesso all'interno
1: tutti
0: di questo experimental
1: incredibile.
0: Mamma
1: experimental
0: mia.
1: Rap.
0: Sì, questo è il titolo del disco, appunto, che ha pubblicato JPEG Mafia, ed è uno di quegli artisti che, se avete voglia di stupirvi, dovete andare a cercare ad ascoltare.
1: Lui ha sempre sperimentato molto,
0: sì.
1: Quindi ci voleva un po' l'album che si chiamasse Experimental Rap.
0: Esattamente.
1: Finalmente.
0: Tra l'altro all'interno ci sono due pezzi,
1: come se fosse una novità.
0: Ci sono due pezzi che hanno sono stati scritti titoli in caratteri cinesi.
1: Sì.
0: Ecco, sono una roba che per lui.
1: Leggili.
0: Lui è estetica. Allora, questa è. No, non possiamo farlo. Non
1: sì.
0: siamo capaci.
1: Sì.
0: Non siamo capaci. Comunque, pare che la prima traccia dovrebbe voler dire l'arte della proiezione. Scusami.
1: Ah, vedi che sei capace.
0: Dove ci sono questi caratteri giapponesi, kanji, cioè non sono solo cinesi. C'è un mix. Ha messo un po' tutto dentro.
1: Ah.
0: E il secondo, invece, che è nella traccia 22. Ci sono solo i caratteri cinesi ed è vuol dire guerra civile. La roba assurda è che lui non è che li ha scelti perché voleva sceglierli. Lui ha detto: senti, io i titoli dei brani li scelgo all'ultimo secondo. In realtà voglio fare solo un po' di bait, voglio fare creare delle esche, no, per gli ascoltatori,
1: sì.
0: Per chi così almeno se li vanno a cercare. Io ho fatto in modo che si interessassero, che la gente si possa interessare, insomma, ai miei pezzi. E quindi lui così ha fatto questa cosa, ha detto: così almeno qualcuno se lo guarda, si fa venire un dubbio, se lo cerca e alla fine si ascolta il pezzo.
1: Dubbio chiama sempre curiosità.
0: Questo è JPEG Mafia, noi ci ascoltiamo Baby Girl.
1: Baby Girl.

0: Che chill.
1: Bello
0: citato. Mamma mia.
1: Smoke DZA.
0: Incredibile.
1: Premier Rice. Harley Race. Oh,
0: questo
1: il titolo. Sì, è proprio.
0: È il mio suono preferito in assoluto.
1: È quello che vorresti come sveglia la mattina.
0: Sì, il mio suono preferito in assoluto dopo i versi della giraffa.
1: Addirittura, dopo. Come fanno i versi della giraffa?
0: Ma che? Ma... Così.
1: Ma che cos'era?
0: Ma che ne so. Ma io sabato sera sono un po' cucinato, devi sapere.
1: Ma ci sta.
0: Se
1: ci
0: mi
1: sta,
0: volete un po' più dritto, mi dovete spostare tipo al mercoledì.
1: Al mercoledì?
0: Sì, se invece vi piace così, tenetemi al sabato sera.
1: Va bene, ti vogliamo così.
0: Grazie.
1: Abbiamo appunto sentito questa traccia direttamente da Road Trip to Amsterdam, un progetto di Smoke DZA. Sono 13 brani, dall'incirca una quarantina di minuti di pezzi e il
0: dai,
1: titolo omaggia appunto la leggenda, sì esatto, del wrestling Harley Race, usata appunto come metafora di status, no? King Talk, l'attitudine da champion, questa roba qua. Andiamo però sulle notizie, non per forza di questa settimana ma di queste ultime settimane.
0: Notizie volanti.
1: Sì, perché vogliamo fare un po' un sunto di quello che è successo in questi ultimi giorni.
0: Esatto.
1: E partiamo da lui, colui che ha fatto di tutto e di più ultimamente, ha pubblicato.
0: Sì, ha piantato un blocco di ghiaccio in
1: mezzo,
0: Canada.
1: Esatto. Poi ha pubblicato 3 album nella stessa notte. Quei 3 album sono finiti tutti in cima alle classifiche 1, 2, 3.
0: Ecco, ma
1: contemporaneamente è stato l'unico a riuscire a farlo.
0: La domanda è: ma il signor Drake, perché stiamo parlando di lui,
1: Drake,
0: che è uscito con 3 album, Iceman, Abipti e Made of Honor.
1: Esatto.
0: È uscito con 3 album la stessa sera. 1,
1: 2.
0: Per liberare. No, aspetta. Prima il punto. Il punto 1 non c'è il punto 2.
1: Hai ragione.
0: Se no ci incasiniamo. 1 punto. Ha fatto uscire questi 3 album per liberarsi del contratto con l'etichetta.
1: O
0: 2 punto 2. Ha pubblicato 3 album nella stessa notte per entrare in classifica e rompere ufficialmente il record di sempre.
1: Sì,
0: per 3 album consecutivi
1: in
0: classifica, perché alla fine lui ce l'ha fatta. Lui ha pubblicato 3 album la stessa sera e i 3 album sono tutti ancora in classifica.
1: Eh sì, e quindi
0: allora se è stata una mossa di marketing per arrivare lì, sei un genio Drake, ce l'hai fatta,
1: altrimenti veniamo a casa. No.
0: Però ecco, se è stata una mossa per liberarti dell'etichetta è anche geniale, perché comunque 3 dischi è un po' da spararsi, però
1: certo.
0: Diciamo che in tutti e 2 i casi hai spaccato, perché comunque cioè ci vogliono comunque le bolas per uscire.
1: Matak dice che hai spaccato,
0: segnatelo.
1: Facciamo una roba, oltre quello lui ha spaccato anche un po' il fegato di un artista tale 1900
0: Rugrats. Sì, esatto.
1: Ha detto ufficialmente: lui mi ha plagiato,
0: esatto. Lui, io mi sono imbattuto in un video di appunto 1900 Rugrats, che per chi non lo sapesse è un trapper della Florida che si è fatto conoscere tantissimo ultimamente grazie ai TikTok virali dei pezzi tipo one take freestyle.
1: Okay.
0: È un tipo molto gangsta, particolare. Insomma, il tipo pubblica un video su Instagram dove pubblica anche le chat annesse con Drake, e il tipo è bello arrabbiato, dice che Drake l'ha contattato
1: per una strofa insieme.
0: No, neanche. Mi sembra che l'ha contattato per mandargli dei pezzi, perché poi questi qua grossi tipo Drake chiedono di mandare i pezzi per poi rielaborarli insieme, magari acquistare anche i diritti,
1: certo,
0: farli passare per loro.
1: Sì.
0: E 1900 Rugrat gli ha mandato delle robe, però c'era una traccia che lui voleva uscire. Cioè non voleva dargliela a Drake, voleva che fosse sua, di
1: personale,
0: 1900 Rugrats,
1: certo,
0: no? E quindi ha rifiutato l'offerta di Drake, e tanti gli hanno detto che è stata una mossa stupidissima.
1: Sì,
0: però
1: molto...
0: se tu sei autentico e tu vuoi uscire con la tua roba, ci sta, rispettabile,
1: te lo fai.
0: E a quanto pare Drake ha detto: ah no? E allora te la rubo. E praticamente non so bene cosa ha copiato, perché a me non sembrano neanche così tanto
1: anche
0: simili.
1: Anche a me non sembrano simili. Lui dice che a quanto dovrebbe essere l'intro di Porch to the Pantry.
0: Ma le abbiamo da sentire?
1: Ma sentiamo
0: un po'.
1: Sentiamo questo.
0: Questo è l'intro.
1: Aspetta che devo prepararlo.
0: Sentiamo l'intro di Porch to the Pant,
1: sì,
0: di 1900 Rugrat, che è arrabbiato.
1: Dicono che è il giro
0: di basso,
1: sì, più la voce picciata in alto.
0: Che vabbè,
1: sì, non è proprio, cioè
0: abbiamo quello di Drake da sentire.
1: Adesso la sentiamo, sentiamo ancora un attimino.

0: Little Birdie, quella che ha preso Drake a quanto pare. E il tan tan tan tan, forse?
1: A me non sembra per niente.
0: Non lo so.
1: Non per niente.
0: Non lo so.
1: A mente quando dici, vabbè, un po' potrebbe avermi copiato, però c'è il dubbio. Sì, sono comunque molto più simili di adesso.
0: Sì.
1: Cioè,
0: non lo so.
1: Però
0: non lo
1: se
0: so.
1: Tu guardi il video di 1900, il tipo è arrabbiatissimo.
0: Proprio
1: arrabbiato,
0: magari,
1: forte.
0: Magari l'ha fatto per il cloud. Tra l'altro, Drake è stato anche dissato da Jay-Z, ma magari ne parliamo dopo.
1: Comunque, bro, sta roba qua del Drake mi ha rubato il pezzo, sta diventando un meme, tant'è che poi musicisti che non c'entrano niente con Drake dicono, se sentite bene, Drake mi ha copiato un pezzo, e poi parte un pezzo black metal e ovviamente non è stato copiato.

0: Esatto, dal nuovo album Lounge Music, Whitey Frost, molto interessante, l'abbiamo già passato, ne abbiamo già parlato, anche delle collab con il nostro amico Tommy Gunn, è appena uscito questo disco, anche lui vanta diverse collaborazioni, insomma, diversa roba potente, il tipo emergente ma sta scalando di brutto, è molto spinto sulle pagine, sì. Si sta facendo largo molto bene. Questa era Nike Gucci.
1: Parliamo ancora di tutte le uscite, di tutte le notizie, perché ne abbiamo raccontata giusto una, perché quella meritava proprio tanta attenzione, quella di Drake e di questo possibile plagio che a noi non sembra. Nike. Ma nel frattempo, scusa, anche Travis Scott è stato a Istanbul a fare un concerto con biglietti che arrivavano fino a $1,300 e lui è arrivato in ritardo, ha suonato mascherato per meno di 20 minuti e ha lasciato il palco.
0: Ma ragazzi,
1: ma cosa sta succedendo?
0: Ma cos'è sta storia?
1: Ma perché, tra l'altro, un fan si è fatto la stessa domanda e ha depositato una denuncia penale per frode.
0: Ma ha fatto bene. ma è strano che sia solo uno.
1: Ma quest'infame è venuto un'ora dopo, ha cantato 20 minuti, se n'è andato, non l'ho neanche visto in faccia. Raga, ma no, per $1,300 sei pazzo.
0: Da boicottare assolutamente.
1: Abbiamo accennato a Jay-Z che è andato a fare un bel freestyleone al Rhodes Picnic 2026 a Filadelfia. Cioè ha fatto un bel concerto di più di un'oretta, ma poi ha fatto anche un bel freestyle dove ha beccato Drake, Nicki Minaj, i MAGA, Demon Dash, insomma ce l'ha avuta un po' con tutti anche lui.
0: Li ha beccati sul palco?
1: Li ha beccati sul palco, no, li ha dissati, ha fatto delle rime contro di loro. E a parlare di dissing, un'altra notizia flash: Rondo ha colpito Sfera. Rondo ha pubblicato Corona, un diss diretto proprio a Sfera,
0: sì,
1: nato da una lite social a quanto pare.
0: È un po' che sono in beef, brother.
1: Però questa roba, guarda caso, subito dopo che tutti hanno parlato Rondo di Stratosfera, lui ha pubblicato, ha annunciato, anzi su Instagram, un live a San Siro per l'estate 2027.
0: Mi sembra tanto il figlio di Trump che compra le azioni sulla benzina subito poco prima del bombardamento in Iran.
1: Ma
0: vabbè,
1: ti giuro, io non riesco a capire. Chiudiamo con Latto che ha scritto,
0: è il maschile di latte,
1: esattamente, che ha scritto che il suo album Big Mama, che è uscito, insomma, che abbiamo pronto,
0: abbiamo
1: a farvi ascoltare,
0: sì, abbiamo passato qualcosa, è un album che ha fatto prima della sua maternità, no?
1: Esattamente.
0: Infatti, c'è lei in copertina con un giaguaro e la pancia gonfia, incinta, sicuramente aspetterà un altro giaguaro
1: e qua
0: forse due gemelli.
1: Esatto,
0: due giaguari.
1: Lei qui ha detto che questo dovrebbe essere il suo album che annuncia il suo ritiro dalla musica, l'ultimo album uscito appunto.
0: Ma perché non mollate la musica senza dire nulla?
1: Dici? Sarebbe il caso. Potrebbero effettivamente farlo.
0: Sarebbe irrispettoso perché aspetta. Sì, ma è irrispettoso anche dire che smetti e poi ricominciare.
1: Esatto.
0: È giocare con i sentimenti altrui, capisci? Cioè, allora piuttosto.
1: Latto, non farlo per piacere.
0: No.
1: Non fare questo atto, Latto. Ce l'ascoltiamo insieme a Glorilla. Questa è GOMF.
0: Get out my face.

0: Arapa.
1: Lato!
0: Lato!
1: Chill out, girl.
0: Yeah.
1: Chill out.
0: Adesso ci ascoltiamo uno di quei rapper che ha sfondato SoundCloud nel 2010, così. E che
1: con altri suoni che mi piacciono. Che
0: sta, sì, bravissimo. Tutta quella magia.
1: Siamo fan di quel suono qua.
0: Questo è Pouya. Io lo dirò così: Pouya.

0: veramente relax.
1: Mi fai un macchiato?
0: Ok.
1: Ci manca George Clooney che dice what else?
0: What else?
1: Oh, sto Puglia è fortissimo, bro. Mi hai fatto scoprire roba croccante.
0: È un artistone, anche questo disco è
1: la
0: uscito succosa. Settimana scorsa, Forever Glades, il Forever. Suo ottavo disco. Lui, per l'appunto, dicevo, è un rapper di Miami che è nato su SoundCloud. E in questo caso il pezzo in realtà è uscito già nel 2025, ma fa parte di questo disco nuovo uscito proprio settimana scorsa.
1: Oh, yes.
0: È un tipo particolare, no? Cioè, è sempre un po' cupo, anche il videoclip è particolare, c'è lui che finisce, che sta malissimo.
1: Sì, ha tipo, sembra che ha un virus tipo Venom.
0: Esatto,
1: dentro.
0: Che gli escono
1: dall'occhio,
0: se
1: esatto. Dice qualcosa.
0: E finisce all'interno di questa di questo ospedale dove viene operato malamente da dei medici che sono truccati come il Joker di Batman. Quindi tutto si è fatto un viaggio pazzesco.
1: Spacca, spacca. E poi la vibe mi piace molto.
0: Anche il disco in generale non è solo così. Anche lui è uno di quegli artisti che spazia molto. Ci sono altri pezzi che sono un po' più hardcore, pezzi un po' più elettronici, diciamo. Sì. E poi c'è anche questa vibe molto rilassata, un po' comunque cupa, un po' da sera, molto serale.
1: Certo, certo, certo. Beh, questa vibe qua è una delle mie preferite, è sempre stata una delle mie preferite. Fantastico. Ma vogliamo parlare di boom bap italiano? Perché secondo me è passata un po' in sordina anche questa uscita.
0: Sì.
1: Allora ci teniamo a farvela notare, perché DJ Schizo è una pietra miliare dell'hip hop italiano. Certo. E un bagnorato va omaggiato assolutamente. Allora, dopo il suo ultimo album uscito nel 2025, che si chiamava si chiama ancora, non ha cambiato nome, Prima del Prima, con
0: sì?
1: dentro diversi personaggi, c'ero anch'io tra l'altro.
0: Ah, nice.
1: Cioè, The Smoker, un pezzo con Giangilione, Morubut, Tormento, Claver Gold, Davide Shorty, Mistaman. Insomma, aveva fatto delle combo molto molto succose, molto interessanti. E è appena uscito un nuovo producer album di DJ Schizo,
0: si intitola
1: Kamikaze. E qua invece invita rapper ancora più underground, ancora più emergenti.
0: Bello.
1: Sto parlando di Tony Zeno, ad esempio, che abbiamo citato anche prima, infatti
0: sì.
1: Te l'ho detto, è bello in forma, il tipo è abbastanza ovunque.
0: Sì.
1: Sto parlando di Adriana, cantante veneta, soul, diciamo R&B soul.
0: Certo.
1: Molto forte, con cui ha collaborato anche DJ Sciocca. C'è dentro, vabbè, DJ Bront, che fa parte della famiglia allargata di Alien Army, storica.
0: Certo.
1: Pessimo 17, L'Elfo, Gentle T, Esa addirittura.
0: Sì, sì, sì.
1: E noi abbiamo scelto un pezzo dei nostri amici Triflusso, AKA ZZ, J. John e Caleb.
0: Tra l'altro volevo dire una cosa, perché
1: vai.
0: All'interno ci sono anche DJ Ghost, DJ Bronti, Alien Army,
1: certo.
0: DJ Douglas, che fanno scratch, cut, robe così. E c'è anche degli omaggi strumentali a Phase 2 e anche Dre Love, che appunto ci sono le loro voci all'interno di queste strumentali. E hanno fatto parte, cioè il tributo a Dre Love, Compagno di Vita ai tempi di Radical Stuff, una roba mega interessante, giusta anche da fare. E quindi noi torniamo sul brano.

0: E siamo arrivati alla fine di questa puntata.
1: Abbiamo cercato, come si dice, amigdala. Io, allora, ho detto per una vita amigdala. Poi mi sembra che qualcuno mi ha corretto, ho cominciato a dire amigdala.
0: No,
1: in realtà era giusto.
0: Amigdala.
1: Quindi maledico per sempre la persona che mi ha corretto.
0: Vabbè,
1: perché
0: ma
1: ero sulla strada giusta e mi ha portato sulla strada sbagliata.
0: Ma può succedere, vedi, il rap è utile anche per questo, perché ci fa dubitare delle nostre conoscenze e poi ci permette di capire se effettivamente abbiamo sempre detto
1: però
0: le cose in maniera corretta.
1: A
0: oppure
1: volte
0: no.
1: Dubitare non fa bene. Perché lo stavo dicendo giusto, devo continuare così.
0: Allora, siamo arrivati alla fine di questa puntata. Sforiamo anche l'oretta della puntata. E allora vi salutiamo di corsa, perché poi ci ascoltiamo Freddy Gibbs, Immigrants.
1: Ragazzi,
0: noi vi ricordiamo, settimana prossima non ci siamo, ma proprio per questo, allora potete andare a recuperare tutte le puntate in podcast rsi.ch oppure
1: tutte di fila
0: Play RSI. Altrimenti siamo in replica il lunedì
1: dalle 23 a mezzanotte
0: e tutti sabati. Tranne settimana prossima
1: alle 20 alle 21
0: solo su Rete 3.
1: Già.
0: Allora Matto, ci vediamo la partita settimana prossima.
1: Ci vediamo la partita. Dai.
0: Ciao,
1: alle
0: bello.
1: 4 del mattino?
0: No,
2: 4 quarti.
0: Ciao raga, ciao Delta.
2: E Delta Brain su Rete 3.
3: Do whatever I want to do because
4: sick.
3: I learn from the greats, you know what I mean? I pay attention and study from the greats, so a motherfucker could have the hit song on radio. And I probably have a better show than him because the way that I have everybody into it and the way that I MC is better than him, you know what I mean? But, you know, a lot of people don't know what MCing is, so...

Il gruppo di questa sera si chiama Natural Elements ed è un gruppo di New York che ha iniziato il suo percorso negli anni 90. Si tratta di uno di quei gruppi marchiato come underground, che può vantare diverse apparizioni in contesti rimasti nella storia del genere. Tanto per citarne un paio, essere stati selezionati da DJ Premier per la compilation New York Reality Check nel 97, che in quel periodo ha avuto una grande importanza. Oltre a questo, anche le ospitate allo Stretch & Bobito Show, vero e proprio punto di riferimento per la scena di quegli anni, dal quale sono passate diverse leggende del genere. Nonostante i cambi di formazione e i momenti di pausa totale, il gruppo ha sempre dato qualche segnale, tra album, EP e raccolte di materiale inedito. Quest'anno però ci propongono un effettivo nuovo lavoro, composto da 17 tracce, intitolato Alignment. Alignment non tradisce le aspettative di chi conosce il gruppo. Le produzioni sono solide e in perfetto stile boom bap newyorkese, ovvero il classico suono dei Natural Elements. Su queste produzioni si alternano i 3 MC, Swigga, Eibata e Mr. Voodoo. I 3 MC propongono il loro stile, i loro intrecci e rappano come i veterani che sono, senza mai smettere di curare i dettagli. Le rime sono incisive, le cadenze precise e i testi ruotano attorno a temi come la resilienza, l'indipendenza e l'equilibrio spirituale. Questo nuovo disco dei Natural Elements è decisamente coerente. È un lavoro focalizzato, costruito oggi con suoni che rimandano al passato, ma non lo percepisco come un'operazione nostalgica. Il gruppo semplicemente mantiene la propria identità, sanno esattamente cosa fare e questa è la vera forza di questo nuovo lavoro.

0: Radio Giornale.
1: Iniziato a Lugano il processo Taleda, la sbarra a 7 imputati, tra questi almeno un membro della Pink Panthers, la famosa banda criminale internazionale specializzata in furti e rapine nelle gioiellerie. Il radon fa discutere le Camere federali che non trovano l'accordo sulle misure di risanamento degli edifici, le cui misurazioni di questo gas superano i valori limite recentemente aggiornati. Tacciono per ora le armi tra Iran e Israele dopo un appello del presidente Trump. In Libano, Tel Aviv ha attaccato un veicolo nella città di Tiro, provocando diversi morti. Martedì 9 giugno, ben ritrovati da Roberto Ortelli con il radiogiornale delle 24. L'avete sentito nei titoli. A Lugano si è aperta ieri la prima giornata del processo per la tentata rapina alla gioielleria Taleda. Era il 2 luglio del 2024 quando un poliziotto sparò un colpo contro i rapinatori e un secondo colpo accidentale partì durante una colluttazione tra l'agente e un rapinatore che tentava la fuga. La cronaca di quanto accaduto con Umberto Gatti.
2: Misure di sicurezza eccezionali con 6 dei 7 imputati ammanettati durante tutto il dibattimento che si sta svolgendo in un'aula del carcere della Stampa e non nel tribunale di Lugano, dove invece possono seguire il processo via streaming pubblico e stampa. Misure rese necessarie dalla pericolosità degli imputati, almeno uno apparterrebbe al gruppo criminale internazionale delle Pink Panther. I 4 imputati, 3 cittadini serbi e un croato che hanno fisicamente commesso la rapina e che sono stati arrestati sul luogo, non hanno potuto far altro che ammettere i fatti, anche se hanno negato la volontà di usare le armi o di fare del male a qualcuno. Respinta anche l'accusa di aver minacciato di morte i commessi della gioielleria Taleda o i primi agenti di polizia giunti sul posto. Per quanto riguarda invece gli altri 3 imputati a processo, arrestati all'estero in seguito alle indagini, non ammettono i fatti e hanno dichiarato di non avere idea di partecipare ad una rapina. Pensavano solo di accompagnare i 4 a Lugano, ma ignoravano i motivi della visita. Versioni però che non sembrano aver convinto la Corte. Il giudice Amos Pagnamenta ha più volte sottolineato durante il dibattimento come i racconti fatti in aula siano diversi dalle versioni date in fase d'indagine e che risultano dunque essere poco verosimili. Il dibattimento riprenderà domani alle 9:30 con la parola al procuratore pubblico Simone Barca.
1: Il nucleare torna al centro del dibattito politico svizzero. Dopo anni in cui sembrava un capitolo chiuso, il Parlamento potrebbe decidere di consentire nuovamente la costruzione di centrali atomiche, e quanto attraverso il controprogetto che il Consiglio federale ha opposto all'iniziativa Energia elettrica in ogni tempo per tutti, meglio conosciuta come Stop al Blackout. Il Consiglio degli Stati l'ha già approvata. Ora tocca al nazionale, dove il dibattito si preannuncia lungo e acceso e terminerà oggi con il voto finale. E parliamo ancora di radioattività, in questo caso di radioattività naturale, più precisamente del gas radon. Lo facciamo perché è stato oggetto di una controversia in Parlamento. Le Camere federali non sono d'accordo sulle misure di risanamento degli edifici le cui misurazioni superano i valori limite recentemente aggiornati. O meglio, non sono d'accordo sugli obblighi di risanamento degli stabili da parte dei proprietari. La questione riguarda direttamente Ticino e Grigioni, tra i cantoni più esposti al radon. Da Berna, la cronaca di Giampaolo Driussi.
3: Dici radon e ti si apre una storia che dura già da quasi 40 anni, scandita da scoperte, ricerche, campagne e decisioni politiche. Una storia il cui aggiornamento sta passando dalle Camere federali nell'ambito di alcune modifiche della legge sulla radioprotezione e il cui carattere controverso è emerso oggi una volta di più. Il radon, gas invisibile e inodore, a cui è attribuita la seconda causa di cancro ai polmoni dopo il fumo, con 200-300 decessi in Svizzera ogni anno, si trova soprattutto nell'arco alpino e nella catena del Giura e penetra negli edifici attraverso fessure, crepe e punti non ermetici delle fondamenta. Dal 2018 il valore limite è stato abbassato da 1000 a 300 becquerel per metro cubo, circostanza che ha fatto sensibilmente aumentare gli stabili fuori norma, potenzialmente il 10% in Svizzera, ancora di più in Ticino e Grigioni. E qui si apre la questione politica, che è però anche tecnica, essendo i risanamenti disciplinati per legge ma anche e soprattutto per ordinanze. Non si parla qui di nuovi edifici e nemmeno di quelli da ristrutturare, ma di tutti gli altri immobili che attualmente sono fuori norma e che, stando a Consiglio federale e Consiglio nazionale, andrebbero risanati dai loro proprietari.
4: Das ist unverhältnismäßig.
3: E questo è sproporzionato, ha spiegato Daniel Fessler a nome della maggioranza della commissione competente. I costi medi di risanamento sono stimati in circa 10.000 franchi per edificio. Per 200.000 edifici interessati ciò comporterebbe costi complessivi per circa 2 miliardi di franchi. È dunque una questione di soldi, ma anche di oneri imposti, dato che, ha aggiunto il consigliere agli stati del centro, per sapere se il proprio stabile va risanato occorre effettuare delle indagini pure a proprie spese. Il Consiglio federale contesta quest'ultima argomentazione e dice quanto deciso dal nazionale è già meno severo di quanto voleva il governo. In ogni caso, con la disposizione in questione, potrà decidere, secondo il principio di proporzionalità, quando occorrerà procedere ai risanamenti. In assenza di disposizioni sancite nella legge, la pratica attuale collaudata verrebbe indebolita, il che andrebbe fra l'altro contro la volontà espressa dai cantoni durante la consultazione, ha detto Elisabeth Baumschneider. Nulla da fare, il Consiglio degli Stati ha bocciato la controversa disposizione, la questione torna al nazionale. L'ultimo capitolo, quello politico, di questa lunga storia non è ancora concluso.
1: Dall'estero, Iran e Israele affermano di avere sospeso per ora gli attacchi reciproci dopo un appello del presidente statunitense Trump. Teheran avverte però che tornerà a colpire se Israele continuerà le operazioni contro Hezbollah in Libano. Le ultime 24 ore hanno segnato la più grave escalation tra i due paesi dalla tregua dello scorso aprile. Come siamo arrivati fin qui e quante possibilità di resistere la tregua ce lo spiega il nostro collaboratore da Gerusalemme, Michele Giorgio.
0: Da parte israeliana gli attacchi contro l'Iran sono sospesi, sappiamo che anche da parte iraniana c'è stata questa sospensione, quindi questo round di scontri sembrerebbe per il momento essersi fermato. Però Netanyahu è stato molto chiaro, ha detto che l'Iran e Hezbollah sono più deboli che mai e che Israele è molto forte e che la lotta di Israele contro l'Iran ed Hezbollah non è ancora finita e che Israele tornerà a colpire se ci saranno delle operazioni militari, degli attacchi da parte di Teheran e del suo alleato libanese. Sta di fatto comunque che appare evidente anche sui mezzi di informazione israeliani il dato di un premier israeliano che ancora una volta ha dovuto fare i conti con una posizione molto rigida dell'alleato americano di Donald Trump, che vuole andare avanti con il negoziato con Teheran, un negoziato che Israele sicuramente non condivide nelle sue finalità e nei suoi obiettivi. La sospensione degli attacchi tra Teheran e Tel Aviv, ma il Libano è un territorio di forte tensione, soprattutto il Libano del Sud, dove Israele ha le sue truppe, occupa ampie porzioni di territorio libanese ed Hezbollah anche non pare affatto convinto di tenere a freno le armi e di non attaccare ancora le truppe che considera di occupazione, ragion per cui nessuno crede anche che Israele non reagirà e soprattutto non cercherà di colpire ancora in Libano obiettivi di Hezbollah, così come dichiara. Quindi sul campo di battaglia libanese si gioca ancora tutta questa partita medio orientale e lo scontro tra Teheran e Tel Aviv, al di là di quelle che sono le intenzioni di Donald Trump.
1: RG24, ora le cronache sportive con Omar Meschal.
4: Ben ritrovati, partiamo dal calcio perché siamo oramai a 3 giorni dall'inizio del Mondiale, con l'Olanda a New York che ha piegato 2-1 l'Uzbekistan grazie a 2 rigori trasformati da Gakpo, mentre la Francia, che partirà per gli Stati Uniti solo giovedì grazie alla prima tripletta in nazionale di Olise, ha sconfitto 3-1 a Lille l'Irlanda del Nord. Il difensore francese Ibrahima Konaté non è sceso in campo in questo ultimo test amichevole, svincolato dal Liverpool da poco più di una settimana, ha firmato intanto con il Real Madrid fino al 2030. Il riconfermato presidente Florentino Perez aveva preannunciato che Konaté sarebbe stato il suo primo acquisto in caso di rielezione, promettendo anche l'arrivo dell'allenatore José Mourinho. Tennis: Roger Federer parteciperà a un'esibizione prima degli US Open di quest'anno. Gli organizzatori del torneo del Grande Slam hanno annunciato che il basilese, unico ad aver vinto 5 volte consecutivamente il torneo newyorkese, scenderà in campo con le icone del tennis americano Roddick, Agassi e McEnroe. L'evento si terrà il 25 agosto, il martedì prima dell'inizio del torneo. Ciclismo: seconda tappa al Tour Auvergne-Rhône-Alpes e vittoria in solitaria alle Puy-en-Velay dopo 234 km per il danese Karmig, che ha fatto sua la tappa più lunga di questa edizione, mentre il francese Baudin conserva la maglia gialla di quello che una volta si chiamava Delfinato, e questo alla vigilia della cronometro a squadre che delineerà meglio i rapporti di forza tra i favoriti.
1: Grazie e buonanotte a Omar Mesciale. Prima di concludere, ecco le previsioni per oggi, martedì 9 giugno. Previsioni che annunciano in tutto il paese tempo in prevalenza soleggiato. Nella Svizzera nord-orientale nuvoloso, con qualche rovescio nella prima parte della giornata. A sud delle Alpi, nel pomeriggio, alcuni rovesci o temporali, soprattutto sul Ticino centro-meridionale. Le temperature, minima in tutta la Svizzera sui 16 gradi, massime comprese tra 20 gradi a nord e 26 gradi a sud delle Alpi. L'informazione torna in diretta su Rete 1 tra meno di un'ora ed è sempre consultabile sul nostro sito internet rsi.ch e sulla nostra app RSI. RG24 invece termina qui, da Roberto Ortelli al microfono, da Federico Tadarico in redazione e Matteo Valenti in regia tecnica, a tutti voi giunga il nostro più cordiale augurio di trascorrere una serena notte.
5: Radio Televisione Svizzera.

Still Be Mine, Rory Black Odyssey e Lucky Day vi danno il benvenuto nel salottino rilassato di Rete 3, dedicato al soul contemporaneo e a tutte le sue sfaccettature. Sono state settimane a dir poco particolari, chiedo scusa a chi non ci ha trovati alla solita ora, ma a volte è così, la vita si mette di traverso e bisogna seguire la corrente. Go with the flow, they say. Riprendiamo con il disco di Black, uscito il 21 maggio, disco che ha un titolo che mi sta davvero a cuore, che esprime un pensiero che si sta facendo sempre più spazio dentro di me. Love is the new gangster vuole sottolineare come in questo momento storico, che potremmo, senza nemmeno finire in un'iperbole, descrivere come delirante, l'amore è forse una delle cose più politiche che ci siano. On Me con Odile, All That Matters con Leon Thomas e AZ Chaik. Io sono Max e voi state ascoltando Soul Lovers.

Seed e Blue June con Calling, singolo che forse ci dice che Sydney Lauren Bennett ha in cantiere un seguito a Broken Hearts Club uscito ormai 4 anni fa. Chi invece non fa attendere mai più di qualche settimana per qualcosa di nuovo è Felix Ames, che ci ascoltiamo con il suo ultimo singolo I Don't Wanna Die.

vecchi stilosi ne abbiamo vagonate nel mondo dell'R&B. Glenn Lewis è una di quelle voci che ha le stesse caratteristiche del velluto e in Give You All My Love ce lo ricorda magnificamente. I prossimi sono Anaïs Cardo con FOMO, The Honest Guy con Wahala Rhythm e poi Paco Cane Wera con Fur.

Window to the Soul da Tanya Albert, un brano semplice nella struttura, una strofa, un ponte che ci porta al ritornello e poi una litania che sembra quasi una preghiera. La finestra sull'anima è la persona amata, perché se è vero che percepiamo la realtà solo con i nostri sensi, è specchiandoci negli altri che riusciamo a vedere davvero quello che siamo. Ora, Anna Sopakua, giovane polistrumentista olandese con origini dall'arcipelago indonesiano delle Molucche. I wish that things could always stay the same.

ascoltando Noce Vaias di Sparkle Mami, non sorprende scoprire che è cresciuta in Texas ascoltando Bolero Messicano. Artista multidisciplinare che vi invito a scoprire, perché in radio possiamo solo ascoltare, ma la sua vera arte va anche vista. Per farlo basta visitare il suo sito sparklemami.com. Credo che possa davvero piacervi. Ora, Camper featuring Terrace Martin e Arvin Ray con Speak to Me come Palette Cleanser, e poi una doppietta Wolf Monica. Rocco D'Arzo Cazzo con Lewis Cato, Rocco De Luca e Joe D'Arzo ovviamente, e poi la dolce Sleep for Days con Jackie Evans.

Diggs Duke è un busker, compositore, creatore di strumenti musicali e poeta. Ho scoperto solo ora Offering for Anxious, disco da cui ho estratto Lion's Fist e Something in My Soul che abbiamo appena sentito. Mi ha fatto fare un salto indietro nel tempo a pensare cosa stessi ascoltando in quegli anni che sembrano lontani almeno due vite. La risposta è semplice e mi permette di chiudere questa puntata con una delle mie artiste del cuore, Erika Badula Oblongata. Vi lascio soli con Leave Me Alone, brano estratto da Pay Your Tab del 2013, disco di R.C. Williams e della sua band R.C. and the Grits, che accompagnano la regina del neo soul da anni e che nel suo organico ha ospitato anche artisti che sono a loro volta delle teste di serie, da Marc Lettieri a Duran Bernard. Vi lascio quindi così. Da Max è tutto, appuntamento a settimana prossima con un'altra puntata di Soul Lovers per abbracciare insieme l'estate. Se vorrete, ci trovate, dita incrociate, sempre qui, stessa ora, stesse vibes. Ciao!

0: Soul Lovers.
1: Radio Televisione Svizzera.